Sono attese migliaia di persone nelle prossime ore nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del campione che ha insegnato a

0: Monza, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capriponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
1: Vi vogliamo anche così il 31 maggio al Centrale del Foro Italico, al Powerizz Estate 2026, belli da allegri, a cantare insieme a noi e a tutti gli artisti.
2: Scusate, comprate i biglietti, mi raccomando, vi aspettiamo.
1: Perché parli così?
2: Così ogni tanto divento...
3: Ma Grey, ma quindi tu vieni?
2: Non lo so, ragazzi. Mi devo ancora organizzare, non lo so.
1: Perché ci vuole l'outfit giusto per
3: dobbiamo essere super fighe.
2: Cioè, fondamentale. Però il nostro Armando è già lì, potremmo andare tutti.
3: E lui è già bellissimo.
1: Sono già bellissimo. Ovvio. Così io sarò così proprio in mezzo al palco.
3: Metti lo smoking.
1: No, anzi, scusate, starò fuori al palco, venderò bottiglie e panini.
2: Bravo, poi dividiamo.
1: Farò un sacco di soldi.
2: Ragazzi, poi dividiamo, va bene? Per tre.
1: Dai, c'è adesso il nostro terzo Power Hit Potential Sombra.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto, Negramaro, bisogna toccarci, come dice Giuliano Sangiorgi. Il contatto ci deve essere, il contatto c'è con un bacio, il contatto c'è con gli occhi, il
2: vero?
1: Contatto c'è con le mani.
2: Ecco, ti seguo, quando ti guardo ti seguo, non ti preoccupare, tu fa quello che vuoi, anche quello è un contatto visivo.
3: Che Silvia, secondo me c'hai? Infatti paradossalmente il contatto visivo è molto più eccitante del contatto fisico.
2: Perché c'è feeling, vuol dire, capito? Sì. Ti guardo.
3: Questione di feeling.
2: C'è il nostro Leo che è pronto per dei vocali.
4: Ciao Vanessa, ciao Silvia, ciao Armando da Andrea di Rizzano. Confermo, chiudo gli occhi da aiuta ad avere delle percezioni che non si hanno con gli occhi aperti. Io sono un sommelier anche e quando chiudo gli occhi e assaggio e degusto un vino, chiudendo gli occhi sento quelle che sono le essenze olfattive e anche di gusto dei vari vini, questo in maniera più amplificata rispetto agli occhi aperti. Non so perché, ma questo mi succede regolarmente e lo faccio da sempre, non è la regola, molto fanno con gli occhi aperti, però

0: io con gli occhi chiusi riesco a degustare meglio e a sentire tutti i vari sensori di gusto.
1: E quanto dura sta messa, mamma mia, che
0: vini.
2: Ed è per quello, per una questione di sovraccarico sensoriale. Si chiude gli occhi
3: persa,
2: così,
3: scusate.
2: Si chiudono gli occhi così può assaggiare meglio il vino. Per questo lo fai, Andrea.
3: Vocale!
4: Buongiorno da Sandra trasportata a Brescia! Buongiorno, pazzi scatenati!
2: Aiuto. Aiuto.

0: Against all odds, take a look at me now di Phil Collins, ha detto lui stesso.
1: Sì.
0: Tutto quello che poteva andare storto è andato storto.
1: No.
0: Lo ha detto Phil Collins, paga tutto quello che ha fatto in passato, alcol e quant'altro, e quindi ha problemi non solo ai nervi, al ginocchio, alla schiena, ma anche al fegato, ai reni.
2: Ma voi lo sapevate che la protagonista di Emily in Paris,
1: sì?
2: Emily, è, sì, la figlia di Phil Collins.
1: Sì, sì, sì.
2: Lo sapevi? Guarda che faccia. Non è, no, cioè, vorrei dire soprattutto... che non è figlia tua.
0: No.
1: Comunque,
2: Emily no, non me l'aspettavo, non si assomigliano tanto.
0: Com'è possibile? Ma che ci avrà preso dalla mamma o da un'altra? Che mica tutti, vedi, i figli. Tu non somigli, per dire, a tuo padre, somigli a tua madre. No,
2: io invece sono un perfetto mix.
1: Ah, vedi.
0: Infatti, sì, c'hai la mascellona di tuo padre.
1: Ma che ne sai tu? Mica li
2: conosci, li ha visti. Ah,
0: me li ha mandati lei.
2: Mi ha mandato la foto.
1: Ah, vi sentite? Hai, no, capito? Bravi! Complimenti. Perché non l'avete mandato?
0: Sera.
1: Mandati sulla, no, chat. No,
0: una
1: basta, se la voglio sentire.
2: A proposito,
1: Leo,
2: di ciao.
0: Una sera volevo che non riuscivo a dormire e ho chiesto: scusami, mi fai la lap dance, Silvia?
2: E gli ho,
0: però,
2: fatto
0: poi
2: la
0: ha detto: no,
2: dai,
0: mi sono messo già il pigiama, non posso. No. E mi ha mandato la foto del papà. Cosa vuoi?
1: No, va bene, mi piace che vi state giustificando. Dai, allora vi perdono.
2: Va bene.
1: Ascoltiamo.
0: Ma se vuoi entrare anche, vuoi farci la lap dance anche tu, Gray?
1: No, ti mando la foto di mio papà. Ciao papà.
3: Ciao, va bene. Sono Manuel da Genova. Allora, sì, io sono sposato da 22 anni. Quando ho conosciuto mia moglie, l'ho guardata negli occhi, ho detto: bella ragazza. Poi quando si è girata, ho detto: questa è la donna della mia vita.
1: Che carino,
0: Abelin, cosa c'entra con quello che abbiamo detto prima?
1: No, ci voleva raccontare la storia della sua vita. Che appena ha visto una donna, si è rigirata e ha detto: questa è la donna.
0: Giovanni!
1: Giusta.
4: Mamma, Vanessa, sì, ma che fai? Mi fate gli auguri che oggi faccio io. E poi non so, quando si arriva a città, uno non so se deve essere contento o no, che compie gli
1: auguri. Auguri Giovanni! Te guriate,
0: Giovanni!
1: Evviva
0: Giovanni!
1: Evviva!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Siamo tutti Mohamed Ali, Marco Mengoni su RTL 102.5 alle 2.29 minuti. Siamo tutti come Mohamed Ali che diceva vola come una farfalla e pungi come un'ape. Grandissimo. Sapete chi era Mohamed Ali? Sì.
1: Siamo tutti pugile, lui.
0: Pugile, fantastico.
1: Quindi devi lottare nella vita, non è che devi subire. Cioè
2: devi
1: lotta come
2: Pippo,
1: Mohamed Ali.
2: Devi lottare e anche saperti difendere, secondo me.
1: Giusto.
2: A schivare.
0: A me, secondo me.
2: No,
0: è così.
2: No, c'è chi attacca nella vita e chi si difende.
1: Ah, comunque potremmo fare un corso, no? Di box, di difesa. Ad oggi, secondo me, è ancora di più importante.
2: Sì, soprattutto fatto... per noi donne.
0: Certo, voi due, proprio voi due.
2: Eh sì, che fare... se si avvicina uno, guatta, gli facciamo una mossa.
0: Scusate, sono sei mesi che non si avvicina uno.
2: Dai!
0: Cioè non sono già non si avvicina, poi volete anche picchiarlo, io non lo so.
2: Ma ci vuole fare del
1: chi
2: male.
1: Lo sa, magari in questo weekend. Scusate, volevo salutare Santos Alberto che dice uno spettacolo meraviglioso, la grande musica di RTL 102.5 e ci saluta. Saluta.
2: Ma Silvia e Vanessa non sono da meno. Sta scritto così.
0: E allora Santos, non ti voglio dedicare una bella canzone,
1: no?
0: Ovvero una novità.

0: È il diablo, Litfiba, regina di cuori, tu mi mandi di vuoi. Allora, quando dice l'unica cosa che non mi piace di questa canzone, e tra l'altro uscirà tra poco il nuovo album di Litfiba e di Piero Pelù, quando dice sua santità il diablo, che non succederà mai, mai e poi mai.
1: Ecco, ah, ci teneva a sottolinearlo. Vabbè, perché poi, lo sappiamo, poi io... lui è molto credente, Armando.
0: Sì. No, non è che sono molto credente, sono un santo. Ah, sono una donna.
2: No, sei padre Armando, ricordiamo la verità. Ecco.
0: Padre ognuno... Ralf.
1: Una cosa gliela devo dire: lo faranno santo a stare in mezzo a noi due.
2: Ognuno ha il santo che si merita. A noi ci è toccato questo. Scusate, c'era la svendita, c'era.
1: No. Non è vero, Armando.
0: Bene, ragazzi.
2: Non so perché vedo Alberto Bisi che sorride. Ora, ma io certo. Non vorrei infierire, ma è
0: e
2: così.
0: Vi volevo dire che voi lo sapete che io ho amici calabresi che stanno vicino alla radio, sì.
1: No, io volevo dire... venire.
0: Un attimo, vi faccio rigare la macchina così.
2: Non si può, mi dispiace, è nascosta. No, facciamo andare le pizze invece.
0: Vabbè, al contrario, ragazzi, voi mi piacete tantissimo.
3: Meno male. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ri-

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Weekend, Take My Breath su RTL 102.5, 2:46 minuti. Allora amici, tra baci rubati, tocco, ti ritocco e quant'altro, hai voglia, stiamo impastendo, come diceva Silvia a microfoni spendi, l'ultima ora con tantissime cose che a noi ci piace tanto.
1: Eh sì ragazzi, mai fermarsi, bisogna andare sempre avanti. The show must go on, ascoltiamo dei vocali.
2: Felicissimo giorno super nottamboli alle principesse Vanessa e Silvia, a padre Armando Piccolillo, no, sala controlli, cascata sempre, super presente Gianluca il vigilante matto, molleggia a tratti.
1: Sei tornato,
0: perché rifai gli stessi messaggi?
1: Era mancato da un po'.
3: Aveva da fare, ragazzi, stavamo leggendo.
1: Chissà con chi e dove. Un altro.
4: Brava ragazze. Sant'Armando.
0: Ecco.
1: C'era anche la risata, Leo, l'hai tolta, non volevi?
3: No!
0: Leo, una cosa buona c'era, la risata c'era. Leo,
1: la risata dov'è?

0: Taylor Swift, Hope Alive su RTL 102.5, pochi minuti alle 3 del mattino. E chi è che dice che i camionisti dormono sempre e non lavorano mai?
1: Nessuno.
0: Voi due lo avete detto?
1: No, assolutamente. No, anzi.
0: Lo dite spesso, ma i camionisti, ma che lavoro fanno?
1: No, non siamo tanto. Noi, sono altre ragazze cartonate. Andiamo al telefono.
0: Ma come? Vanessa Gray, due punti. Mamma mia.
1: Andiamo da Mirko, ciao.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Tu lavori ad esempio?
2: No, io non faccio nulla dalla mattina alla sera.
1: Oh.
2: Io faccio il mantenuto.
0: Scusa, Mirko, come mai ti sentiamo molto bene al telefono questa sera e hai
2: perché
0: un atteggiamento
2: sono
0: anche
2: già
0: serio?
2: A Padova, sono fermo. No, no, sono qua in magazzino che sto facendo nulla.
1: Praticamente sei arrivato a casa, hai finito di lavorare?
2: No. Devo, mi devono scaricare, poi caricare, poi un'altra mezz'oretta e ho finito.
3: Dai, che bello, ecco perché sei così rilassato.
1: Si sente che stai già pensando al tuo letto.
0: Ma guidi soltanto.
2: Ma sono già 12 ore che sono via.
0: Ma guidi soltanto, non è che carichi il camion. Non lo fai tu, lo fanno gli altri.
2: Sì,
3: lui guida, sono 12 ore che guida, deve pure caricare il camion.
0: Ma quale 12 ore? Ma non è vero 12 ore, non puoi guidare per 12 ore, saresti subito arrestato.
1: Mirko,
0: hai fatto le tue 4 ore, pausa, 4 ore, pausa.
1: Ma una curiosità, quanto ci mettono a caricare un camion?
2: Ma se sono bravi come qua a Padova, un'ora caricano e caricano in
1: un'ora. Ammazzate, quindi in un'ora fanno tutto.
2: Se sono bravi, sì. Se trovi quello un po' meno bravo, un'ora e mezza.
0: Sveglia, Silvia!
3: Sto ascoltando, sono anch'io curiosa.
1: Sta scaricando il camion.
3: Sì, in un'ora e mezza.
0: Scusa, Mirko, vuoi? La vorresti, Silvia, che ti fa la radio direttamente nel camion? Che ti tiene compagnia?
2: Ma certo che sì.
3: Grazie,
2: ma certo
3: Mirko.
2: Sì.
1: Ma questo Armando te la dice, così
2: l'unico
1: te la spedisce.
2: L'unico che non vorrei sei tu, Armando.
3: Avevamo dubbi.
0: Se vengo io il
1: capo.
0: Vai.
2: Adesso ti banno.
0: Adesso ti banno. Se vengo io il camion lì.
1: Ciao Mirko. Ciao.
0: Addio.
2: Buona serata. Ciao ragazzi. Ciao.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto! Su! Musica, come dice lui, ovviamente questa è sua, non rubo niente. Ho citato la fonte.
1: Bravo, sì, cheat. Siamo arrivati al termine di queste tre ore denotabili. Sapete con cosa chiudiamo?
3: Chiudiamo con i The Doors. Hello, I love you.

0: Mi piace vedere Jim Morrison con la giacca di pelle e anche il pantalone di pelle. E tu sai che io non l'ho mai indossati, ma mi dicono che fa un caldo d'estate o comunque primavera di indossare i pantaloni di pelle. Voi donne non so come fate.
1: Ma infatti non li mettiamo di primavera d'estate.
2: Vabbè, no,
0: non li mettete
2: d'inverno.
0: voi due non li mettete, ma io vedo delle super gnocche.
1: Ma fai i funghi e c'hanno i funghi.
0: Che schifo.
2: Vabbè, se vai in moto sì ragazzi, però lì è tutto è concesso.
1: Lecito.
2: Ciao a tutti i bikers e ciao nottambuli. Sì, sì, ci vediamo ciao. Domani, ci sentiamo domani a mezzanotte.
0: Se Dio vuole, sempre se Dio vuole, a Dio piacendo. Grazie a Vanessa Grai.
2: Grazie Armando Piccolillo e Silvia Signore.
1: Buonanotte a tutti.
2: Ciao.
1: Anche ad Ana Capri, in provincia di Napoli, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Allarme a Washington, vicino alla Casa Bianca. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti ed è stato neutralizzato dalla polizia. Il Secret Service ha ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Donald Trump. Torniamo in Italia con il delitto di Carlasco. Oltre ad Andrea Sempio, i PM sentiranno mercoledì anche il fratello di Chiara, Marco, e oggi toccherà alle gemelle K. La missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì dal Papa, tra i nodi da sciogliere il possibile ritiro di militari americani dalle basi europee. Da tempo gli USA parlano di disimpegno in Europa, è una scelta che non condivido, ha detto Meloni. Voltiamo pagina, Achille Polonara lascia il basket giocato, l'ho annunciato sui social, ci ho provato ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima, scrive il giocatore della Dinamo Sassari che ha dovuto affrontare la leucemia curata a Bologna e poi a Valencia. Calcio, chiusa la 35

0: 12 Genova Sesti Levante, dove fino alle 6 sono chiusi i tratti tra Genova Est e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova e tra Genova Nervi e Recco verso Sesti Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
3: Oh, eccoci qua, buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club. È il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Riprendiamo la puntata di lunedì notte, ormai martedì, quasi mercoledì, e si avvicina il giovedì e poi arriva il venerdì e il weekend. Hai visto come si fa in fretta a far volare il tempo? Ma è quello che facciamo col Crazy Club, perché il tempo passa velocemente col Crazy Club, così ci dicono soprattutto quelli che lavorano di notte con noi. Salutiamo tutte le categorie che lavorano, perché il Crazy Club lavorano di notte, il Crazy Club e il club anche di tutte le categorie notturne.
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Comunque sei stato convincente. Senti,
3: è meno male, visto?
4: Ha usato il tono giusto,
3: momento giusto.
4: David, anche se dice delle cose senza, però è stato convincente.
5: C'è della carne
4: a
5: bella
4: fuoco,
5: sincera, sì.
4: Carne a fuoco, bella. Carne a fuoco c'è.
3: Leo, sì, scusi, sei sudo. Perdonami, no, ho capito bene, se dico delle cose senza
4: senso. No, dicevo a mio amico David, anche se dici tante cose,
3: tutte insieme,
4: pensieri così un po' diversi, però messi insieme.
5: Pensieri sparsi.
4: Sparsi nel vuoto, però comunque ci sei.
3: Va bene, grazie.
4: Sei tosto, un tipo tosto.
3: Bene, grazie.
4: Sei presente, ecco.
5: Poi ho notato come ha pompato.
3: Va bene, sì. Siete gentili. Secondo me mi stanno picchiando poco.
4: No, perché?
3: Però, ragazzi, siamo pronti per aprire un'altra grande nottata, una nuova settimana insieme. Siamo alla fine dell'inverno, finalmente ci scaldiamo un po'. Ma chi è? Però ci scaldiamo un po' lo stesso anche d'inverno noi, con tutti gli aficionados. 02 25 15 15. A proposito di aficionados, salutiamo i nostri aficionados vecchi e nuovi. Grazie al passaparola, come ho detto tante altre volte, per la community, il numero di telefono, mi raccomando, prima di tutto by telephone, comunichiamo così, ma anche con i vostri social, no? Quanti ne avete di social? Buttateli tutti dentro.
5: Un quintale poi, di social.
3: Almeno una quintalata. Poi abbiamo naturalmente il 378-378-1025. Aggiungo un saluto, Leo.
4: Questi curiosoni
3: della social TV. Se vuoi, anche assorto.
4: Dice, ma come funziona? Allora, 02 25 15 15. Tutti in fila, però, mi raccomando. Ciao, sono Tizio. Ciao, sono Claudia. Ciao, sono Franco. Questo per l'apertura del programma. Poi, dopo, man mano, ci sentiamo con calma, tranquilli.
3: Sì, sì. Molta calma, perché siamo molto presi. Abbiamo tante cose da fare. Seguire il locale, il bar. Devo dare da mangiare le galline.
5: Sì, dobbiamo tirare giù su un muro qua ora.
4: Non parliamo di galline, no. Adesso pure muratori siete diventati.
5: Certo, perché le galline hanno bisogno di ampliare gli spazi.
3: Vabbè, questa è questa ragazzi, è una novità. Ma dopo ne parliamo.
6: Dove sono capitato?
3: Va bene. Mamma adesso mia. Un saluto doveroso, ma soprattutto un piacere a Leo Di Mauro e David Bella, che seguono anche la regia.

0: del Crazy Club insieme a tu. E no, così, che bella cosa, tutti insieme, grazie a voi. Un saluto veloce a Armando, cosa sì, sì,
1: bravo, grazie, bravo, bravo a tutti i colleghi, bravo, bravo Armando, bravo.
0: I colleghi,
1: brava Vanessa, brava Silvia,
0: i nostri e vostri nottambuli, li salutiamo, Silvia, Vanessa e Armando Coccodrillo, che ci sta seguendo, è la solita recchia de gomma che prende appunti. Rec de gomma!
1: Andiamo, andiamo, Branda!
2: Buonasera, sono Mary da Roma.
3: Ciao, ciao, ciao Alberto, buon ciao. Inizio settimana, sono Enzo.
0: Ciao Enzo!
4: Buongiorno, ciao. Ragazzi.
5: Buongiorno. Buongiorno RTL anche mia. Bene. Ciao ragazzi.
4: Buongiorno Alberto. Ciao, ciao
0: ciao.
4: Ciao Alberto, ciao Leo. Saluto tutti quelli che lavorano. Seriamente, io invece non dormo seriamente.
6: Ciao, buonasera, sono Tony da Palermo.
7: Ciao Alberto, Vincenzo da Roma.
8: Ciao, sono Nico.
9: Ciao, svalvolati.
1: Svalvolati a noi? Non ce l'ha mai detto nessuno. Nessuno.
0: È vero.
1: Nessuno ce l'ha mai detto.
0: Se solo chiacchiere distintivo.
1: Adesso
0: chiacchiere distintivo.
1: Bravo Alberto,
0: non,
1: così mi
0: non
1: piace.
0: Sei nessuno. Non sei com'è che...
1: Adesso io prendo e me ne vado.
0: Grande battuta,
1: basta,
0: di De Niro.
1: Basta.
0: Va bene, ragazzi, ripartiamo con la musica. Se è fatta una. Certa.
1: Non ce l'ha mai detto nessuno, ci sono rimasto male. Ci
0: ma
1: sono
0: ho
1: rimasto.
0: Capito.
10: Calma,
0: ma,
10: calma.
0: Ma
10: calma.
0: Si scherza, digli qualcosa, David.
10: Ma
0: per
10: che?
1: Non so se avete capito, ci hanno detto svalvolati.
0: Ma no, Albe, ma è una battuta.
10: Albe, Albe. Albe. Oh, gli faccio una camomilla ora.
0: Faglia una camomilla. Rilassati un po'.
1: Cioè, esatto. Secondo voi, io sono svalvolato?
0: Ma no, beh, partiamo con la musica, ti rilassi. Ma di punto in bianco, sta botta isterica, da dove l'hai presa?

0: Stitches, Shawn Mendes, Stitches su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, grande radio, grande musica, niente da dire, poi grandi aficionados, i nostri ascoltatori, le grandi categorie che lavorano di notte. Io sono un po' di anni che faccio il Crazy Club, eppure ogni tanto trovo qualcuno che mi dice: ma di notte chi c'è? Beh, chi non è abituato ad ascoltare la notte, chi c'è? C'è un mondo!
1: Esatto.
0: Di notte, non solo di lavoratori. Ma un saluto a tutti coloro, a tutti gli aficionados che ci seguono qui su RTL 102.5, il Crazy Club.
1: La notte dei poveri pazzi.
0: Sì, con tanto di
1: cappello.
0: Podcast.
1: Ah, pensavo dicessi tanto di cappello. Ah, no, no, tanto di podcast. Certo,
0: tanto
1: certo.
0: Di podcast, di cappello è bellissimo. Va bene, 02 podcast personalizzato anche.
1: È vero.
0: Va
1: è
0: bene,
1: vero.
0: 02 25 15 15. Sono arrivati già molti messaggi, stavo leggendo due in realtà, non so perché.
1: Vai.
0: Tre, dai, Leo, tre.
1: Non fare così, dai, su.
0: Abbiamo appena iniziato, però.
1: David, glielo dici tu o glielo dico io?

0: pagina, un
1: esatto,
0: attimo.
1: Dovrebbe cambiare pagina.
0: Perdonatemi.
2: Vai, dai.
0: Colpo di schiena!
2: Quanti?
0: 800.000, subito, i primi 10 minuti. Mamma mia, ragazzi!
2: Siete un, cioè, mondo...
0: un mondo a parte!
1: Comunque qua si passa da 3 a 800.000, ragazzi.
0: Come, cioè, niente, pazzesco. Noi dovevo girare le pagine.
2: Noi facciamo i numeri, oltre che a darli.
0: Esatto. Esatto.
2: Sì.
0: Va bene, Giovanni, siamo pronti per ospitarvi,
2: sì,
0: naturalmente, e non posso dire nient'altro che Bislacco!
2: Bislacco?
0: Bislacco!
2: Ho capito,
0: mi sento un po' bislacco.
2: Ho capito, la password.
0: La password.
2: Non ci casco più. Basta.
0: Hai visto?
2: Basta,
0: bislacco!
2: Bislacco è la
0: questo
2: password.
0: Dico.
2: Ragazzi,
0: mi raccomando.
2: Per chi non ci conoscesse, no? Per chi stesse ascoltando la radio per la prima volta, dice: ma cos'è bislacco? Noi ogni notte abbiamo una password,
0: sì,
2: per poter parlare con noi,
0: certo,
2: per poter comunicare o con messaggi o con telefonate. Insomma, dovete dire questa benedetta,
0: esatto,
2: password. Questa,
0: esatto,
2: notte, password nuova.
0: Nuova,
2: perché poi cambia di notte in notte.
0: Ricordatevelo sempre, appena iniziate la password, anche durante la conversazione che fate, anche quel minuto che state con noi, entro la fine del discorso, comunque anche nei messaggi, password, perché Leo non ve l'ha spiegato, lo dico ai nuovissimi all'ascolto, con Leo Di Mauro, detto anche Leo Di Mario,
2: sì,
0: attenzione, partono i verbali.
2: Ma non dirla così, non buttarla giù proprio così pesante.
0: È pesante,
2: verbali,
0: ci sta. Tante volte parlo a tuo favore, per,
2: sì,
0: la par compicio devo essere obiettivo.
2: Se dici verbali, è un parolone.
1: Chiamiamoli, guarda, c'è un termine, chiamiamolo contributo.
2: Bravo, un contributo, vedi?
0: Parte, sotto forma di un verbalino, che poi sarebbe un contributo.
1: Ma così li favorisci, capito? Dicendo verbale, mentre dici contributo.
2: Bravo,
1: David. Che stiamo aiutando il
2: David,
1: programma.
2: Bravissimo, mi sei piaciuto. La comunicazione è importante.
0: Verbale non va bene, contributo non va bene.
2: No, va bene, contributo.
1: Contributo.
0: Salutatemi a sorte a un certo punto.
1: Buono, salutami a sorte, mi piace magari.
2: Scusate.
0: Comunque.
2: Giovanni, mi raccomando.
0: Sì,
2: facciamo
0: va
2: una
0: bene.
2: Cosa proprio così. E poi così non ne parliamo più e siamo posti.
0: Date una mano a Leo Di Mauro, se volete, per il mutuo. Va bene così.
2: Grazie Alberto,
0: per il mutuo va bene,
2: sì,
0: però questo lo devo dire per la par compicio e finisco. Sono soldoni, attenzione, quindi cercate di dire la password, se no io ve l'ho detto, non potete dire che non ho detto niente.
2: No, comunque hai fatto bene a ribadire il concetto. Adesso c'è il nostro amico Giovanni, il presentatore. Mi raccomando, Giovanni, così non ne parliamo più, come ti dicevo prima. Ce l'abbiamo aperto.
0: Ciao Giovanni.
3: Si ricorda a tutte le signore e i signori in ascolto che Crazy Club non è un programma sportivo.
2: Bravo.
3: Però togliamoci sto dente fin dall'inizio,
2: sì.
3: Il campionato di calcio l'ha vinto la squadra sbagliata di Milano, ma per fortuna c'è lui che non sbaglia mai neanche un colpo. Il signor Alberto Bisi.
0: Ciao Giovanni, grazie di cuore, ma insomma un piccolo applauso ci sta, sportivamente parlando, insomma, un piccolo applauso. Non possiamo dire un applausone, no?
2: Complimenti all'Inter.
0: Un piccolo applauso all'Inter, perché insomma, campioni d'Italia, a questo punto sono loro e ci sta, va bene?
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
4: E allora delirio!
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: spettacolo, eh? Quando una chitarra la fai parlare, la fai cantare, è il massimo. Grazie ai Guns N' Roses su RTL 102.5 November Rain.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buonanotte, signora.
0: E buona prima. Questa è vecchia, la facevo tantissimi anni fa. Ma com'è? Buona prima. E a proposito di questo fatto, è buona prima. È buona proprio la prima. L'attesa sta per finire. Il Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga, con nomi molto importanti, nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia. Pensavo sentissi qualche dolore. Ecco, perché quando dico questo
2: dolore c'è.
0: Ti si acutizza, insomma. Sì. Dai, Fred De Palma e poi un tocco di internazionalità, mi permetto di dire, con Charlotte Cardini. Va bene? Vabbè, vi vedo se va tutto insieme. Mi raccomando, abbiamo un momento di economia aziendale e continuate intanto con il vostro vocale. Tra l'altro, vabbè, ve lo dico, devo dirvi due cose in un occhio, ok?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ma bello, bello, bello! Anche questo brano, Master and Man. Ok, Little Talks.
1: Eila, buongiorno RTL, buongiorno Bisi. Lele dalla provincia di Milano, direzione Ortomercato. Ciappa sui portacarri.
0: Bene, ciao Lele, grazie.
2: Grandissimo.
0: Preferirei Alberto, se, Albertino, Alberto. Bisi mi fa tanto scuola, con tutto rispetto per il mio nome, capito?
3: Bisi.
0: Ciao Bisi!
3: Interrogato Bisi.
0: Sì. Pronto Bisi?
3: Oh mamma.
0: Cos'è? Cos'è Leo?
3: È arrivato, è arrivato.
0: Per favore, cos'è Leo?
4: Oggi hai i capelli cotonati?
0: Ma chi?
4: Beh, Angela!
0: No, è lei! Lo sapevo!
3: Per la gioia di Alberto Bisi!
0: Aiuto!
3: Torna con noi, Angela!
5: È arrivato il Fessi Club!
0: Eccola qua, grazie!

0: dei poveri pazzi con Alberto Bis e Leo Di Mauro che prendono posto.
1: Prendono cosa?
0: Posto.
1: Ah, posto, sì.
0: Affezionati, fate la vostra parte.
2: Oh, amen. Mamma mia, cosa intende dire con questo? Angela! Ma senti,
3: affezionati, fate la vostra parte.
2: No, non metterci la mano anche tu.
3: Fatela per cortesia.
2: Calchi la mano tu.

0: cercavi me, non è vero.
1: Come?
0: Stavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: così, no? Fa così.
1: Frankie Goes to Hollywood. È bellissimo questo brano. Bravo, molto bravo lui, eh. E beh, adesso ce n'è uno nuovo. Hai sentito?
0: Sì.
1: Ti piace Umare?
0: Ah sì, certo.
1: Va bene, quando ci vai?
0: Non vedo l'ora.
1: Abbiamo un talks. O fuori come dei balconi.
0: Vanessa, benvenuta.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Vanessa.
0: Oh, ciao.
1: Ciao Vanessa. Di...
2: Siete i migliori.
1: Grazie Vanessa. Di dove sei?
2: Da Catania.
1: Ah, Catania, la bellissima Catania. Tu ne sai qualcosa, Leo, eh?
0: Sì, di Catania, sì.
1: Va bene. Che fai?
2: Niente, vi sto ascoltando, mi tenete tantissima compagnia. Ah. Vi ringrazio tantissimo. Only the best.
1: Bene, beh, sei molto soddisfatta, ci fa molto piacere questo.
0: Sei stata convincente.
1: Sì, direi
0: Vanessa.
1: Proprio di sì.
0: Io ti credo. Per me sì.
1: Sì, ma guarda, anche per me sì.
0: Siccome ha anche una bella voce, secondo me potrebbe fare lei la presentatrice.
1: Anche...
0: Che ne pensate
2: ma
0: voi
2: grazie,
0: due?
2: Grazie, veramente.
1: Potrebbe provare, potresti provare a fare la presentatrice.
0: Facciamo
1: dopo
0: un test?
1: Ne parliamo un attimino, sì. E falle preparare qualcosa, Leo, un attimino.
0: Facciamo un test al volo così, no?
1: E te, sempre le cose al volo fai.
0: Toccate fuga.
2: Ho giocato anche a pallavolo, ho giocato.
0: Ha giocato a pallavolo, vedi?
1: Ah, quindi ti piace fare le cose al volo e voilà, eh?
0: Touch and go.
1: Va bene, sentiti, va bene, poi proviamo, ci rimettiamo in contatto così ti spieghiamo un attimino come fare.
2: RTL,
1: sì, dimmi.
0: Un bacio.
1: Ah,
2: ciao,
1: grazie
2: Codino.
1: Ciao.
0: Però vedi, quando voi dite un bacio, noi qui poi in cabina di regia ci rimaniamo male, perché quando
1: Leo?
0: Dite un bacio, il bacio è, come dire, riferito ad Alberto Bisi, no?
1: No, cioè, ma non è vero.
0: E noi che facciamo
1: ma
0: qua?
1: Ma perché devi fare così?
2: Un bacio a tutti allora.
1: Un bacio a tutti.
0: Beh, ci siamo rimasti male.
1: Ma no, mamma mia. Leo, ma sei come il cacio sui peperoni, sei.
0: Sta pure scappando Vanessa. Ciao, hai di fretta, hai da fare?
1: Ci sentiamo dopo Vanessa.
0: Uno se ne va.
1: Ciao
2: Vanessa. Pane siciliano.
0: No.
1: Lui sì,
2: Ok, stupendo.
1: Va bene. Ci sentiamo più tardi, va bene?
2: Baciuccio.
1: Ciao bella.
3: Siamo un paese di esauriti.
2: Eccomi.
1: Hey, I can't wait.
4: Wow.
1: Bob Sinclair.

0: What's my name? Rihanna Drake. Niente male questo brano, eh?
1: Wow, che bella!
0: È stato un momento meraviglioso quando pensavo di dover cantare anch'io con Rihanna. Poi
1: si è messo di mezzo Drake.
0: Il treno, lascia perdere.
1: Però
0: perdere un treno a volte, ragazzi, è pazzesco. Te l'avevo raccontato, ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo benissimo.
0: Mi ricordo benissimo.
1: Sì, si è messo di mezzo anche Drake, poi lì hai trovato il muro.
0: No, ma io ho subito un passo indietro. Ci mancherebbe altro.
1: E che fai? Ti metti contro Drake?
0: No, per carità.
1: Cioè, non sei tu Marcello di...
0: No, io sono il Fornaro. Sanguillo. No. Salutiamolo Marcello il Fornaro di Roma. Scusate, 02 25 15 15 per le vostre telefonate. Naturalmente vi ricordo che tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi.
1: Dovremmo dare però delle dritte per chi volesse fare il presentatore o la presentatrice.
0: Sì.
1: Ogni tanto bisognerebbe dare delle dritte, come dire, fare un esempio. Perché per dire, secondo me Vanessa poteva farcela, eh?
0: Sì, era lì, dobbiamo fare un piccolo esempio per saperci regolare noi e anche loro. Poi lo proviamo. Tipo, insomma, possiamo far sentire un vecchio annuncio, per esempio?
1: Nel corso della nottata lo faremo.
0: Magari sì. Perdonami. Federica c'è?
1: Federica non l'ho ancora vista. Ecco. Sarà mica rimasta nei camerini? Federica!
0: Federica! Ecco, così facciamo sentire lei.
1: Ah, Federica!
0: Basta, non puoi chiamarla così. Sembra di essere al mercato.
2: Federica.
0: Leo. Prego. Sempre il vecchio del
3: quartiere. Con molti più anni dei denti che ha.
0: Gia.

0: Crazy Jukebox, il vostro disco dedica con il Crazy Jukebox, il nostro ormai pezzo di antiquariato, è molto vintage, anche i gettoni sono vintage ma funziona benissimo.
1: Anche un po' impolverato, eh.
0: Chi abbiamo?
1: Stefano, ci sei?
2: Sì, ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao Stefano di?
2: Di Treviso.
0: Bene, ciao Stefano, stai viaggiando?
2: Sì, trasportatore Gringelle.
0: Di Gringhelle, certo, autista, via. Va bene, senti, abbiamo un brano di Paul McCartney con More Lonely Nights. Molto bello il brano, anni 80 in questo caso. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Ma la dedico a tutto il popolo della notte e a voi, grazie.
0: Bene Stefano, molto veloce, sintetico e chiaro.
1: Cioè sembrava quasi l'intelligenza artificiale.
0: Sì, quasi.
1: Quasi, no?
0: Senti, buon viaggio, stai con noi, rimaniamo in contatto.
2: Sempre.
1: Sì. Vedi, sempre, sempre, sempre.
0: Benissimo. Altro saluto? Chiudiamo?
1: No, grazie.
2: No, grazie. No,
1: vedi,
2: grazie.
1: Vedi, vedi.
0: Grazie a te, ci sentiamo ancora.
1: Adesso dirà ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Another day. Ciao Stefano. Until I call you. No more lonely nights.

0: avvalersi della facoltà di non rispondere. Assicura invece che si presenterà oggi dai magistrati Stefania Cappa, convocata assieme alla sorella gemella Paola. L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi USA che partecipano al Project Freedom, così Donald Trump a Fox. La tensione alle stelle, gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto di Hormuz, ma Teheran smentisce. Oggi sono attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno amici, colleghi e tifosi del campione che ha insegnato a tutti a non mollare mai. E ora lo sport, cominciamo dal tennis. In Piazza del Popolo a Roma la cerimonia per i sorteggi dei tabelloni principali dei singolari maschili e femminili degli internazionali BNL d'Italia. L'attesa per Jannik Sinner, che al secondo turno affronterà Hofner o Mikkelsen, al terzo turno Berrettini o Mensik. E infine il calcio, due posticipi che hanno chiuso la 35esima giornata. La Roma batte 4-0 all'Olimpico, la Fiorentina si porta a meno 1 dal quarto posto nella prossima Champions League. La Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosabettoli e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Eccoci qua, buongiorno Italia, nel cuore della noce su RTL 102.5 con il Crazy Club insieme a Leo Di Mauro e David Bella e tutti i nostri aficionados. Ripartiamo con la grande musica, grazie a Emma con la collaborazione, anzi grazie a Emma e la collaborazione di Arcomi, come volete voi. Oh Leo, anche tu, vacci piano.

0: Altro grande personaggio, carismatico, grande artista. Come ti chiami, Leo? Leo Di Mario ancora?
1: Bravo.
0: Meno male.
1: Vedo che hai un'ottima memoria.
0: Leo Di Mauro insieme a David Bella che seguono la regia e la regia video del Crazy Club con tutti i nostri aficionados. A proposito, un salutone anche a Gian Gaetano di Guzzo, Agnello Calabro dovrebbe essere, se ricordo bene, che ha mandato la foto di un topolino vestito da interista, no? Con la maglietta dell'Inter. Bello Topolino, la figura di Topolino, la classica figura di Topolino, no? Dei cartoni animati.
1: Bravi.
0: Bene, complimenti ancora, ragazzi. Insomma,
1: tra l'altro,
0: quello che è giusto, insomma.
1: Chi mi conosce bene, chi ci ha ascoltato anche. Quante volte l'ho detto io in diretta, caro Alberto, che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto.
0: È vero,
1: devo ho ragione o no?
2: Ma rafforzavamo, ti ricordate quando anch'io dicevo sì, tipo sì. Ma l'avete già vinto?
0: Ma no,
2: l'avete
0: dai visto? Leo, non fare così.
1: Non sono stato mai ironico.
0: No, a volte ti dicevo io, Leo, non dire così che è meglio. Ma no, è vero, Alberto, vedrai che. E infatti.
1: Perché alcuni dicevano, tu gufi, non gufavo. E dicevo soltanto la verità. Dicevo quello che mi sentivo in quel momento.
0: Va bene. Complimenti.
2: Poi semmai le cose fossero andate in modo diverso.
0: Vabbè, poteva anche essere una gufata, avrebbe potuto essere, ma non è andata così.
2: Non è andata così e dunque è stato un annuncio.
0: Complimenti all'Inter. Bravo. E per quanto riguarda il Milan, ci stiamo prendendo una bella autostrada per andare verso la parte bassa della classifica. Ci stiamo provando. Meno male che mancano ancora poche partite, è vero? Insomma, ma ci stiamo provando. Complidenti Leao, complidenti. Ci ha poca voglia ultimamente, ma è strano, chissà cos'è che ha. Ma chi sa, ma non è un programma sportivo.
1: Come ho già detto,
0: curiosoni.
1: Per dire, i giocatori del Napoli, alcuni hanno scoperto tutti questi ristoranti, perché comunque a Napoli si mangia bene.
0: È vero, certo.
1: E quindi sai, un babà di qua, una mozzarella di bufala di là.
0: E si fa in fretta.
1: È così, una pizza
0: buone.
1: Fritta è la stessa cosa per Leao. Si vede che il risotto alla milanese è buono.
0: Gli è piaciuto.
2: La cotoletta anche.
1: La cotoletta.
0: Io non so che cosa gli sia piaciuto. Però
2: anche se ragazzi, secondo me è la cassola che...
1: Vedi, può essere.
0: Ah, tu dici.
1: Bella pesantuccia però, devi smaltirla poi quella.
0: Secondo me è la voglia che manca anche un po' ultimamente. Potrebbe essere anche quello, ma con tutto il rispetto.
1: Ma signori, la voglia ce l'ha lei.
0: Chi?
1: Si chiama Patrizia, ce l'abbiamo
0: Patrizia.
1: Noi qui a Crazy Club.
3: Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno Patrizia, ciao, come stai?
3: Ciao. Bene, grazie Alberto.
0: E tu abbastanza male, grazie.
3: No, tu un abbastanza come sempre.
0: No, un cesso come sempre, come una rosa nel deserto. Ma so che hai un provino appassita, so che hai un provino da fare. Sentiamo.
3: Sì,
0: così
3: sì.
0: Vanessa, se ci stai ascoltando, senti anche tu. Potrebbe essere un esempio di presentazione del Crazy Club.
1: Tra l'altro Vanessa ci ha mandato anche le foto. Grazie, apprezziamo Vanessa, grazie.
0: Ah sì? No,
1: sì, ha mandato spedito delle foto.
0: Va bene.
1: E quindi ci siamo, vai.
3: Allora, manicomio, psichiatria, vi presentiamo il programma più matto che ci sia, con Leo e David alla regia. Scusa, è con colui che con la sua follia ci regala verbali, ricchi piremi e cotillon e nottate stracolme di sorrisi. Alberto...
0: È molto carina. Grazie. Può essere una bella presentazione anche questa alla Crazy Club.
3: Meritata.
0: Grazie ancora da parte di tutti noi. Senti, Vanessa, puoi essere un esempio. Puoi provare anche tu con un vocale. Fai questa sorta di presentazione
1: anche senza carta e penna. Voglio dire, anche così
0: voce, un
2: abbraccio.
1: Sì, come si dice in Sicilia, o soprattutto forse dalle nostre parti, arrusta e mangia.
2: Esatto.
1: Così, no? Come
0: bella
1: viene
0: questa.
1: Viene.
0: Esatto. Va bene. Grazie Patrizia, grazie anche a te. Io
3: grazie
0: devo
3: voi,
0: correre,
3: ragazzi.
0: Devo andare a mangiare le galline, vi lascio in compagnia un attimo.

0: della grande musica. Cosa c'hai, Leo? Se devo andare a mangiare le galline, ci vai tu? Ma è un compito mio.
1: Ma io non ho mai sentito un conduttore in radio.
0: Ma
1: veramente, ma dove siamo andati?
0: Ma
1: dove?
0: Ma io non sono neanche un conduttore. Sono un disastro. Guarda che escono dal recinto. Guarda.
2: Perché siete qui?
3: Non lo so.
4: Crazy Club.
5: RTL.
6: Sì.
5: 102.5.
7: Sì, sì, va bene.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: No More Alive, yes. Annie Lennox per voi. Grande musica ancora, come sempre, qui al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club. Buongiorno Italia, in diretta nazionale. Vi ricordo che oggi, a proposito di RTL 102.5, alle 17 Giacomo Maiolini della Time Records sarà nostro ospite in Password per presentare il suo libro.
1: Oh, tantissimi auguri a Maurizio di Pescara, a Fornaio, anche lui, oggi è il suo compleanno.
0: Anguri e Meloni, anguri e Meloni, buon compleanno Maurizio. Maurizio hai detto? Hai detto Maurizio?
1: Maurizio sei detto? Tu? Maurizio è lui, sì.
0: Va bene, grazie per i vostri vocali, 378-378-1025, la Password, mi raccomando.
1: Vabbè, perché devi... Che te frega? Chi si dimentica, paga.
0: Ricordarlo.
2: Passo, cos'è? Bislacco.
0: Bislacco, esatto.
2: Mi raccomando, eh.
1: Dai, che
0: mi raccomando,
1: oggi,
0: Leo.
1: Anche oggi farò un po' di verbali e via.
3: Pazza intera mala.
0: Eccolo qua.
3: Leo, ancora qualche giorno a rosicare, dai, poi abbiamo finito.
4: No. Mi raccomando, Leo, eh.
5: Buongiorno, pazzi. Buongiorno, viva il crazy.
0: Grazie.
5: Apriamo. Buongiorno da Francesco Trieste.
6: Buongiorno Alberto, buongiorno, buongiorno Leo, buongiorno Davide, siete sempre number one, Bilasco, buona giornata, Paolo da Motta di Livenza.
0: Ciao Paolo.
1: Grazie Paolo. Bislacco.
0: Bislacco, fuori come dei balconi, Bislacco. Attenzione Leo, poi non mi dire, non sono riuscito a fare neanche un verbale. Prima ti lamenti e poi
1: mi lamento ancora.
7: Occhio.
0: Chi è?
7: Ci sono le guardie.

0: Ciao RTL 102.5, buongiorno Crazy Club, buongiorno. Un saluto da Michele, sì. Elisabetta e Stefania, guardie giurate in servizio a Bergamo, sempre bene. Operativi.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi, ciao. Siete grandi, grazie della compagnia.
1: Grazie a voi, grazie per il lavoro.
2: Ma
1: che
2: non
1: fate.
2: Ha detto la password però?
1: Anche lui la password.
3: Vabbè, anche se è una guardia.
1: Via, verbale.
4: Verbale.
1: E via.
4: Ma vabbè, ma ragazzi, ma fate attenzione. Bislacco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Noemi, vuoto a perdere, brava, molto brava Noemi. Allora, come ça va? Très bien?
1: Mamma mia, che nottata, ragazzi!
0: Bella, bella nottata insieme ai nostri aficionados, come sempre, nel cuore della noce, eh? Oh, sono volate ormai 3 ore, ragazzi, sono le 5 del mattino quasi. Pazzesco, è pazzesco.
1: È assurdo,
0: veramente.
1: Ma è così.
0: È vero, è assurdo, vola il tempo, eh? Vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Va però, bene.
1: Il bello che abbiamo a che fare con dei poveri pazzi.
0: Sì,
1: questa una certezza.
0: O fuori come dei balconi.
1: Oh, poi ci sono i lavoratori, chiaramente, no? C'è chi lavora, è impegnato lì, no? Col proprio lavoro, chi viaggia, gli autisti, insomma.
0: Sì, tante poi, categorie, tante.
1: Poi ci sono gli artisti che compongono di notte, voce, certo. Chitarra, che ne sai, a pianoforte.
0: Gente che va, gente che viene.
1: Chi scrive le poesie, chi traduce, ci sono. C'è un po' di tutto. C'è un po'
0: sì,
1: di...
0: sì, sì, sì. Beh, è proprio bello quello che stai dicendo, Leo. Si sente così, c'è non chi, è una bella cosa.
1: C'è chi dà da mangiare alle galline di notte,
0: per esempio.
1: Voglio dire,
2: vabbè, oh, c'è chi tira muri.
0: Stanno benissimo, esatto. Adesso le ho viste.
1: Chi
0: sono belle contente. Chi è?
1: Il giapponese, che
0: cos'hai fatto?
2: Come diciamo io?
1: Chi è che dicevi?
2: No, che tira muri.
1: Ah, tira muri, mi sembrava un giapponese.
2: È il nostro muratore.
1: Ah,

0: chiama tiramuri.
1: Tiramuri, ok.
2: Va bene. Oh, Vanessa, allora prova questo, puoi provare anche tu a fare un provino, appunto, un test per questa presentazione.
3: Dai, Vanessa.
2: La sentiamo.
3: Dai, che ce la fai.
2: Va bene. Grazie anche per la tua fedeltà, è già molto fedele.
3: Brava, così si fa. Così si
2: senti,
3: fa.
2: L'abbiamo già letta questa battuta di Ermanno, perché gli abitanti di Como non dormono mai? Perché sopra c'è chiasso. Non lo so, l'avevamo già letto, non mi ricordo.
3: Ermanno, non parlo più.
2: Ermanno!
4: Buonanotte, Godino.
5: Ciao, sono Fabrizio da Sassuolo.
6: Ciao, sono Bislacco e ciao a tutti lecchi da Milano. Bislacco.
5: Bravo. Ecco, scusa se ti disturbo mentre stai lavorando, però ti volevo solo dire che Coccodrillo è tutto vero, Alberto. Ti copia le battute. Ti copia tutto, praticamente è un'anteprima del Crazy Club. Quindi sono 6 ore di Crazy Club tutti i giorni.
2: E non sei contento.
3: Vabbè, lui è stato ormai
2: Armandillo, classificato
3: come copiatore seriale.
2: Sì. Bene.
3: Non so se vi ricordate.
2: Sì.
3: Qui
2: già,
3: al Crazy Club.
2: Già tempo fa. Però Armandillo, insomma, tanto se non ci sente adesso, ci sente nel podcast. Cerca di ridimensionarti un pochettino, da poco a poco. Se no, vedi, è stato Crazy Club dappertutto.
3: Oppure cerca di usare qualche sinonimo, cioè non farla proprio tutta così intera per intera la frase, no? Cioè, cerca di cerca di farla tua la battuta, ecco.
2: Perché poi viene fuori un caos. L'altro giorno stavo salendo in metropolitana, un paio di ragazzi: oh, Armando, complimenti per il Crazy Club, ciao Armando.
3: E tu cosa gli hai detto? Adesso io prendo e me ne vado.
2: No, ho detto no, non sono Armando, sono Alberto Bisi. Ah, scusa, ho sbagliato numero.
7: Dicono che esiste un posto, ma dove?

0: Brief. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei poveri pazzi, grazie per i vocali che mandate, i messaggi, gli sms, insomma è arrivato del cibo anche per le galline, proprio il mangime classico molto buono, ma adesso cambiamo orizzonte, andiamo nel lontano oriente. È piaciuta questa, questo sì, passaggio Leo, bello, è venuto così naturale,
1: ci sta,
0: per sì, ascoltare il nostro cinesino con il saggio del mattino.
1: Sì, io mi rilasso come sempre.
2: Oggi il saggio vi mette alla prova, una bella prova di intelligenza.
0: Ah, ah sì?
2: Siete pronti?
1: Va.
2: Chi va con lo zoppo?
0: Impara a zoppicare, certo.
2: No, va piano piano.
0: Vabbè, grazie. Scusa, poi?
2: Questa notte è un'altra prova di intelligenza.
0: Ah, grazie.
2: Sapete dirmi cosa fanno 8 cani in mare?
1: 8 cani in mare? In mare? Nuotano? Che fanno?
0: Nuotano, che fanno?
2: No, Il canotto.
1: Ma io
0: il
1: vado,
0: canotto?
1: Io vado via, no. Vado via.
0: Ma dove la trovate? Se
1: non vado via. Ma che cinesino è?
0: Ma facciamo la figura degli stupidi, Leo.
3: Eccoti qui.

0: Uprising.
1: Mike. Ciao amici Crazy Matti, ma le battute al cinesino che gliele scrive Charlie Gnocchi?
0: ma figura, adesso esagera, insomma, queste battutine qui possiamo farle anche noi. Lo salutiamo, Charlie.
2: Charlie è cintura nera,

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci al secondo appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Max, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: C'è la linea disturbata, ripeti per favore.
2: Buongiorno Albertone.
1: Ciao. Ciao Max, stai viaggiando?
2: Sì, ogni tanto, dai.
1: Ci sta ogni tanto. Senti, parliamo subito di musica, perché facciamo tardi. Celine Dion, That's the Way It Is, o meglio, It's. A chi fai la tua dedica?
2: Saluto a tutti i colleghi autotieri della notte, il gruppo Aleo.
3: Aleo, sono qua, grazie.
1: Un abbraccio.
2: Ciao, Bertone, ciao Leo.
1: Ciao, ciao, grazie, rimaniamo in contatto come sempre. Celine Dion per voi, eccola, bellissimo questo brano con That's the Way It Is.

0: Céline Dion per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Allora, anche a Zerba, provincia di Piacenza, sono le 10 e 25. Ma...
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Allarme a Washington vicino alla Casa Bianca. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti ed è stato neutralizzato dalla polizia. Il Secret Service ha ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Donald Trump. Torniamo in Italia col delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, i PM sentiranno domani anche il fratello di Chiara Marco e oggi invece toccherà alle gemelle K. Ora la missione di Rubbio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, confermata l'udienza di giovedì dal Papa e tra i nodi da sciogliere il possibile ritiro di militari americani dalle basi europee. Da tempo gli USA

parlano di disimpegno in Europa, è una scelta che non condivido, ha detto Meloni. Voltiamo pagina. Achille Polonara lascia il basket giocato, l'ha annunciato sui social, ci ha provato ma

0: Gino, ha bisogno di te più tardi, Gino.
1: No, lo salutiamo. Jerry! Si scherza. Chissà cosa avrà detto. Ne avrà detto di tutti i colori, anche in bianco e nero.

0: Hey, Fabri Fibra con la collaborazione dei due giornalisti. Come devo dire, Leo? No, non lo saccio.
1: Dei giornalisti.
0: Dei giornalisti, va bene. Sì, sì. Dei giornalisti, bella questa di sì. Modo di parlare con disinvoltura. Un po' bislacco. Insomma,
1: bislacco, sì. Bislacco, è la password.
0: In modo un po' bislacco, dico, sì. È la password, attenzione, ve la ricordo. Allora, Pamplona. Che non è la password.
1: Però
0: 02.
1: Pensiamoci. Potrebbe diventare una password in futuro, magari.
0: Mi stavo spaventando. Allora. Chissà cosa mi dice. Allora, pensiamoci intanto 02 25 15 15 per riprendere le telefonate con voi e i vostri vocali, i vostri messaggi 378 378 1025. Va bene? Chi è?
1: Sì, ottimo.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, buongiorno David. Sì. Andrea dalla provincia di Brescia, camionista.
0: Ciao.
2: Parola d'ordine, bislacco.
0: Beh.
2: Grazie che mi fate tanta compagnia stamattina, mi sono svegliato un po' giù di morale, ma sentendo voi sono già...
1: Sentendo noi è peggio, no?
2: Bello pimpante, grazie di tutto. Andrea da Brescia, camionista.
0: Andrea, bene, ci fa piacere, però come mai giù di molare? Devi andare dal dentista, facci sapere, insomma. Tanto anguria e meloni.
1: Magari semplicemente perché, sai, riparte la settimana, mattino presto.
0: Ah, quindi... per quello, sì.
3: Dai,
0: con noi che ti ari pigli.
3: Dai, bene. Che ti vogliamo più incisivo.
0: Questo non è male, David.
1: Dentista.
0: Parlavo del dentista, giustamente. Molare, incisivo.
1: Ho capito.
0: Va allora, bene.
1: Adesso c'è uno che ha mal di denti. Che faccio?
0: Lascia.
1: Ecco, parlaci tu.
0: Io? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì. Oh, mamma mia. Pronto?
4: Sono in onda.
0: È una domanda? Sì, sei in onda.
4: Mi sono svegliata alle 4.
0: Come ti chiami, scusa?
1: Con mal di denti si è svegliato.
4: Chiamo Carlin Oriol de Gott.
1: Si chiama Carlin e ha mal di denti.
4: No, non ne ho proprio.
0: No, meglio così.
4: Sto bevendo il mio caffè.
0: Guarda, mi hai letto nel pensiero, ti stavo dicendo, te lo sei fatto il caffè? Bravo, vedi?
4: Sì, adesso.
0: Adesso, bene. Te ne fai un altro dopo? Sì, vero? Ci sta,
4: scusa,
0: eh?
4: Più tardi. Quando si sveglia Alberto, è mio figlio.
0: Alberto si chiama tuo figlio.
1: Ma che bel nome che ha, vedi?
4: Mio compagno.
0: Alberto è il tuo compagno?
1: Però un po' di... Cioè, prima hai detto figlio, adesso compagno.
4: Mio figlio si chiama Francesco.
1: Ma tu l'hai detto però, mica non noi.
0: Sì, hai detto Alberto. Ma Francesco
4: Francesco è mio figlio, Francesco Oriol.
0: Ma Alberto è il tuo compagno allora?
4: Sì, sì.
0: Ah, non tuo figlio, Francesco è il figlio tuo.
4: Mio, nostro.
0: Mi viene una cappa quanto un pallone adesso.
1: No, io mi sto prendendo a martellate nel frattempo.
0: Mi prendo un caffè anch'io, ci sentiamo dopo?
4: Ok, continuo a guardarvi.
0: Grazie intanto, un abbraccio.
5: Benvenuti al Crazy Club, l'unico programma che viene girato non in locale, ma bensì in un pollaio. A dirigerlo è lui, il nostro allevatore Green, colui che fa fare le galline e le uova quadrate, il signor Alberto Bisi.
0: Andrea, grazie. E fare le uova quadrate non è per niente facile. Ma adesso... In questo momento non so perché, ma la testa gira.

0: Nuccini su RTL 102.5. Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, very normal people.
1: Scoppiati, buongiorno. Domenico, autoferrotrambiere, ho sonno, ma stringiamo i denti.
2: Un abbraccio a tutti. Vai!
3: Buonanotte ragazzi, si è tornati operativi, è stato un bel weekend bislacco e mi hanno restituito la mia mogliettina come nuova.
0: Bene.
3: Vorrei ringraziare voi per gli auguri e Meloni, andati a buon fine, e anche la clinica di Alessandria,
0: certo,
3: perché sono stati gentilissimi, clinica del cuore, policlinico di Monza d'Alessandria. Un abbraccio a tutti ragazzi, si rientra operativi da campioni d'Italia, Gabriele Savona.
0: Ciao Gabriele, vedi che le mie angurie e meloni ogni tanto funzionano, siamo contenti, contenti che sia andato tutto bene e che sia tutto ok.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Lei non è brava di più, Katy Perry! Never really over.
1: Wow, che brava.
0: Bravissima, veramente. Grande musica.
2: Ciao, amici del Crazy Club. Sì. In primis, grandi come sempre per la piacevole compagnia. Ma ci chiedevamo, voi quanto siete crazy?
3: Ovviamente crazy intendiamo dalla notte che diventa giorno.
2: Ciao belli, buon lavoro. I vostri ascoltatori della notte, Alessio
3: e Francesca, ciao.
4: Una felice notte con il Crazy Club.
0: Sebastiano.
5: Ciao, buonanotte. Comunque sto che addormentarmi. Hello, good night.
0: Ma chi è? Stato... Ah, Vanessa?
1: Non lo so. Non si firma, purtroppo.
6: Ciao, bella.
1: Sta addormentando.
0: Comunque, per la domanda di prima, di poco fa, certo, crazy non stop.
1: Appunto.
0: Scherziamo. Non ho capito.
7: Oh. Ciao, Alberto. Ciao. Ciao, Leo. Sono Marina di Bogliasco. Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico. Siete veramente grandi. Ciao.
1: Cioè, fammi
0: ciao,
1: capire.
0: Ciao, Marina.
1: Lì, in mezzo alle supposte.
0: Nel prontuario, sì, farmaceutico. Complimenti.
1: Brava, Marina. Grazie. Complimenti. Grazie, Marina.
0: Un complimento così è veramente particolare, non l'ho mai sentito. Originale, ci piace molto.
1: Ma ho capito bene, in mezzo ai cassetti, nei cassetti, tipo
0: sì,
1: come.
0: Nelle, siamo un toccasana.
1: Tra
0: certo,
1: le bustine, perché, le pastiglie.
6: Certo, esatto. Perché il Crazy Club è meglio dell'antidolorifico, ragazzi.
0: Scherzi, e ti dirò di più, fra un po' ci vorrà anche la ricetta. 102.5 New Hit. New Hit. Gaia.

0: Cosa Nostra, bellissimo il brano, molto brava anche lei, Gaia. Ma adesso abbiamo anche un appuntamento molto interessante, l'appuntamento con la viabilità. 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo il tratto e la direzione veloci e chiari come sempre. Quindi informazione stradale e autostradale per voi. Ci siamo, Ettore, buongiorno caro, grazie.
1: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Capriate, tutto positivo questa mattina, 15 gradi, buona giornata a tutti voi, ciao.
0: Ciao anche a te, alla prossima, grazie. Continuiamo con Fabrizio. Chi è che abbiamo?
2: Ciao, buongiorno.
0: È caduta la linea, chi abbiamo?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, mi senti?
2: Sì, ti sento, buongiorno.
0: Chi sei, scusa?
2: Ciao, sono Nino da Livorno.
0: Ah, ciao Nino, va bene, non ti sentivo bene. Vai pure, ciao, Nino, buongiorno. Grazie.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, sono sulla Fippillita, sì. Livorno direzione Firenze, piove come Dio la manda.
0: Ah, caspita, attenzione allora a questo tratto, grazie per la segnalazione. Mi raccomando, massima prudenza. Daniel, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono sulla 12 Genova direzione Livorno, altezza di Viareggio, piove, strade bagnate, attenzione.
0: Attenzione, grazie, grazie, attenzione ancora, prudenza. Continuiamo con Enrico, ciao carissimo.
4: Ciao Alberto, ciao, ciao, buongiorno, sono qui sull'A1 direzione Roma, piovicina, tutto positivo.
0: Ok, grazie, buon viaggio, massima prudenza ancora, mi raccomando. Chiudiamo perché dobbiamo correre un attimino, voi no, mi raccomando, massima prudenza soprattutto con le strade bagnate. Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. 02 25 15 15. Mi raccomando, per qualsiasi segnalazione invece mandateci un messaggio, naturalmente in tempo reale. Vi ricordo il numero ancora, 348 348 1025. 349, scusate, 349 1025. Ok, siamo un po' di fretta.
5: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Simply Red. All right. The Right Thing su RTL 102.5. Sì, perdonatemi, prima c'è stato un po' di confusione con la viabilità. Ho sbagliato il numero, ma lo conoscete, no? Per i nostri vocali, sms 378-378-1025. C'è stata un po' di confusione, caduta la linea anche un paio di volte. Siete in tanti, a volte capita, ok? Ma quello è il numero comunque che conoscete, no? Uno dice, ma che dici? E che dico? Mi sono sbagliato, capita, no?
1: Ragazzi, ha dato il suo numero personale.
0: È quello personale, esatto.
1: Quindi adesso ce l'avete?
0: Va bene, siete a posto. Grazie ancora, grazie per quanto riguarda l'appuntamento con la viabilità. Chi abbiamo adesso?
2: Buongiorno, Crazy Club.
0: Buongiorno.
2: Francesca da Udine. Sì? Sono molto contenta per il Venezia che viene in Serie A.
0: Bene.
2: Che ne pensi, Alberto, invece di Allegri e i risultati della nostra squadra del cuore?
0: Sì.
2: Aiuto. Ci sentiamo domani?
0: Certo.
1: Aia.
0: Lo so. Beh, vai. Insomma, vai. Non possiamo lamentarci. Possiamo ancora scendere, eh?
1: Ah sì?
0: In classifica, sì, sì, sì, è un periodo così, insomma.
1: Beh.
0: Hai capito, cara Francesca, insomma, vabbè.
1: Anche noi mica siamo messi benissimo con l'Napoli.
0: No,
1: vabbè.
0: Insomma, tutto sommato ci avete un bel secondo posto, no? Noi eravamo secondi, siamo terzi fra un po'. Abbiamo le squadre che spingono dietro, la Juve, mi sembra anche la Roma adesso.
1: La?
0: C'è la a Roma.
1: No, la Roma l'ho capito, l'altra è
0: la Juve.
1: La non sento.
0: Ma c'è anche il Como, da non trascurare.
1: Como?
0: Mamma, mi fa venire un'altra volta una capa quanto un pallone, Leo. Ma che ne so io?
3: Un lungo viaggio,
0: sì,
3: pieno di sorprese.
0: Ehi.
3: Mi sono spesso detto dare

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci pronti per l'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Crazy Club e poi se magna insieme la prima colazione. Bellissimo tuffo nel passato come sempre con in questo caso Roberta Flack, Killing Me Softly.

0: Roberta Flack, Kill Him Softly.
1: Ah, che dolcezza,
0: Ma ci sta anche nel finale del Crazy Club, siamo un po' bislacchi.
1: Ma chi è che si è addormentato lì sul divano?
0: Ma chi è?
1: Ma ragazzi, ma siete inguardabili.
0: È il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP, l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce, ore 3. Puntuali, mi raccomando, passiamo alla colazione.
1: Sì, sì.
0: Grazie per le foto e i video che ci avete mandato, eh.
1: Vedi, parlavamo di dolcezze, sì. Arrivano qua cannoli, brioche.
0: Mamma mia, è bella questa foto di Roberta?
1: Roberta, Patrizia.
0: Di Patrizia, questa è di Patrizia.
1: Patrizia Roberta, effettivamente, due nomi. Sì.
0: Beh, belle briochone, insomma, sembrano, vero?
1: Sì, poi abbiamo anche qualche video, arriva qualche video. Sì, abbiamo due caffè.
0: Qua si va di caffè.
2: Questo è Francesco.
1: Francesco e Fiore di Ginevra.
0: Ciao Francesco, grazie. Bene, bene. A Tazzulelle Caffè, infatti, insomma.
1: E poi abbiamo un video.
0: Ragazzi, spettacolo qua,
1: Ci sono ancora dolci, eh.
0: Mamma mia, che carrellata che abbiamo,
1: Questa sarà una pasticceria, credo.
0: Penso di sì. Metteteci il nome nelle foto che mandate, nei video anche.
1: Vi conviene, perché altrimenti vi arriva un verbale, io ve lo dico.
0: Con i verbali.
2: E questo è il gran finale, ragazzi.
1: Qui c'è della carne al fuoco.
0: Ragazzi, una grigliatona, gran finale.
1: Grazie, grazie.
0: Muchas gracias, vero? Comunque, sì, arriva dall'estero.
2: Da Paolo, mi sembra, giusto?
0: Paolo, sì. Questa bellissima e buonissima grigliata. Ok, dobbiamo chiudere le saracinesche del Crazy Club. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi.
3: In un SUV Skoda è la curiosità.

0: Città a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 5 maggio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano il delitto di Garlasco. Nelle prossime ore arriveranno davanti ai PM di Pavia diversi testimoni. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: L'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nell'inchiesta della Procura di Pavia resta Andrea Sempio. Il 38enne sarà ascoltato mercoledì, ma non sarà il solo. Sono state convocate come persone informate sui fatti anche Paola e Stefania K, le due gemelle cugine della vittima. Le due donne saranno sentite a Milano. Poi mercoledì, probabilmente a Mestre, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara. La ricostruzione del delitto fatta dagli inquirenti di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio la responsabilità esclusiva dell'omicidio di Chiara. Sarebbe stata uccisa per un rifiuto dopo un approccio sessuale, ipotesi definita assurda dallo stesso Sempio. Per gli avvocati difensori dell'uomo siamo di fronte a un tentativo di mostrizzarlo. I legali hanno precisato anche che quando Sempio aveva scritto in una chat pubblica di essere ossessionato da una ragazza, si riferiva ad una barista e non a Chiara.
4: Ora negli Stati Uniti, ieri una persona ha aperto il fuoco a Washington ed è stata neutralizzata dalle forze dell'ordine. La Casa Bianca è stata brevemente isolata con il Secret Service che ha fatto entrare i giornalisti in sala stampa, ma Trump ha continuato con un suo incontro che era in corso con alcuni imprenditori senza interruzione.

0: migliaia di persone oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del grande campione. Infine il calcio, due i posticipi che hanno chiuso la 35esima giornata di Serie A. La Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si riporta in scia a Champions a meno 1 dalla Juventus. La Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese. E tra qualche istante, come sempre, inizieranno Stop News e allora scopriamo l'argomento della linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
1: Buongiorno Ludovica, buon mattino ai nostri very normal people. Non vi sarà sfuggito, ce l'hai ricordato anche tu, è martedì e allora secondo varie ricerche martedì dovrebbe essere il giorno peggiore della settimana per lavorare, per risolvere incombenze, per vivere sostanzialmente. Diventa complicato. Vi chiediamo cos'è che state procrastinando da un pochino e in particolare oggi quell'incombenza che proprio non volete affrontare. 02 25 15 15, a tra poco in diretta.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Quest'oggi il tempo peggiora al centro-nord, arrivano correnti atlantiche instabili, piogge, rovesci e temporali saranno diffusi, specie al nord e in Toscana, localmente anche di forte intensità. Coinvolta anche la Sardegna e parte del versante adriatico centrale, meglio al sud, con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato. Clima mite con temperature minime in rialzo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Bologna c'è una coda per tratto chiuso. Mentre sulla 9 Lainate come Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda invece è per attraversamento doganale. Vi informo poi che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. In alternativa suggeriamo l'entrata di Busto Arsizio e poi anche sulla diramazione per Ravenna, sempre per lavori, l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna è chiusa fino al prossimo 22 maggio, qui consigliamo l'uscita di Lugo. Infine prudenza alla guida per la pioggia sia sulla diramazione di Roma Sud che su tutta la diramazione di Roma Nord, la vostra velocità non deve superare i 110 km orari salvo diversa segnalazione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: E allora buongiorno, buon martedì 5 maggio, dobbiamo dirlo, lo faranno tutti oggi, è i fusi come Immobile, dato il mortal sospiro, basta, Manzoni l'abbiamo
5: basta,
1: citato il 5 maggio.
5: Lui è contento, noi anche.
1: Sì, lo salutiamo, Alessandro che ci segue sempre con affezione. No, sì. Dico, il martedì è il giorno più complicato della settimana, lo dicono varie ricerche, vari studi, stavo leggendo un articolo di Wired di qualche mese fa, martedì è il giorno peggiore per lavorare e forse non solo per quello. Buongiorno Giusile Grenzi.
5: Buongiorno Massimo Lonigro, in realtà non è esattamente concentrata sul martedì la nostra chiacchierata di questa mattina, ma sulla grande distribuita capacità di procrastinare degli italiani. È un po' questo. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
6: Buongiorno a voi. Sì, un po' di fatica, qualche difficoltà, soprattutto quando ci sono quei compiti, oltre che noiosi, anche quelli un po' difficili, diciamocelo, quelli che sai che ti impiegheranno un po' di tempo e dici vabbè, sai cosa, comincio dopo che ho più energie, quando ho la mente un po' più sgombra, ce la faccio magari ad affrontarla meglio.
5: E questo dopo diventa 6 mesi, 8 mesi,
1: non
5: un trascini e va avanti.
1: Non c'è fretta. Procrastinatori d'Italia, chiamatelo 02 25 15 15, anche le procrastinatrici, ed è la parola più complicata che sentirete questa mattina, se volete esercitarvi a quest'ora tra l'altro è molto utile provare a dirla. In generale ci sono delle, io c'ho il verbale dell'ultima riunione di condominio alla quale non sono andato.
5: Non sei andato, quindi l'hai solo letto.
1: È un plico alto, eccoci, così con tutto il consuntivo dell'anno scorso, delle cose va letto a un certo punto per capire dove vanno i tuoi soldi, però facciamo domani, facciamo
5: con calma, è lì, tu
1: settimana.
5: Sai che prima o poi lo farai, molto bene. È di questo che chiacchieriamo con voi oggi, insomma, quali sono i compiti che tendenzialmente procrastinate, quali sono le cose che preferireste proprio non fare mai, non domani ma mai, raccontatecelo, quanto vi mettono in difficoltà, 02 25 15 15.
6: Anche i vostri messaggi scritti o vocali, mi raccomando brevi così da poterne ascoltare il più possibile, al 378 378 1025, direi che ci siamo pronti a partire.
5: Sì, tra l'altro con una bella canzone che ci mette un po' di allegria, Al mio paese.

0: Wow, l'energia di Serena Brancale, Levante ed Ele al mio paese alle 6:11. Ecco, con la loro energia forse si potrebbe affrontare quasi qualsiasi cosa.
1: Assolutamente, un bel martedì pieno, bello, allegro. Così questo ci hanno trasmesso queste tre fantastiche artiste. E allora vogliamo parlare di questa procrastinazione. Per esempio, ho scritto un'amica, magari vediamo anche di raggiungerla al telefono, e dice che sicuramente non è mai il momento di stirare.
0: Sì,
1: stirare, questo. lo rimanda, no? Dice che anche quei pomeriggi che dedica alla casa, qualcosa, cerca sempre di fare qualcos'altro prima di prendere quell'asse e quel ferro da stiro.
0: Eh beh, insomma, è da capire, però vedi già la consapevolezza, no, di avere quell'attività che proprio ci pesa, insomma, è difficile da affrontare, secondo me è un passo avanti, no? Perché c'è anche chi dice: buongiorno, è anche difficile ammettere di procrastinare.
1: È
0: procrastino
1: vero.
0: Il pensare agli impegni, che sembra, certo, qua hai detto con ironia, però è vero. Io prima stavo pensando: beh, dai, sono una persona che non procrastina poi così tanto. Invece quando Massimo ho fatto l'esempio dell'assemblea condominiale, ho detto: accidenti,
1: eccoci,
0: è vero,
1: eccoci.
0: È una settimana che rimando.
1: E che lì anche tu hai la stessa cosa da fare. Abitate nello stesso posto?
0: No.
1: No. Ah, ok. Però tutti più o meno aprile-maggio hanno l'assemblea
0: esatto.
1: annuale, quindi insomma è chiaro che è arrivato il momento di leggere i documenti. Sono lì, tu sai che sono lì e prima o poi lo farai.
0: E infatti.
1: E cosa salta fuori? Che hai sempre qualcosa di più importante da fare, sempre.
0: È vero perché diciamo vabbè ma non è così urgente evidentemente, e poi magari appunto anche l'idea, la falsa idea di predisporre meglio per poter affrontare meglio quell'incombenza lì.
1: Si chiama scusa.
0: Esatto, sono tutte scuse.
1: Scusa.
0: E cosa succede? Che poi diventa sempre più complicato perché ce lo portiamo dietro, questa cosa acquisisce peso.
1: Sì, man mano diventa sempre più pesante finché a un certo punto o la prendiamo di petto e la facciamo fuori oppure rimane in quel pacchetto di cose
0: sì.
1: che alla fine non faremo mai, faremo fare a qualcun altro.
0: Ecco, la cosa interessante potrebbe essere anche quella di capire magari proprio attraverso dei vostri esempi o i vostri messaggi al 378-378-1025 quali sono magari dei piccoli escamotage, no, per provare ad alleviare un po' il peso di questa incombenza.
1: Andiamo da Alessandro, buongiorno, ciao, benvenuto. Alessandro sta procrastinando la messa
2: sì.
1: in onda.
2: Sì, sì. Sì, pronto.
1: Ah, vedi che
2: ciao,
1: c'è, buongiorno.
2: Ciao Lucrezia, ciao Massimo.
0: Oh, sì. Buongiorno Alessandro, sì. Ciao.
1: Dove sei che ti sentiamo un po' in cioè, così, come dire, in un imbuto.
2: Sto facendo la mia ginnastica mattiniera.
0: Oh,
2: per
0: che
2: cui...
0: bravo.
2: Sì, cara mia.
0: Complimenti, complimenti. Beh, tu non mi sembri un tipo che procrastina, quindi.
2: No, no, no, assolutamente. Infatti nel mio messaggio... io ho messo che oggi vado a ritirare la mia BMW nuova, perché nella fase della mia età, io sono nella fase terminale della mia età, non procrastino più niente, non mi faccio mancare più niente.
0: Oh,
2: quando
0: giusto.
2: Ho un desiderio, lo realizzo.
0: Ok, beh, quando però si tratta di cose belle forse è anche un po' più facile.
1: È
0: eh?
1: Difficile procrastinare,
0: dici, vabbè,
1: anzi,
0: dai.
1: Anzi.
0: però insomma è un bel messaggio il tuo. In generale tu dici: adesso io non rimando più niente. Sei sempre stato così o hai avuto un cambio di tendenza? Cioè prima magari tendevi a procrastinare, ora invece ti concedi un po' di tutto.
2: Beh, guarda, la vita è fatta di fasi. E c'è la fase che devi darti molto da fare, perché io ho avuto 3 figli. E molti lavori uh-huh. per cui non c'era neanche il tempo per procrastinare, perché c'erano delle urgenze immediate da risolvere,
0: certo.
2: giornalmente, per cui a volte eri costretto anche a posticipare, che non so, di pagamenti o altre cose. Però adesso che ho risolto tutti i miei problemi, io adesso proprio per diciamo tipo di vita non voglio più rinunciare più a niente alle cose che mi piace fare.
0: Giusto.
2: Ringraziando il buon Dio riesco a farlo.
0: Bravo, bravo, mi sembra proprio un bel messaggio positivo, siamo felici di aver cominciato, no, con questa allegria di prima mattina. Grazie Alessandro.
1: Ciao.
2: Grazie a voi,
1: continua il tuo movimento quotidiano.
0: Buon allenamento.
1: Sì, infatti, poi scrive un amico, un'amica dice: io tendo a non procrastinare, e già io tendo, ma poi c'è subito mm-hmm. un ma, no? Ma cose tipo lavare la macchina, prendere appuntamento per il tagliando o per la revisione, quelle tendo proprio a dopo, però poi a volte, dice, come caso recente di questi giorni, mi ritrovo contento, ho procrastinato il lavare la macchina, procrastinato, dice: meno male, tanto oggi piove. Ok, risolto il problema.
0: È vero, allora lì sì, torni ad alleggerirti un minimo, no? Certo, è vero, vabbè, parliamo anche di questo, mi era anche venuta in mente una questione che adesso è sfuggita, vabbè, perché è mattina per tutti, però effettivamente c'è anche chi dice buongiorno, aspettate, scusate che l'ho
1: cosa
0: perso
1: cercavi?
0: Il messaggio.
1: Cercavi
0: eccolo qua, esatto, il mio motto è non fare domani ciò che puoi fare oggi, altrimenti non lo farai mai.
1: Ecco. Questo è il trucco del non procrastinatore.
0: È vero, perché infatti questo è un ottimo metodo secondo me. Te lo togli subito.
1: Anche, soprattutto se non ti piace, soprattutto fallo immediatamente sì. Così poi il tuo cervello cosa registra? Che ti rimangono solo le cose belle.
0: È vero, anche perché se hai cominciato e non l'hai comunque terminato, sei già più avanti di prima, quindi sei ad un passo.
1: Un pezzettino l'hai fatto, ottimo.
0: Va bene.
1: 0225 1515 in diretta con noi, adesso abbiamo le notizie. Allarme a Washington, vicino alla Casa Bianca. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti ed è stato neutralizzato dalla polizia. Il Secret Service ha ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Donald Trump. Ai media presenti nel giardino della residenza è stato chiesto di rientrare in sala stampa.
0: E Trump minaccia: l'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi USA che partecipano al Project Freedom, il piano di Donald Trump per riaprire lo stretto di Hormuz. La tensione alle stelle, gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto, ma Teheran smentisce. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che si fanno progressi nei colloqui e poi lapidario aggiunge: Project Freedom è un progetto morto.
1: Sono attese migliaia di persone oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi, i tifosi del campione che ha insegnato a tutti a non mollare mai. Sono le 6:18 minuti, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ancora buongiorno da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento soprattutto nei pressi dei centri urbani, infatti siamo nei pressi della capitale, qui sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria e anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da via Togliatti verso il centro città registriamo le prime code per traffico pendolare. Traffico cittadino ovviamente anche a Milano, siamo sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenaghi in direzione di Torino. Rimanendo in Lombardia, sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda invece per attraversamento doganale. Per lavori di ammodernamento vi informo che sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. In alternativa suggeriamo l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Vi auguro quindi buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente ci sentiamo più tardi. Cara Lucrezia, qui ci tirano le orecchie.
0: Che è successo?
1: Devi sapere che ha mandato un vocale all'amico Franco e dice: dovete smettere di parlare che non si capisce. No, non guardarmi così. Perché lui dice: perché usare il termine procrastinare che la gente non capisce? Sì. Usate rimandare. Va bene, va bene, ci allineiamo. Diciamo che si può anche usare procrastinare, però se può aiutare ad essere un po' più chiare, va volentieri. Tra un po' rimandiamo e un po' procrastiniamo.
0: Esatto, cerchiamo così di bilanciare un po' la situazione sì. E di alternare, ecco, fra i vari termini. Magari, insomma, ne aggiungiamo anche un terzo. Io aspetterei qualche consiglio anche, perché ci arrivano, no, una serie di messaggi su rispetto appunto alle questioni e alle faccende che decidete di rimandare più o meno consapevolmente.
1: Sì.
0: Sarebbe bello capire come invece cercate di
1: non rimandare,
0: smorzare questa tendenza. Quindi magari, sai, segnarle su un'agenda, dicono funzioni, perché poi la soddisfazione di cancellare dalla lista le cose che fai è talmente grande che ti spinge a farle.
1: Parlane a Francesco che procrastina la dieta. Vediamo?
0: Vabbè, ma quello
1: vediamo?
0: È un classicone, dai.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli
5: Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Anche i Red Hot Chili Peppers alle 6:28 minuti in Non Stop News. Ancora buongiorno, buon martedì 5 di maggio. Martedì a quanto pare giornata particolarmente difficile all'interno della settimana, lo dicevamo in apertura di questa puntata, il che ci consente di parlare proprio di quegli impegni che non riusciamo ad affrontare, che rimandiamo fino a quando non si possono più rimandare.
1: Non sono più rimandabili. Vediamo cosa ci racconta Gaetano in diretta. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, che tanto amici miei, provincia di Palermo, le chiede anche mia.
0: Grazie. Niente,
2: come dicevo alla persona che
1: Massimo,
2: mi ha risposto.
1: Massimo,
2: che mi ha risposto, e io ho procrastinato da circa 15 anni, ma non è una bugia, il fatto di andare a fare la corsetta di mattina. Il mio collega Claudio mi sbeffeggia mandandomi nelle sue app le varie corse, correndo circa 70 km a settimana, quindi io questa cosa la procrastino da circa 15 anni e tento di farla, ma non ci riesco, proprio una cosa oltre ogni limite, quindi non...
1: Ma perché lo vuoi fare a tutti i costi, visto che sai che tanto non ti va?
2: No, non è che lo voglio fare a tutti i costi, cerco impegno di farlo perché credo che fare la corsetta sia salutare, sia un beneficio anche per il corpo e tutto, però non ci riesco perché gli impegni lavorativi, familiari non mi consentono di fare questo, anche se...
1: Gaetano, si chiamano scuse, lo sai benissimo che se vuoi una mezz'oretta la troviamo, vero?
2: Sì, quello è l'impegno, è fondamentale in tutte le cose, però io non ci sono... vediamo.
0: Perché sai, Gaetano, a volte poi portarsi dietro appunto le cose per così tanto tempo diventa ancora più difficile, cioè magari trovare un'alternativa non è più agevole, cioè non ti pesa avere questa incombenza,
1: questo pensiero per 15 anni senza mai portare a casa un minimo di risultato?
2: È diventato ormai, diciamo, il nostro motivi del
1: la tua quotidianità.
2: Ancora ho tempo per rimediare. Posso fare degli auguri, se mi è consentito 10 secondi?
0: Sì, sentiamo.
2: Posso? Allora, volevo fare gli auguri alla mia collega Barbara in occasione del suo compleanno di quest'oggi. Mamma, grazie. Per lo spazio concesso, mi complimenti sempre per la vostra conduzione, le vostre informazioni.
1: Ma Barbara ci sta ascoltando o è caduto nel nulla questo messaggio?
2: No, Barbara sicuramente mi ascolterà perché già operativa si starà preparando. Mi starà ascoltando.
1: Fantastico. Allora buon compleanno a Barbara. Ciao Gaetano.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ancora tensione a Hormuz, Trump minaccia l'Iran, se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, il suo piano per riaprire lo stretto sarà spazzato via dalla faccia della terra. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nell'area, ma Teheran smentisce. Intanto la missione di Marco Rubio a Roma al Via Domani si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la presidente Meloni. Confermata l'udienza di giovedì dal Papa, il segretario di Stato americano proverà a ricucire rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Sono attese migliaia di persone alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del grande campione. Infine il calcio, chiusa la 35esima di Serie A, la Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina, la Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese. È tutto, arriva il New Hit.

0: Maledetto me, Fulminacci, 6:35 minuti procrastinate, rimandate, come direbbe l'amico Franco, posticipate, perché ci sono vari modi per dire questa cosa, insomma, non fare le cose subito, ma quelle che non ci piacciono, chiaramente, rimandarle fino a volte anche ad accumularne troppe. Sentiamo Paola, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Paola, da dove ci chiami?
1: Da Milano.
2: Oh, vai, dici tu.
0: Cara Paola, lei rimanda, c'ha dei documenti e lei rimanda.
2: Mamma mia. Sì,
1: è un lavoro un po' noioso, devo trasformare dei documenti per una società, per altre due società, cioè da salvarle in Word, niente di che, ragazze, proprio un lavoro.
0: Trasformarle vuol dire da cartaceo a digitale?
1: No, digitale, figurati, no, lì sarebbe veramente... altro che noia, no?
0: Cioè lo rimandi fino al 2041, file, sì. E invece?
1: Il file, non c'ho voglia. Quindi lo rimando. Adesso però ormai ho fatto coming out in radio. Quindi
2: lo devi fare.
0: Vedi, questo era il modo per superare la procrastinazione, parlarne in diretta nazionale.
2: Ecco, infatti, perché la mia domanda sarebbe stata questa, Paola. Normalmente quando magari ti capita di dover fare o la redazione dei documenti o in generale un compito che proprio non ti va di fare, come agisci? Cioè ti metti un tempo limite entro cui comunque lo devi fare, oppure magari ti prendi in giro in qualche modo con qualche escamotage? Come procedi?
1: No, mi do delle scadenze per forza, perché sennò poi ci sono delle attività che preferisco fare in smart, perché devo avere la mia bolla di tranquillità senza nessuno che viene a rompere la scrivania, certo. E quindi mi metto la scrivania a casa e due orette lo faccio.
0: Raccontaci meglio, la tua è la situazione di ibrido, misto, un po' in ufficio, un po' smart?
1: Sì, faccio per adesso 2 giorni in smart e 3 giorni in ufficio.
0: In sede, ok. Sì. E oggi è giorno di casa?
1: No, oggi vado in ufficio. Oggi vado in ufficio.
2: Però allora
1: non mi pesa, io sono contenta di andare in ufficio, perché ci sono delle attività che devi fare per forza in ufficio, certo. Ti vengono meglio, poi cambio coi colleghi, va benissimo andare in ufficio.
2: Però mi sembrava di capire che la redazione invece dei documenti fosse forse preferibile a casa, perché non vieni disturbata, no?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Ok.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi intanto per oggi rimandiamo, perché oggi vai in ufficio, quindi.
2: Esatto, quindi oggi non se ne parla.
1: No, ma guarda, ma avete fatto venire purtroppo.
0: Non volevamo creare dell'ansia, no, non volevamo.
1: No, pomeriggio ho 2 ore e quindi mi metterò a fare
0: fallo.
1: Così una volta che li ho fatti sono finiti.
0: Brava, pensa come starai stasera. La gioia dell'avere chiuso quella partita lì. No, che bello.
2: Ah, quella l'ho tolta. Oh, via. Una bella soddisfazione.
0: E dacci merito che ti abbiamo stimolata oggi su questa questione.
1: Va bene, mi dedicherò a voi.
0: Ciao Paola, grazie.
1: Buona giornata,
2: in bocca al lupo.
1: Ciao. Grazie.
0: Ecco, poi c'è qualcuno che invece non procrastina.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti. Che bella la linea diretta di oggi. Io detesto rimandare, procrastinare, diciamolo come vogliamo. Detesto proprio. Cioè, se lo posso fare domani, lo faccio oggi, perché come avete detto voi, se soprattutto è una cosa che non piace, almeno l'ho già fatta. E dirò di più, detesto, anche se è un po' tanto forte, chi mi risponde con lo faccio dopo, vediamo domani, vedremo. Mamma mia, proprio non sopporto.
2: Sì.
3: Una buona giornata.
0: Ciao, non ce la fa. Stefano è un po' su questa linea, che ha scritto un messaggio. Dice, io vorrei poterlo fare.
2: Esatto.
0: Ma è più forte di me, devo togliere subito il problema di mezzo, magari riuscire a procrastinare. Allora, capisco bene cosa dice Stefano. Ma c'è un punto, a volte lasciare le cose lì e che prendano anche del tempo non è male, perché io ho scoperto negli anni una cosa meravigliosa.
2: Sì.
0: Ci sono delle questioni anche impegnative che se tu le lasci lì si risolvono da sole.
2: È vero.
0: Pensaci.
2: Tante volte sì, bisogna avere quella lungimiranza.
0: Quindi non saltategli addosso subito, perché non è detto che sia proprio da risolvere in 10 secondi. Lascia, come si suol dire, lasciale cuocere.
2: Certo, no? Come sempre, no, la soluzione sarebbe avere un ottimo equilibrio delle cose. Sentiamo se Egidio magari al telefono con noi ha una soluzione da proporci. No, tra poco
0: ha procrastinato.
2: Adesso lo recupero. Perché l'abbia temporeggiato troppo. purtroppo, capito, è caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Però esatto, è proprio quello, tante volte, no, sarebbe giusto trovare proprio un equilibrio tra il non lo rimando in maniera eccessiva. Prima parlavamo addirittura di 15 anni, no, l'amico che ci ha telefonato,
0: caso unico,
2: in caso unico, raro, sì, raro. Però insomma, magari qualcosa che ti porti dietro, e voler risolvere tutto subito.
0: Sì, e poi c'è, poi ci sono le cose proprio un po' più distribuite dappertutto, che sono: cambio vestiti degli armadi. Questa cosa la procrastina tantissima gente, scrive un'amica appunto. Quindi arrivo a fine maggio ancora i maglioni, per cui in questo momento avrò ancora i maglioni, che quest'anno gli è andata bene, perché non è che faccia tutto sto caldo, no?
2: È vero.
0: Però poi arriva a novembre con le magliette maniche corte, insomma, quello lì è uno di quei lavori da fare. Forse abbiamo recuperato Egidio.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno Giussi.
0: Era Lucrezia, ma noi siamo... Allora, siamo tutte e due, non confondo. Allora, Giusy e Lucrezia, buongiorno. Eccoti.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: da
2: Egidio.
0: Dove chiami, Egidio?
4: Da Castelnuovo, in questo momento Pozzolo Martesana.
0: Sì.
2: Che meraviglia.
4: Allora, stamattina alle 6 ho sentito Massimo, diceva martedì, giorno sfigato, sono arrivato a Gessate, treno cancellate, un casino, guarda.
0: Allora, abbiamo un treno cancellato, ma motivi di sciopero, no?
4: Metropolitana, no, sarà un
0: problemi tecnici, metro. Problemi tecnici.
4: Sì, sì, sì.
0: Benissimo. E quindi che si fa in questi casi?
4: In questi casi ho bus sostitutivo, sono venuto a Pozzolo Martesana a prendere il treno per venire a Milano a lavorare.
0: Impegnativo, stamattina.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, al di là della sfiga del martedì, procrastini? Cioè sei uno che rimanda?
4: Le cose burocratiche sì, guarda.
2: Mamma mia.
4: Sono un po' pigro, sì.
2: Certo, ma come fai di solito? Poi ti dai anche tu un tempo limite o semplicemente vieni estremamente sollecitato magari dall'esterno o da persone, da chi di dovere che ti dicono guarda, se non adempio a questo tuo impegno finisce male?
4: No, guarda, arrivo sollecitato no, però magari se arrivo il giorno prima o un'ora prima a fare quello che
2: Urca.
4: Devo fare.
2: Con l'ansia proprio da prestazione,
4: sì,
2: certo.
4: Sì, sì.
2: Certo.
4: Sì.
2: E riesci poi in quel caso a risolverla subito?
4: No, no, su quello sì, sono abbastanza poi veloce.
2: Certo.
0: Vabbè, cioè, ce la facciamo. Comunque, prendila bene, ti sei preso un po' più tempo, hai fatto una cosa diversa dal solito, prendiamola bene sta giornata, no?
4: Sì, sì, dai, speriamo, poi vi mando un messaggino come si è conclusa questa sera.
0: Ma certo, vogliamo saperlo,
2: bravo,
0: vogliamo
2: Egidio,
0: saperlo, assolutamente.
2: Essere aggiornati.
0: Assolutamente. Un abbraccio, grazie per questa chiamata, grazie mille.
2: Buona giornata.
0: Ho letto un messaggio, dunque, di qualcuno arrabbiato per i procrastinatori, sì? Penso che sia, che ne so, un artigiano. Scrive, le persone procrastinano, poi ti telefonano e vogliono il lavoro subito.
2: Ah beh.
0: Lo vogliono subito. Perché tu hai dimenticato di chiamare l'idraulico, diciamo, fino all'ultimo minuto,
2: sì.
0: E però ovviamente lo vuoi entro stasera.
2: Certo.
0: E quindi capisco bene.
2: Ma perché è un circolo vizioso, no? La volta che noi decidiamo di mobilitarci, vogliamo liberarci di quel peso, non riusciamo poi più ad attendere perché ce lo siamo portati dietro per troppo, e quindi poi pretendiamo che gli altri capiscano il nostro disagio.
0: Glielo facciamo un applauso a Emanuele, ti dico perché ha scritto, sì. Ciao, sono 15 anni che rimando la chiamata allo psicologo. Ieri sera l'ho fatto.
2: Beh, complimenti davvero.
0: Grande Emanuele.
2: Bravo.
0: Grande applauso anche da Leo e dalla nostra regia. Bravo Emanuele. Torniamo tra poco con i nostri ascoltatori.
2: Sì, a tra pochissimo.

0: Ancora tensione a Hormuz, Trump minaccia l'Iran, se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, il suo piano per riaprire lo stretto sarà spazzato via dalla faccia della terra. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nell'area, ma Teheran smentisce.
1: Al via domani la missione di Marco Rubio a Roma, confermata per giovedì l'udienza con Papa Leone. Venerdì invece il segretario di Stato americano vedrà anche la presidente del Consiglio Meloni. Tra i nodi da sciogliere, il possibile ritiro di militari americani dalle basi europee è una scelta che non condivido, ha detto Meloni.
0: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastroso rogo di Capodanno.
2: E rieccoci in diretta, 6:46 minuti, questa RTL 102.5. Devo dire, stanno arrivando tantissimi messaggi al 378-378-102.5. Il tema l'avete capito, cose che state procrastinando. Potrebbe succedere, faccio un esempio così, un po' campato in aria, però potrebbe succedere che il vostro compagno vi dica: amore, devi portare la macchina dal meccanico, occhio perché magari devi fargli controllare i livelli. E tu procrastini per 3-4 mesi, arrivi dal meccanico e ti dice: signora, ma lei stava fondendo il motore, è un miracolo che sia arrivato. Ho fatto un esempio a caso.
1: È un esempio casuale.
2: Un esempio a caso. Non mi riguarda minimamente da vicino, ci mancherebbe.
0: C'era dell'autobiografia.
1: No.
0: C'era dell'autobiografia. Va bene.
1: Sì.
0: C'è Stefano, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno RTL dall'autostrada e da Firenze.
0: Bene,
3: come ho scritto nel messaggio, io non vorrei rimandare le bollette come il 99% degli italiani, perché di queste stagioni io le farei pagare a Trump, perché tutto lo ha fatto casino.
1: Dici vorresti rimandarle, non vorrei rimandarle, vorresti.
3: Però loro hanno un potere, o le paghi o ti lasciano al buio, una scelta non c'è.
1: Esatto, e quindi in qualche modo dobbiamo risolverla, dici. Si deve fare.
3: Quindi vanno, le vorremmo

0: purtroppo tutti non pagare o pagarle meno, ma purtroppo ti mandano quella cifra e va pagato, certo, quella cifra.
1: E c'è qualcosa che invece proprio non riesci ad affrontare e tendi a rimandare?
0: Allora, qualcosa c'è. Vorrei cambiare la moglie, ma ormai è 30 anni. Il diritto di recesso è finito, bisogna me la tenga.
1: Lei è della stessa opinione? Nei tuoi confronti?
2: Cioè anche lei vorrebbe cambiare marito? Come non lo sai? Non parlate di questi argomenti importanti?
0: La me lo dice tante le volte. La mi dice, ma ormai ho preso, li porterò con me sempre. Ah, e okay. Allora, è un amore reciproco, mettiamola così.
1: Vabbè, certo.
2: Sì, supportano a vicenda.
1: Eh sì, l'importante è quello, insomma.
2: Vabbè, vogliatevi bene, andate e state. No, volevo dire,
1: pagate le bollette. Non ci piove, insomma, le bollette si pagano, abbiamo capito.
2: Tutto chiaro.
1: Grazie Stefano.
2: Ciao Stefano.
0: A voi.
2: Ciao. Le mogli, i mariti, ma.
1: Beh, come si fa? Insomma, sì,
2: come si fa?
1: Su certe questioni, insomma, non si può procrastinare. Tra marito e moglie non si mette il dito.

0: Lei è Kate Bush, alle 6:53 minuti su RTL 102.5. Procrastinatori d'Italia, unitevi. E qui insomma abbiamo anche situazioni. Abbiamo parlato, diciamo, finora di situazioni non particolarmente gravi o comunque che non lasciano dei segni così rilevanti, però per esempio c'è un amico che scrive, sono un'amica, non si firma, sono 30 anni che rimando un viaggio in America perché io ho paura di volare, quindi questo secondo me è un grosso limite, sì. Cioè vivere comunque tutta una vita senza poter prendere un aereo, quindi fare viaggi lunghi, perché hai paura di volare, questo è un tema, sì.
1: E la questione è anche questa, quella che poi apre prima di passare poi al telefono dai nostri amici, è anche cercare di indagare il perché appunto rimandiamo qualcosa, perché è facile dire è un compito noioso, è una situazione magari lunga che richiede concentrazione. Bisogna proprio indagare, perché tante volte dietro appunto c'è qualcosa di più grande, quindi risolvendo, magari capendo la ragione, poi si riesce anche a gestire meglio l'impegno o l'incombenza.
0: Di solito si chiamano paure, e infatti questo è un caso. E c'è un caso ancora un pochino più grave secondo me, che è l'amica Elena che dice: procrastino da anni di chiamare mio padre che per motivi non gravi nel tempo abbiamo perso i rapporti.
1: Vedi, poi la questione
0: Elena,
1: appunto,
0: indaga,
1: assume sempre più peso. Al telefono con noi c'è Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, come state? RTL anche mia.
0: Grazie. Ciao Stefano, bene, grazie, tu come stai?
2: Bene, ho l'onore di parlare con voi, abbiamo già condiviso alcune riflessioni un po' di tempo fa, quindi è sempre molto bello ascoltarvi.
1: Grazie.
2: E condividere con voi.
1: Grazie.
0: Che come intervieni sul tema di oggi, Stefano?
2: No, io ho mandato un messaggio perché io non sono un amante della programmazione, però per certi versi alcune cose, come quelle che sono obbligate, devono essere visti i volumi, i ritmi di oggi, devono essere assolutamente in certo qual modo programmate, e anche quelle personali, perché poi dall'altro noi per quelle obbligate riusciamo magari certe volte ad arrivare all'obiettivo, e però poi a scapito di quelle personali, perché non si va dal dottore.
0: Lì il punto, perché proprio siccome diceva l'amico di prima, non è, io voglio procrastinare il pagamento delle bollette, ma non posso perché poi mi tagliano l'elettricità a casa. Quindi ci sono delle cose che facciamo perché siamo obbligati da eventi esterni, ma le cose che piacciono, che dovremmo fare noi, come facciamo a obbligarci? Questo è, no, che ti chiedo.
2: Ci vuole, a mio avviso, l'ho vissuto personalmente, ci vuole a mio avviso anche un momento di amor proprio, nel senso
0: molto
2: che
0: vero.
2: Bisogna curare noi stessi come curiamo l'esterno, no? Perché altrimenti si crea un divario tra l'obbligato, appunto, come dicevamo prima, e il personale, mentre invece dovremmo essere dobbiamo approcciare a quello che dobbiamo fare per noi stessi un po' come quello che ci viene chiesto di fare diciamo
0: dall'esterno, da obbligati, sì, il famoso buon senso, equilibrio
1: mancava.
0: E buon senso difficile,
2: sì, è un po' un buon senso che onestamente vedo alimentare sempre meno rispetto al passato. Io ho 58 anni,
0: sì.
2: e vedo che c'è un'approssimazione, diciamo, nelle generazioni attuali un po' marcata, però io per quel poco che posso cerco sempre di aiutare, no? Per far capire quelle che possono essere il concetto di priorità, ecco,
1: certo.
2: Questo è quello che questo può far capire meglio.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Grazie mille Stefano.
0: Ciao, una
2: grazie
0: buona giornata.
2: Una buona giornata.
0: Come sempre anche per noi. Procrastino da anni di essere felice. Io qui aprirei un temone, ma bisogna fare un'altra linea diretta, perché questa è un'altra cosa.
1: Infatti cerchiamo di appuntarcela, così che magari l'affronteremo, no? più avanti, perché sicuramente insomma lì ce ne sarebbero di cose.
0: Segniamola.
1: Però ecco, un'altra soluzione potrebbe, cioè, diciamo una situazione forse tipica, riscontrabile anche da tanti amici, è quella in cui cerchiamo di rimandiamo magari le cose, arriviamo a un certo punto in cui ci pesa talmente tanto che quasi scocciati in 3 secondi la risolviamo, switchiamo proprio da un estremo all'altro,
0: e credo sia la maggior parte dei casi questa.
1: Sì, la cosa
0: la
1: positiva,
0: risolviamo quando abbiamo l'acqua molto alla gola.
1: Bravissima. Però va bene, cioè la cosa positiva è che poi la risolviamo, no?
0: Basta
1: e la riusciamo a chiudere subito. Sentiamo Tiziana al telefono, buongiorno Tiziana.
3: Ciao, buongiorno.
1: buongiorno
0: Tiziana, ciao. Sì, ciao, da dove chiami, dove sei?
3: Chiamo da Udine.
0: Da Udine. C'è qualcosa che proprio rimandi?
3: Non mi sono iscritta in palestra. Non ho continuato il secondo periodo.
1: Vabbè, aspetta, però il primo c'è stato.
0: Il primo l'hai fatto? Sì.
3: Il primo è andato.
0: Che sì. Era cosa? Gennaio?
3: Era da settembre a dicembre.
0: Ah, quindi hai fatto il tuo bel trimestre ampio. Hai detto va bene, ho fatto i miei 3-4 mesi.
3: Adesso,
0: e dopo, a gennaio dovevi riscrivere per riscriverti.
3: Esatto.
0: Per, ecco, sei lì, siamo a maggio, volevo dirtelo. Dai, diccelo, cos'è che ti ha frenata, Tiziana?
3: Non avevo voglia.
1: Vedi, vabbè, ma basta indagare la questione, lo dicevamo prima, lei ha provato, cioè lei ha la cosa positiva è che l'ha fatto un periodo, evidentemente c'è qualcosa che non le è andato. E allora, ma non hai voglia di andare a iscriverti, dici?
3: Non avevo voglia, poi avevo degli impegni la sera, poi dopo l'istruttrice era malata, quindi si trattava una lezione, bon, dai, la prossima volta mi iscrivo. Allora, non gli orari,
0: ecco, volevo dirvi, Tiziana, tu sei la stessa che anche non cambia le gomme dal 2018?
3: Sono io.
0: Con 66.000 chilometri? Sei tu?
3: Km,
0: vedi,
3: sì.
0: Ci sono delle cose che uno proprio non c'ha voglia.
1: Ecco, mi raccomando, però, perché
0: sulle gomme stai attenta. Ecco, sì, appunto.
3: No,
0: appunto. Dai, fallo, segnatelo e fallo prima di fine settimana.
3: Senz'altro.
0: Promesso? Scrivici. Va
3: grazie
0: bene.
3: Di cuore. Ciao,
1: ciao
0: Tiziana. Ciao anche a te.
1: Ciao.
4: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 7 anche a Casaleone, in provincia di Verona.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 5 maggio, buona giornata da Ludovica Marafini. Non accenna a scendere la tensione tra Stati Uniti e Iran e al centro c'è sempre di più lo stretto di Hormuz. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi americane impegnate nel Project Freedom, attonato Donald Trump. Le forze armate americane avrebbero intercettato missili e droni iraniani che puntavano a obiettivi statunitensi ed hanno neutralizzato 7 imbarcazioni iraniane, ma non solo. Alcune navi commerciali avrebbero superato lo stretto, secondo Washington. È completamente falso, ha replicato Teheran, ribadendo di avere il pieno controllo dell'area. Tra ricostruzioni contrastanti e smentite, al momento l'unica nave che realmente è stata colpita è una sudcoreana. Il presidente Trump ne ha approfittato per chiedere a Seul di unirsi alla battaglia. Lapidario il ministro degli esteri iraniano Argaci. Project Freedom è un progetto morto e avverte gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano.
5: La Russia ha annunciato per l'8 e il 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato e farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Restiamo all'estero perché nelle scorse ore c'è stata un'enorme esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia di Hunan, al centro della Cina. I morti sono almeno 21, 61 i feriti. I video raccontano di gigantesche nuvole di fumo e di soccorritori che scavano tra le macerie. In corso le indagini per capire che cosa sia accaduto. Torniamo in Italia. Alle 11 a Padova saranno celebrati i funerali di Alex Zanardi. Il servizio è di Massimiliano Mantiloni.
7: La Basilica di Santa Giustina a Padova contiene 1000 persone sedute, altre 2000 in piedi, eppure secondo le autorità cittadine tanto spazio potrebbe non bastare a contenere amici, colleghi, tifosi per l'addio ad Alex Zanardi in programma a partire dalle 11. Il Comune ha disposto un maxi schermo nell'antistante Prato della Valle, piazza tra le più grandi d'Europa. Su disposizione della famiglia non ci saranno dirette televisive dei funerali, scelta in coerenza con il massimo riservo tenuto dalla moglie Daniele e dal figlio Niccolò da quando la vitalità di Alex venne offuscata dalle conseguenze dell'ultimo tragico incidente di Pienza nel Senese nel 2020. Da 3 anni l'ex pilota e campione paralimpico, deceduto lo scorso 1 maggio, era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, decretato il lutto regionale.
5: Infine il calcio con gli ultimi risultati della 35esima giornata. Sentiamo Andrea Salvati.
8: La Roma vince 4-0 sulla Fiorentina e si rilancia lascia così per la corsa Champions League. I giallorossi ora sono al quinto posto in classifica ad una sola lunghezza dalla

0: in vantaggio con Bonazzoli nel primo tempo, poi nella ripresa le reti di Isaksen e Noslin a tempo scaduto per il 2-1 Lazio. Cremonese che resta al terzultimo posto in classifica, 4 punti dal Lecce.
1: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi tutte le ultime di viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali anche diffusi con il rischio di qualche fenomeno localmente intenso al centro-nord e temperature in conseguente calo. I venti inoltre saranno in rinforzo tra medio e alto Tirreno. Meglio sulle regioni meridionali ancora con sole prevalente e temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Primi incrementi della circolazione sulla rete, prefetto del traffico pendolare dei grandi centri urbani. Infatti ci sono code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia. Siamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, così come tra Monza e Sesto San Giovanni nel senso opposto. Rimanendo in Lombardia, sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento dogana. Siamo ora nei pressi della capitale sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria e anche lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città riscontriamo 7 km di coda per traffico pendolare. Vi informo poi che per lavori sulla 8 Milano Varese l'entrata di Gallarate in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. In alternativa suggeriamo l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
5: E allora ancora una volta buongiorno alla seconda ora di Non Stop News, la squadrona del mattino di RTL 102.5. Volevo abbracciare gli amici della pubblica amministrazione perché leggo che dalla bozza del contratto per i dipendenti delle funzioni centrali, leggo dal Messaggero, vorrebbero introdurre una nuova figura all'interno degli uffici pubblici che è quella del social media manager e del digital manager. Quindi tu sei lì alle poste che stai sbrigando le raccomandate, ci cioè arriva quello, ti fa il video, no? Lo mette. Buongiorno Enrico Galletti.
6: Non penso sia esattamente
7: no, neanche
6: così.
7: Io però vabbè.
6: Però certo, l'innovazione digitale, magari quella è una cosa che rimandavano da tanto tempo, ho sentito la vostra linea diretta.
7: Dopo che tutto il mondo fra poco dai social se ne va, loro però sono arrivati.
6: A parte l'ascoltatore che ha detto che rimanda, che voleva cambiare moglie, secondo me quando uno fa il fenomeno poi...
8: Ma infatti gliel'abbiamo chiesto.
6: Deve guardarsi un po' le spalle.
7: Sì, è la moglie che cambierà lui, non se ne accorgerà nemmeno. L'avrà già anche cambiata.
6: No,
7: dico vabbè, succede.
6: Allora tra poco Davide Giacalone per riavvolgere il filo dell'attualità partendo ovviamente dai giornali in edicola. State con noi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:11 minuti, seconda ora di Nostro News. Arriva Davide Giacalone. Le prime pagine di oggi riportano in maniera evidente i combattimenti che continuano nel Golfo Persico, ma anche l'incontro fra Meloni e Rubio nei prossimi giorni e le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Davide, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, eccoci.
3: Buongiorno Davide. Allora, Corriere della Sera, battaglia navale a Hormuz. Gli Stati Uniti aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano, gli Emirati, due punti, attaccato un nostro sito petrolifero. E poi le parole della Presidente del Consiglio Meloni: non condividerei un disimpegno degli Stati Uniti, e venerdì vedrà Rubio a Roma. Oggi titoli molto simili sui quotidiani, molti stanno su questa questione della battaglia navale a Hormuz. Il Messaggero titola: a Hormuz tornano i missili. A te Davide.
2: Sì, stanno sulla battaglia navale di Hormuz, che in qualche modo dimostra che le guerre aperte da, senza valutazioni diciamo buone o cattive, le guerre aperte da grandi potenze con l'idea di in una settimana, un mese chiudo, vado, faccio, in realtà non si riesce a chiuderle. Questo senza neanche sopravvalutare, che è un errore, la capacità di resistenza degli iraniani, ma in quello stretto lì è sufficiente ribadire che passare è pericoloso per bloccare tutto, perché aumentano enormemente i costi. Pensate soltanto al tema delle assicurazioni. Quanto costa assicurare una nave che deve passare sotto il fuoco incrociato? E quindi questo complica naturalmente tutto. Si verificano ancora attacchi alle monarchie petrolifere del Golfo, cioè dall'altra parte, le quali rimangono unite contro l'Iran, ma si sentono sempre meno protette dagli Stati Uniti. Anzi, non si sentono protette affatto dagli Stati Uniti. Nel frattempo, a Mosca leggiamo che sono cresciute le misure di sicurezza attorno a Putin, che teme di essere ammazzato, fatto fuori per un colpo di Stato. Al naso, diciamo, ci credo poco, nel senso che ci aveva già provato Prigozhin. Ricordate che, diciamo, la fine che ha fatto: gli hanno buttato giù l'aereo dove stava volando. Questa è la sorte delle dittature. Le dittature non spariscono gradualmente, cioè un giorno, diciamo una mattina, diciamo, crollano, e fino alla sera prima sembrava che potessero restare in piedi. Tutto questo però, ribadisco, oggi è il secondo giorno, quindi sono monotono, i giornali italiani riescono puntualmente a sottovalutare quello che riguarda direttamente noi. Cioè, la cosa importante di ieri è l'incontro, e anche di questa mattina, perché si conclude oggi, speriamo domani trovino un pochino più di attenzione, l'incontro a Yerevan in Armenia, dove si riunisce la CPE, che immagino sia un oggetto sostanzialmente sconosciuto, cioè il Consiglio Politico Europeo. È un'idea di Europa allargata, ne abbiamo parlato ieri, adesso non abbiamo tempo di ripetere, però quella roba lì, quando senti parlare di difesa comune e di un asse fra i paesi dell'Unione Europea, Londra, cioè il Regno Unito, che nel 2016, cioè 10 anni fa, ha votato per uscire dall'Unione Europea e sta tutta dentro. Oggi c'è un'intervista Corriere della Sera al leader dei Verdi, che dice, in inglesi, che dice: dobbiamo assolutamente rientrare nell'Unione Europea. Quindi un asse fra l'Unione Europea, il Regno Unito e l'Ucraina, che al momento è in guerra, non è che c'è un'ipotesi, forse chissà quando potrebbe, chissà se mai funzionerà la difesa comune, no, è già in guerra. Quando leggi queste cose, queste sono scelte politiche, sono scelte di identità e sono scelte distanti sia da Hormuz che dall'aggressività imperialista di Mosca, però per motivi misteriosi sembra non interessare la stampa e la politica italiana.
3: 7:15 minuti, le informazioni di viabilità e poi ripartiamo dall'economia.
0: Via Radio.
4: Grazie per la linea, buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. I primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del traffico pendolare dei grandi centri urbani, infatti riscontriamo code sulla A4 Milano-Brescia, siamo tra Pereo Milano-Est in direzione di Brescia, così come tra Monza e Sesto San Giovanni nel senso opposto. Rimanendo in Lombardia, sulla 9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda invece per attraversamento dogana. Siamo adesso nei pressi della capitale, sulla diramazione direzione di Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare, ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. E anche lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città registriamo 7 km di coda causati dal traffico pendolare. Chiudendo poi con la tangenziale di Napoli, anche qui flussi intensi tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Vomero e Arenella in direzione di Capodichino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ripartiamo dalle pagine economiche. Ieri si è svolta un'importante riunione dei ministri finanziari dei paesi dell'Eurozona. Si cerca di capire come fare fronte alle conseguenze negative sul settore energetico, ovviamente, della crisi in Iran. E allora c'è stato un faccia a faccia anche con il commissario all'economia Dombrovskis, faccia a faccia con il nostro ministro dell'economia. Le strade che sta cercando di seguire il governo, che sta provando a proporre, sono tre, le riassume Marco Bresolin a pagina 8 questa mattina della Stampa: l'attivazione della clausola di salvaguardia generale che sospende il patto di stabilità, che però pare sia una strada totalmente sbarrata, una clausola nazionale ad hoc per le spese energetiche che però sembrerebbe in salita, e poi la notizia, insomma, che fa il titolo di pagina 8 della Stampa: Giorgetti all'energia i fondi per la difesa, ma l'UE boccia il progetto. Lo ritroviamo anche a pagina 2 del Sole 24 Ore: deroghe al patto, nuovo stop UE, usare la flessibilità esistente.
2: Sì, ma è un racconto sbagliato dei giornali italiani, che è giustamente dettagliatamente ricostruito, ma è un racconto sbagliato. Non c'è la proposta italiana e l'UE. È sbagliato, è scorretto dal punto di vista strutturale. Il tema è le emergenze, le situazioni di difficoltà devono servire ad affrontare i problemi che non hai affrontato in passato e a correggere gli errori che hai commesso. L'atteggiamento italiano su questa questione dell'energia è: siamo in emergenza e quindi, senza cambiare un accidente, zero, dove troviamo i soldi da spendere di più? Dici, facciamo altro debito. Ma tu che fai altro debito, lo togli da un capitolo o dall'altro, non è che affronti il problema. Rimpalli, rinvii e sei sempre nella stessa condizione. L'Italia è il paese europeo in cui strutturalmente l'energia costa di più, questo per responsabilità italo-italiane. Non hai avuto la forza, il coraggio, la lucidità di affrontare prima questa questione. In emergenza lo devi affrontare, non devi andare a chiedere agli altri dove, come faccio a rinviarlo. Oggi, per esempio, un esponente di Confindustria, Aurelio Regina, sul Sole 24 Ore dice: urgente un'accelerazione sui rinnovabili e il nucleare. Sì, è anche urgente smetterla di parlarne, fa benissimo Regina a ricordarlo. Si faccia, si parta. E Confindustria si ricordi anche sulle rinnovabili, l'idroelettrico, si devono fare le gare perché servono a investire più soldi e far diminuire i costi, costi che vanno a remunerare delle rendite. Questo è quello che va fatto. Se non vuoi fare nulla di tutto questo e vai da un'altra parte a dire mi aiuti a conservare tutte le mie deficienze, giustamente ti rispondono no.
6: Davide, ci spostiamo anche sulla prima del Corriere, si torna a parlare di Crans-Montana. La Svizzera non invierà più fatture, la Premier incontra il presidente elvetico, le famiglie non dovranno pagare. L'incontro è avvenuto ieri proprio al già citato CPE in Armenia, no? Il vertice della comunità politica europea, appunto l'incontro tra la presidente Meloni e il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin. A te.
2: Nessuna novità. È esattamente come l'avevamo descritta qui, basta leggere le due, letteralmente quello che i due hanno detto. Il presidente svizzero: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture. Copie delle fatture, quindi era esattamente come avevamo detto qua, è una copia della fattura, che il sistema sanitario svizzero usi mandare copie direttamente all'interessato anche per fare un controllo, mancata, diciamo, vista la condizione, mancata la sensibilità di immaginare quali potevano essere le conseguenze, ma non dovevano essere pagate dall'inizio. La dichiarazione, le parole di Meloni sono non meno esplicative, disse, diciamo, bene, poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale. Esattamente come avevamo detto, funziona che il cittadino di un paese, se si fa male o se capita qualche cosa in un altro paese, paga il paese di provenienza. In questo caso, peraltro, l'Italia ha speso dei soldi anche per soccorrere i cittadini svizzeri, si può compensare, si può vedere, ma appunto, come dice la Presidente del Consiglio, ce lo vediamo in sede bilaterale. Non c'è nessuna novità, zero totale. Quello su cui ci vorrebbe qualche novità è, per esempio, il processo per quello che è successo a Krasmontana, perché lì sono le responsabilità penali da accertare e la richiesta fondata, perché fra l'altro il governo italiano si è costituito parte civile e ha fatto benissimo, del risarcimento degli enormi danni subiti, ma non hanno nulla a che vedere con le spese sanitarie. Questo dal primo momento l'avevamo detto, ci saremmo potuti risparmiare sto cancan assolutamente inutile.
1: 7 e 21 minuti, la russa contro flottiglia, questo sulla prima pagina della Repubblica. Propaganda non salva vite, il presidente del Senato attacca gli attivisti e dice quanti palestinesi hanno salvato, sono manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico.
2: Ma io francamente non so se qualcuno della flottiglia si sia vantato di avere salvato delle vite di palestinesi, se lo avesse fatto... prendere come un soggetto così particolarmente bislacco. Ha ragione la russa nel dire che sono manifestazioni propagandistiche quelle della flottiglia, però la propaganda non è mica, cioè, perché che fa la russa tutta la vita, diciamo, che fa politica, non ha mai fatto propaganda? Ma certo che la fa, è legittimo fare propaganda. Il punto è un altro, e cioè, per esempio, la Procura di Roma apre un fascicolo, un'inchiesta per sequestro di persona in capo all'esercito, meglio la Marina, israeliana, per il blocco di queste persone che stavano andando. Che lo apre il fascicolo di sequestro di persona? È evidente che non è un sequestro di persona, è un'altra cosa. Tu puoi contestare la legittimità dell'operazione militare in acqua internazionale, il sequestro di persona, diciamo, che il ricatto, il riscatto. Il tema della flottiglia, che va posto alla flottiglia, è: ma voi veramente pensate che sia nell'interesse del popolo palestinese e in specifico dei Gazawi, cioè degli abitanti della striscia palestinesi della striscia di Gaza, chiedere soltanto che Israele se ne vada come Israele se ne deve andare? Ma se Israele se ne va per riconsegnare Gaza agli sterminatori, fondamentalisti, terroristi, mercenari di Hamas, questo peggiora la condizione del popolo palestinese di Gaza e rimangono ostaggi nelle mani dei terroristi. È questo che volete? Perché quello che non si è mai sentito è una parola di condanna per Hamas. Se ci riuscite, mi associo alla propaganda. Se non ci riuscite, è una propaganda che rimarrà tale, perché è semplicemente ininfluente sui fatti.
7: 7:24 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Appuntamento domani mattina alle 7:10. Grazie Davide, buona giornata.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Grazie Davide, a domani. Vi giocate le stelle, apre così la Gazzetta dello Sport e stiamo parlando di Milan e Juve. Rischio Champions, dubbio Allegri, addio Modric, la signora può perdere Yildiz e Comolli non è più al sicuro. In taglio alto si parla dell'Inter che si fa europea, difesa 4 e squadra d'assalto per andare oltre lo scudetto. E ci spostiamo sul Corriere dello Sport che apre con Chivu si cambia, nuova Inter, assalto a Paz, Coné e Palestra. Noi torniamo tra poco, parliamo di tennis.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27. Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
21: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
22: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
23: Conosci la BC della ristrutturazione?
24: Sentiamo.
23: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
24: Wow.
23: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
24: E C?
23: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
24: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
25: Iperceramica.
26: Scegliere la migliore vacanza?
27: Previsto.
26: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
27: Inaspettato.
26: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
27: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
26: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
28: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
29: Repower.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Iran, sostenendo che sta andando molto bene e ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata, ci sarebbe la terza guerra mondiale, ha aggiunto il tycoon, secondo cui il prezzo del petrolio scenderà quando il conflitto sarà finito. La Russia ha annunciato per l'8 e il 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato e farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Secondo la CNN, intanto, Vladimir Putin sarebbe preoccupato per il rischio di un golpe o di un tradimento di uno dei suoi fedelissimi e per questo avrebbe rafforzato la sorveglianza dei suoi collaboratori. Enorme esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia di Hunan, al centro della Cina. I morti sono almeno 21, 61 i feriti. I video raccontano di gigantesche nuvole di fumo, arrestati i dirigenti mentre si indaga sulle cause dello scoppio. La cronaca italiana: davanti ai PM di Pavia non comparirà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K. Sono attese migliaia di persone alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del grande campione. Ieri parata di stelle a New York per il tradizionale appuntamento col Met Gala, da Rihanna a Beyoncé, da Bad Bunny a Cher, presenti anche il cast del Diavolo Veste Prada 2 e la campionessa olimpica Lindsay Vonn. Infine lo sport, il calcio: si è chiusa la 35esima giornata di Serie A, la Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si riporta in Scia Champions a meno 1 dalla Juventus, la Lazio in trasferta invece batte 2-1 la Cremonese. Le 7:35 minuti, è tutto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, cari amici del segno zodiacale dell'Ariete. A volte la forza si trasforma in concretezza e non in coraggio. È difficile andare d'accordo con un ottimismo che non vi convince e che non vi conquista. Siate sinceri. Toro, Mercurio dal vostro segno litiga con Plutone, spingendovi a chiedervi il perché di certe realtà, obbligandovi a capire meglio come stanno alcune cose. Cari Gemelli, vivete un momento di dubbio, di sospetto, qualcosa che cercherete di migliorare, ma in modo silenzioso, senza dare nell'occhio e senza grandi azioni. Cari Cancro, Giove, il vostro supereroe del momento, si scontra con un Marte alquanto potente. Deciso per questo, dovrete cercare il coraggio per mettere in pratica alcune intenzioni. Leone, avete bisogno di mettere in chiaro certe realtà condivise che non potete sopportare ancora per molto. Avete voglia di ammettere i vostri pensieri e le vostre impressioni. Vergine, ogni tanto amate fermarvi per riflettere, per ricercare il senso e la verità delle cose. Non correte, datevi invece il tempo di comprendere e di mettere a fuoco. Cari Bilancia, qualcuno davvero non riesce a credere in una promessa, in una possibilità di vincere e di ottenere. Impossibile convincerlo, provate a fare di tutto da soli. Scorpione, per questa volta avrete voglia di occuparvi di piccole cose, di dettagli che non hanno un valore o un interesse apparente. Dedicatevi a queste cose, non chiedete troppo. Sagittario, non sempre assecondare Marte con le sue ambizioni di bellezza e di divertimento potrebbe farvi bene. Provate a coltivare anche la forza della moderazione. Capricorno, davvero vi sentite troppo concentrati su voi stessi e sulle vostre esigenze per dare retta a qualcuno, per decidere di assecondare desideri e preferenze di altri. Cari Acquario, dovrete convincervi di qualcosa che curiosamente non vi convince. Meglio quindi lavorare su certe realtà, giocando con sincerità e spontaneità, intuendo. Infine, cari Pesce, Marte critica il vostro Giove, per questo dovreste calibrare meglio parole e promesse, per questo dovreste essere più prudenti nel dire e nell'apparire. Andateci piano.
2: 7:41 minuti, allora torniamo in diretta, parliamo di sport, di tennis. Lo sapete, RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia di Roma. Siamo entrati e stiamo entrando nel vivo. Ieri ci sono stati sorteggi, ci facciamo raccontare tutto da uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini. Buongiorno Tommaso, grazie.
3: Buongiorno e buon martedì a tutti.
4: Buongiorno Tommaso, allora partiamo proprio dall'inizio. Ieri il sorteggio del tabellone a Roma, e allora quando e contro chi giocherà Sinner?
3: Sì, sorteggio che si è svolto ieri nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Partiamo proprio dal possibile cammino di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del mondo entrerà in scena direttamente al secondo turno contro uno tra Sebastian Hofner e Alex Michaelsen sabato. Possibile derby poi azzurro al terzo turno contro Matteo Berrettini, oppure sfida con il giovane Jakub Mensik. Agli ottavi potrebbero arrivare avversari come Tiafoe, Fis o Lorenzo Sonego, mentre ai quarti si profilano nomi importanti come Rublev o Ben Shelton. In semifinale possibili incroci per Sinner con Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev o Flavio Cobolli, prima di un'eventuale finale contro Alexander Zverev, come accaduto a Madrid, Novak Djokovic o Lorenzo Musetti. Venerdì invece esordio proprio per Musetti, che al Foro Italico affronterà uno tra Amptesci, Ricard o un qualificato.
5: Allora dobbiamo capire anche cosa prevede un po' il programma di oggi agli internazionali BNL d'Italia, ci dici?
3: Allora, oggi proseguono le qualificazioni agli internazionali BNL d'Italia e restano due gli italiani ancora in corso per un posto nel tabellone principale maschile. Impegno durissimo per il giovane Federico Bondioli, atteso dal croato Dino Prizmic, reduce tra l'altro da un grande torneo a Madrid dove ha battuto anche Berrettini e Ben Shelton. Ieri Bondioli è stato protagonista di una vera impresa, perché ha superato l'americano Emilio Nava in rimonta dopo oltre 2 ore e mezza di partita, annullando tra l'altro anche un match point. Avanza anche Andrea Pellegrino, che ha battuto ieri Hugo Gaston con un doppio 6-1-6-3. Oggi però lo attende una sfida un po' complicata contro lo spagnolo Martín Landaluz. Nel femminile prende il via anche il tabellone principale con Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri, mentre nelle qualificazioni fa ripuntati su Noemi Basiletti e sulla Urgesi.
2: Molto bene, allora torniamo ad aggiornarci. Grazie Tommaso Angelini e alla nostra squadra che segue gli internazionali BNL d'Italia a Roma. Grazie.
3: Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
2: Ciao. Tra poco

0: Oh, parliamo di casa, torniamo a collegarci con gli amici di Casa Facile. State con noi.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
4: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Scegliere la migliore vacanza?
15: Previsto.
14: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
15: Inaspettato.
14: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà,
22: solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
23: Car Clinic.

0: E rieccoci in diretta, 7:50 minuti. Ve lo dico, le vacanze piano piano si stanno avvicinando. Non dico che dobbiamo partire per forza, allontanarci per tanti giorni, però chi può farlo, magari ha delle piante a casa, deve iniziare ad attrezzarsi per capire come non farle morire. Allora sì, c'è chi dà la chiave alla vicina di casa, dice per favore passa ogni tanto a dare dell'acqua, oppure c'è chi cerca di ingegnarsi con dei sistemi di irrigazione domestica e forse potrebbero essere più semplici del previsto. Viene approfondito questo tema in un bel articolo su Casa Facile, e allora ci colleghiamo subito con il caporedattore Claudio Malaguti, che torna a trovarci. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. Intanto devo dire, ieri qualcuno ha appreso nella nostra riunione di redazione che esistono degli impianti di irrigazione interni, cioè non solo quelli esterni che siamo abituati a vedere, il sistema a goccia piuttosto che quelli professionali per l'agricoltura. Come funzionano e possono davvero sostituirci quando siamo via?
1: Beh, sì, assolutamente, come diceva Massimo, appunto le vacanze oppure un semplice weekend, qualche giorno di assenza, è capitato a tutti, no? Di tornare a trovare le piante insomma in uno stato non adeguato, e invece con questi sistemi di irrigazione è possibile ovviare il problema. È un fai da te anche semplice, nel senso che si trovano dei kit presso tutti i negozi di fai da te, e sono composti da un tubo solitamente da 6 mm dove si collega dei gocciolatori. Praticamente tagli, metti il gocciolatore, un gocciolatore ha due vie, un'entrata e un'uscita, e soprattutto ha appunto la terza via, che è quella che gocciola la quantità d'acqua sul vaso. Questi sistemi sono perfetti per un balcone, se si devono irrigare o tenere comunque in buone condizioni tra le 10 e le 15 piante, quindi diciamo che è il balcone tipo che tutti abbiamo, e hanno un costo anche abbastanza limitato, si va dai 20 ai 40 euro, dipende dalla tipologia e dalla marca soprattutto, e questo già ci consente un'adeguata irrigazione di piante in nostra assenza, perché loro gocciolano la quantità d'acqua corretta, diciamo così. Se invece si va su un discorso di un terrazzo dove si trovano più piante, quindi 20 o più piante, allora lì bisogna ricorrere a un sistema un po' più, diciamo, che va verso il professionale, con dei costi un po' più alti, restiamo sempre comunque attorno ai 100 euro o cifre simili, quindi non cose irraggiungibili, ma soprattutto perché appunto con una spesa adeguata si riesce a tenere in vita le nostre amate piante.
0: Ecco, quindi insomma c'è una specie di timer che viene impostato, e poi come funziona? Va regolato con un'applicazione oppure fa tutto da solo?
1: Ci sono varie, come diciamo appunto dal tipo di impianto e di spesa che si vuole affrontare, ci sono varie situazioni, diciamo così, possibilità. Solitamente c'è un timer, è la cosa più semplice. Ovviamente ricordiamo che serve un rubinetto esterno, cioè devi avere un apporto d'acqua che arrivi, perché altrimenti torniamo al secchio in alto come facevamo tutti, e le bottiglie che scendono, e quindi così. E poi ci sono anche piccoli impianti che si nutrono con il fotovoltaico, quindi in realtà non hanno nemmeno bisogno della batteria, mentre quelli più semplici sono, e quindi c'è veramente una varietà infinita, e diciamo che è un lavoro che si può veramente fare da sé, perché basta tagliare il tubo, inserire gocciolatori e gestire appunto il numero di vasi con le piante che si hanno. Quindi avere una cosa facile che può preservare la vita delle nostre piante e ci può far andare via per un weekend o anche di più, assolutamente tranquilli.
2: Magari anche più brava di noi, no?
3: Sicuro.
2: Ok, grazie a Claudio Malaguti, caporedattore di Casa Facile, per queste dritte molto utili, soprattutto in vista magari anche dell'estate, quando lasciamo casa per un po' più tempo. A presto, certo. Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata anche a voi.

0: Sì, sì, è proprio lui, Van Morrison con Gloria. Sono le 7:56 minuti. Beh, è arrivato il momento del dono.
1: Di Don Antonio Mazzi. Allora, è martedì. Buongiorno, Don Antonio.
2: Oggi martedì, non confondiamo la lontananza con la distanza, va bene? Perché dobbiamo farcela ogni tanto. Siamo distanti anche tra fratelli e famiglia. C'è una grande differenza tra distanza e lontananza. Va bene.
3: Grazie.
0: Sembra una riflessione molto, molto rilevante perché stamattina.
1: La lontananza, sai, è come
0: aspettavo questa citazione.
1: Un altro pensierino, se volete.
0: Sì,
1: quello
0: no,
1: è un modugno, però.
0: Il punto è che la distanza è emotiva, mentre la lontananza magari è soltanto fisica, perché uno sta dall'altra parte d'Italia o del mondo, ma rimane vicino. Bello, grazie, Don. Davvero.
3: Grazie per la riflessione, come sempre. Adesso l'appuntamento con le notizie e poi la terza ora di Non Stop News.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
6: Skoda.
7: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze.

0: importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sono le 8 anche a Giovo, in provincia di Trento.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 5 maggio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano gli esteri, ancora tensione a Hormuz. Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Se attaccherà le navi americane che partecipano al Project Freedom, il suo piano per riaprire lo stretto sarà spazzato via dalla faccia della terra. Teheran ha smentito che gli Stati Uniti abbiano il controllo dell'area, ma proprio poco fa il colosso danese del trasporto merci, Maersk, ha fatto sapere che ieri una delle sue imbarcazioni è riuscita ad attraversare lo stretto sotto la scorta americana. Ora la cronaca che ci riporta in Italia, perché nelle prossime ore ci saranno nuove audizioni sul caso Garlasco. Ci spiega tutto Maria Paola Raiola.
4: Dalla nuova indagine condotta dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, a poche ore dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara, sono già emersi elementi di una ricostruzione della scena del crimine completamente diversa da quella disegnata dai processi che hanno portato in carcere Alberto Stasi. I magistrati sentiranno Sempio domani, ma prima, nelle prossime ore, saranno ascoltate a Milano anche le cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come testimoni, mentre è convocato a Mestre anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio, che secondo la nuova ricostruzione fatta dalla Procura di Pavia avrebbe ucciso da solo Chiara per un rifiuto dopo un approccio sessuale, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.
3: Ci spostiamo in Puglia per una grande operazione di polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di 11 persone, al fermo di altre 3 nell'ambito delle indagini su 2 omicidi: quello di Lello Capriati, assassinato a Bari nell'aprile del 2024, e di Filippo Scavo, 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte sono esponenti di clan baresi rivali, Strisciuglio e Capriati, a cui sarebbero riconducibili gli ultimi episodi di sangue avvenuti proprio a Bari e Bisceglie. Cambiamo argomento. Alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova si terranno i funerali di Alex Zanardi, attese migliaia di persone. Siamo al calcio. Chiusa la 35esima giornata di Serie A, la Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si riporta in Scia Champions a meno 1 dalla Juventus. La Lazio in trasferta batte invece 2-1 la Cremonese. Infine il tennis al Foro Italico di Roma. Sentiamo Tommaso Angelini.
5: Gli internazionali BNL d'Italia oggi proseguono con le qualificazioni e restano 2 gli azzurri ancora in corsa per il tabellone principale. Oggi i riflettori puntati su Federico Bondioli, atteso da una sfida durissima contro il croato Dino Prizmic, reduce da un grande torneo a Madrid. Ieri Bondioli è stato protagonista di un'autentica impresa, superando in rimonta l'americano Emilio Nava dopo oltre 2 ore e mezza di battaglia, annullando anche un match point. Avanza anche Andrea Pellegrino, netto vincitore sul francese Hugo Gaston, con un doppio 6-1-6-3. Oggi per lui test impegnativo contro lo spagnolo Martin Landalus. Al via anche il tabellone femminile con Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri, mentre nelle qualificazioni occhi puntati su Noemi Basiletti. Intanto definito il tabellone, Jannik Sinner debutterà sabato contro Sebastian Hofner, Alex Michelsen, con possibile derby con Matteo Berrettini al terzo turno. Venerdì invece esordio per Lorenzo Musetti, mentre tra le donne Jasmine Paolini affronterà Jacqueline Cristiano o Beatrice Adadmai al primo turno. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
3: Ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Previsioni del tempo in diretta alle 8:03. Cavolo, sto maltempo sta arrivando. Mi dicono, mi ha detto un uccellino, Paolo Corazzon, Trebimeteo, sì, buongiorno.
7: Sì, dice bene, confermiamo quanto dice l'uccellino con il maltempo che in effetti sta arrivando al centro nord e già.

0: maggio sarà un continuo di perturbazioni che passeranno sull'Italia. E queste perturbazioni, come se non bastasse, di solito arrivando dall'Atlantico richiamano correnti da sud e che vanno a pescare aria dal Nord Africa, e quindi ci ritroveremo ancora una volta un po' di sabbia e quindi macchine zozze, balconi zozzi, e quindi prepariamoci anche a questo, come se non bastasse, non ci facciamo mancare niente proprio. Ma che
1: va
0: roba,
1: bene, dai. Va bene, aspettiamo a lavare la macchina come sempre, insomma. Oramai ci ha insegnato. Grazie a Paolo Corazzon, torniamo a sentirci domani in diretta.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Luca, cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso sulla rete. La notizia preminente proviene dalla 8 Milano-Varese, dove tra Castellanza e Renate in direzione di Milano abbiamo 5 km di coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su quattro corsie. Riscontriamo poi code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, così come tra la tangenziale Est e Viale Certosa nel senso opposto. Anche in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Renzano il bivio con la 7 Milano-Genova verso Genova ci sono flussi intensi, così come sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova-Nervi il bivio con la 7 verso Genova. Sulla tangenziale di Napoli invece tra Fuorigrotta e Camaldoli verso Capo di Chino un chilometro di coda per un incidente avvenuto in galleria. In conclusione, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città registriamo 7 km di coda causati dal traffico pendolare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qui, 8 e 6 minuti. Allora, manca sempre meno perché si avvicina un appuntamento importante, 31 maggio, quindi tra pochi giorni alle 20.30, Power Hits Estate Grand Opening alla centrale del Foro Italico a Roma. I biglietti sono quasi sold out.
6: Quasi. Quindi... volate quasi.
5: Potete collegarvi a Ticket One esatto. E ci sono davvero gli ultimi posti. Stavo controllando poco fa, cioè proprio la vista della pianta in generale.
6: Bello.
5: Ultimi posti se volete aggiudicarvi il vostro biglietto.
6: Eh sì, una bellissima occasione, lo abbiamo detto diverse volte.

0: Canzone estiva Annalisa su RTL 102.5 alle 8:10. Allora apriamo adesso un collegamento con Padova, perché è la città che si prepara a vivere una giornata, insomma, carica di emozione per l'ultimo saluto che ci sarà questa mattina alle 11 a un grande campione, a un grande italiano, Alex Zanardi, che ci ha lasciato lo scorso venerdì, ci ha lasciato alcuni giorni fa, e insomma la sua storia, ma anche ciò che lui ha rappresentato, ci danno modo di fare tante riflessioni, lo stiamo facendo da giorni. Ci vogliamo collegare, abbiamo scelto di fare questo collegamento con una amica di Alex Zanardi che si sta recando proprio a Padova in questi istanti, la vediamo già collegata. Giusy Versace, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno.
1: A voi, buongiorno.
2: Buongiorno Giusy, sicuramente sono momenti, no, in cui si fanno grandi riflessioni, poi questo viaggio verso, insomma, l'ultimo saluto ad Alex, è chiaro che ci piacerebbe capire intanto come ti senti e che cosa ti senti di dire di Alex, considerato che insomma sei stata molto tempo con lui e hai fatto tante cose, tanti progetti con Zanardi.
1: Ma certo, mi beccate, in questo momento sono in macchina, sto andando proprio al funerale, e sono anche un po', come dire, tra l'incredulo e, ma al tempo stesso grata. Sono grata, mi sento privilegiata perché ho avuto la fortuna di poterlo vivere da vicino, di poter condividere esperienze, di poter condividere riflessioni. Lui in poco tempo ha riempito la vita di tantissima gente, ancora di più di chi lo ha vissuto più da vicino. Era per niente costruito, lui era spontaneo, era simpatico, aveva quel guizzo, no, quella faccia, quell'ironia anche, quell'amore spudorato per la vita, che in qualche modo pure ci accomuna. Quindi in realtà le nostre chiacchierate non erano tanto di tipo motivazionale, cioè noi parlavamo di brugole, bulloni, di robe così. Insomma, però mi piace proprio ricordarlo col sorriso, perché è questo che lui ha insegnato a tutti, quindi lo tengo dentro, mi porto dentro il privilegio proprio di aver potuto viverlo come amico in pieno. E poi aveva, ci dobbiamo dire, anche questa grande capacità pure di coinvolgere, di emozionare, ma anche di motivare in maniera assolutamente spontanea le persone, soprattutto i giovani, in questa sua curiosità, questa sua voglia di
0: Certo.
1: sperimentare. Penso che resterà per sempre nei ricordi di tutti, anche di chi non l'ha vissuto. Insomma, anche la valanga di affetto di questi giorni deve pure far riflettere, perché lui non era solo un campione, lui era un grande uomo, e poi era, lasciatemi dire, per bene. Lui era veramente per bene.
0: E allora, cercando di riavvolgere, no, un po' il nastro e tornando a quello che è stato il vostro primo incontro, tu hai raccontato alcuni giorni fa: ho conosciuto Alex prima ancora di incontrarlo davvero, no? Raccontando un aneddoto che coinvolge anche la tua mamma, che trovo molto significativo.
1: Ma sai, io non sono mamma, sono una zia felicissima. 20 anni fa mia madre mi portò questo televisore in ospedale, perché io sono sempre stata appassionata di auto e motori, e mi voleva far vedere che al TG davano la notizia di questo campione, di questo Alex Zanardi, pilota che tornava a guidare, a vincere. E mia madre continuava a dire: se ce l'ha fatta lui, ce la puoi fare anche tu. Perché in realtà io 20 anni fa non avevamo un wifi device, adesso con un clic tu arrivi dappertutto, ce lo dobbiamo dire. Io avevo mio fratello che mi portava

0: le stampe delle ricerche che faceva su internet a casa, mi faceva vedere come erano fatte le protesi e mi diceva: sai, si può tornare a camminare, ma io non avevo idea di che tipo di livello di autonomia avrei potuto raggiungere. Quindi è stato sicuramente un faro, e poi è stato un amico sincero e spontaneo fin dal primo momento che l'ho incontrato. Io ho avuto la possibilità di condividere con lui non solo le Paralimpiadi di Rio, ma tante altre esperienze, eventi, iniziative dentro e fuori la pista, e poi ho appoggiato da subito il progetto di Obiettivo 3 che lui ha messo in campo e che è stato brillantemente portato avanti poi negli anni anche da questa grande donna che è sua moglie, dalla cognata e da tutta la famiglia, i volontari, i ragazzi che hanno creduto in questo progetto. Devo dire che voi di RTL lo avete anche spesso raccontato, sì. 2 anni fa avete seguito le tappe della grande staffetta con dei collegamenti, e l'energia, anche la voglia di coinvolgere le persone in questo ci ha accomunato da sempre. Sì. Io l'ho fatto nel mio piccolo con la mia Onlus e lui con Obiettivo 3, che era proprio l'obiettivo di portare alle Paralimpiadi dei ragazzi, regalando questa possibilità anche a chi probabilmente con mezzi comuni non se lo sarebbe potuto permettere.
1: Beh, che bel ricordo di quest'uomo, come dicevamo, questa brava persona, questo bravo uomo. Quindi ci lascia sicuramente, come dicevi prima, Giusy, una grande voglia, il senso della grande voglia di vivere, ma anche di non mollare mai, no? di il coraggio.
0: Posso aggiungere una cosa alla fine, no? Lui faceva spesso questo paragone, diceva: noi come se vivessimo in una cristalleria continuamente, no? Noi siamo molto fragili, siamo piccoli, tante volte non è il nome che portiamo o la posizione che ricopriamo che ci rende indistruttibili e invincibili. Noi diventiamo forti, invincibili, capaci, coraggiosi nel momento in cui accettiamo di vivere apprezzando la vita nonostante quello che ci capita. La differenza la facciamo in base a come reagiamo a quello che ci capita, ed è vero anche lui ha avuto una vita dura, ma che al tempo stesso gli ha regalato un'immensa gioia, e io, mio malgrado, non posso che interpretare e vivere la stessa cosa. Io ho perso 2 gambe in un incidente stradale, ma non ho certamente perso la voglia di vivere, di regalare un sorriso. Conoscendolo, avendo avuto questo privilegio, non posso che pensare che anche dall'assù, io che ho una fede che certamente non ostento ma che non nascondo, lui continui a sorridere, e noi dobbiamo provare a fare la stessa cosa qui giù, soprattutto pensando a un grande disagio di questo tempo, non solo con gli adulti, anche con i ragazzi che hanno bisogno di ritrovare passione per le cose e soprattutto amore per la vita, perché la vita è un regalo difficile, complicata, a volte inspiegabile. Mi chiedo se non è questo che la renda particolarmente bella, e dobbiamo imparare davvero ad apprezzarla quotidianamente, sempre col sorriso. Questo ci ha insegnato e questo dobbiamo continuare a fare.
2: E abbiamo, insomma, anche bisogno di storie a cui ispirarci. E tu, quella di Alex Zanardi, l'hai tratteggiata, l'hai ricordata, devo dire, benissimo oggi ai nostri microfoni. Ti ringraziamo. Grazie a Giusy Versace per essere stata con noi e ci sentiamo presto.
0: A voi, grazie.
1: La Russia ha annunciato per l'8 e 9 maggio una tregua unilaterale in occasione della giornata della vittoria. Kiev ha rilanciato e farà scattare il cessate il fuoco dalla prossima mezzanotte. Secondo la CNN, intanto, Putin sarebbe preoccupato per il rischio di un golpe o di un tradimento di uno dei suoi fedelissimi, e per questo avrebbe rafforzato la sorveglianza dei suoi collaboratori.
2: Al via domani la missione di Marco Rubio a Roma, confermata per giovedì l'udienza con Papa Leone. Venerdì invece il segretario di Stato americano vedrà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i nodi da sciogliere, il possibile ritiro di militari americani dalle basi europee. È una scelta che non condivido, ha detto Meloni.
1: E andiamo anche al calcio. Si è chiusa la 35esima giornata di Serie A. La Roma all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina e si porta in scia Champions a -1 dalla Juventus. La Lazio in trasferta batte 2-1 la Cremonese.
2: 8:19 è davvero tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio. Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto intenso sulla rete. La notizia principale riguarda la 8 Milano-Varese, dove tra Castellanza e Lenate verso Milano abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente ora risolto, quindi tutte le corsie sono

0: sono transitabili. Riscontriamo code poi per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, così come tra la tangenziale Est e Viale Certosa nel senso opposto. Anche in Liguria sulla 10 Genova 20 miglia tra Renzano e il bivio con la 7 Milano-Genova verso Genova abbiamo flussi intensi, così come sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova-Nervi e il bivio con la 7 verso Genova. Sulla tangenziale di Napoli invece tra Fuorigrotta e Camaldoli verso Capodichino c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto in galleria e chiudiamo lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo perché verso il centro città riscontriamo 7 km di coda per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:20 e devo dire ieri anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, ha detto figure come la sua illuminano il nostro sport e lo ha fatto in un'occasione anche molto bella in realtà quella l'incontro con i nostri tennisti, le squadre di tennis che hanno vinto rispettivamente nello scorso anno la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, quindi squadre maschili e femminili, le ha incontrate, hanno fatto una bella foto e lui si è ovviamente congratulato perché il tennis è uno dei grandi sport che in questo momento ci stanno dando belle soddisfazioni.
2: E tra poco continuiamo a parlare di sport, lo sport praticato dai figli, quanto costa in Italia? Tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
5: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
4: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
4: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Chi è?
9: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E in più

0: sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: parlare di sport, sappiamo, spesso ci ritroviamo a parlare di quanto sia importante lo sport sia da adulti ma anche da bambini, ci aiuta a imparare la disciplina, ci fa stare meglio sia fisicamente che mentalmente, eppure in particolare nel nostro paese praticare uno sport diventa sempre più costoso. E allora quanto ci costa, quanto sono aumentati anche i prezzi dei corsi, quanto è cambiata l'offerta? Ne parliamo con Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, che appunto lo ha approfondito in un articolo. E allora buongiorno, ben ritrovata, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora leggo dal titolo: fino a 2.000 euro l'anno per la famiglia con questi bonus che dovrebbero agevolare ma non sempre riescono a centrare l'obiettivo. Come stanno le cose?
1: Sì, allora noi abbiamo fatto un po' una mappatura grazie a dei dati raccolti da Federconsumatori e da Money Farm sui costi dei corsi sportivi per bambini ovviamente minori, insomma fino ai 17 anni. Si va dai 20 ai 110 euro al mese per un corso di qualsiasi disciplina, a seconda della città, ovviamente il nuoto è spesso lo sport più caro, però ci sono anche costi a volte legati alle scuole calcio che possono arrivare anche fino a 2.250 euro l'anno, insomma, per riuscire a iscrivere e a far frequentare fino a 3 volte a settimana, insomma, un bambino anche gli allenamenti. Si tratta di costi che sì, sono agevolati perché esiste una detrazione fiscale al 19%, però sono costi ovviamente importanti, che in realtà la detrazione fiscale ha una spesa massima detraibile che ha un tetto fisso dal 2006, da quando è stata introdotta, a 210 euro per ciascun figlio, sì. Che si traduce poi in uno sconto di massimo 40 euro sull'imposta dell'IRPEF, quindi insomma rispetto a quello che poi le famiglie sostengono, gli sconti disponibili non sono poi così incisivi.
0: Ecco, non sono poi nemmeno automatici, no? Quindi anche poterci accedere magari non è proprio facilissimo. In questo quadro però le regioni giocano un ruolo interessante con un'offerta che si va sempre più ampliando.
1: Sì, allora ecco, questo è un fenomeno molto recente, in realtà ci sono regioni che storicamente lo fanno già da molti anni, anche la regione Lombardia, la regione Lazio adesso proprio in queste ore ha le domande aperte fino al 13 maggio proprio per accedere a questi voucher sportivi che vengono messi in campo dalle regioni con risorse ovviamente regionali, ma sono comunque sempre vincolati a un ISEE sotto una certa soglia, e attraverso dei bandi regionali si può fare domanda, sono le dote sport, come viene chiamata via, o comunque anche dei voucher sportivi sono stati erogati anche in Molise, in Puglia, insomma ce ne sono diversi, spesso poco conosciuti devo dire, per cui a volte magari non si sa che si può fare domanda o che si ha i requisiti per farla.
2: Insomma, mi sembra che però quello che emerga è che andrebbero sostenute maggiormente, no? Le famiglie, uscendo un attimo dai dati e cercando di analizzarli, di fare un'analisi un po' più complessiva, diciamo spesso e sottolineiamo spesso l'importanza di permettere ai più giovani di affacciarsi alle diverse discipline, e insomma però se il carico poi per le famiglie è così alto si fa un po' fatica, no? Forse bisognerebbe fare di più.
1: Allora, i dati Istat dicono che sono oltre 5,1 milioni i bambini sotto insomma i 14 anni che fanno sport, quindi sono tantissimi, però è vero anche che poi alla fine quelli che accedono alla detrazione fiscale, i contribuenti, sono circa 1,6 milioni, vuol dire che probabilmente tante famiglie sostengono questo costo in autonomia, e ricordiamoci che negli ultimi anni anche l'inflazione sui servizi ricreativi e sportivi è stata tra il 4 e il 6% annuo, quindi a seconda degli ultimi 3 anni più o meno sono state queste le variazioni dei prezzi, quindi insomma nell'ambito di una crisi che sui prezzi già pesa sulle famiglie, insomma l'inflazione sappiamo anche quella alimentare ha già colpito i portafogli delle famiglie, anche questa voce pesa e può insomma a volte anche costringere alcuni a fare la rinuncia, addirittura Istat dice che un 10,8% di minori dichiara di non fare sport per motivi economici, quindi qualcuno che non ce la fa, certo, a scendere in campo, insomma.
0: Ecco, quando invece lo sappiamo sarebbe molto importante poterlo praticare. E allora grazie a Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, per essere stata con noi questa mattina. Una buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: Subito una notizia appena arrivata: tragedia stamattina a Venezia. Un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto in un rio nel sestriere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 2 coetanei.

Haney, che erano con lui, sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, mentre lui, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riemerso. Ora in Cina, enorme esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale di Hunan. I morti sono almeno 21, 61 i feriti. I video raccontano di gigantesche nuvole di fumo, soccorritori che scavano tra le macerie, arrestati i dirigenti dell'azienda mentre si indaga sulle cause dello scoppio. Sono attese migliaia di persone alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, attese migliaia di persone. Infine, ieri parata di stelle a New York per il Met Gala, da Rihanna a Beyoncé, da Bad Bunny a Cher, anche la campionessa olimpica Lindsay Vonn. È tutto.

0: Buona domenica, si intitola Saif la nuova, 8:38. Che bello avere una nonna come questa signora. Come questa signora, 85 anni, sentite un po' cosa fa.
1: Una signora in provincia di Torino a un certo punto riceve una telefonata, dall'altro lato c'è una donna che le parla e le dice: guarda, tuo figlio ha avuto un brutto incidente.
2: Classica truffa, no?
1: Ecco, c'è un piccolo dettaglio però, pure voi che fate le truffe. La signora non aveva nessun figlio e quindi lei si è insospettita, peraltro appunto era assolutamente lucida, attenta. Cosa ha fatto? Ha messo giù per un po', chiamato i carabinieri che l'hanno raggiunta, e insieme ai carabinieri poi ha ricevuto un'altra telefonata sempre dalla solita signora che dice: allora mette insieme tutti i soldi, i gioielli, così insomma adesso li passo a ritirare e suo figlio non avrà più nessun problema. Ovviamente ha trovato i carabinieri ad aspettarla.
0: Cioè, ma lei ha finto molto bene, ha fatto l'attrice.
1: La cosa bella è c'è questo video che sta andando in giro, lei simulava anche un pianto disperato per questo figlio inesistente. È stata molto convincente.
0: L'adoro.
3: Io la

0: Posso dire, l'assumerei, farei, sai, partita IVA, una bella consulenza.
1: Una partita IVA, va bene.
2: Per tutti gli anziani anche, che gli insegna cosa fare.
3: Ha dato anche un servizio agli altri, perché quando hanno arrestato la signora che cercava di portare a termine la truffa, hanno trovato anche il bottino di altre truffe, ecco, fatte nei giorni precedenti, certo, e quindi hanno portato a casa.
1: Mi raccomando.
2: Elogio e premio a fine anno.
1: Ecco, e noi tutti un po' di attenzione in più, che la truffa è dietro l'angolo.

0: via.
1: Salve.
2: Sì, lo abbiamo un tavolo
1: faccio, da 5.
2: Mi disdice adesso?
1: Purtroppo non l'ho posto.
2: Ma veramente?
1: Che faccio?
2: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
5: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrade.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Da notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
20: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche.

Camomilla Italia. Viaggio di lavoro? Camomilla Italia. Un evento speciale? Camomilla Italia. Le tue vacanze? Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Tragedia questa mattina a Venezia, un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto in un rio nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i due coetanei che erano con lui sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, il giovane invece, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riemerso.
1: Sono attese migliaia di persone alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi, i tifosi della grande campione. Sarà installato un maxi schermo nel Prato della Valle per tutti coloro che non riusciranno ad entrare in chiesa.
0: Davanti ai PM di Pavia non comparirà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa.
1: E siamo allo sport, il calcio. Si è chiusa la 35esima giornata di Serie A, la Roma all'Olimpico ha battuto 4-0 la Fiorentina, si è riportata in scia Champions a meno 1 dalla Juventus.
2: 8:48 minuti, allora torniamo sui principali fatti del giorno, riavvolgiamo il nastro, dobbiamo necessariamente andare all'estero, nello stretto di Hormuz, ma non solo, e commentiamo tutto questo con il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, che torna a trovarci. Buongiorno direttore, grazie.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno, allora ieri una vera e propria battaglia navale, questa è anche la formula, il titolo che usano i giornali oggi in edicola, dopo la decisione americana di forzare il blocco iraniano nello stretto di Hormuz e di guidare le navi commerciali all'attraversamento. La risposta iraniana è stata molto dura, è stata il fuoco, insomma le due parti sono tornate a spararsi, possiamo dire

0: rispetto a ciò che vediamo, che la tregua a questo punto tra Stati Uniti e Iran, direttore, non è mai stata così lontana?
1: È fragile, se non proprio a nulla, per effetto di, diciamo, tre situazioni che sono tangenti l'una con l'altra. Da una parte, diciamo, lo scenario militare che avete anticipato giustamente, che si complica per le posizioni americane e per la risposta iraniana. Poi c'è un altro, diciamo, livello di questa storia, quello geopolitico, quello negoziale, che anche questo non decolla dopo, diciamo, i tentativi iniziali. E poi ci sono i mercati che guardano a questi sviluppi, da una parte con fiducia, basta guardare un lieve segnale incoraggiante del prezzo del petrolio che comunque è oltre i $100 al barile. Questo che significa? Che siamo di fronte a un vero e proprio caos, uno scenario in cui chi ha attivato questo conflitto, che Donald Trump, prova anche a far entrare in questo scenario altri attori come la Corea del Sud, provando a esercitare un pressing sull'Iran. L'Iran sta tenendo il punto. Il rischio concreto che possano esserci degli incidenti proprio in quello specchio di mare così trafficato e così al momento fermo e statico, e i numeri che vediamo tra carburante e petrolio ne sono la dimostrazione.
0: E a questo dobbiamo aggiungere, direttore, le parole di Trump a proposito di una tregua che c'è o non c'è. I fatti ci dicono forse no, ma anche lo stesso presidente americano Trump dice: non posso dirvi se la tregua sia ancora in vigore. E insomma, questo dice molto.
1: Dice anche il fatto che comunque le parole di Trump ormai da tempo e da mesi vanno prese con le molle, perché insomma, sotto l'aspetto del timing, sì, sulle deadline, sulla scadenza del cessate il fuoco, sull'attivazione delle tregue, ha detto tutto il contrario di tutto. Purtroppo, diciamo, per noi cittadini del mondo la dimostrazione sono i fatti. Quindi si sta muovendo una parte, diciamo, di negoziato sotterranea in cui non sono solo Iran e Stati Uniti gli attori di questo periodo. Il problema è che non abbiamo concretamente, e credo che nemmeno la Casa Bianca abbiano visibilità rispetto all'esito di questo conflitto.
2: E poi ovviamente c'è la posizione dei governi europei, ma non solo, in particolare ovviamente la posizione di Meloni, che ieri ha detto delle parole ancora dure nei confronti di Donald Trump, nei confronti delle accuse che erano state fatte nei giorni passati, no? di mancato aiuto da parte del nostro paese. La Meloni ha detto chiaramente: sono state dette delle cose assolutamente non corrette, non c'è stata nessuna richiesta di sostegno in via formale, e allora cosa dovevamo fare? Una risposta veramente dura che marca anche un cambio di postura da parte del nostro governo.
1: Il cambio di postura che è iniziato quando Donald Trump ha attaccato frontalmente il Papa, e siccome noi sappiamo quanto conti l'elettorato cattolico all'interno dei partiti, e soprattutto, lo abbiamo visto, ben oltre l'80% dei Fratelli d'Italia, ha portato il Presidente del Consiglio a riconsiderare il rapporto con l'alleato americano senza venire meno agli accordi, cosa che poi ha ribadito. E il momento, come spesso diciamo, dei falchi e delle colombe, no? Da Donald Trump, che continua, insomma, questa sua postura muscolare verso anche gli stessi alleati, e poi il momento delle colombe, ritorna sulla scena molto da vicino anche geograficamente, perché sta per arrivare Rubio, segretario di Stato americano, prova a spegnere un po' i roghi che il suo capo aveva disseminato per il nostro paese e in Vaticano. Ovviamente incontrerà Leone, il pontefice, vedrà Giorgia Meloni, e forse il primo segnale di un primo tentativo di disgelo tra le parti. È anche vero che Trump fa i conti con le sue elezioni in arrivo, il midterm, e Giorgia Meloni, andassimo a scadenza naturale, comunque il traguardo elettorale non è poi così distante, e dunque mantenere, come dire, fede a questa nuova posizione nei confronti degli Stati Uniti, non immagino, diciamo, grandi sorprese anche nel fine settimana che sarà contraddistinto da questa visita tutta italiana del segretario di Stato americano.
0: Ecco, ricordando che arriverà venerdì, su questo vorrei stare, direttore. Sei fiducioso in un disgelo sia sul fronte del Vaticano con Papa Leone XIV, che come hai detto incontrerà, sia con la nostra Presidente del Consiglio? Sarebbe un disgelo che comunque non passerebbe, almeno materialmente, dalle mani di Trump, che invece non si è fatto scrupoli a metterci la faccia quando ha detto, insomma, l'Italia mi ha deluso, l'approccio di Meloni mi ha deluso, per non dire di ciò che ha detto del Vaticano e del Papa.
1: In altri tempi avremmo detto che se fosse stato il segretario di Stato americano a esprimere una posizione, sarebbe stata quella del Presidente degli Stati Uniti. In questo caso sappiamo che a gestire le operazioni diplomatiche verso l'estero e in parte anche di politica interna sono altre figure che sono collegate all'amministrazione, ma hanno dei ruoli diversi rispetto a quelli tradizionali. Mi riferisco a Witkoff e Kushner, che stanno conducendo ad esempio il negoziato con il Medio Oriente, lo hanno fatto anche in occasione della tregua di Gaza, e il segretario di Stato Rubio, come dire, ha questo ruolo di pontiere, ma rischia, come è già successo in passato in questi mesi, di essere poi smentito poche ore dopo le

0: uscite dal capo della Casa Bianca. Quindi, come dire, è un segnale, quanto sia definitivo questo segnale da intercettare rispetto alle relazioni ai massimi livelli, insomma, è tutto da vedere.
1: Quando abbiamo cominciato questo collegamento, direttore, hai fatto riferimento anche ovviamente a tutte le difficoltà economiche che questa crisi in Medio Oriente sta portando. Allora stiamo assistendo all'interlocuzione tra il nostro Ministero dell'Economia, il ministro Giorgetti, evidentemente Bruxelles. Ieri le parole di Dombrovskis, che però ha chiuso nuovamente anche all'ipotesi, per esempio, di utilizzare i fondi per la difesa e dedicarli al sostegno per quello che riguarda il settore dell'energia e ovviamente cercare di risolvere questa questione o di tamponarla. Allora, verso dove stiamo andando? Ci sono margini davvero di dialogo con la Commissione europea oppure è sempre un muro che ci dice no a tutto?
0: Io credo che dall'Unione da Bruxelles ci saranno pochi segnali di apertura rispetto alle richieste dei singoli paesi. È stato così nei mesi scorsi quando Giorgetti, il ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio, hanno chiesto un po' più di elasticità per i conti italiani. Io credo che ci saranno grosse novità, a meno che, e questo bisogna va considerato, ci possa essere una ulteriore recrudescenza, diciamo, di questo conflitto o un inasprimento dello scenario sia di campo che economico. A quel punto si dovrebbe riconsiderare anche uno scenario d'emergenza, così come è stato per la pandemia da Covid. Stante la situazione attuale, che è di stallo e dunque critica, non credo che ci saranno, almeno a giudicare dalle mosse di Bruxelles, grandi aperture, e quindi l'indirizzo che viene restituito ai Paesi membri è quello di trovare delle soluzioni in casa per tenere in ordine i conti.
2: Più che un piano comune, come appunto è stato quello del PNRR. Grazie al direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, ci sentiamo presto.
0: A voi, alla prossima.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, sono le 8.56 e chiudiamo come sempre con un bel pezzo, in questo caso bellissimo, devo dire.
5: Aspetta, già riconosciuto, lui è Gino Paoli.
1: E questa è Senza Fine.
6: Senza fine, tu trascini.

0: senza fine. L'eredità, l'eredità di Gino Paoli, i suoi brani indimenticabili e intramontabili, senza fine, ad accompagnarci al termine dell'edizione di oggi di Nonstop News.
1: E allora grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, grazie a Ludovica Marafini per il coordinamento news di questa mattina e grazie a chi ci ha seguito in regia, a Gigi, Ricchia di Stark, più ingegno a Milano.

0: Grazie, Ceccarelli a Roma.
1: Ce l'ha fatta, eh? Ce l'ha fatta.
2: Molto bene, torniamo domani mattina con Giusy Legrenzi,
1: con Lucrezia Bernardo,
3: Enrico Galletti e Massimo Lonigro. Una buona giornata.
2: Grazie a tutti.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico. Dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 9 anche a Montemale di Cuneo, in provincia di Cuneo.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 5 maggio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano la nuova indagine sul delitto di Garlasco. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: L'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nell'inchiesta della Procura di Pavia resta Andrea Sempio. Il 38enne sarà ascoltato domani, ma non sarà il solo. Nelle prossime ore sono state convocate come persone informate sui fatti anche Paola e Stefania Cappa, le sorelle cugine della vittima. Le due donne saranno sentite a Milano. Poi domani, probabilmente a Mestre, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara. La ricostruzione del delitto fatta dagli inquirenti di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio la responsabilità esclusiva dell'omicidio di Chiara. Sarebbe stata uccisa per un rifiuto dopo un approccio sessuale, ipotesi definita assurda dallo stesso Sempio. Per gli avvocati difensori siamo di fronte a un tentativo di mostrizzarlo. I legali hanno precisato che quando Sempio aveva scritto in una chat pubblica di essere ossessionato da una ragazza, si riferiva ad una barista e non a Chiara.
5: Ci spostiamo a Venezia, dove questa mattina un ventenne è morto annegato dopo essere caduto in un rio nel sestriere di San Polo insieme a due coetanei. I ragazzi sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, mentre il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riuscito a riemergere. Ora all'estero, perché ieri c'è stata una nuova sparatoria a Washington. Ci spiega tutto Raffaella Coppola.
7: Solo una manciata di giorni fa l'attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington. A provare quanto l'attenzione della sicurezza sia massima e quanto accaduto ieri nella serata italiana, quando a 2 chilometri dalla Casa Bianca un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dalla polizia e dal Secret Service, che pattuglia in massa tutta l'area che circonda la residenza presidenziale. È subito scattato il lockdown, anche perché proprio mentre si svolgeva l'incidente Trump si trovava nella East Room con un gruppo di imprenditori. Ai giornalisti nel lato nord della residenza è stato chiesto di rientrare in tutta fretta in sala stampa e molte delle strade della capitale sono state chiuse al traffico.
5: Apertura positiva per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna più 0,49%. Infine il calcio, i risultati dei due posticipi della 35esima di Serie A: finisce 4-0 Roma-Fiorentina, la Lazio batte 2-1 la Cremonese. È tutto meteo.
4: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Vanessa Minotti. Nella giornata di martedì questa area di bassa pressione andrà ad interessare soprattutto il centro nord e la Sardegna, con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Al sud invece qualche isolato fenomeno, ma per lo più avremo della variabilità. Temperature massime intorno ai 20-25 gradi sulle regioni meridionali, massime invece in calo al centro nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
0: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. La notizia principale riguarda la 4 Milano-Brescia. Siamo tra la A58 tangenziale est esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, e qui riscontriamo 8 km di coda a causa di un autobus in avaria. Al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di percorrere la A58 verso Milano e seguire le indicazioni per Torino, rientrando in A4 a Sesto San Giovanni. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord invece, tra Firenze Ovest e Firenze Pretola verso Firenze, 3 km di coda per un mezzo in avaria. Andando in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il bivio con la 26 di traforo e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova ci sono flussi intensi, mentre sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Camaldoli verso Capodichino abbiamo 4 km di coda per un incidente risolto. Chiudiamo lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città, 7 km di coda. È tutto, vi auguro buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi arriva la famiglia.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate.

0: che sono quelli seri.
1: Dai, Enrico e Pio sono quelli seri. Qui c'è anche un ottimo per Vincenzo Vitiello, sì. Quindi siamo divisi, no? L'internazionale di tennis. Ma buongiorno soprattutto a Sara, Jay, Giulia e poi anche lui, Luca.
2: Anche bravo, lui, perché così, scusami, non se lo merita oggi.
3: Perché sa che tra un secondo gli dirò di guardare alle sue spalle dove c'è quello stadio dove ieri la Roma gli ha dato soddisfazione.
2: Sì, va bene.
3: Insomma, il mio gasp anche lì.
2: A un passo dalla Champions, però scusate, visto che sei lì agli internazionali, mo tu ti sarai preparato sul tennis, Carocci.
4: Ma
2: non
4: lo
2: è
4: vedi?
2: Che...
4: Ma di palle ne sa tantissimo.
1: Bravo, di palle, sì, infatti, sì. Ne so tante di palle. Poi, allora, alle 10.30 abbiamo un collegamento. Sì. Non so ancora con chi, capiamo.
2: Speriamo non con te, che... perché sennò... Scusa, però, io so che almeno la presenza di Sinner la puoi ripetere anche tu, no? Sinner c'è e ci sarà sabato, giusto?
1: Gran presenza. Certo, sì. Ho letto.
2: Guarda che glielo stai dicendo tu adesso, poco, Sara, mi sa, che... l'ha scoperto adesso. Guarda, lo sapevo io.
1: Dopo, dicono dopo.
2: Va bene, Jay, salvaci tu.
4: Direi che ci merita un bel yau!
2: Ci merita un bel yau. È tutto a posto.
3: Italiano. Vabbè, chi ben comincia
2: sì,
3: è a metà.
2: Sistemiamo delle cose, sì. Poi dai.
4: Ci siamo.

0: Lorenzo Giovanotti, 9:14, martedì 5 maggio, buongiorno dall'Internazionale di Roma di tennis. Signori e signore, non ci crederete mai, ma vi ho portato un ospite.
1: No.
2: Che meraviglia.
0: Ludmilla, buongiorno. Ludmilla.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ho portato una ragazza che lavora qui tutti i giorni, tutte le ore. Cosa fai? Hostess, giusto?
3: Faccio hostess, sì.
0: Va bene, e sicuramente ne sa più di me sul tennis.
1: Vabbè, ma ci vuole poco per quello, però, Emanuele, non è che...
0: Allora, quando arrivano quelli forti, c'è voglia di vedere un po' di tennis buono.
3: Ma mi fate scoprire tutti i segreti, no?
0: Ma perché sai, ma non puoi dire.
3: No, dovete sapere voi.
0: Dovete sapere voi, quindi un'altra non esperta come me.
1: No, però Ludmilla, cioè voglio dire, tu fai questo lavoro, perché per te a tutti gli effetti è un lavoro. Che com'è partecipare a un evento così importante di sport in Italia, a Roma, insomma, che è la capitale d'Italia, ma un po' anche la capitale del mondo, diciamo la verità.
3: È bellissimo, è un'esperienza bella per chi ama lo sport, chi si interessa, e comunque molto bello, emozionante.
0: E poi mi raccontava, si vede le partite gratis,
1: quindi questo è un po' il sogno di tutti, quello, Manu, no? Sì. Effettivamente
0: è un gran tema anche quello, se volete.
1: Che poi secondo
0: Luca,
1: me
0: hai una domanda?
1: No, dicevo che secondo me ci sono tantissime persone che si appassionano al tennis proprio grazie a questi eventi, no? Infatti certo. Ludmilla, secondo me ci saranno tantissimi ragazzi giovanissimi, anche tante scuole che verranno lì a trovarvi.
3: Vero, vero. Anche a me è appassionato tennis, diciamo da 4 anni che partecipo. Sì, sì. E qui è nato amore per tennis, perché prima non lo conoscevo, non sapevo cos'è.
1: Ludmilla, cos'è dispari. Chi preferisci? Chi hai uno che ti piace di più? Sinner sarà.

0: giusto?
1: Sì, vabbè, siamo in Italia, ovviamente non posso dire che mi piace uno straniero.
2: Aia. Ma l'avrebbe detto. No,
3: ma poi io apprezzo.
1: Mi piace Sinner.
3: Allora, io apprezzo
1: brava. La sincerità.
3: L'intervista. No, chi ti piace? Sinner, vero?
2: Va bene, dai, la diamo
1: per buona. Mi piace Sinner.
2: Sì, la diamo per buona, Ludmilla. Vabbè, va, ti vogliamo bene e la chiudiamo
1: grazie.
2: Qua. Ecco.
1: Grazie.
3: Un abbraccio,
1: grazie
3: ciao, buona giornata.
2: Grazie.
3: Attenta Carocci.
4: Ma come attenta Carocci?
2: No,
4: ho un esperto.
2: No, ma attento perché poi le chiedi il biglietto per Sinner di sabato.
4: Infatti,
2: è questo che
4: è ovvio,
2: il pass.
4: Certo.

0: È del Rumor Exit 923 in questo martedì 5 maggio con la famiglia RTL 102.5. Ne parliamo del giorno, continuiamo a farlo. Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, qui proprio di fronte a me al centrale del Foro Italico, con molti artisti. Vai Jay.
1: E quindi preparatevi, perché la lista è lunghissima, sempre di più. Ci sarà Giorgia, Gigi D'Alessio, Jay Olier, Madame, Ernia, Fred De Palm e, per un tocco internazionale, Charlotte Corlan.
2: Oh, e di piano piano, giorno per giorno, alla fine riesce a dirli tutti bene.
3: Voglia, impariamo a memoria.
2: Jay. Brava Jay. Allora, oggi, sì, cosa c'è?
4: Carocci, per il benessere di tutti, vuoi scambiare il tuo posto con il mio?
5: Ah, perché doveva fare degli scambi.
2: Vabbè, lasciamolo lì al centrale. Scusa, tra l'altro, che tempo c'è lì a Roma?
3: Brutto, mi sa.
0: Ha piovuto fino a un paio d'ore fa, ora non piove, e quindi speriamo regga.
1: Dov'è tu, Kiway?
2: È lì addosso,
0: lui,
2: no?
0: Ce l'ho lì, però nel frattempo, vabbè, insomma, ho capito dove dovrebbe dormire Sinner.
2: Bravo,
0: sì.
2: bravo.
0: Che me l'hanno detto.
1: Dai.
0: No, ma non dico. Però dico questo: è un po' fuori mano, cioè è centrale, ma non è sul Piazza del Popolo. Deve comunque muoversi sempre con la macchina.
2: Scusa,
0: che io dico quando c'è.
2: Sul raccordo dorme?
0: No, è centrale, zona Roma Nord. È un albergo che ha un ristorante molto famoso.
5: Ma sarà Lito Monte Mario, dai, uscirà dappertutto, no?
0: Lo so, ma no, io dico questo. Invece, prenditi un albergo vicino al centrale che te la fai
3: Ti stai
0: lamentando
3: con l'entourage di Sinner. Questo
0: gli hanno trovato st'albergo che alla fine deve sempre andare con la macchina, no? Invece,
2: poverino,
0: se vai a casa mia.
2: Sì. Ma infatti, vedi, stai già guardando al business tu, no?
3: Sì, sì.
2: Fosse venuto a casa tua, ci potevi pure guadagnare.
3: Si sta inserendo, piano piano, guarda come si inserisce.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Con le calzature Grunland, il

0: Benessere è naturale, design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Tony F insieme a Gaia 936, martedì 5 maggio siamo in diretta come al solito tra Roma e Milano, la parte romana però in esterna dal centrale del Foro Italico con l'internazionale di tennis. Allora,
1: che si percepisce
2: praticamente
1: con tutte...
2: in vacanza.
1: Certo, ma con tutti gli aggiornamenti che ci sta dando effettivamente.
3: Io ti ricordo una cosa, che ieri hai rubato le palline, ci avevi promesso oggi di insomma procurarti una racchetta.
0: No,
3: quindi...
0: no, intanto abbiamo rubato dei cornetti che avrei fatto vedere in radiovisione, ottimi mi dicono anche.
2: Sì. Carocci, potresti evitare di dire rubare? Cioè, usa un
0: sostituto. No, ma è simpatia.
4: Ma ti sei fatto un massaggio sotto i piedi?
2: Sì.
4: Con la pallina?
2: Sì. Con le palline da tennis.
0: Ma non parleremo delle palline oggi, parleremo di altro.
1: Sì, dobbiamo fare gli auguri a tantissime persone, perché oggi 5 maggio nascono. Allora, Alcaraz, che compie 23 anni, se non sbaglio. Poi c'è Olli, se non sbaglio, che ne fa 25.
2: Se non sbaglio.
1: E poi c'è tuo papà, se non sbaglio.
2: Soprattutto, se posso, sopra chiunque altro c'è mio papà, che oggi compie 23 anni e mezzo.
1: Amore,
2: anche lui.
1: Amore, come si chiama il tuo papà?
2: Sì. Gigi Luigi.
1: Ciao Gigi, auguri.
3: Un saluto a Gigi, che è bello, tranquillo, che si gode il suo compleanno senza che nessuno gli rompa le scatole, ricordando.
2: No, in verità qualcuno c'è, Luca Viscardi, perché lui segue la famiglia sempre, tutte le
1: mattine. È suo preferito, vero?
3: Qualcuno ci diceva prima che il 5 maggio viene ricordato per altre cose, ma a parte Manzoni non mi viene in mente niente.
2: Assorata. Diciamo che il 5 maggio per l'Inter viene superato a destra dal 3 maggio scorso, va bene, con lo scudetto.
0: Devo dire, scusami, non vorrei mettere il dito nella piaga, ma l'immagine di Ronaldo che piange è iconica. No, solo per dire che è iconica quell'immagine lì, che mi dispiace.
2: Ma perché devi intristirci in questa maniera?
0: Andiamo avanti, signore.
2: Va bene,
0: mia.
2: Invece pura felicità guardando un po' anche alla prossima estate, no? Chi fra noi ha prenotato le vacanze?
1: Nessuno, credo. In queste, nelle condizioni in cui ci troviamo, nessuno, giusto Jay? Neanche Jay ha prenotato Ibiza, dai.
4: Sto aspettando di vedere che migliori la situazione.
2: Ecco,
0: allora, quindi Jay è quella che ci fa capire come va la vita. Se Jay prenota Ibiza vuol dire che il mondo può stare
4: in stand-by.
2: Sì. Dai, fra poco parliamo allora di possibilità per quest'estate, di alternative anche,

0: New Hit nella famiglia alle 9.41 RTL 1025, uno dei nostri singoli preferiti. Abbiamo ancora difficoltà sul nome esatto del gruppo.
1: Bellissimo. The Bausa.
0: O De Bauscia.
2: No, ma De Bauscia, ma secondo te?
0: Secondo me. Ma comunque.
2: Dice che suona bene.
0: Il sound è fi. Suona bene, sì, capito?
2: Ma tra l'altro sei Bauscia, romano, tu che c'entra il Bauscia?
3: Fermi tutti.
2: Dice?
4: Sara!
2: Sì.
4: Pensa un po' che oltre alla gazzetta del mondiale del 2006, l'unica gazzetta che tengo con molta cura è quella del 6 maggio 2002.
3: Vabbè,
2: sì.
4: Ciao famiglia.
2: Amico, posso suggerirti dove mettere le gazzette?
3: No, non puoi.
2: Ma come siete maliziosi? No. Conservale bene perché avranno un valore un domani. Certo.
1: E le comprerai tu, immagino.
3: Sì.
5: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
5: Agarò.
0: Eccolo.
5: Guarda quanto è altrettanto simpatica l'immagine di Lautaro che alza il 21esimo scudetto. Non guardate quella dell'alto, guarda quella de. De Lautaro.
0: E le corna.
5: E forza Inter, sempre.
2: Scusate. Ma sempre di che?
3: Ma io sentivo un accento romano nella voce di questo nostro ascoltatore. Cioè, è un infiltrato, Manu.
2: Sì, può essere. Vabbè. Apposta.
0: Vabbè, ma non era. Io era per affetto con Ronaldo il fenomeno, cioè che era quello.
2: Affetto a te, non affetto.
0: Dai.
2: Allora, ci sono molti voli cancellati, dicevamo prima, per quest'estate, perché la crisi c'è, lo sappiamo, ma questo ci dà la possibilità di riscoprire l'Italia e non solo. E fra poco tutto questo nella famiglia giù al nord.
1: Mamma mia! Ci lasci così, Sara?
2: Sì, state con noi!
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
9: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
8: Allora corro subito.
9: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
12: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche

0: Gravi, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Tony Pitoni 9.53, sempre la famiglia RTL 102.5, buongiorno e buona mattinata. Oh, prima ho detto ragazzi tranquilli che tiene il tempo qui a Roma.
1: Aia, sta piovendo.
0: È arrivato uno sgrullone, però poco, 5 minuti ora nuovamente rismesso.
2: Tra l'altro stavamo dicendo prima che la notizia bella, lo stavamo dicendo qui sulla nostra social TV, è che sono piogge che arrivano dall'Africa, quindi piene di sabbia.
1: Bene,
0: perfetto,
1: sì.
0: Grazie Luca.
1: Bene. Lavato la macchina una settimana fa, va bene, invece dai.
2: Come una settimana fa?
1: Sì.
2: E non l'hai rilavata di nuovo?
3: Luca, sì. Io non la lavo da adesso non saprei dirti quanti mesi.
1: Vieni tu a lavarmi la macchina. Scusa Emanuele, dicevamo di quest'estate, voli cancellati, si rimane di più in Italia, giusto?
0: Prima in Italia, signori miei, si risparmia e viva la seconda casa, detto che io non c'ho manco la prima. Però molti italiani...
1: Ma come tanti.
3: Non mi hai fatto ridere come l'hai detto, scusa.
0: No, perché di cuore l'ho detto proprio. L'ho detto proprio di cuore. Comunque, un italiano su tre andrà nella seconda casa. Chi non ha la seconda casa andrà a casa dei suoceri. Sì. Questa è una storia vera che posso raccontare.
1: La tua
0: sulla mia
2: Però c'è anche una cosa che potremmo consigliarvi. Fate una piccola mappa genealogica della vostra famiglia. Scoprite chi ha una seconda casa dove e cominciate a chiamarlo dicendo ciao come stai.
3: Sì, ma io allargherei anche agli amici.
1: Ma brava,
3: eventualmente, perché sennò
1: anzi scusa, piacere, ciao,
2: come
1: hai
2: va?
1: Una seconda casa?
3: Manu, lo dico per te, allargherei anche ai colleghi se possibile.
0: Brava, quello pensavo, infatti Giulia forte dei marmi, occhio che arrivo a luglio.
3: Ma non c'è bisogno che fai così, ti invito perché ti voglio, capito?
2: Perché ti voglio, hai capito?
0: Ti voglio... No, per chiudere, dove gli italiani hanno le seconde case? Al primo posto la provincia di Roma, Torino, e poi c'è il terzo posto Cosenza e il quarto Lecce.
1: Vedi.
3: Guarda la Puglia, appena nomini la Puglia,
1: Vabbè, io ce l'ho la casa lì in Vuol, quindi non so.
3: Manu, se volete, alla casa.
2: Tutti a casa di Sara con lo Giulia. Allora, ci dividiamo tra la casa di Giulia e la Sara di Sara.
3: E Sara di casa?
2: È la casa di Sara. Sì. Chiamate me perché sono io che gestisco le prenotazioni.
1: Scusate, però la notizia anche bella di questa cosa qui è che in realtà c'è un revival, ovviamente, dell'Italia. Ma dei borghi, cioè di questi posti magari sconosciuti che potremmo anche condividere se vogliamo, no?

0: Danny Kravitz, we are we running. Senti come l'ho detto in americano.
1: Dove esatto. Corri? Dove vai?
0: Grazie, chiamatevi il vostro Lenny if you
1: sì,
0: want.
2: Certo.
1: Ma c'era. Proprio if we want.
3: La follia.
2: Altro, secondo me questa è la domanda che dovremmo farci ogni tanto noi a metà della giornata, quando siamo lì che usciamo pazzi, sì. Uno si ferma e dice: ma che faccio? Dove vado?
1: È vero. Cioè, e infatti, per esempio, i borghi di cui parlavamo prima spesso sono luoghi invece in cui riappropriarsi della lentezza,
3: sì,
1: della,
3: calma,
1: della voglia di fare le cose.
2: Uscitemi il vostro borgo preferito.
1: Sì, ma anche proprio, Jay, tu per esempio ce l'hai un posto tuo segreto del cuore?
3: C'è un posto dove vorrei andare, non sono mai andata, Maenza. Hai presente, Manu? Quella vita dalle tue
0: parti.
3: Lo dici
0: sempre.
3: Perché
0: sì,
3: c'è
0: sì,
3: una sagra
0: sì,
3: delle ciliegie in questo
0: delle ciliegie,
3: borgo bellissimo.
0: Cioè c'ha la fissa delle
1: sì,
0: ciliegie.
1: Beh, sì, però sì, vedi, è Maenza. Una curiosità.
2: Allora, 378-378-1025, tirate fuori sì, il borgo che è in voi.
1: Sì,
2: cioè
1: sì,
2: quello che proprio per voi è il
1: ma
2: posto rilassante.
1: Quello nascosto, che sì, fino adesso non avete detto proprio a nessuno.
2: Che però se lo dite poi.
1: No, dai, dai, dai.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
6: Skoda.
7: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Buongiorno anche a Melicucco, provincia di Reggio Calabria, sono le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 5 maggio, buona giornata da Ludovica Marafini. Subito una notizia appena arrivata: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La scelta è dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque

0: quel quadro probatorio con cui confrontarsi in sede di interrogatorio, scrivono, non è completo. Cambiamo argomento, tra un'ora a Padova i funerali di Alex Zanardi, li segue per noi Giovanni Perria.
1: Anche chi non è stato a Padova ricorda la ruvida facciata di mattoni rossi della Basilica di Santa Giustina. Qui si sono celebrati i funerali dei tre carabinieri morti nella strage di Castelvezzano, meno recentemente quelli di Giulia Cecchettin. Qui migliaia di persone hanno agitato le loro chiavi alla fine delle esequie per richiamare l'attenzione sulla violenza sulle donne. Qui oggi migliaia di persone si ritroveranno per rendere omaggio a chi con il proprio esempio ha indicato una via anche contro il destino. Nella Basilica entreranno in mille o poco più, gli altri seguiranno la funzione dei maxi schermi a celebrare la messa. Don Marco Pozza, cappellano del carcere padovano e amico di Alex, al fianco della moglie Daniele, del figlio Nicolò, i tanti che con Zanardi hanno condiviso i riflettori e non solo. Per il governo il vice premier Matteo Salvini e il ministro dello sport Abodi. Sull'altare anche l'handbike di Alex, simile a quella agitata al cielo dopo la medaglia paralimpica di Londra nel 2012, nell'immagine poi diventata un simbolo e usata per promuovere i successivi giochi di Rio de Janeiro.
0: I due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, accusati tra le altre cose di appartenere ad un'organizzazione terroristica, hanno denunciato maltrattamenti e percosse proprio durante la detenzione. Infine vediamo come ha aperto la borsa di Milano. Stefano Ungarelli, buongiorno.
2: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina l'apertura dei mercati europei è generalmente positiva. Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 1,42. Positivo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap più 0,86. I migliori del listino di oggi sono Unicredit più 3,64, Diasorin più 3,13 e Davide Campari più 2,56. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Nexi meno 0,46 e Saipem meno 0,45. Lo spread BTP Bund al momento segna 84 punti ed il prezzo del petrolio è a $112 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: È tutto per questa edizione, arriva la viabilità.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto intenso a quest'ora sulla rete. La notizia principale proviene dall'A14 Bologna-Taranto. Infatti tra Pedaso e Fermo in direzione di Bologna si è reso necessario il blocco del traffico a causa di un incidente tra 3 auto. Al momento riscontriamo 1 chilometro di coda, il nostro personale presente sul posto. Restando ancora sull'A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, abbiamo invece 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Analoga è la situazione nella stessa direzione anche tra Grottamare e Pedaso, con 3 km di coda. Lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città riscontriamo 7 km di coda causati dal traffico pendolare. Andando in Liguria invece sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 km di coda per traffico intenso. Analoga situazione anche in A11 Firenze e Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: È tutto, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerizz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash.

0: italico Roma con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rieccoci, sempre in diretta, buongiorno e buon martedì 5 maggio, 10.05, Ricuzzolo, buongiorno, buongiorno anche a Pio, buongiorno anche a Pier Vincenzo VDL per la parte tecnica, amici miei, e buongiorno a Sara, Jay, Giulietta, ciao, Luca Viscardi, e buongiorno anche da me, Carocci, dall'Internazionale di Tennis.
2: Bravo Emanuele, fai sentire bene, scusa, la pallina?
3: Invece dovresti fare
1: quello lo facevo Ricky una volta,
2: sì, sì. No, però bravo, perché c'hai l'antistress, hai la pallina da tennis in mano, tac tac, bravo, vedi?
1: Ho scritto fuori italico che abbiamo rubato, che abbiamo preso ieri,
4: no, e presto troverete online in vendita a prezzo speciale,
3: 400 euro.
4: Allora, state mandando un sacco di messaggi sul vostro borgo segreto, ad esempio Grazzano Visconti, per dirne una, Misserio vicino a Taormina, ce ne sono tantissimi, Riva di Solto, Lago di Seo,
3: Chiusa Sclafani,
2: sì, una roba del genere, è vero. Poi rileggiamo i vostri messaggi, così scopriamo anche dove poter andare quest'estate, dai.

0: No, allora o la canti o non la canti. Cioè, oh, perché questa cosa.
1: Tutti insieme.
0: E la canti male soprattutto. Vai, Jay, se vuoi continuare.
1: Bravo,
0: Beatrice. Piaggio Antonacci. Bravi, bravi tutti. Buon martedì con RTL 102.5. Abbiamo capito che quindi quasi un italiano su tre andrà a fare la vacanza nei borghi, nelle seconde case. E ci sta, è in previsione dell'estate. Sì. Detto che però i turisti dall'estero per fortuna arrivano in Italia.
1: Sì.
0: La buona notizia
1: sì,
0: è che
1: sì,
0: comunque...
1: certo. Però tanti stranieri vanno anche nei borghi, perché poi ci sono molti borghi che per promuovere il territorio mettono le case in affitto a dei prezzi bassi, addirittura vendendo anche case a prezzi molto bassi. Sono da ristrutturare, però vedi, riqualificazione ed è bello riscoprire l'Italia.
2: Ad esempio qualche anno fa avevo visto a Vittoria, ma che provincia di Ragusa, se non ricordo male, che aveva proprio tutta la zona storica con una promozione speciale, per cui compravi delle case bellissime a dei prezzi molto competitivi.
3: Ti stavi informando e volevi fare un farone.
2: Il buon ritiro.
1: Ha ragione. Comunque ne sono arrivati tantissimi suggerimenti. Io ho scelto questo più complicato, se volete.
2: Vai.
1: Non so come si pronunci. In Trentino, Peugeot.
3: C'è anche l'acqua,
1: ecco. Pensavo fosse Peugeot, un po' così,
3: un po' brasilero.
1: Sì, sì.
0: E l'altronde il Trentino è un po' la Brasile d'Italia.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Sì,
2: chi
1: sì,
2: non
1: sì.
2: parla brasiliano, portoghese brasiliano in Trentino, no?
3: Comunque,
1: dammi un peso, Grangi. Ultimo borgo sul Passo del Tonale, un posto dove ancora poi, ovviamente profumo di stufa a legna, eccetera, dove ancora ci si saluta per strada, anche se non ti conosci, che è una cosa che io adoro dei paesi dei posti piccoli.
2: Sì, io stavo leggendo anche Canale di Tenno, vicino al lago di Tenno, Trento, lì si torna nel Medioevo, spettacolo puro.
3: Vabbè,
2: ad esempio,
3: chi non sapesse ad esempio dove andare, ci sono dei siti online che ti indicano proprio i borghi italiani, quelli più belli, diciamo, che abbiamo. Quindi
1: Carocci, ti invitano anche a Trepalle.
0: Dove? A Trepalle.
2: Tripalle.
0: Ma anche a Trepalle, a Roma, quando capita.
1: Vedi,
0: spesso
1: vicino Cecina, che almeno hai la casa, per ti ospitano proprio, non è lontano da San Vincenzo.
3: Oh, ce l'hai fatta, sei riuscito. Il tuo intento.
2: E già che ci siamo, salutiamo invece gli ascoltatori di Trepalle, che è il comune più alto d'Italia, che
1: bravo.
2: È quello vicino a Livigno.
3: E a Polignano?
1: Sì, a Polignano ve la racconto dopo, perché c'è una storia molto carina. Comunque siete intenditori tutte e due, Trepalle.
3: Di palle?
1: Trepalle. Bravi.
0: Sono gusti. Sono gusti.

0: In Liga alle 10.22 in questo martedì 5 maggio, occhio che Jay qui è lunga da dire, mi raccomando non sbagliamo perché è un numero uno, Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, quando?
1: Sì, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, l'icone mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare tutti, con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Ecco, e a proposito di Ligabue invece, domani c'è un appuntamento importante perché lui inaugura il nuovo spazio dei concerti di Milano, proprio domani 6 di maggio, quindi grandissimo appuntamento là.
3: Vedi, siamo dappertutto comunque, perché poi vedi anche con Emanuele a Roma con gli internazionali.
0: Sì. Ma Luca ha trovato i biglietti del League, cioè quello è la storia.
4: Lo sta dicendo,
2: è un cambio merce.
4: Facci rosicare.
2: Sì, è uno scambio.
3: Cose belle che succedono dove c'è la cultura, perché dove c'è musica c'è cultura, c'è poco da fare. A proposito di borghi, non è un borgo, ma è un paese che è quello dove io passerò la mia pensione, quindi molto presto. Polignano a Mare.
4: Meraviglioso.
3: Ne stanno parlando tutti perché hanno messo un cartello che poi è stato tolto, non si capisce chi l'abbia messo. In pratica, in un'area in cui c'è il divieto di balneazione, hanno tradotto in inglese questo cartello così. Allora, in case of rain, do not stop and take a bath. Cioè,
1: nel caso di pioggia, non fermarti e non fare il bagno.
4: Una vasca, però, loro intendevano evidentemente.
3: Allora, c'è un po', quindi hanno sorriso in tanti di fronte a questa cosa qui, hanno tolto il cartello, ma non si capisce che cosa è successo.
1: Ma bisogna spiegare, take a bath in inglese vuol dire lavarsi, fare la doccia.
0: Ma guarda che lo sapevamo, Jay, non è che arrivi tu, è ovvio,
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
9: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
11: Noi siamo giovani.
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
14: Più gonfia.
13: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: La musica di RTL 102.5 Coldplay Everyday Life sta passando nel frattempo. Ma cos'è? Scusate, facciamo la radio. Si
1: pulizie,
0: sente questo rumore?
2: Sì, certo.
1: Sì. Che
0: cos'è? No, perché stanno passando giustamente tutti gli attrezzi per le partite di tennis. Stiamo live dagli internazionali, aumentiamo il livello culturale dello sport italiano con Mario Vai. Mario, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, oggi per l'occasione, per questo collegamento con la famiglia, abbiamo un ospite d'eccezione, la Pioggia, che è venuta a trovarci qui agli internazionali BNL d'Italia. Comunque, a parte gli scherzi, veramente, oltre lo sguardo della telecamera per la radiovisione, tanta gente si sta affollando qui al Foro Italico, sconfiggendo, diciamo, le nuvole e la pioggia. Oggi ultima giornata di qualificazioni, ancora allenamenti. Ieri abbiamo visto Berrettini, abbiamo visto Musetti, che sono stati accolti come fossero veramente delle superstar, e poi ovviamente atteso qui a Roma Sinners, che giocherà sabato.
1: Ma perché Sinners con la S finale te viene?
0: Perché c'è il esperto, film che... perché Mario è esperto, no, signori.
3: Quindi... mi sbaglio, perché c'è il film che è stato candidato agli Oscar.
1: Vedi,
3: che è Sinners.
1: Sapevo.
3: Allora mi sbaglio.
1: Che ci buttava dentro il cinema.
4: Diciamo anche che Sinner è talmente tanto che è come se fossero due. Cioè, quindi forse per
3: brava Sara.
2: Però Mario, visto che sei esperto di cinema, vogliamo dire che il film di Favino, Il Maestro, dedicato proprio al mondo del tennis, è molto carino?
3: È molto carino e soprattutto insegna una cosa preziosissima, soprattutto nella contemporaneità di oggi, che si può anche perdere e non è una cosa così brutta. Oh, siamo tutti presi dal dover vincere, si può anche perdere, è accettabile.
4: No, ma noi della famiglia siamo abituati a quello.
0: Ma come la mia vita, Mario.
1: Ti
0: non
1: faccio
0: è che
1: una domanda scomoda. Ecco. Come si chiamano gli alberi dietro di te, che sono bellissimi?
3: Ecco. Lo so, sono preparato, si chiamano pini marittimi. E peraltro, tra le tante domande che mi vengono in mente qui al Foro Italico, oltre a come si chiamano gli alberi, ce n'è anche un'altra. Ma perché i tennisti sono tutti belli? Ma com'è possibile? Cioè, uno diventa tennista, diventa bello, allora diventa tennista pure io.
1: Il fascino della star, dello sportivo.
2: Perché stanno sotto il sole tanto, no? Quando si allenano e quindi vengono scolpiti.
3: Ma pure io sto sotto al sole, ma mi viene insolazione.
1: Ma infatti
3: se sto
1: tu
3: sotto
1: sei bellissimo, Fagiolino. Non ti
0: Fagiolino, è bello.
4: Mario, super approvato come inviato, domani di nuovo, mi raccomando, un abbraccio.
3: Sto qua per voi.
2: Grazie.
3: Ciao Mario.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: New Hit, Paola Iezzi su RTL 1025, le 10.42, buon martedì. Volevo segnalarvi, amici, sì, che oggi alle 17 Giacomo Maiolini della Time Records sarà ospite in Passport per presentare il suo libro. Se avete amato il mondo della dance degli anni 90, 2000 o ancora, insomma, siete curiosi, è un'intervista da sentire, perché la Time è un po' storia della musica italiana.
1: E lo faremo, lo seguiremo. Bravo, bravo Emanuele. Oh, su questo sei preparato, eh? Sul tennis su meno, questo. Però su questo devo dire.
2: A proposito di musica dance, vogliamo dire che 70, 80, 90 di Massimo Alberti qui su RTL 102.5 ha una nomination per miglior programma radiofonico dance ai Dance Music Awards?
1: Ci credo.
2: E possiamo dire che potete essere voi a votare quel programma e quindi votare 70, 80, 90 di Massimo Alberti, cercate Italian Dance
1: Grande
2: Awards.
1: Massimo.
3: Bene,
1: pensate che bravissimo. Questo consiglio che ha dato Viscardi l'ha fatto gratis. Cioè, nel senso, quello
3: che sei sicura che l'ha fatto gratis?
2: Sì, no, c'è bisogno di ciò che è una festa. Dance Music Awards, cercate, votate 70, 80, 90.
1: Bravo. Va bene. Allora, io ho un paio di cose da dirvi su attività da fare quest'estate.
3: Ah, non ce le abbiamo le giornate oggi?
0: Io un paio di idee ce l'avrei per quest'estate.
1: No, Emanuele, meno.
4: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Big Cups Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Temper City, pochi minuti alle 11, martedì 5 maggio, buongiorno da tutta RTL 102.5 con apprezzamenti anche per questo singolo
1: bellissimo.
0: Che ci piace.
1: Vero, vero, beh, tutta bella la musica di RTL 102.5 però non è che
2: anche i conduttori.
0: Scusami,
1: beh,
0: allora,
1: insomma, no, non esageriamo.
0: Bravi tutti, bravi tu, no. Bellissimi.
1: No.
0: Anche l'ufficio marketing è molto bello.
1: Vabbè,
0: tutti
1: anche
0: belli. I tecnici sono belli.
1: Ma gli altri sì, noi, ma devo dire la verità, siamo quelli un po' più scasciatelli, dai, diciamo. Oh, siamo onesti. Allora, due cose da fare di tendenza.
3: Sì.
1: Da fare quest'estate.
3: Ok.
1: Allora, numero uno, siccome appunto diciamo la crisi, le cose eccetera, pare che vada fortissimo la barca a vela.
3: È vero.
0: Beh, certo.
1: È un lavoraccio.
0: Chi non ha una barca a vela, d'altronde,
3: certo.
0: Si sta,
3: la si
0: è
3: può,
0: corretto.
3: La si può affittare, Manu. Il problema è che ha un costo molto
0: crisi.
3: Alto.
2: Ma poi non solo. Perché non provare questa esperienza di chiudersi in un metro quadrato con 10 persone che non conoscete benissimo
3: che
2: e che dopo 24 ore vorreste buttare
3: agitato,
2: a mare?
3: È già nervoso. Okay. Però ha detto una cosa giusta. Effettivamente la selezione all'ingresso è importantissima
1: allora,
3: in questo caso.
1: Il tema è che facendo questo programma io posso andare ovunque con chiunque in uno spazio ristretto. Quindi per
3: questa cattiveria nei nostri
1: allora
3: confronti.
1: altra cosa che soprattutto pare essere super forte fra i ragazzi della generazione Z.
3: Eccomi.
1: Giulia,
0: eccoci
3: di che
1: il bird watching, cioè
3: guardare gli uccelli,
1: certo. Brava, andare in giro in posti dove si sa che ci sono, ovviamente
3: io sul mio balcone ce l'ho tutte le mattine.
1: Sì.
3: Uccello. Davvero.
1: Ecco.
0: Se un uccello si trova, diciamo che se cerchi bene lo trovi.
3: Ma perché
0: è
3: diffusa tra la mia generazione?
1: Non dovete minimizzare però le cose importanti.
3: No, io sono serissima.
1: Allora,
3: non la sapevo questa cosa.
1: In Regno Unito c'è un boom di questo fenomeno. 750.000 ragazzi, ok, hanno già prenotato, stanno prenotando vacanze solo per andare
2: solo
1: ad
2: per
1: osservare
2: vedere.
1: Gli uccelli.
2: Allora, guarda, io l'estate prossima vado in Inghilterra e vado lì a contarli.
3: No, a chiedergli perché soprattutto.
2: Dai.
1: Ecco, che uccello è questo, per esempio?
0: Non lo so, mi sembra un po' piccolo, però se posso.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Beh, devo dire che ci sta un po' svoltando la vita.
3: Ha voglia,
0: questa,
3: saperlo ne parlavamo prima.
1: Se voi non capite le cose, io a saperlo ne parlavo con Mauro Corvino.
3: Non venivi oggi.
1: Perché io sono sicura che lui avrebbe apprezzato.
0: Perché Mauro guarda gli uccelli. Ma ognuno fa quello che vuole poi, non è che io sto lì a giudicare.
3: Vabbè, quindi...
1: Allora, io avrei una domanda da farvi, non so se ho tempo.
0: Sì, sì.
1: Voglio sapere, nei giardini italiani, qual è in assoluto l'uccello più presente?
2: Il merlo indiano.
0: Guarda, dipende.
3: Ma io
0: insomma, dipende
3: io non posso parlare perché...
1: Luca, parlavi di Massimo Averti?
3: Ecco.
1: In house.

0: Bee Gees, i nostri Millennium, quelli di RTL 102.5. Capisco che la canzone è forte perché anche Mario dice: ah, ma questa la conosco, questa è Bee Gees, Stay in Alive. Quindi se la conosce,
1: l'avranno
0: anche
1: messa
0: Mario
1: in qualche film, se no figura.
0: L'hanno messa nei film.
2: Sì, direi proprio di sì. La febbre del sabato sera, per dirne una, certo. No? E quindi se non, non lo sa Mario, giustamente. Allora, torniamo alle cose importanti.
1: Certo,
2: scusate.
1: Noi siamo rimasti con
3: l'uccello più diffuso nei giardini italiani.
2: Bravo, esatto. Emanuele?
1: Non ce l'ha.
0: Non lo so perché, cioè, non capisco questa passione per gli uccelli. Io ho altre passioni, devo dirti la verità.
3: Il merlo indiano, io insisto, il merlo
1: secondo
3: indiano.
1: Secondo me il passero.
0: Lascio a voi il pensiero.
1: No,
0: quindi ecco,
1: no, cioè, allora, ha in parte ragione Viscardi, perché non è il merlo indiano.
3: È merlo e basta.
1: È il merlo europeo.
3: Vabbè,
1: che è quello che ha il becco giallo, non arancione.
4: Che effettivamente poi ci potevamo arrivare che non fosse indiano ma europeo.
0: Quindi Luca ha una passione per gli uccelli. Questo,
1: sì, questo è
5: merlo europeo, americano, asiatico.
2: Questo non lo so, io so che c'è quello indiano, okay, e quello europeo, okay, ecco.
1: Va bene, amici, grazie Ricky, grazie Pio, domani forse lo rifacciamo.
3: Grazie a tutti, forse. A domani.
1: Ciao, ciao, family.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Anche a Caltagirone, provincia di Catania, sono le 11.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È martedì 5 maggio, buona giornata da Ludovica Marafini. Migliaia di persone si sono già radunate nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Andiamo dal nostro inviato Giovanni Perria.
8: Sì, buongiorno, e quello che sentite è l'applauso che sta accompagnando proprio in questo istante l'ingresso del feretro di Alex Zanardi all'interno della chiesa di Santa Giustina qui a Padova. Ad accoglierlo, a cogliere il feretro, il parroco Federico Lauretta. All'interno con lui celebrerà la messa l'amico di famiglia Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, colui che nel 2021 recapitò alla famiglia di Zanardi quella lettera e quel rosario che era stato dato da Papa Francesco. Molte le associazioni presenti in questo momento, molte le persone fuori dalla chiesa, nonostante una pioggia scrosciante. E il feretro, come abbiamo detto, è stato portato all'interno di fronte all'altare anche il landbike che era diventato un po' un simbolo di Alex Zanardi, come quell'immagine quando alzò al cielo proprio la sua handbike dopo le Olimpiadi del 2012, un'immagine che diventò anche il simbolo e la, come dire, l'immagine che accompagnava anche le successive Olimpiadi Paralimpiche di Rio de Janeiro. Per il momento è tutto, ci risentiamo più tardi.
7: Grazie Giovanni. Intanto cambiamo argomento, si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, lo hanno comunicato i suoi avvocati mentre si attende l'audizione delle cugine di Chiara Poggi. Allora ripercorriamo tutte le ultime novità con Enrico Galletti.
9: Sì, buongiorno Ludovica, si attende ancora a Milano l'arrivo come testimoni, come dicevi, delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, saranno sentite dagli inquirenti nell'ambito della nuova indagine ormai arrivata alle battute finali sul delitto di Garlasco. Dovrebbero arrivare, apprendiamo in questi minuti, in ritardo per un contrattempo. Le due sorelle non sono mai state indagate nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi. A uccidere, secondo la nuova ipotesi investigativa, sarebbe stato però Andrea Sempio, ai tempi 19enne, convocato invece domani a Pavia. E proprio poco fa la difesa di Sempio ha fatto sapere di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di una consulenza personologica sul 38enne. Poi i legali hanno anticipato che il loro assistito si avvarrà domani della facoltà di non rispondere. A te Ludovica.
7: Grazie Enrico. In chiusura parliamo di tennis. Gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico di Roma proseguono le qualificazioni del maschile singolare, nel femminile invece via al tabellone principale. In campo Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale. Con questo è davvero tutto, arriva la viabilità.
6: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento. Code in direzione di Ancona, 3 km a Grotta a Mare e Pedaso, 2 km a Pescara Nord e Pineto e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. Code di 3 km anche verso Pescara, tra Fermo e Grotta a Mare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri la circolazione al momento avviene su una corsia. Ci spostiamo in Lombardia. Traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 50 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, ci vogliono 20 minuti tra Cavenago e Viale Certosa verso Torino. Per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro-Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Infine in direzione di Roma code sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentini e la Tangenziale Est. Con questo è tutto, buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA

0: Buongiorno popolo di RTL 102.5, versione rimaneggiata, perché dobbiamo dare il bentornato ad Angelo Baiguini. Ciao.
1: Buongiorno.
2: Che bello.
3: Mi fai ridere.
0: Diamo il bentornato ad Angelo Baiguini.
1: Ma più carico.
0: Buongiorno,
1: ti vogliamo
0: urlare. Ha detto il direttore di questa radio che io non posso urlare. Vedi come sono con il freno a mano.
1: Buttiamolo fuori.
0: Buongiorno a Jessica Brugali. Non ti preoccupare. Angelo,
3: buongiorno Mauro, come
0: io,
3: stai?
0: Bene, grazie, bene. Molto bene. Ho innaffiato le piante, ho dato da mangiare ai gatti, ho pulito le lettiere.
1: È stato bravo anche con noi.
3: Posso dire una cosa? Certo. Manco da 2 settimane, 10 giorni.
0: Sì.
3: Perché si vede Jessica?
1: Che cosa si fa? Lo sapevo, ma ci sono 4 gradi oggi, ragazzi.
3: Allora, sei stata in onda con Mauro e Paola per 10 giorni.
1: È vero.
0: Scosciata.
3: Beh, insomma, quantomeno c'era del belvedere.
1: Oggi faccio schifo.
3: Stai benissimo.
1: Però fa veramente freddo oggi. A Milano piove, quindi non avevo tante alternative.
3: Jessica ha messo la braga lunga.
1: La camicia e sotto la canottia della salute.
3: Ma infatti io un
1: ma vieni qui che ti abbraccio.
0: Che bello che si ritrovano dopo 10 giorni.
1: Grazie, sì.
0: Oggi è un test per Angelo.
3: Sì, non sono ancora a pieno regime, come potete sentire.
0: Certo.
3: Però insomma, bene, sono contento.
0: Come è andato l'intervento? Tutto bene? Perché per i normal people sapevano tutto.
3: Si sono interessati?
0: Sì.
3: Non lo stai facendo.
1: Erano preoccupati. No,
3: sto bene. Beh, come se avessi un potentissimo raffreddore da 10 giorni.
0: Prova a lanciare il Power It. Vediamo se sei pronto. Vediamo.
3: C'è Olivia Dean.
0: Esatto, bravo.
1: Bravo.

0: ho un'idea.
1: Annalisa Bonamour, su RTL 102.5, le 11.13 minuti in Viva l'Italia in questa edizione tanto speciale con Angelo, Mauro e Jessica fino alle 13.
2: Mi sta venendo in mente una cosa. È il 5 maggio.
3: Sì, 5 maggio, è vero.
2: E niente,
3: niente, una roba di manzoniana memoria.
2: Com'è che era?
3: E i fusi come immobile.
2: Dato il mortalso spiro
3: e poi basta. E poi basta.
1: Andate avanti.
3: No. Noi ci teniamo innanzitutto, come abbiamo fatto all'inizio, a dare il bentornato ad Angelo.
2: Grazie,
3: però
2: grazie.
3: Quello che vogliamo capire è sapere come sta andando la convalescenza, perché tu sei un attimo qui di passaggio, stai facendo il test. Tra l'altro mi è stato segnalato che il tuo lancio è stato approvato e quindi sei definitivamente assunto a RTL 102.5.
2: Io ti ringrazio molto, sono venuto a fare questo test per capire appunto se la medicazione di ieri pomeriggio ha fatto effetto.
3: Esatto.
2: E devo dire che oggi parlo come prima dell'operazione. Okay. Quindi questo
3: è già un vantaggio.
1: Questo è già buono.
2: È già un risultato.
1: Infatti ti riconosco.
2: Secondo me la settimana prossima dovrei tornare.
1: Comunque posso dirti che hai proprio un bel nasino? L'hai ritoccato anche il nasino, di la verità.
2: Guarda, c'è il naso da pugile. È sempre stato dritto, un po' largo.
3: Però un bell'uomo, Angelo. È sempre stato un bell'uomo.
2: Ma la finite. Non è il programma. Non è Viva Baiguini, è Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia.
3: Sì, però sai, sei mancato tanto ai nostri ascoltatori. Ma vogliamo sapere soprattutto come hai vissuto la tua convalescenza, perché poi tu sei un uomo, io ti vedevo che ti aggiravi nei corridoi di RTL 102.5, ogni tanto lo incontravo e dicevo: Angelo, ma stai un po' a casa riposato?
1: Non ce la fa lui,
3: niente.
2: Cosa ho fatto?
1: Hai cucinato?
2: Poco?
1: No, anche perché non senti gli odori,
2: no,
1: quindi non ha senso.
2: Gli odori e i sapori, ho detto: ma che senso ha cucinare? E questo, ma sapete che è un problema?
3: Durante il periodo Covid tu hai...
2: Io l'ho avuto, ma non mi ricordo di... aver perso l'olfatto.
3: Sì, olfatto e gusto io ho perso. È stato bruttissimo. Due settimane dove mangiamo il cartone.
1: Ma ragazzi, anche quando c'è un banale raffreddore non si sentono gli odori.
3: Sì, ma non così.
2: Così è proprio tanto.
1: Non l'ho avuto. Quindi,
2: ma vabbè. Jessica, ti volevo interrogare. Gli altri tre sensi, oltre all'olfatto e al gusto, quali sono?
1: No, dai, per favore. Allora.
3: Toccano, quindi è tatta.
1: Udito.
2: Vi
1: alla vista, certo. Svegli.

0: Aspetta un attimo.
1: Vai, dai.
0: Volevamo farti una domanda, Mauro e Dio, ci vuoi come Valletti a Pavorizza Estate?
1: Ma sarebbe bellissimo, ragazzi. E che quindi, fate come Valletti?
2: No, io mi ero candidato come ragazza pompon.
1: Sì, datemi più o meno una siamo J, lì, Valletto.
2: No, proprio con i pompon.
1: Proprio con i pompon.
0: Fare lo spelling di Jessica ci impieghi un quarto d'ora.
2: Poi, anche col cognome?
0: Sì, Brugato.
2: Vabbè, buonanotte.
1: E tu Angelo? Che fai? Cosa? Che fai? Come
0: io
1: Valletto?
0: Ti tengo lo strascico.
1: No,
0: quello lo devo fare al matrimonio di Paola.
1: Già impegnato. Comunque, guarda qui che bel messaggino ci è arrivato. Ben trovato, Angelo, il tuo nasino alla francese è meraviglioso.
2: Che nasino alla
1: francese? La voce forse un po' più cavernosa, ma sexy, come sempre, ti trovi in ottima forma e ti auguro di recuperare al 100%.
2: Chi è? Chi si firma? Luna.
1: Ciao. Salutala con una voce sexy.
0: No, non funziona ancora.
2: Diaframma.
0: Ciao, Luna.
2: Ehi, ciao.
1: Arriva.
0: Ma tu, in quanto presentatrice di Power Hits Estate, cosa hai da dirci?
1: Da dirvi che la stesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al Centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolier, Madame, Ernia, Fred De Palma e, per un tocco internazionale, Charlotte Cardin.
2: Sì, ma non solo, ci sono anche i conduttori, diciamo tutti,
1: certo,
2: Matteo
1: Campese,
2: Giulia Laura Biati, Paola Di Benedetto e quella di cui non mi ricordo
0: quella di Bergamo.
1: Quella antipatica, quella non dirlo.
0: La bionda.
2: Quella che di solito quando è in onda con me è scosciata, con te invece sempre vestita.
1: Come si chiama?
2: Jessica Brugali. Jessica Brugali.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Italia.
1: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare,
5: oi oi,
4: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: of Heaven, Bruno Mars, questa è RTL 102.5, viva l'Italia, lo sapete che questo è il programma di approfondimento culturale, ma per alzare ancora di più l'asticella noi ci trasferiamo al Foro Italico per gli internazionali di tennis, dove ci aspetta Francesco Fredella.
1: Sì, buongiorno Francesco.
2: Ciao. Amici e amiche, ecco. buongiorno. 5 maggio, io ecco. Sono agli internazionali di Roma, sperando di trovare qualcuno che possa dare un omaggio al grande Manzoni.
1: Okay. Quindi le hai trovate?
2: Ovvio, studentessa, eccole qui. Chi parla per voi?
3: Vai. Allora, ciao, sono Mavi.
0: Ciao.
3: E Maria Vittoria, scusate. E
2: 5 maggio, recitiamola, vai.
3: Allora, qua mi vedete che fa
4: difficoltà. Ehi fu, siccome è mobile. Scese.
0: Da dove?
4: Dall'automobile.
2: No! Scritta sulle strisce pedonali, Manzoni. Vabbè. No. Stette là.
4: Da spoglie memore, orba di tanto spiro.
2: Così percossa, attonita, la terra.
4: No, so questo.
2: Annuncio sta muta. Vabbè,
0: esageriamo, Francesco, Non esageriamo.
1: Francesco, la domanda è: che ci fanno quattro studentesse di mattina presto al Foro Italico?
2: Allora, scuola istituto Mameli di Roma, mm-hmm. E sono qui al Foro Italico perché? Perché avete marinato la scuola, giusto?
3: No, siamo venuti qua con i professori.
2: Mm. Esatto. Chi sono?
3: Giro.
2: Capito? L'hanno mollate. Giusto?
0: Bene,
3: sì,
0: bene.
3: Sì, giusto, ci hanno mollate qua, camminiamo, facciamo.
5: Guardiamo. 10:30, poi di nuovo ritrovo.
3: 30, 9:30.
2: Domani vi interrogano, siete giustificati.
5: No, non siamo giustificate, no.
2: Loro parlano, Angelo, in coro perché fanno parte del coro della Cattedrale di Trani, giusto?
4: Catanzaro, io direi più.
2: Sei di Catanzaro?
4: Sì, sono di Catanzaro.
2: Ecco, non pensavo.
3: In catanzarese, in calabrese.
4: Parlare calabrese?
2: Non lo sa parlare, insomma. Quattro bellissime studentesse, dall'altra parte ci sono altri cinque perché abbiamo anche insomma il gruppo, altre quattro, abbiamo la clac che fa l'applauso. Cioè,
1: ma la professoressa di latino l'hai persa?
3: Infatti dov'è?
2: Se n'è andata, è scappata via. Perché
3: ti ho
2: soltanto detto omnia quae sunt lumina sunt, è scappata.
0: È scappata e ha lasciato le ragazze lì, benissimo.
3: È un po' timida, però adesso la convinciamo a venire, dai.
2: Mauro, sì. Attenzione perché rischia poi di essere ripresa dalla preside, quindi salutiamo?
3: La salutiamo. Salve, oddio, scusami, tieni. Ma chi lo so, dalla professoressa di latino.
5: Come
3: professoressa
5: si chiama?
3: Cara donna, la saluto e non mi metto il debito, grazie.
2: Ecco, non vuole debiti, non vuole debiti.
1: Francesco, ci lasci con un'ultima citazione cinematografica adatta al luogo e alla lingua che hai appena parlato. Quo vadis?
2: Quo vadis?
1: Dov'hai? Al cinema, avete che?
3: Quo vadis?
2: Loro parlano del film, Quo vadis? Io vado verso il track
0: Quo vado, corretto.
1: Ciao. Vabbè,
0: ma noi siamo colti,
1: ciao,
0: sai com'è?
1: Dopo, speriamo che inizino le partite presto.
0: Esatto.
3: A dopo.

0: Adesso come faccio?
1: A fare cosa?
0: Cioè, non è una canzone perfetta per me. Maledetto me. Sì.
1: Lui si maledice perché non pensava di essere al cospetto del grande Fredella, capito? Questo è il problema. Maledetto me che sono venuto stamattina che c'era Fredella. Vabbè.
0: E io me stesso dico scusa Fulminacci, so che si dovrebbe dire maledetto
2: me. Dai, provaci,
0: me,
2: provaci.
0: Ma in questo momento non ci riesco.
2: Ecco, è maledetto me.
1: Ma in realtà tu stai facendo riabilitazione. Sì. In diretta,
0: quindi sono giustificato.
2: Ma sta già andando benissimo il nostro angelo. Amore, sì, da lunedì sarai un bijou.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: come a noi piace Safe su RTL 102.5. Mauro, Jessica e Angelo, buongiorno, viva l'Italia!
1: Si sta sciogliendo la voce, sì, eccolo, la senti, che torna il Baiguini.
0: Oh. Attenzione, attenzione, sento un rumore. Che cosa? Ma fallo finto.
2: Che rumore?
1: Sì.
0: Niente, volevamo fare una gag, lo faccio io.
1: Sì, perché sta arrivando un elicottero, non è l'elicottero presidenziale, perché il nostro presidente non ha elicotteri, un vero e normal people, certo, come tutti noi. Certo. Però c'è stata una polemica in Alto Adige perché avete sentito già precedentemente di questi elicotteri che atterrano sulle montagne.
0: Vabbè, è un servizio,
1: esatto, però sono scatenate tante polemiche perché c'è gente che dice: ma noi qui abbiamo pagato 5 euro di parcheggio, invece questi mi arrivano con l'elicottero.
0: E quanto hanno speso loro l'elicottero?
1: Tantissimo. No, però dicono: noi siamo saliti a piedi, quello è il bello della natura, invece
2: certo,
1: loro sono
2: anche
1: arrivati
2: per l'ambiente,
1: in elicottero,
2: no?
1: Cioè, non è il video.
0: Non è l'imprenditore bresciano che partiva da casa, andava per fatti suoi. Quello è un servizio regolare che porta i turisti in quota. Chi vuole si ferma soltanto al rifugio a mangiare, chi invece è più avventuroso, invece di salire con le pelli, scende con gli sci.
1: Esatto,
0: ma non ci trovo niente
1: però
0: di male.
1: Sai, c'è un po' di invidia.
0: Ma chi è?
1: Perché erano tre ragazzi tedeschi tra i 20 e i 25 anni che hanno sostato lì per andare a pranzo.
2: Ok, quindi hanno lasciato il loro elicottero.
1: No. Non è il loro, è un servizio.
2: No, il loro.
1: È un elitaxi, diciamo.
2: Ho capito,
1: E una volta arrivati, insomma, tutti l'hanno ripresi, questo rumore, che fastidio, rovinate la natura, ma è la solita cosa, per esempio.
2: Vabbè, però un po' è vero, hanno ragione.
1: Ma no, perché ma in America è frequentissimo.
2: Questo...
1: Ah, io ho fatto un bellissimo tour nel Grand Canyon con l'elicottero. Bellissimo, ho fatto i picnic lì, ragazzi.
0: Quando lavoravi nell'altra radio,
1: esatto. Poi hanno abbassato lo stipendio e quindi adesso arrivo col motore a scoppio.
2: Ma neanche con il monopattino.
0: Con la moto zappa.
1: I don't feel like dancing. Questo è Viva l'Italia su RTL 102.5.

0: Secondo me, Jessica, questa è la tua canzone, soprattutto perché? Il nome della band, dicelo un po' tu.
1: Sister Sisters.
2: Sì, che poi tra l'altro ha un ritmo che si presta tantissimo per tutte le canzoni, balli di gruppo al villaggio vacanze, perché ogni canzone un po' ritmata a me viene in mente il battito di mani circolare.
1: Ah, tu sei un po' animatore, no?
2: Io ho avuto un'esperienza di 3 giorni in Valtour, dopodiché sono andato via.
1: Ma come animatore oppure
2: come animatore di contatto? Però ho detto qui si lavora.
0: Animatore di contatto.
2: Cioè, è proprio l'ultima ruota del carro. E pensa che lì mi sono detto: qui si lavora troppo, vado in vacanza dopo 3 giorni.
0: Pensa a te. Jessica, vabbè, quella volta che io, te, Beyoncé, Madonna, siamo andati in elicottero sulle Dolomiti, ti ricordi?
1: Certo che mi ricordo.
0: C'è qualcuno ci ha detto qualcosa?
1: No, assolutamente. Anzi,
0: siamo
1: accolto,
0: scesi,
1: insomma,
0: e cosa abbiamo ordinato? I
1: abbiamo
0: canederli.
1: Pranzato con la polenta, ti ricordi la polenta taragna?
2: Non avevo dubbi.
1: E poi cosa c'è?
0: Poi apriamo il capitolo polenta con il casertano.
1: È vero.
0: State qui con noi a tra poco.
3: Come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Laurino in provincia di Salerno a mezzogiorno.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Ludovica Marafin. Il lungo applauso all'arrivo del feretro, land bike sull'altare, sono le istantanee dai funerali di Alex Zanardi in corso a Padova. Andiamo dal nostro inviato Giovanni Perria.
3: Sì, buongiorno, sono figlio di un idraulico e di una sarta che cuciva la notte le asole perché il giorno dopo era difficile mettere in tavola i maccheroni. Diventare un pilota di Formula 1 era veramente una missione impossibile. Sono le parole di Zanardi con le quali Don Marco Pozza ha scelto di iniziare la cerimonia. Da lì tutto ha avuto inizio, ha detto, di fronte alla moglie Daniela, al figlio Nicolò e alla mamma Anna, il feretro di legno chiaro di Zanardi sovrastato da un cuscino di rose bianche. Pochi passi più là, land bike custodita al Museo della Medicina, simile a quella agitata in cielo dopo i Giochi Paralimpici di Londra nel 2012. Un'esistenza, quella del campione, all'insegna della semplicità, senza mai perdere il sapore delle lacrime, ha detto ancora nell'omelia Don Marco. Tra le panche di Santa Giustina, tanti volti noti, tanti amici, Gianni Morandi, Bebevio, il suo concittadino Alberto Tomba, solo una piccola parte delle 2000 persone presenti lungo la navata di una delle chiese più grandi della cristianità, tutti portatori di un episodio, un aneddoto da raccontare, testimoni di una vita straordinaria iniziata a Castelmaggiore e che prosegue ora nel cuore di chi gli ha voluto bene e dei tanti ragazzi che ha aiutato ad affrontare un destino già scritto. A voi.
2: Grazie Giovanni. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano all'emittente Salem News a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti. Tutto mentre il ministro iraniano Araghchi oggi sarà a Pechino per incontrare il suo omologo cinese. A Milano invece è arrivata Paola K, una delle due cugine di Chiara Poggi, che sarà sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. Stefania Cappa invece potrebbe essere sentita nel pomeriggio. Intanto i difensori di Andrea Sempio hanno fatto sapere che domani nell'interrogatorio in procura a Pavia il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. Infine il tennis, gli internazionali BNL d'Italia, Tommaso Angelini.
4: Sì, buongiorno dal Foro Italico. Oggi proseguono le qualificazioni, restano due gli azzurri ancora in corsa per il tabellone principale. Bondioli se la vedrà contro Dino Prizmic, mentre invece per quanto riguarda Pellegrino sfiderà Martin Landalus. Al via anche il tabellone femminile con Brozzetti, Trevisan e Ruggeri, mentre nelle qualificazioni fa ripuntati su Basiletti e Urgesi. Ricordiamo RTL 102.5, radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Studio.
2: È tutto, adesso arrivano gli ascolti TV con Marco Castoro.
5: Su Canale 5 la ruota della fortuna, 5,1 milioni di media spettatori e 25% di share. I Cesaroni 2,7 milioni e 15,6%. Su Rai 1 Affari Tuoi 4,7 milioni e 22,7% di share. Ulisse con Alberto Angela 2,6 milioni e 17,3%. Su Italia 1 il film Attacco al potere 1,2 milioni e 7,3%, su Rete 4 Quarta Repubblica 7,3% di share, su Rai 2 The Floor 5,5% di share, su TV 8 Jalapas Show 4,4%. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, code in direzione di Ancona, 4 km a Grottammare e Pedaso e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. Sono 2 km di coda verso Pescara tra Pedaso e Grottammare. In prossimità di questi cantieri la circolazione al momento avviene su una corsia. In Liguria un incidente risolto causa code di 1 km lungo la 12 Genova-Sesti-Levante. Il tratto è quello che va tra Chiavariera Pallo verso Genova. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, sulla A13 Bologna-Padova tra Interporto e la 14 verso Bologna, sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capriponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 100.

0: Cosa vedi, Jessica?
1: Io vedo nero e vedo Bali.
2: Brava.
1: Voi?
2: Brava, brava, sì, la stessa cosa, pensa un po'. Sì. Sul canale 36 del Digitale Terrestre stavo guardando proprio quello.
0: Come fossimo noi, cioè Elodie, Michele Bravi, Gue Pechegno, Mauro Corvino, sì. Angelo Vaiguini, Jessica Brugali.
1: Eccoci qua.
0: Fantastico, buongiorno. Questa è RTL 102.5, attenzione, state per esprimere un desiderio, fatelo tra 2, 1. Sono le 12, 12 e 12.
2: Bravo,
1: bravo.
2: Senti, prima si parlava di Dolomiti, di Polente, mi volate coinvolgere
1: Polenta Taragna.
0: Allora, siccome confesso di non avervi mai ascoltato
2: perciò il programma è andato bene.
1: Dai, non è vero.
0: Scherzo. Però mi sono perso i passaggi in cui Jessica e Paola forse ti hanno un po' coinvolto in alcuni discorsi che noi spesso invece
2: cucina. Però si sono limitate, devo dire la verità, perché io sono un ignorante totale.
1: Però ti abbiamo detto la cosa fondamentale, che il nostro Angelo Beguini è veramente
0: non era per quello.
1: Ma sì, dai, volevi arrivare lì. È bravissimo a cucinare, dai. No.
0: Sì. Hanno cercato di intortarti con polenta concia.
2: Ma no. Se io sono un grandissimo amante della polenta in tutte le salse, anche fritta.
1: Sì.
2: Buonissima.
1: Sì,
2: buona polenta. Sono un meridionale atipico da questo punto di vista.
0: Ma perché la polenta proprio in Campania non si fa.
2: Ma raramente. La cucinava mia madre, che è calabrese, tra l'altro.
0: Perché però c'è tanta montagna in Calabria. Sì. Di Camigliatello.
2: Esatto. E comunque tutte le salse con i funghi, tutte le varianti mi piace. Mi piacciono i casoncelli alla bergamasca.
0: Attenzione.
1: Il nostro Mauro è
2: Ma si vede che sono una buona forchetta. Voglio dire, cioè, non cucino ma mangio. Quando c'è qualcosa da assaggiare voi potete contare assolutamente su di me. Se avete anche esperimenti da fare in cucina io sono disponibile.
0: Ok, allora qual è il piatto tipico di Caserta e dintorni che ti piacerebbe riprodurre in diretta su RTL?
2: Ma che
1: dai, dinne uno. Dai, dillo uno.
2: No, un elemento, mozzarella di bufala.

0: Sì, sì, sì. Ho bisogno di una ragazza come te. Sì, sì, sì.
1: Come me?
2: Sì. Come lei, non come me, perché guardi bene. Piuttosto, io sono alle prese.
0: Sguardo del camaleonte.
2: Certo, certo. No, goglio,
1: goglio. Ho già fatto il giro.

0: Giusto,
1: giusto,
0: qui.
1: Giusto. È partito dalla regia e poi è arrivata a te. Piuttosto io comincio, penso, ad avere delle allucinazioni olfattive perché abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di polenta e sento un certo odore di polenta. Ora, secondo
0: non è la
1: voi,
0: tua
1: un controllino lo dovrei fare a questo punto.
2: A che cosa?
0: Al naso pure tu, al naso pure tu. No, basta, basta questo naso.
2: Perché naso diciamo che la polenta arrostita ha i suoi bei perché.
1: Sì. Molto
2: però,
1: buono.
2: Però
1: molto
2: se
1: buono.
2: Vuoi, senza sbattimenti. Poi ti dico come si fa senza neanche toccarla.
1: Perfetto.
2: Cioè, allora metti l'acqua, la farina di mais nell'acqua salata, bollente.
0: Ma quella è istantanea?
2: No.
1: Giro forte.
2: Giri forte per non fare i grumi, copri, abbassi il fuoco e lasci lì per un'ora.
1: Beh, non devo fare niente.
2: Niente.
1: Allora il mio piatto preferito
0: ce
1: da
0: la porti
1: cucinare.
0: Domani? La cucina certo, ce la porti?
1: Io te la vorrei portare, sai dove? A San Benedetto del Tronto. Sai perché?
0: Ricky Martin?
1: Perché
0: Ricky
1: Martin.
0: Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto, l'icona mondiale del pop latino, salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi, le sue hit intramontabili.
1: Weppa!
0: Dai, fatemi weppa! Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Quindi a questo punto un do stress, un pasito ballante Maria. Giusto. Vai, fai il balletto.
0: No, non lo so
1: dai.
0: Fare il balletto.
1: Non lo sai fare.
0: No, un do stress e basta.
1: Allora andiamo a ripassare questo. Un po' di lezioni di danza. Vieni con me, dai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. Wear Tennis, Big Ups Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very Normal People.

0: E questa era Coez, la musica non c'è su RTL 102.5, le 12.33 minuti in Viva l'Italia con Angelo. Vieni qui, vieni
1: sono
0: qui.
1: Qua,
0: Mauro
1: qua.
0: E Jessica.
1: Faccio
0: il nostro Francesco Fredella dal Foro Italico per l'Internazionale BNL d'Italia. Ciao Franci.
2: E allora amici, eccoci. Questa Roma un po' grigia oggi.
0: Ma
2: questo
0: piove,
2: cielo grigio io mi illumino con gli ospiti.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, che meraviglia.
2: Due studentesse, come vi chiamate?
3: Miriam.
4: Alicia.
2: Che memoria, complimenti. Di dove siete?
3: Di Terni.
4: Siamo dell'Umbria, di Terni.
2: Sì. Sono de Terni e il signor Francesco di dove?
5: Io sono de Roma.
2: De Roma.
1: Ma frequentano la stessa classe, Francesco?
2: Beh, vabbè, posso dire, ma lei va in classe con le due signorine?
5: Sì,
2: ripetente.
5: Esatto. Compagno di banco.
2: Lei quante volte l'hanno bocciata?
5: Almeno 60 volte.
1: Bene.
2: Allora, loro, queste due studentesse volevano recitare, perché lanciano una sfida al collegamento precedente, quale poesia?
3: Il 5 maggio.
2: Lo sa, la ricorda?
3: No,
2: zero.
6: Ma secondo me se la ricorda meglio Francesco il 5 maggio.
2: Ecco, Francesco, lei ricorda il 5 maggio?
5: No,
2: zero.
5: Si fu siccome immobile, orba di no, stette la spoglia in memore, la spoglia in
2: la spoglia
5: memore.
2: Perché è fatta al forno.
5: La spoglia.
6: La sa meglio delle studentesse.
5: Sì, comunque, sì,
0: che memoria, bella memoria.
2: Ecco,
0: sì.
2: Hai capito? Qui parliamo di spore, orba
5: di tanto spiro.
2: Vabbè, allora ha vinto lui, ha vinto Francesco, posso dirlo. Lei di cosa si occupa?
5: Di niente, perché di divertirmi, di giocare.
1: Pensionatissimo.
5: Che
1: bello.
2: Pensionatissimo, ma pensionatissimo con contratto regolare?
5: Con contratto regolare a tempo indeterminato.
2: TFR già tutto, già finito il TFR?
5: Sì, io,
1: ma lascialo stare.
2: Sono, vabbè, sono domande. Voi invece che sogni avete nella vita? Cosa farete?
1: I pensionati, no?
3: Sì, no, l'avvocato magari.
6: Preferirebbe
4: insegnare filosofia.
2: Una filosofa, hai capito? Vabbè ragazzi, allora io vi restituisco la linea e vado ancora disturbare qualcuno, però vado a vedere la partita, posso dire, col signor Franco, andiamo insieme?
5: Sì. Allora c'è Djokovic che si sta allenando qui alla Super Arena.
2: Perché... Oh, andiamo. No, prima però cantiamo il jingle. Siete pronti della nostra radio?
6: Vediamo,
2: 3,
6: vediamo
2: 2,
0: vediamo se
4: RTL 102.5.
6: Perfetti.
0: Sì,
6: perfetto,
0: dai,
6: come anche il come anche Francesco la sa, perfetto, benissimo.
0: Franci.
6: Grazie, a mai più. Ciao.

0: Affrettatevi signori, perché ci sono proprio le ultime date disponibili del tour estivo di Ricky Aristarco, quindi prenotate, fate il booking.
1: Ma che c'è?
0: No, perché a proposito di questo, Sabrina Carpenter, spinge. Amici, tra l'altro, Angelo, se tu sei d'accordo, ti vorrei fare una proposta. Siccome in 15 collegamenti non siamo riusciti a recitare tutto il 5 maggio, se dopo ce lo recita Jessica in diretta.
1: Io ci sto, sono d'accordo.
0: In chiusura.
2: Mi sembra una bella sfida.
0: Esatto.
2: Sì.
1: Beh, sono brava comunque a dare un'interpretazione alle poesie.
0: Allora,
1: quindi...
0: Adesso valla a memorizzare, sì, mi raccomando.
1: Certo.
0: Strofa per strofa.
2: Siete sicuri?
1: Sì.
0: No.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.

0: fatti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: di te.
1: Io prima di te ero Sramazzotti, RTL 102.5, Mauro, Jessica, Angelo, eccoci qui. La challenge è stata lanciata involontariamente verso le 11, non abbiamo osato chiederlo, però spontaneamente i nostri ascoltatori hanno detto vabbè, abbiamo capito, visto che non la sapete, il 5 maggio ve la recitiamo noi, prima però di sentire l'interpretazione dei nostri ascoltatori.
2: Non possiamo
3: bergamasco, con accento bergamasco, per favore, dai.
2: No, sentiamo la voce invece del nostro ascoltatore, che l'abbiamo. È pronto?
1: Non è arrivato. Guarda, ce l'hai lì. Dai, prova.
3: Concentrati. Dai. Occhio alla punteggiatura.
1: Portala.
2: Eifu.
1: Ok.
3: Sì.
2: Siccome immobile, giusto?
1: Sì.
2: Ok. Dato il mortal sospiro.
3: No, però un po' più di enfasi, un po' più di.
1: Fai così.
2: Ragazzi, ma non
1: mettiti
2: potete
1: qui
2: mettere...
1: che ci viene.
3: Dai, Eifu.
1: Eifu.
2: Stette la spoglia.
1: Stette.
3: Ma è saltato.
2: Allora, ascoltiamo il nostro ascoltatore e smettiamola, per favore.
3: Non c'è.
2: E allora fa niente, allora
1: non
2: chiudiamola
1: c'è.
2: Così. Scusa, io non la recito, ok? Perché
1: promesso.
2: E invece ho cambiato idea.
3: Sai perché?
2: Perché non riesco a dare le interpretazioni giuste, allora, non sono un'attrice, quindi non mi va di fare.
1: Ma non c'è bisogno di essere attori, basta essere uno studente.
2: Allora, provaci tu.
1: Di terza media.
3: Sì. Forse anche quinta elementare. No, quinta elementare è troppo.
1: Dai, solo il primo pezzettino.
2: Vai tu.
1: Dai.
2: Basta.
1: Ehi, fu siccome immobile, dato il mondo. Tal sospiro.

0: Ciro stette la spoglia in memore, orba di tanto sfiro. Così percossa, attonita, la terra all'unzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale.
1: Che bello, vedi? Che ampio respiro, la punteggiatura, l'interpretazione, il naso di Angelo Baguini. Però posso dire che alla fine di questa performance possiamo sicuramente dire che fastidio.
2: Mamma mia. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Chiediamo scusa a tutti gli eredi di Alessandro Manzoni per aver distrutto una delle sue poesie più famose. Ma così va.
4: Però almeno abbiamo dato un po' di cultura, sai, dopo Fredella era difficile arrivare allo stesso livello, eppure ci siamo quasi arrivati.
5: Io mi sono rifiutata semplicemente perché dare un'interpretazione a una poesia così importante non è da tutti.
3: Ma
5: quindi
3: sei una
5: piuttosto un passo indietro, no? Non mi sono proprio rifiutata di...
3: Brava.
5: Ecco.

0: Siamo arrivati alla fine.
1: Eh sì.
2: No, è vero, non mi ricordavo. No, di già.
1: Di già, sì, è vero, quando si sta bene insieme.
2: Quando si sta bene, sì.
1: Oh, mi raccomando, dopo l'estate però teniamoci in contatto, poi ci rivediamo.
2: Ci scrivo,
1: le classiche frasi fatte.
3: Organizziamo una serata a guardare le diapositive.
2: Esatto.
1: Ma tu riguardavi le diapositive? Sì, sì, io sì, anch'io. Tu sai...
2: Certo che so, sì.
1: Hai vissuto quel periodo della diapositiva?
3: Sì.
2: Piccola.
3: L'unica cosa che credo Jessica non sappia fare bene comporre i numeri di telefono con la rotella.
2: E invece me lo ricordo perché sì, l'avevo in casa.
1: Io avevo anche il lucchetto al telefono.
3: Per il duplex.
1: No, perché una volta si metteva il lucchetto per evitare i figli di far chiamate internazionali o robe del genere.
3: Cioè lo si metteva sullo zero, in modo che potevi fare solo le chiamate locali.
2: Esatto.
3: Perché un tempo non serviva il prefisso. Detto
1: grazie
3: ciò,
1: mille.
3: Grazie a Mauro Corvino, grazie a Jessica Brugali.
2: E grazie al nostro Baguini. Angelo.
3: Ci sentiamo
2: a
3: presto.
1: A domani, ciao.
4: Boom 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a 3 serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a San Vitaliano, in provincia di Napoli, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli a Padova. Migliaia di persone hanno partecipato al funerale di Alex Zanardi, uomo e atleta amatissimo. Il nostro inviato è Giovanni Perria.
6: Sì, buongiorno. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa di Santa Giustina sulle note della canzone dedicata a Zanardi da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini. Se non potrai correre o camminare, imparerai a lavorare, recita il ritornello. Una cerimonia emozionante che si è conclusa pochi istanti fa, in cui si sono alternati diversi momenti della vita di Alex, dalla famiglia umile ai successi sportivi, ma soprattutto la sua eredità, i giovani di Obiettivo 3, i quali Zanardi ha insegnato a riscrivere il loro destino. Estraeva il bene dal male, ha detto Don Marco Pozza, che ha celebrato la funzione a pochi passi dal land bike custodita nel Museo della Medicina, poco distante da Santa Giustina. Nelle sue parole anche le sofferenze di Alex. Sentiamo allora uno stralcio dell'omelia.
7: Ha corso tantissimo Alex, ma non l'ha mai fatto come un pugile che batte l'aria. Un uomo cresciuto senza mai perdere quel bambino che lui è stato, senza perdere il sapore delle lacrime. Perché amici, se la vita ti strappa tua sorella giovane sulla strada, tu devi avere radici profondissime per scegliere e riscegliere la strada e l'asfalto come scenografia della tua esistenza.
6: Tra le panche della chiesa, molti volti noti, amici, sportivi, Bebe Vio, Giovanni Malagò e anche Alberto Tomba. Sentiamo quanto ha dichiarato poco prima di entrare in chiesa.
8: Poi quello che ha fatto dopo il primo incidente poi è stato grandioso, e la forza, la volontà che ci ha messo alle Olimpiadi, che ha vinto gli ori, ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
6: Ma soprattutto tanta gente comune che ha sfidato la pioggia per salutarlo un'ultima volta, come facevano incrociandolo in strada, in quegli scampoli di una vita straordinaria. Lo stesso figlio, Nicolò, ha detto: non cercate la gioia nei successi sportivi, cercatela nelle piccole cose. È tutto a voi.
5: Grazie, grazie Giovanni. Ora le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi sono le gemelle K a essere sentite a Milano. Raffaella Coppola.
9: È proprio così, Paola è tuttora davanti agli inquirenti. Stefania dovrebbe essere sentita nel pomeriggio, sempre nella caserma Montebello dei Carabinieri. Le sorelle gemelle, cugine di Chiara Poggi, testimoni nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, non potranno avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto persone informate sui fatti. Domani i magistrati di Pavia sentiranno Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'unico indagato nella nuova inchiesta, Andrea Sempio, e anche quest'ultimo. La sua difesa però ha già anticipato che non risponderà alle domande. Secondo l'ipotesi investigativa sarebbe stato l'allora 19enne Sempio a uccidere Chiara perché lei avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale e all'epoca, nel 2007, fu proprio Paola K a ipotizzare che forse Chiara subì avanza da qualcuno che non accettò il suo no. Ed è tutto.
5: Oggi a Venezia la preapertura della Biennale dell'Arte, la manifestazione è diventata un caso politico dopo le discussioni su Israele e Russia e le dimissioni della giuria internazionale. Alberto Ciapparoni.
0: Nelle ultime ore la Commissione europea ha scritto di nuovo al governo italiano per ottenere maggiori garanzie sul padiglione russo alla Biennale di Venezia. Insomma, l'Europa non è affatto soddisfatta delle risposte ricevute dall'Italia e insiste sul sospetto che la Fondazione Veneziana possa aver violato le norme in vigore contro Mosca. Tutto dopo che a fine marzo Bruxelles aveva avvisato dell'intenzione di bloccare i 2 milioni che dovrebbero essere erogati alla Biennale entro il 2028. I ministri Tajani e Giuli avevano sottolineato le critiche pubbliche alla decisione autonoma della Biennale di consentire la presenza dei russi, ma non è bastato. La Commissione vuole risposte da tutti gli attori in campo, compreso il governo, che finora aveva creduto bastasse prendere le distanze a parole dalla scelta autonoma del presidente Buttafuoco. Ma a poche ore le carte di questo pasticciaccio biennale finiranno pure sul tavolo della Premier Meloni. A te.
5: La borsa ora, FTSE MIB più 2,13%. Infine un flash di calcio. Questa sera il ritorno della semifinale di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. Si partirà dall'1-1 dell'andata. Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
10: Good afternoon. Here's the latest world news in English. The U.S. and Iran have launched new attacks in the Gulf as they fight over control of Hormuz. It comes a day after President Trump began to free up ships stuck inside the strait. Russia has launched fresh attacks on Ukraine's energy infrastructure. Ukrainian President Volodymyr Zelensky criticized Moscow for launching the attacks while also calling for a short ceasefire in order to hold its victory parade celebrations. European Commission President Ursula von der Leyen said the EU is prepared for every scenario after Trump announced he would be increasing tariffs on automobiles imported into the U.S. That's all for today, News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
11: Previsioni del tempo.
12: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ma il tempo nelle prossime ore in diverse zone del centro-nord, anche se una tregua temporanea attesa sulle regioni di nord-ovest, meglio al sud, con sì qualche nuvola, qualche piovasco in Sardegna e Campania, ma lì anche con qualche schiarita. Domani attenzione, ancora piogge diffuse al centro-nord, si rischia anche qualche temporale, forse pure la grandine. Ma per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Via Radio.
13: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, per lavori in galleria, code di 3 km tra Grottamare e Pedaso, mentre per lavori alla pavimentazione, 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. In prossimità di questi due cantieri, la circolazione avviene su una corsia. Infine, traffico intenso, code a tratti, tempi di 20 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Fate buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Bianco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yugi, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.

0: mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace
2: Tum.
0: Mi ripiace
2: Tum.
0: Sembra incredibile. Ma vi rendete conto che noi facciamo una sigla come i vecchi programmi di un tempo, quelli
3: ma
0: televisivi?
3: Davvero?
0: Le canzonissime, i fantastici.
3: In omaggio alla nostra Raffa
0: che
3: nazionale.
0: Avevano le sigle.
3: Sempre nel cuore.
0: Vere.
3: Vero, le 13:08 minuti, buon martedì 5 maggio 2026. Miseria e nobiltà RTL 105 con il Conte Galè.
0: E Diego Zapponi, Virginia Chang, tutti i nomi.
3: Yes. Sì, signorina Simpone, la Princess of China, quelli... che tra l'altro ieri sera è andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Sì, sì. È da stamattina che discutiamo sul Diavolo Veste Prada.
4: Ho già mosso tutte le mie critiche a riguardo.
0: No, è bravo, però ha fatto una critica intelligente.
3: Vai, cominciamo da Blanco e Lisa, vai.

0: Take Me Home, lo dice Jess Glynn in apertura di Miseria Nobiltà. Buon martedì, le 13:15, sì. RTL 102.5, Conte Galè, la signorina Simpone, Virginia Chuang. Ecco. Allora, il Conte e Virginia sono entrati dalla nostra porta della radio no. con questo tempo uggioso che c'è a Milano, chiacchierando
1: Beh,
0: del
1: diavolo veste Prada.
0: No, perché sapete che
2: tempo
0: non va bene.
2: Tempo perfetto per andare al cinema, fra l'altro, cioè, per sale. Fra l'altro, ricordiamo che stamattina c'era la presentazione della serata dei David di Donatello su Rai 1.
0: Sì.
2: Fra le 11 e mezzogiorno, sì. che me la sono seguita tutto col Presidente della Repubblica,
0: bravo,
2: Presidente
0: Conte.
2: Della Cultura, tutti gli attori al Quirinale, molto bello. E domani sera ci sarà
0: la serata,
2: la premiazione che presenterà sì. e presenteranno Insine Bianca Balti.
0: Okay.
2: Che mi piace l'idea.
1: Ieri sera invece c'è stato il Met Gala.
2: Il Met Gala New York.
0: Ecco, il Met
2: esatto.
0: Gala. Il Met Gala. Sì, però ieri
1: a proposito
0: sera,
1: del Diavolo Veste
0: ecco,
1: Prada,
0: c'è stato un evento ancora più importante di questi due. La signorina Simpone è andata al cinema
2: a vedere il Diavolo Veste Prada.
0: Due ha commentato con un vocale da 3 minuti
1: è
0: e
1: vero?
0: Mezzo
1: stamattina.
0: Il nostro gruppo.
2: No, ma prima aveva scritto. E allora il vocale a 3 minuti e mezzo
1: arriva
2: era
1: dopo.
2: In risposta al mio
0: a lei.
2: No, anzi, il mio messaggio scritto. Perché lei mi ha detto, ha scritto stamattina: ma non è che mi è piaciuto tanto.
0: Aia, sì.
2: Io ho tirato una crepa.
1: Ha detto,
2: ho tirato una crepa.
1: Come ti permetti?
2: E sono andato subito a recitare davanti al Gonza. Allora di dare. Una mia orenghe che ho, eccetera. Poi gli ho risposto.
1: Ecco,
0: dopo ce lo dice.
1: Risposto.
0: Dopo ce lo dice cosa ha risposto il Conte.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu

0: Yankee, miserie, nobiltà, tutto il mondo sta aspettando che cosa ha domandato il conte Galè a Virginia Chang nel gruppo.
1: È lei che aveva detto che non l'aveva convinta, ma poi ha fatto l'analisi di alcuni personaggi. Beh, sulle quali analisi sono d'accordo anch'io.
0: Certo.
2: Non diamo troppi spoiler del film.
1: Però i personaggi sono quelli, il marito della...
2: Di Miranda.
1: Il marito di Miranda. Che, secondo lei, non ci ha convinto come fisicità, come attore,
2: no, ma
1: come
2: anche,
1: tutto.
2: Sai
1: come...
2: che cosa? Come colore dei capelli. Perché?
1: Per dire.
2: No, perché era troppo giovanile rispetto a lei, che invece è molto più matura rispetto a lui. Certo.
0: Ma scusi, ma il film è passato quei tempi, va di moda il toy boy di questi periodi.
1: Per non parlare del tipo che a un certo punto si sceglie il personaggio della
2: Andy. Cioè, la protagonista alla fine insieme a Miranda,
1: che è strafaiga, per
2: sceglie questo ragazzo
1: che non ci convince per niente.
0: Vedete, perché noi, questo è un grande insegnamento, non dobbiamo rimanere nel passato e ancorarci al Diavolo Veste Prada 1. Capisce? E dobbiamo vedere tutto con un occhio nuovo,
1: perché questo succede tutto 20 anni
0: dopo. Conte, a proposito del suo toy boy, ne parliamo tra poco.
1: Quale il mio? Quale?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fa

0: fatta da te. Il forno pizza expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Kel Tolders, le 13.33, Misera Nobiltà, RTL 102.5. Dunque, per finire, senza spoilerare troppo, per chi ancora non avesse visto Il Diavolo Veste Prada
1: come
0: 2,
1: il nostro Zaffone.
0: Nonostante il grande boom di questi giorni, del resto non è passata una settimana, perché una settimana sarà domani dall'uscita
2: comunque,
0: della seconda.
2: A parte che i sequel, l'opera 2 di qualsiasi cosa
1: è difficile,
2: crea sempre delle aspettative.
0: Esatto, bravo.
2: E poi è faticoso reggere il confronto con l'opera prima. Pensate ad Avatar. Anni
0: tutti.
2: Fa, quando uscì il primo Avatar, fu un fenomeno,
0: un successo,
2: pazzesco.
0: Sì,
2: sembrava
0: sì.
2: Il cinema nel cinema. Poi
0: dopo,
2: uscì il secondo, il
1: poi
2: terzo
1: l'hanno
0: visto in tre.
2: tre occhialini.
0: Io, mamma, te tu.
2: 3D.
0: No, comunque, per finire il contenice, sì. Si parla anche della scomparsa del giornalismo, del cartaceo.
2: No, ecco, l'evoluzione degli ultimi 20 anni e della progressiva scomparsa
0: del cartaceo
2: delle riviste di moda. Di carta, delle opere d'arte, Vogue.
1: Sì, anche importante, di come i giornalisti si siano spostati più sulla parte social, non la notizia digitale basta, ma del cercare la notizia che faccia più like, più commenti, più interazioni.
0: Si deve seguire il fluire della tecnologia.
2: Questo ha stravolto tutto, mentre invece i servizi di Vogue Italia, anche quando era diretta dalla Sozzani, che venne a mancare alcuni anni fa, come Vogue America, facevano dei servizi fotografici con i fotografi più bravi del mondo.
0: Esatto.
2: Ma dove erano anche delle campagne sociali, dove si affrontavano anche delle tematiche importanti.
0: Cioè,
2: capito? Tipo l'inquinamento, tante cose.
0: Ma tutto questo, visto che noi non siamo qua a pettinare le dos e a girare
2: e
0: i pollici tra noi stessi, gira arrosto, perché ieri abbiamo parlato delle cose che poi scompariranno nel corso dei prossimi anni.
2: L'avevamo già un po' detto.
0: E tra poco ve ne diciamo altre, prendete appunti. Prima è tornata Gaia, è il nuovo, New It, bossa nostra.

0: De Saudargi con Bossa Nostra e il nuovo lavoro di Gaia, che bella, ci piace assai, che muove anche un bacino su RTL 105, le 13:38. Volete già sapere cosa scomparirà nei prossimi adesso siamo qua, cioè, nei prossimi giorni, nei prossimi minuti,
1: domani, nei prossimi minuti, la mia pazienza. Dica.
0: I contanti.
1: L'abbiamo visto in Cina. Saluti. Ma in Cina voi avete presente? Guardate che io quando sono stata, ed era già una decina d'anni fa, mi guardavano malissimo perché io andavo in giro con i contanti. Mi dicevano, qui i contanti
0: non si usano.
1: Mi ridevano in faccia, loro usano WeChat, tutte queste applicazioni per pagare, ma anche i taxi banalmente.
0: Infatti ha ragione, lo dice anche questa notizia, anche la Svezia è già al 98% senza contanti.
2: Ecco, ma da noi quando sparirà? L'ha detto ora, in questi giorni, ma anche spaventato, voglio dire, io.
0: Faccia fuori
1: con tutti quelli che ha sotto il cuscino.
2: Mi piace maneggiare il contante, la moneta anche.
1: Quelli chiusi nell'armadio.
2: Il metallo, capito?
0: Che poi tenere i contanti anche nell'abitazione, magari è una tradizione tipica dei genitori, anche dei miei genitori, no? Anche nelle federe, perché avevano paura.
1: Ci dicono l'importante è che non scompaia contenuto.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

0: Anche Green Day, Miseria e Nobiltà nel nostro martedì su RTL 105 Whole Love. C'è molto amore in quello che diciamo, anche certo, per gli appassionati di moda che hanno ancora le riviste di Vogue Italia.
1: E di collezionismo,
0: no?
1: Perché di collezionismo. Vogue, uomo Vogue o Vogue Italia.
0: Italia, sì. Sì, sì.
1: Anch'io le collezionavo dagli anni 70, certo, quando ero veramente ragazzino, in poi. Io collezionai per decenni l'uomo Vogue. La casa in montagna,
2: super
1: sulla
2: piena,
1: è piena di uomo Vogue, non sanno più dove mettere.
0: Ma noi siamo allibiti che i produttori del Diavolo Veste Prada 2 non abbiano notato il nostro Conte Galè. E probabilmente abbiamo anche ricevuto delle offerte, ma non glielo prestiamo.
1: Ma no, ma io non mi sono mica
0: proposto. Neanche.
1: Non mi sono proposto. Assolutamente.
2: No, ma Conte, cazzo, ma lei deve fare l'assistente di Donatella Versace.
1: Sì, che c'è un secondo, alza solo una mano.
2: Vabbè, lei deve essere lì di fianco.
1: La tipa lì e basta.
0: Ma scusi, comparsata, passare dall'assistente della Cianga alla Versace le dava più credibilità e visibilità,
1: differenza.
0: Ma scherza.
1: Ma a parte questo, torniamo ai nostri ascoltatori. Ma vogliamo parlare dei servizi di Anna Piaggi? Ho una collezione infinita di Vogue, vere opere d'arte.
0: Ah, beh.
1: Brava Vivi, che è un'altra direttrice di Vogue, eccetera. Ma la Sozzana è stata l'ultima famosa,
0: certo,
1: importante.
0: Certo. Beh, era un vero e proprio vademecum della moda.
1: Della moda,
0: che
1: sì,
0: ai
1: sì,
0: tempi
1: sì,
0: era davvero l'unico vero simbolo.
1: Ed era da collezionare.
0: Stimatissimo, era da collezionare.
1: I servizi fotografici pazzeschi di cui parlavo prima.
0: Esatto.
2: Certo, ma è delle opere d'arte quei servizi fotografici di cui parla lei. A
1: poi,
2: differenza, magari andando avanti negli anni, che è diventato un po' tutto così, anche
0: vero,
2: ovviamente
0: vero,
2: aiutato dall'intelligenza artificiale.

0: Ah, certo. Meno budget, ahimè, perché ahimè, almeno abbiamo quello che
1: tra
0: ci
1: poco
0: fa
1: altre poi, cose
2: per non parlare delle top model che furono inventate,
1: sì,
2: allora
3: non ci ritroveremo mai nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Vasco, ma anche la nostra e la vostra è Misera Nobiltà su RTL 1025. È volata, allora, Let's Fly la prima
1: è
0: ora.
1: È volata, abbiamo ora parlando di moda, di glamour, di riviste pazzesche, sì, cartacee, sì, di un tempo che via via vanno a scomparire, ma poi parleremo nella prossima ora di un'altra cosa che andrà a scomparire.
0: Certo,
1: no?
0: Tutto quasi lascia spazio a questa troppa eccessiva tecnologia, ne parliamo.
1: Anche a San Gavino Monreale, in provincia di Sud Sardegna, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura all'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Tra i presenti Bebe Vio, il ministro dello sport Bodi, ma anche tantissima gente comune. Sentiamo alcune voci.
4: Dopo l'incidente del 2001 ha dimostrato di essere un campione, il campione dell'impossibile, di riuscire in qualsiasi impresa.
5: Era un uomo che aveva un cuore, non si può neanche descrivere, amava lo sport e lui pensava solo a vincere.
6: Quando lo vedevo per televisione, sui giornali, era una cosa che ti rimaneva impresso per la sua forza, direi che la parola più giusta è la sua forza.
3: È terminata la deposizione di Paola Cappa, sentita a Milano dagli investigatori sull'omicidio della cugina Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Pochi minuti fa è arrivata in caserma anche la sorella Stefania Cappa. Domani sarà la volta di Marco Poggi e dell'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla procura di Pavia. Ora alleggeriamo i toni e parliamo di cinema. Al Quirinale si è svolta la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello, il servizio di Ludovica Marafini.
7: Dal Presidente della Repubblica la convinta spinta al cinema italiano, patrimonio del paese che va sostenuto, e un incoraggiamento a trovare un'intesa con le istituzioni. Sergio Mattarella ha incontrato i protagonisti, registi, attori, maestranze nella cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello.

0: che saranno assegnati domani. Ascoltiamo il Capo dello Stato.
1: Auguro a tutti voi e anche ai vostri colleghi che non sono qui oggi, a tutto il cinema insomma, di andare avanti, di avere audacia, di sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Buona festa dei David.
0: E non è mancato un siparietto con Claudio Bisio, che ha condotto l'incontro in Quirinale. Spero di non aver lasciato tutto in disordine, ha detto l'attore a Mattarella, ricordando le scene girate nel palazzo nel 2013 per il film Benvenuto Presidente, vale a dire 2 anni prima della sua elezione al Colle. C'era il cerimoniale un po' disorientato, ma era tutto in ordine, la risposta divertita di Mattarella.
2: Prima di passare allo sport, un'ultima ora dalla Romania, dove è caduto il governo del premier Bolojan con 281 voti di socialdemocratici e opposizioni. E ora il tennis, andiamo da Tommaso Angelini.
3: Sì, buon pomeriggio, Raffaella dal Foro Italico. Prosegue il programma delle qualificazioni qui agli internazionali BNL d'Italia. In campo Noemi Basiletti avanti di un set contro l'Ucraina Schniur. Poi toccherà sempre per le qualificazioni alla Orgesi. Più tardi invece le prime gare del tabellone principale femminile con Bronzetti, Ruggeri e Trevisani in campo. Nel maschile 2 gli azzurri che devono qualificarsi al prossimo turno: Pellegrino contro l'Andalus e Bondioli contro Prizmic. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te.
2: Grazie Tommaso Angelini, è davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra 4 auto si sono formati 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Il traffico defluisce su una sola corsia. Al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Non abbiamo altre segnalazioni, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
6: Contenuto, non vedo l'ora!
7: Fatto bene a mano con questa manina
8: d'artigianino fiorentino piccolo.
9: Non vediamo l'ora, Conte nudo.
7: Basta questa storia.
9: Poi aveva promesso gli short e oggi è venuto incontro il tempo. Anzi, il maltempo.
8: È da un mese che promette. Guarda,
7: vi prometto nei prossimi anni un paio di gambe nuove.
9: È un reel. Bene, 14:05 minuti, seconda ora di Misera Nobiltà in questo martedì 5 maggio su RTL 102.5. Conte Calè, la signorina si impone lo zappone. Cose che stanno scomparendo, alcune ci preoccupano.
8: Allora, ne abbiamo una nuova: le proprietà private della macchina.
9: Sì, perché prendendo spunto dagli Stati Uniti, dove vivono milioni di persone, usano il robotaxi. Questo robot senza autista che costa per miglio molto meno rispetto ad avere una proprietà.
8: 80% in meno rispetto ad avere una macchina di proprietà e pagarsi la benzina, perché ora sappiamo che il carburante è arrivato a dei livelli.
7: Stelle.

0: Bella, brava, sì. Forte, tenace. Pink, just give me a reason. Miseria nobiltà, 14:13, RTL 102.5, Conte Galè, la signorina Chang e lo Zappone vanno a togliere tutto dalla vita. Allora, togliamo, sì, togliamo, no, sottrazioni.
1: Scomparirà tutto.
0: Tutto, allora, abbiamo detto i contanti.
2: Sì, però fatemi leggere questa cosa, sì, che è simpatica, perché che ho fatto segnale orario, sì, paesino del sud della Sardegna. Dice, tra le cose che dovevano sparire, non c'erano anche le province, da dove salta fuori sud Sardegna,
0: che non si dice più. È peore, è una provincia.
2: È provincia, certi paesini.
0: Certo, ancora esiste.
2: Segnale orario, li facciamo sulle piccole realtà, le province, paesini,
0: esatto,
2: con pochi,
0: certo,
2: abitanti.
0: Certo. Allora, abbiamo parlato della proprietà dell'auto. Spieghiamolo meglio, perché prendendo in considerazione il modello Stati Uniti, esistono questi robotaxi che, cioè, si chiamano nel dettaglio...
1: Waymo,
0: che tu ti siedi, entri e non c'è l'autista?
1: No, no,
0: che
1: impressione. Si gira al volante da solo, va, si ferma, accende le frecce, va a destra, va a sinistra. Soltanto l'unico problema che hanno è che nel momento in cui magari c'è un incrocio un po' difficile, un po' particolare, dove l'occhio umano sa andare veloce, loro no, vanno in panico e si fermano.
2: Si fermano,
1: sì. E non sanno come gestirsela.
2: E tanto meno il passeggero sa come aggiustarla la faccenda,
0: infatti,
2: come sistemarla sta macchina.
0: Ma poi Conte, la figura del tassista,
2: no,
0: sempre,
2: scusate,
0: affascinante chiacchierare con lui.
2: Sapete che noi a Milano abbiamo la metropolitana, una delle cinque,
1: sì,
2: è senza
1: Lilla.
2: Autista,
0: sì,
2: la Lilla.
1: Anche quella nuova, forse, la blu.
2: Esatto, intanto la Lilla è senza autista. Io, quando mi è capitato di prendere quella, l'idea che non ci fosse nessuno a guidarla, devo dire che un po' mi inquietava.
0: L'ha agitata.

0: Musica leggerissima, con la Pesce di Martino, RTL 102.5. Beh, colpisce.
1: Ma cosa colpisce?
2: Colpisce quello che ci diciamo fuori noi.
0: No, colpisce il fatto che la proprietà dell'auto stia piano piano scomparendo.
1: Allora,
0: ecco, e i robotaxi prendano il sopravvento.
1: Senta, robotaxi mi fa paura.
2: Io e la Virginia. Anche i robocamionisti.
1: Siamo, è vero, ci sono anche quelli negli Stati Uniti. Io e la Virginia siamo per le proprietà. A noi ci piace la cosa possedere.
0: Allora, volete dare
1: qualsiasi
0: soldi
1: cosa,
0: in più?
1: Mia, deve essere mia, non in prestito, non in affitto. Io non sopporto il prestito, l'affitto, il leasing.
0: Però magari insomma,
1: io voglio che sia di mia proprietà, che ne possa fare quello
0: che vuole. Vediamo tra 5-6
2: anni. Dai, parliamo però di Ricky Martin.
0: Dai,
2: perché arriva in Italia per un'unica data italiana il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile. Pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Mamma, che ritorno pazzesco anche di Ricky Martin. Uno vorrebbe fare ciò che vuole.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
3: La spesa intelligente!
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow!
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Avanti, giganti di Calvin Harris, Ragged Bone Man.
1: Oh, scusate.
2: Dica, dica.
1: Stavo leggendo la descrizione che ci ha fatto Fabio sulle macchine senza autista. Se fosse realmente così.
0: Inquietante. La lega.
1: Dice: c'è una deriva pericolosa perché una macchina ragiona da macchina. Se per schivare un ostacolo o quello che pensa lo sia, deve scegliere tra un muro e un bambino, la macchina va dritta sul bambino perché deve preservare il guidatore.
0: Allora ci auguriamo naturalmente che non sia così, caro Fabio, e spero che le
3: avranno programmato un po' meglio,
0: siano molto più intelligenti di questi pensieri, dai, naturalmente. Andiamo da Angelone, sentiamo Angelo cosa dicono.
4: Io penso che troppa tecnologia sia alla fine un regresso, anche il fatto dell'abolizione dei contanti, quando comunque non vanno bancomat, server, tu non puoi acquistare. E parlando appunto della macchina, quando ci sono delle necessità diverse, l'umano è insostituibile.
0: Ecco, sì.
4: Oppure adesso che abbiamo tutte quelle macchine che si accendono praticamente col telecomando, si scarica la batteria e io rimango fuori dalla macchina.
1: Esatto.
4: Vi saluto a tutti, grazie della compagnia che ci
3: ci sono tante anche cose che quando capitano ti fanno riflettere. Tipo, avete mai provato a stare un giorno senza elettricità in casa? Non potete fare niente.
1: Certo.
3: E anche banalmente il frigorifero, tutto quello che c'è dentro.
0: Nada.
3: Va più bene. No.
0: Conte, ma
3: poi,
0: si ricorda.
1: Al buio, al freddo, senza corrente.
0: Il lume di candela, ma dove è finito? E si diceva buonasera, si andava Nanna.
1: Ma come se lei se lo ricordasse? Ma perché devi dire degli strafalcioni che lei
0: Conte,
1: è nato già?
0: Il fascino.
1: Con la tecnologia.
0: Addosso.
1: Sono io.
3: È un falso.
1: Sono io.
3: È proprio fake.
1: Ma falso. Sono io che ho ricordato.
0: Che c'è New Hit, che c'è la Paola. Iezzi.

0: Novità New Hit, Paola Iezzi, stessa direzione, le 14.38 in Misera Nobiltà, RTL 105. Se eravamo preoccupati della scomparsa dei contanti, delle proprietà dell'auto, prepariamoci alla scomparsa dei radiologi umani.
1: Ecco, questo spieghiamola bene perché fa un po' impressione l'idea.
0: In sostanza l'intelligenza artificiale riesce a fare una lettura perfetta e precisa su alcuni esami,
1: sulle nostre patologie, certo.
0: Specialmente in Inghilterra si è incentivato l'utilizzo di questo tipo a discapito purtroppo dei radiologi, che hanno comunque uno stipendio molto elevato.
1: Pare ci sia meno percentuale di positività riguardo alle radiografie. Quelle fatte dall'intelligenza artificiale rispetto a quelle fatte dagli umani.
0: Ma la cosa più inquietante sono i camionisti umani, perché sempre nel Texas esistono, così come i robotaxi, i camion a guida autonoma, che hanno una percentuale minima di costi e incidenti rispetto all'autista.
1: Questo non l'accettiamo perché l'ascoltatore numero uno delle radio da quando esiste la radio sono i camionisti e gli automobilisti
2: e i tassisti, per chi parliamo.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Big Ups Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: bastano. Tre? Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: sua désolé, misera nobiltà su RTL 102.5. Con te, i nostri veri normal spingono,
1: Spingono.
0: Andiamo da Angelone.
2: Sentiamo.
3: Prima che arrivano i camion in Italia con guida senza autista, ci vorranno almeno altri 100 anni. No, quindi,
4: 100 forse
3: per noi e per voi è tutto garantito per altri 100 anni.
0: Ce l'auguriamo naturalmente. Abbiamo un altro vocalone, vero Angel?
5: Grazie Conte per il tuo supporto ai camionisti.
0: Bravo.
5: Che tutto il giorno ascoltano RTL, mattina di buon mattino fino alla sera tardi. Grazie per la vostra musica. Ciao ciao.
0: Carina,
5: ciao.
0: E anche tassisti, ricordiamolo.
4: E ricordiamoci che noi garantiamo la diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non c'è mai niente di registrato.
1: Aspetti, aspetti che partono i violini qua.
4: No, è la realtà.
0: È la realtà da anni, da sempre. Certo.
4: Su questo da tanti anni la diretta.
0: No, allora, tanti tassisti ci ringraziano, così come la categoria dei camionisti.
4: L'eterna
0: li abbiamo nominati.
4: Fa un po' eterno riposo.
0: Esatto. Perché abbiamo parlato dei robotaxi.
4: Certo.
0: Invece anche loro. Ma vuole mettere la chiacchiera con il cliente e si scopre, si entra in un mondo nuovo ad ogni tappa che si fa.
4: Ma sì,
1: conosci,
4: ma poi
1: persone nuove, senti cosa hanno da dire,
0: la loro story,
1: il gossip a chi lo racconti poi.
4: Ecco, ma poi anche alle aree di servizio per chi devono lavorare, per gli autisti, gli automobilisti, i camionisti, no?
0: Ma sai che c'è Fulminacci adesso?
4: Ah sì?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedete, ci sono persone come Monia che dicono onestamente non ci penso proprio entrare in un taxi senza il guidatore. Monia da Ferrara che abbracciamo. Eppure in America è così noto, è così, ed è così usato.
3: Allora io provare ci proverei per vedere com'è tutto.
2: Sì, ma quanti chilometri fa uno?
3: Ma no, non lo so, mi faccio portare dove devo andare.
2: Però è un po' inquietante effettivamente.
3: Sì, è un po' inquietante.
2: Specialmente per chi ama guidare.
4: Sì, ma poi tuteliamo... gli autisti, ecco,
2: bravo,
4: non mi veniva l'autista.
2: Sì.
3: Oggi con te.
4: Sono io autista.
2: Dai che c'è il millennium. Elton John, Don't Go Breaking My Heart.

0: Don't Break My Heart, Elton John, Kiki D.
1: Mamma, in fondo
2: Kiki. Che bello.
0: È bella, il nostro Milano, come del resto tutti quanti.
2: Che
0: .
2: Poi lo rifece dopo anni con RuPaul.
0: Yes.
2: La drag queen americana, famosissima. Negli
0: bene,
2: anni 90.
0: Bene.
3: Quante cose che si ricorda riguardo le drag queen. Sì.
2: A qualcosa serve aver
0: la
2: vissuto
0: nostra saggezza e la nostra cultura.
3: Aver fatto la drag queen.
2: L'altro giorno vi ho ricordato persino che per scaldare il letto un tempo si usava il prete e la monna.
3: Ascoltatori, poi lei ha detto è vero.
0: Tutta ed è per questo che noi abbiamo appunto l'essere umano, il patrimonio fatto come il conte di cultura. Grazie a tutti, grazie alla nostra regia, noi torniamo domani, che
2: domani.
3: Conte Galè, Diego Zappone,
0: ciao.
4: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump a Papa Leone XIV. Tutti i dettagli in diretta con Raffaella Coppola.
3: Un affondo che Trump sferra contro il Papa, insinuando che Leone sia a favore di una possibile opzione nucleare dell'Iran e accusandolo così di mettere in pericolo molti cattolici. Di sicuro non un buon viatico alla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso dopodomani in Vaticano, proprio con l'obiettivo di ricucire lo strappo con la Santa Sede. Incontro che resta confermato perché gli appuntamenti del pontefice, fanno notare fonti vaticane, possono essere rivisti per cause di forza maggiore e non sull'onda emotiva di una dichiarazione. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace, dice il segretario di Stato Vaticano Parolin, affermando che Prevost ha già risposto lo scorso 13 aprile e non c'è nulla in più da aggiungere. Da Torre Annunziata interviene anche Salvini. Il Papa non si discute, si ascolta. Le parole queste del vice premier ed è tutto.
2: È terminata la deposizione di Paola Cappa, sentita stamane a Milano per un paio d'ore dagli investigatori sull'omicidio della cugina Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, ed ora in corso in caserma la deposizione della sorella Stefania. Domani sarà la volta di Marco Poggi e dell'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Milano, con Sempio che ha comunicato di aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. E siamo allo sport, parliamo di tennis con gli internazionali BNL d'Italia, la linea Tommaso Angelini.
4: Sì Andrea, buon pomeriggio qui dal Foro Italico. In corso le qualificazioni, partiamo da quelle femminili perché c'è la Noemi Bassiletti che sta giocando contro la Snigura, al momento sono al tie break dopo che il primo set l'ha vinto l'Azzurra per 6-3, siamo 8-7 per la Basiletti, mentre la Urgesi sta affrontando la Erjavec, qui siamo nel primo set 2-0.

0: 0 per l'italiana che ha anche breccato la slovacca. Per quanto riguarda invece il main draw femminile, dopo le 16 sarà il turno di Bronzetti contro Kessler, Ruggeri contro Sommez e poi Trevisan che affronterà l'australiana Gibson. Per quanto riguarda il maschile, in corso qui le qualificazioni del singolare con Bondioli in campo contro Prizmic, 4 pari nel primo set, conduce il croato per 30-15. Subito dopo toccherà invece a Pellegrino che affronta lo spagnolo l'Andalus. Ricordiamo che RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Te Andrea.
1: Grazie a Tommaso Angelini, è tutto ora la viabilità.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto ci sono 7 km di coda tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Si transita su tutte le corsie. Andiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un tamponamento tra 4 auto in galleria registriamo 6 km di coda tra Chiavri e Rapallo in direzione di Genova. Si transita su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Saltavinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con...
6: Il novellino è Campiello.

0: 5 minuti proprio precisi in questo istante, martedì 5 maggio. Cosa ti ricorda?
1: Ehi fu,
0: siccome immobile, dato il mortal sospiro.
1: Tutto vero. Sì. Un programma che nasce prima di tutto come l'Accademia dei Lincei, come ben sapete, ma poi diventa altro, diventa musica, diventa la
0: sì,
1: casa della musica.
0: Non vogliamo stare troppo lì, capito?
1: Non ci diamo troppe
0: ali. Ieri, tra l'altro, non abbiamo detto che era May the 4th.
1: Ah, giusto.
0: Be with you, era lo Star Wars Day.
1: E allora, nei panni di Darth Vader, signore e signori, la Zac.
0: E il nostro Obi-Wan Kenobi,
1: certo.
0: Matteo Campese.
1: Come no, c'è giovane Padawan all'ascolto. Siamo pronti per affrontare i ribelli, la resistenza, quello che vi pare, l'esercito imperiale. 2 ore da trascorrere insieme.
0: Con la musica di RTL 102.5 potete seguirci in radiovisione sul 36 del vostro televisore, sulla nostra app RTL 102.5 Play, su Twitch, TikTok e nella social TV. Non
1: badiamo a spese. Ma figurati, Lady Gaga and Ochi.

0: Quando finisce un amore, till love runs out. One Republic su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti in the flight.
1: Ieri c'è stato il classico ormai appuntamento con il Met Gala, dove fanno a gara, mm-hmm, non a gara,
0: vero, vero, vero.
1: Per partire

0: partecipare, non tutti possono partecipare, però il tema ogni anno cambia.
1: Quest'anno perché c'è invito, dici?
0: Costume Heart, assolutamente, un invito a cui insomma
1: è stretto, certo.
0: Ricevi, vuol dire che fai parte di una elite. Mm-hmm. Per Costume Heart devo dire che molti si sono scervellati.
1: Costume Heart, aspetta, definiamo costume, cioè vestiti ispirati al mondo dell'arte.
0: Comunque artistici. Estremamente artistici. Okay. E Heidi Klum, ormai voglio dire, è la regina di Halloween, ha detto perché non provarci anche al Met Gala? Ha fatto una roba, cioè praticamente le hanno rifatto addosso quella che era una statua di un artista italiano, con tutto il drappo.
1: È il Cristo velato.
0: Cioè sembra sì, sì, sì, veramente una statua.
1: Sì, sembra, si è vestita da Cristo velato di Giuseppe San Martino, quella statua che trovate alla Cappella di San Severo a Napoli. È un effetto impressionante, ore e ore e ore di trucco, che lei ovviamente, come dire, ha preso di buon grado.

0: Vedi, hanno ragione i nostri amici della Social TV, quanto ci manca la nostra Sandrina. Datele tempo un attimo adesso, eh?
1: Un secondo, amici, cioè, sì, sì. Giusto il tempo di cambiare dei pannolini, fare un po' di cose di casa,
0: fasi,
1: insomma.
0: Fasi importanti, no?
1: Sì, bisogna anche godersele.
0: Ma
1: queste fasi.
0: Talvolta l'attesa si avvicina alla fine.
1: Piacere. Sì, è vero, è vero. Amici, Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma.
0: Al centrale del Foro Italico. Allora, preparatevi perché la lista dei protagonisti qua si allunga con nomi pazzeschi. Facciamo nomi.
1: Ciumbia. E allora mettiamo lì Giorgia, Gigi D'Alessio, Geolie, Madame, Ernia, Fred Palma e anche Charlotte Cardin.
0: Oh là là.
1: Ma chef che sì. Amici, state con noi. Torniamo tra pochissimo sempre qui in The Flight.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
17: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Jason Derulo can take you dancing su RTL 102.5 alle 15.32 and the flight. Altri vestiti degni di nota del Met Gala li vogliamo mettere?
1: Beyoncé, dopo 10 anni che non si presentava al Met Gala, si è presentato, questa cosa avviene tutti gli anni a New York, e dopo 10 anni si è presentata con un abito che in qualche modo, tutto tampastato ovviamente di pietre preziose, a mo' di scheletro,
0: okay,
1: come struttura. E c'era anche la figlia e il marito, tutti elegantissimi.
0: Praticamente la lastra più cara del mondo.
1: Esatto, bravo.

0: Magnetic, The Bowser. Io ci avrei messo un H.
1: Perché? Sentiamo.
0: Vai. Per farla diventare Bauscia.
1: Prendi la responsabilità delle tue azioni.
0: Dai, ci sta.
2: Giusto,
0: come
2: molto
0: progetto.
2: Bello, molto
0: ma,
2: bello.
0: Io andrei da Pompei, se sei d'accordo.
2: Con l'H?
0: Se
2: chiediamo,
0: vuoi.
2: Magari ce l'ha. Nicola Pompei dagli internazionali di tennis, buon pomeriggio.
3: Non c'è nessuna H nel mio nome e nel mio cognome, però va bene lo stesso. Buon pomeriggio Zach, buon pomeriggio Matteo. Secondo giorno agli internazionali BNR d'Italia, almeno per noi che siamo qui con il nostro radio track, stiamo seguendo veramente assiduamente, siamo però ancora nella fase preliminare, diciamo che si stanno scaldando i motori perché è ancora giorno di qualificazioni per quanto riguarda il torneo maschile, è iniziato invece il primo turno per quanto riguarda il torneo femminile ed è in campo la nostra Bronzetti contro Kessler 1-1 nel corso del primo set, mentre per quanto riguarda gli italiani non è andata benissimo per adesso per quanto riguarda le qualificazioni. Bondioli ha perso contro Pritzmich e Pellegrino giocherà tra un'oretta circa, ma comunque oggi ci concentriamo anche su Sinner, che è a Roma, è arrivato ieri con un volo privato da Madrid, recupero per lui, totalmente la parola d'ordine oggi è recupero in palestra, ancora non è sceso in campo, non si è allenato perché insomma viene da un tour de force gigantesco a cominciare dall'ultimo torneo, ovvero quello di Madrid, che ha vinto il quinto Master 1000 consecutivo. Ricordiamo che l'unico che manca in bacheca a Sinner è proprio quello di Roma. Esordirà, scusate, sabato e quindi ci prepariamo.

0: ovviamente al meglio per vivere anche quell'appuntamento lì, ma insomma prima c'è Berrettini, c'è Musetti, c'è Cobolli, c'è Darderi, ce ne sono tantissimi di italiani da seguire e quindi noi siamo qui pronti per raccontarvi tutto ovviamente.
1: Nicolò, una curiosità, io riconosco Dici. Quella postazione lì perché l'anno scorso c'ero anch'io lì agli internazionali, lì vicino c'è sì. il baretto dove Fredella andava a scroccare da bere. Volevo sapere se è ancora così, se sei intervenuto tu ad
2: l'hanno
1: arginare
2: messo la foto di Fredella che ho scritto io non posso entrare.
1: Esatto, hanno preso provvedimenti?
0: Io l'ho visto prima di Fredella, sono andato a parlarci e ho detto ragazzi secondo me dovreste spostarvi un po' più giù perché Fredella sta per arrivare, poi non so se l'ha trovato, per sì. adesso lo vedo un po' mogio mogio, un po' triste, sì, sì. quindi secondo me non l'ha ancora trovato, però chissà, magari nei prossimi giorni andrà alla ricerca.
1: Pare che punti a travestirsi da Sinner, tra l'altro.
0: Pare di sì,
2: che un attimo
0: pare di sì.
2: proprio.
1: Che veramente sono due gocce d'acqua.
0: Si è già tinto i capelli.
1: Grazie Nicolò, continueremo a seguire il tennis.
2: Buon lavoro, ciao, ragazzi. Grazie mille.
1: Ciao. I could stay awake just to hear.

0: Per la cronaca, questa è una di quelle canzoni scritte da Diane Warren nella sua lunghissima lista di nomination agli Oscar, che però gli Oscar non erano. Incredibile che questa canzone abbia vinto gli Oscar, però quell'anno c'era il duetto tra Mariah Carey e Whitney Houston.
1: Insomma, dura,
0: dura.
1: È una dura bestia quella di da domare.
0: Però questa canzone era da Oscar.
1: Sì, cioè, ma pieno proprio.
0: Sì,
1: pieno.
0: Assolutamente.
1: Questa vince il premio e ciccia. Cioè, nel senso, tu hai scritto questa e ciccia.
0: Niente, che vuoi fare? Poi la canta Steven Tyler con quella passione, con quella bocca che.
1: Sì, cioè, comunque questa canzone meriterebbe un trend di Instagram. Cioè, metti l'audio della canzone, quello standard, okay, quello classico. Poi, quando c'è l'acuto finale, quello lì, tu dovresti staccare con chi si riprende e prova a cantarla per fare l'effetto stacco.
0: Comincia tu, dai.
1: Sì, auguri. Quando alla fine fa.
0: E poi il finale sarebbe come?
1: No, il metallo,
0: dai,
1: l'esa maestà, dai, un pochino.
0: Non farti pregare.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.

0: Imagine Dragons con Next to Me, su RTL 102.5 alle 15:54 minuti in the flight. La Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
1: Si stava parlando del Met Gala, questo appuntamento di super VIPs, chiamiamoli
0: sì,
1: così.
0: Sì. La figangerie la chiamerei, comunque è molto parigina.
1: Sono tornati anche Rihanna e A$AP Rocky.
0: Vero? Lui aveva un bel accappatoio
1: rosa.
0: Era un cappotto, ovviamente.
1: Sì, un cappotto rosa.
0: Cappottone, sì.
1: Devo
0: molto
1: dire,
0: bene.
1: Anche lei, insomma, c'ha un bellissimo abito.
0: Beh, molto, tutti molto eleganti. Sì, il Met, se non lo sapete, è uno dei musei.
1: Metropolitan Museum.
0: Exactly. È uno dei musei più importanti, non solo del mondo, ma ovviamente anche di New York.
1: Esatto. E poi c'erano tantissimi altri. Anche Sam Smith si è prodotto con un abito veramente incredibile.
0: Ma scusa, ma
1: anche Madonna.
0: Madonna aveva tutte le ancelle attorno.
1: Sì, hai visto che le tenevano quella specie di straccio. In testa non ho capito se aveva tipo un veliero del pirata.
0: Di carta forno. In testa.
1: Sì, pirati dei Caraibi.
0: Sì.
1: Sembrava così.
0: Sì, dici, Capitan Barbossa.
1: Può essere.
0: Ma lei? Non è vero.

0: Di recente ci sono state celebrazioni per ricordare il grande Prince Roger Nelson, questa The Most Beautiful Girl in the World, una delle sue tantissime canzoni di successo.
1: Se avete del tempo e volete approfondire Prince, ovviamente ascoltate i suoi dischi, c'è un bellissimo live che trovate su YouTube, una piccola clip di lui con soltanto la chitarra acustica, tutti attorno che lo guardano, ed è una delle prove dell'esistenza del sovrannaturale tra grande, le tante sì. cose meravigliose che ha fatto Prince.
0: Restate con noi perché arrivano le ultime notizie. Noi ci sentiamo tra poco.
1: Anche a Canossa, in provincia di Reggio Emilia, sono le ore 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi e domani giornate di audizioni. Allora, oggi quella delle gemelle K. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: Proprio così, sentite una dopo l'altra le cugine di Chiara Poggi, quasi 19 anni dopo il delitto di Garlasco, sono state chiamate a testimoniare nella caserma dei Carabinieri Montebello di Milano. Prima Paola K per circa 2 ore e poi, dopo una pausa caffè per gli investigatori, è stato il turno di Stefania, la cui deposizione presumibilmente è ancora in corso. Domani, davanti ai magistrati di Pavia, che hanno aperto il nuovo filone di indagine, comparirà Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara, che però si avvarrà della facoltà di non rispondere, ha già preannunciato la sua difesa. I PM hanno convocato anche il fratello della vittima, Marco Poggi, sempre domani. La procura di Pavia, la chiusura delle nuove indagini su Sempio potrebbe mettere a disposizione le carte, oltre che ai legali dell'indagato per omicidio volontario aggravato, anche alla difesa di Alberto Stasi, al momento il condannato definitivo. Ed è tutto.
3: Grazie Raffaella Coppola. Nel corso dell'incontro al Quirinale, il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, ha ribadito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non verranno più inviate le fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana, come già spiegato ieri al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi a Venezia la preapertura della Biennale dell'Arte, manifestazione che è diventata un caso politico dopo le discussioni su Israele e Russia e le dimissioni della giuria. Alberto Ciapparoni.
5: Nelle ultime ore la Commissione europea ha scritto di nuovo al governo italiano per ottenere maggiori garanzie sul padiglione russo alla Biennale di Venezia. Insomma, l'Europa non è affatto soddisfatta delle risposte ricevute finora dall'Italia e insiste sul sospetto che la Fondazione Veneziana possa aver violato le norme in vigore contro Mosca. Tutto dopo che a fine marzo scorso Bruxelles aveva avvisato la Farnesina dell'intenzione di bloccare i 2 milioni che l'Unione Europea dovrebbe erogare alla Biennale entro il 2028. I ministri Tajani e Giuli avevano sottolineato le critiche pubbliche alla decisione autonoma della Biennale di consentire la presenza dei russi, ma non è bastato. Così ora è arrivata la seconda lettera. La Commissione non molla la presa, vuole risposte da tutti gli attori in campo, compreso il governo, che finora ha creduto bastasse prendere le distanze a parole dalla scelta autonoma del presidente Buttafuoco. Ma fra poche ore le carte di questo pasticciaccio biennale finiranno anche sul tavolo della premier Meloni.
3: Ora gli internazionali BNL d'Italia, Tommaso Angelini.
6: Sì, buon pomeriggio dal Foro Italico. Noemi Basiletti e Federico Bondioli superano le qualificazioni e avanzano al turno successivo. In campo invece c'è la Bronzetti, 3-3 contro la Kessler. A te.
3: Grazie a Tommaso Angelini, è tutto per questa edizione. Vi lascio ora con le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, salvo poche eccezioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona, così come 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante invece ci sono code a tratti per traffico intenso tra Chiavri e Recco in direzione di Genova. Situazione analoga la ritroviamo sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Milano Est e Cormano verso Torino. In chiusura sulla 9 Lanate-Chiasso registriamo una coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera dovuta ad operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: A
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
8: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Cinque minuti dopo le 16, buon martedì pomeriggio, è il 5 di maggio 2026, questa è la seconda ora di The Flight che comincia adesso con la Zacca e Matteo Campese, con voi fino alle 17.
0: E come sempre tanta musica, tante curiosità, notizie su vari fronti.
1: Quisquiglie, sì. Pinzellacchere.
0: Ricchi premi.
1: Ricchi premi, costellazioni, dipende.
0: Ma soprattutto la musica, diciamo chiaramente come stanno le cose, perché questo programma si basa proprio, le fondamenta sono certo, quelle della musica di RTL. 102.5, la si parte, drive safe.

0: ancora.
1: Adesso arrivo, arrivo.
0: Scalda, scalda.
1: No, niente, dopo un po' non arrivo più. Però, oh, mi hai chiesto tu, io faccio.
0: Infatti, mi sono pentita subito.
1: Vedi, vedi, vedi.
0: Una vita in vacanza, lo stato sociale, la voce di Matteo anche era in auguri. Vacanza da una vita.
1: Anche la testa se per questo. Verissimo.
0: Amici, questo è The Flight, l'appuntamento che ascoltate ogni pomeriggio su RTL 102.5 tra le 15 e le 17, tra l'altro il programma più ascoltato su RTL 102.5 tra le 15 e le 17.
1: Segnaliamolo, segnaliamo.
0: Giustamente.
1: Salutiamo Lodo che si è tanto dato al teatro in quest'ultimo periodo, poi quando avranno voglia i ragazzi di offrirci nuova musica saremo pronti ad accoglierla.
0: Adesso c'è Mick.

0: Cesare Camonini con il comico su RTL 102.5. Prima con Nicolò Pompei siamo andati a Roma, no, per l'internazionale di tennis. Tra l'altro Manuel nella social TV ci segnalava che oggi è il compleanno di Alcaraz.
1: Tanti auguri Carlitos.
0: E il compleanno anche di una nostra ascoltatrice, si chiama Arianna.
1: I grandi tennisti sono così.
0: No, le facciamo gli auguri. Detto magari lo dite voi.
1: Ma
0: qualcun
1: volentieri.
0: Altro si ricorda e mi chiama, capito, giusto?
1: Senza rancore quindi Arianna, abbiamo capito. Auguri, auguri, auguri, tanti auguri.
0: Oggi alle 17 chi c'è?
1: C'è Giacomo Maiolini della Time Records, nostro ospite in Password, per presentare il suo libro, per cui non perdete questo appuntamento.
0: Che bello.
1: Alle ore 17.
0: In Password. A tra poco, amici.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrade.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora,

0: The Miracle of Joy Ramone. You Too su RTL 102.5. Ti è piaciuto come,
1: molto,
0: come
1: molto,
0: intensità?
1: Molto. Miracle, yes. Quale sarà il miracolo che ha fatto Joy Ramone nella vita di Bono Vox? Beh, dagli un
0: beh,
1: po' alla grinta.
0: Raccontano
1: grinta,
0: un po' la storia, no? All'interno di questa canzone. Insomma, ci sono quelle rivelazioni.
1: L'ispirazione.
0: Può essere per loro Joy Ramone, per noi qualcun altro. Magari sai, quel cantante, quella sì, canzone che ti apre la mente.
1: Per me è Floradora. Per me. Te lo ricordi? Il cane di Paolo Limiti, quello pupazzo. Do it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: puntata di oggi è dedicata alle canzoni squarciagola degli anni 90. Prima gli Aerosmith con I Don't Wanna Miss
1: a Thing.
0: È
1: andata bene oggi, eh?
0: Benissimo.
1: Mamma mia.
0: E poi Iris dei Goo Goo Dolls. C'è un video su YouTube che trovate facilmente di un concerto dei Goo Goo Dolls, di un live dove piove a dirotto. E c'è John Resnick, che è il cantante, a torso nudo, che è lì tutto bagnato, che canta sotto la pioggia, che sembra proprio un coniglio in salmì, guarda, è proprio una cosa super figo, lui bellissimo.
1: Tra l'altro canzone ancora in classifica questa qua, eh?
0: Davvero?
1: Assolutamente sì.
0: Ma in che senso?
1: Nel streaming.
0: Ah, right.
1: Questa e Dreams dei Fleetwood Mac, che sono le due canzoni, diciamo, datate, che ancora fanno numeri incredibili.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026. We're Tennis, Big Cups Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura.
1: Maneskin, Marlena, torna a casa su RTL 102.5, un'ascoltatrice della Social TV, è stata ispirata evidentemente da questa canzone di Maneskin, perché ha un'amica che si chiama Chiara, che vive a Londra da 2 anni, allora diceva: Chiara, torna a casa.
2: E lì il freddo si fa sentire ogni
1: si
2: tanto.
1: Fa anche la pioggia.
2: La voglia, sì, beh. Il fumo di Londra, il
1: anche
2: colore.
1: Anche a Dublino, tra l'altro, pioveva, ci scriveva il nostro amico Miguel.
2: Strano.
1: No, vabbè, però per dire, insomma. Adesso anche da queste parti.
2: Sì, anche da queste parti. È bigio, non Fabrizio, ma il tempo è
1: grigio e bigio.
2: Grigio e bigio, ma noi lo sappiamo, siamo consapevoli di tutto questo, siamo self-aware della temperatura che c'è in città, e quindi se non altro ci surfiamo sopra.
1: Sei un maestro per queste
2: cose. Ma pedalare,
1: sì, Temper City.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il Millennium Meet di quest'oggi ci permette di fare gli auguri ad un

0: musicista che si chiama Steve Stevens, noto per la sua
1: capigliatura,
0: per due cose, sì, per la sua capigliatura fatta principalmente di nero gomme perché è bello lucido e bello importante, bella cofana anche in generale.
1: Vabbè, suona poi.
0: E poi come suona? Ragazzi. Perché è da sempre la chitarra di questo signore qui in sottofondo.
1: E questo signore si chiama Billy Idol. Nonno Billy ormai, eh?
0: Nonno Billy, sì, sì.
1: Sì, sì, questo
0: Grandpa.
1: È Eyes Without a Face.

0: Che disco?
1: Il caro Billy, con i suoi capelli ingellatissimi invece lui, molto ingellati Billy, sempre avuti molto ingellati Billy.
0: Non guardavo i capelli.
1: Con gli spuncionini lui sempre, un po' porta olive, diciamo.
0: Dai, smettila, abbiamo creato un'atmosfera magica, poi capito, mi fa questi riferimenti
1: culinari. No, ma scherziamo,
0: culinari.
1: ovviamente. Saluto Billy Idol.
0: Ciao Billy, grandissimo. Ciao. E questo ci ha portato alla fine del nostro appuntamento, lo so.
1: Ma si rinnoverà domani, non vi preoccupate,
0: sì,
1: alle 15. Grazie a Manuel Bella, ad Angelo Vicari in regia, grazie Zac.
0: Grazie Matteo Campese, grazie ai nostri Very Normal People. A domani, ciao.
1: Ciao.

0: 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a tre serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: In un sub Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
2: Skoda.
3: Anche a Castrocelo, provincia di Frosinone, sono quasi le ore 17.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola, in apertura all'ultimo addio oggi ad Alex Zanardi, il nostro inviato a Padova, Giovanni Perria.
6: Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa. Tra due ali di folla la moglie di Alex, Daniela, ha ringraziato i tanti che hanno sfidato la pioggia per rendere omaggio al campione paralimpico. Una cerimonia semplice nella Basilica di Santa Giustina, come era il rapporto di Zanardi con le persone, con la vita, pur segnata anche da sofferenze. Sentiamo una parte dell'omelia di Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, che ha celebrato la messa.
7: Ha corso tantissimo Alex, ma non l'ha mai fatto come un pugile che batte l'aria. Un uomo cresciuto senza mai perdere quel bambino che lui è stato, senza perdere il sapore delle lacrime. Perché amici, se la vita ti strappa tua sorella giovane sulla strada, tu devi avere radici profondissime per scegliere e riscegliere la strada e l'asfalto come scenografia della tua esistenza.
6: A parlare anche il figlio di Alex. Non occorre essere Zanardi per avere una vita meravigliosa, ha affermato Nicolò, che ha invitato a essere felici partendo dalle piccole cose. Poi i ragazzi di Obiettivo 3, la onlus fondata da Zanardi per promuovere gli sport paralimpici. Sei stato aria fresca, quella che riempie i polmoni, hai aperto finestre in vite chiuse e bloccate dal dolore, hanno detto. Anche a loro il compito di portare avanti l'eredità e l'impegno di Alex.
5: La cronaca: uno studente di Monopoli in provincia di Bari è precipitato dal balcone dell'hotel che ospitava la sua classe durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadorio in Friuli. Il 19enne è caduto da un'altezza di circa una decina di metri, riportando ferite gravissime. Ci spostiamo a Milano: è terminata poco dopo le 16 la deposizione di Stefania Cappa sull'omicidio della cugina Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. In mattinata per due ore è stata sentita anche la sorella gemella Paola. Domani sarà la volta di Marco Poggi e dell'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia. Nuovo attacco di Trump al Papa: penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del presidente americano. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace, ha detto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Ora lo sport col tennis e Tommaso Angelini.
8: Buon pomeriggio dal Foro Italico. In corso anche il tabellone femminile principale qui dell'Internazionale Biennale d'Italia. Kessler contro Bronzetti, la statunitense avanti di un 7-0, mentre da poco cominciata Sommets contro Ruggeri, con l'azzurro avanti di un game nel primo set contro la turca. A te, Raffaella.
5: Grazie Tommaso Angelini, non è davvero tutto, non ci sono altre informazioni, ma vi lasciamo a quelle che riguardano la viabilità con Autostrade per l'Italia.
4: Via Radio.
9: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, con poche eccezioni. Iniziamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Situazione simile tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Santa Maria Capo Vetere e Caserta Nord verso Napoli, registriamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Sempre sulla 1, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Impruneta e Incisa verso Roma. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, in entrambe le direzioni. Tra Pero e Cormano invece in direzione

0: di Brescia troviamo una coda per un incidente tra un'auto e un camion. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, vi lasciamo a Password.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con
4: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
5: Martedì uggiosissimo da Milano, 17:04. Ciao, buonasera da Password.
6: Ma buonasera, buonasera. Che password però, Nico. Caro Cianna, un saluto che arrivi da Milano sino al
5: a Roma,
6: Foro Italico.
5: Oh, piove anche al Foro a Roma, Cianna?
7: Guarda, piove no, però qui al Foro Italico, sempre per gli internazionali BNL d'Italia, c'è un tempo plumbeo, quindi non so. ci risparmia però lo per so. Il momento, perché lì piove, voi mi dite piove anche.
5: Sì,
7: quindi
5: sì, pioverà tutta la settimana.
6: Ed è frescolino.
5: Quell'umidiccio che ti entra un po' nelle zone tipo cervicale. Oggi ti fa male la testa, lo so.
6: Ma noi abbiamo la soluzione. Cose insomma sono appunto plumbe, ha ragione Cianna, ma uno mette sulla musica giusta e la giornata cambia.
5: Oggi preparatevi per un'oretta. Muoviamo le gambette perché abbiamo un ospite che la musica dance la conosce molto bene, il papà della Time.

Un grande Bob Sinclair, I Can't Wait, per aprire il passo di questa sera con Giacomo Maiolini. Ve l'ho già detto prima, il papà della Time. Ma

0: Insomma, molto interessante, perché quante volte ne parliamo? Cianna, che ci segue dal Foro Italico di Roma per gli internazionali BNL di tennis, è di un'altra generazione, ha 23 anni, beato lui, caro Giacomo, e spesso ci troviamo a confrontarci sul, per esempio, la musica. Oggi c'è l'idea sbagliata che chiunque possa diventare un produttore di fama mondiale con due software che conosciamo più o meno, chi bene, chi peggio, tutti, e basta. E questo va detto ai ragazzi, non funziona in questo
1: esatto,
0: modo.
1: Esatto, non funziona così. Con l'avvento dei computer tutti pensavano, io a casa posso fare un disco, faccio produzioni, sì, ok, però di scarsa qualità, perché non basta il computer, ci vuole ancora la persona, no? Che abbia la conoscenza. È un po' come adesso il discorso dell'intelligenza artificiale.
2: Poi ci arriviamo, chiaro.
1: La devi guidare l'intelligenza artificiale, perché altrimenti tutti i dischi sarebbero uguali. A parte che io sono contro l'utilizzo, non tanto l'utilizzo, perché noi la usiamo, i produttori che lavorano con noi la usano per fare i demo e poi noi andiamo a prendere, visto che lavoriamo con tutto il mondo, andiamo a prendere poi l'interprete. Non faremmo mai uscire una canzone fatta interamente con l'intelligenza artificiale.
2: Avremo tempo di parlare, perché è un mondo complesso, non è così semplice come uno pensa, no? Allora, Giacomo Maiolini, parliamo di Time Records. Tutti, ognuno di noi ha ballato, ma mille pezzi che questo signore ha creato.

0: La testa gira ed è difficile restare fermi. Poi con la musica di Giacomo Maiolini, ospite di Password su RTL 102.5, con il suo Mai avuto tempo. Oh, caro Cianna da Roma, intendiamoci, io prima non pensavo mica di dire che tu sei quel tipo di ragazzo, ma semplicemente
1: io mi sono
0: sei
1: un po' offeso.
0: No, sei nella fascia d'età, ci tenevo a sottolineare.
1: Ma è vero, ma è un dato di fatto, tant'è che io sono molto curioso di sapere, visto che in Mai avuto tempo tu, Giacomo, parli tanto di questa ossessione che ti ha portato in alto fino al successo, tu la rivedi anche in altri che vogliono fare il tuo lavoro, quindi non proprio fare musica ma lavorare proprio con la musica?
2: No, ne ho trovati pochi sulla mia strada, perché tutti si limitano alla passione, no? Io ho la passione per fare questo, per fare quell'altro, ma se vuoi emergere e raggiungere

0: il risultato, la passione non basta, devi salire di gradino e arrivare all'ossessione, a non dormire e pensare sempre all'obiettivo da raggiungere.
1: Caspita, è bello dritto. Tra l'altro, no, il titolo del tuo libro è Mai avuto tempo. Perché hai scelto questo titolo?
0: Perché io con il tempo ho sempre avuto un rapporto particolare, ma all'inizio, cioè quando finita la scuola dovevo andare a lavorare, a fare un colloquio in banca, e non ho sentito la sveglia e non ci sono andato, e lì è stato uno sliding door, perché poi io in banca non ci sono più andato a lavorare. E poi nei giorni successivi su una parete ho visto un orologio, io volevo fare musica, volevo avere una mia label, e dall'orologio ho detto...
1: Quanti anni avevi?
0: Era l'84, quindi avevo 21 anni.
1: Ah, eri giovanissimo. Tu volevi fare il discografico?
0: Io volevo fare la musica.
1: Volevi,
0: sì,
1: fare la musica. E come hai cominciato? Intanto, come hai rimesso soldi?
0: No, non avevo neanche una lira, venivo da un paesino di 500 persone.
2: Si chiama?
0: Pedrocca, in Franciacorta. E quando c'è stato di fare la prima produzione di Time Record, è stata pagata da una discoteca. A quei tempi le discoteche, come forma di promozione, ti pagavano la produzione. L'importante è che tu poi dessi l'artista la discoteca, no? Difatti il primo disco della Time si chiama Atrium, perché Atrium è una discoteca che c'era a Villafranca.
2: Fantastico.
0: È così.
2: No, ma tanto per capire, amici che ci stanno ascoltando, avete sentito? Giacomo arriva dalla Franciacorta, ma quando lui produsse il primo disco, la Franciacorta, dico che non esistesse, ma certo non esisteva così come la conosciamo oggi. Non era quello scrigno di bollicine, per esempio, è un altro mondo, per carità, però la terra è la medesima. Io vorrei che adesso Giacomo Maiolini, se ti va ovviamente, visto che stiamo per suonare Avicii.
1: Bravo.
2: E per esempio, io che non sono un super esperto di musica club, no? Musica dance, eccetera, però l'ho sempre considerato uno un po' diverso, un po' capace, non perché non ci sia più. Intendiamo, se lo pensavo anche quando era ancora con noi. Tu, di Avicii, che
0: allora
2: ti senti?
0: I fenomeni si capiscono subito quando hanno una marcia in più. Purtroppo sono molto pochi e sono stati molto, molto pochi. Noi Avicii l'abbiamo scoperto perché lui inizialmente faceva le produzioni con una label australiana con cui lavoravamo, quindi tutti i primi dischi di Avicii li abbiamo pubblicati noi.
1: Hai capito?
2: Vedi, questa
1: vabbè,
2: non
1: allora,
2: la sapevamo.
1: Su RTL 102.5 Avicii Wake Me Up, prodotto dalla Time.

0: Avici su RTL 105, 17:20, stiamo chiacchierando anche molto fuori dal microfono con Giacomo Maiolini, che è un gran chiacchierone, e perché ci sono molte cose da raccontare sulla sua etichetta discografica, la Time Records, e su tutto il periodo della dance, no? Che nel suo caso dall'Italia va e conquista tutto il mondo. Leggevo il libro che sto signore qua ogni due per tre andava a Tokyo, no? Per esempio a Tokyo hai lavorato moltissimo,
1: sì,
0: con i giapponesi.
1: Ho lavorato più di 20 anni con i giapponesi. Inizialmente ho iniziato perché mi piaceva un modo di produrre di due produttori americani che erano Patrick Cooley, che era il produttore di Sylvester, e un produttore italo-canadese che si chiamava Bobby Orlando, ma mi piaceva il modo in cui facevano le basi musicali, quindi ho preso spunto da lì, e poi facevamo le melodie qua in Italia. Ogni disco che faceva veniva licenziato in Giappone, non sapevo neanche dove fosse il Giappone, perché già a malapena sapevo dove fosse Brescia.
2: è normale.
0: E poi ho preso l'abitudine di andare no? E c'era il cartello Maiolini San, no? Quello aspettava.
1: Esatto, è vero.
0: Ma io vorrei sapere una cosa: tutti ti ricordi, insomma, tutti gli artisti che hai prodotto?
1: Bene o male, sì. No, ma io ti racconto un aneddoto. Io per il Giappone ho prodotto 1959 dischi che venivano poi raggruppati in compilation e album, però con tutti i pezzi miei. Abbiamo venduto più di 30 milioni e ho vinto 5 Grammy in Giappone. Ma di artisti veri forse ce n'erano 3 o 4.
2: Il resto, scusa, no, adesso.
1: No, perché
2: chi erano? Gli Avatar.
1: Funzionava così, finiva il disco, io andavo a casa con la bobina, perché ai tempi c'era la bobina nel master, e di notte mi inventavo l'artista.
0: E
2: non c'era l'intelligenza artificiale.
0: Quindi chiamava Nicoletta e gli diceva: Nicoletta, devi imparare questa canzone.
1: Esatto, okay,
2: vocalizzami.
0: Vocalizza, eccetera, eccetera. E Nicoletta diventava.
2: Il giapponese impazziva.
0: Chiaro, Nicoletta. No, Nicoletta San, no, Maiolini San.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.

0: vita, un dolce o la Macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
2: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
1: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Allora, sono le 5:30, 17:30, questa è RTL 105 e stiamo chiacchierando con un signore che si chiama Giacomo Maiolini. Per i ragazzi italiani che hanno sempre smanettato, no, sui mixer, eccetera, come dire, è il re, è Dio, no? È sempre stato Giacomo Maiolini, la Time Records, no, ma veramente, è così, no, Giacomo? È
1: non lo so,
0: ma
1: non
0: sì,
1: lo so,
0: dai, te lo dico io. No, tutti gli smanettoni, Maggio, è vero sì o no che Maiolini è sempre stato
2: Maggio, figurati, piange.
0: Il numero uno indiscusso,
2: piange.
0: No? Esatto. E quindi...
3: Anche Cianna quindi, piange,
0: Anche Cianna.
3: Sì, io sono più che molto incuriosito dal fatto che tu ci hai detto prima, racconti bene nel tuo libro Mai Avuto Tempo, a 21 anni hai scelto non di fare musica ma di fare il produttore, poi il discografico. È un mestiere diverso, ci vuole un cervello diverso anche, perché tanti vogliono fare musica e non tanti conoscono poi a 21 anni il lavoro del discografico.
4: No, io penso che sia un discorso di sensibilità, se l'hai o non ce l'hai, perché ancora ad oggi io quando ascolto i dischi mi devono provocare un'emozione, se non la sento per me non va bene. È una sensibilità abbinata al gusto. Questo è stato.
2: Sì. Prego,
0: no,
2: scusami.
0: No, vai.
2: No, è che nell'ascoltare Giacomo Maiolini,
0: mille temi,
2: poi anche un passaggio sulla maglietta. E dicevo, sì, nell'ascoltarti, Giacomo, sai a chi penso? C'entra niente, è una storia completamente diversa, quella di fantasia. Chi l'ha vista? Una serie fantastica, Vinyl, dedicata ai produttori di musica negli anni 70 e 80 in America, ai tempi appunto, esatto, del vinile. E io guardando dicevo, ma ripeto, quelli sono romanzati, gente fuori di testa, vabbè, tutto quello che vuoi, però quell'universo fatto di sensibilità lo risento nelle tue parole.
4: Beh, è chiaro, è chiaro, io sono stato fortunato perché ho questa sensibilità e quindi nel scegliere un disco mi affido a quella. E ti dirò di più, tante volte mi è successo di scegliere un brano e i miei partner in giro per il mondo dire no, non va bene, no, non va bene, poi il disco usciva, faceva numero uno, hai capito?
0: Beh, sì, certo, è quella roba che si chiama istinto, no? È quella roba più, è quella, la parte più pura che è dentro di noi, secondo me. Che non, e se ascolti quella lì non sbagli.
4: Esatto.
0: Sei d'accordo?
4: Sono d'accordo.
0: Sei d'accordo.
2: Non tutti l'ascoltano, però tu lo sai. Adesso non voglio farla difficile.
0: Scusami, non tutti la sentono.
2: Non tutti la sentono.
0: Che è anche peggio, tra l'altro.

0: Miley Cyrus su RTL 105 con la Nico, con Fulvio Giuliani, Cianna da Roma dal Foro Italico e il nostro ospite Giacomo Maiolini, che è tutto uno spasso. Volevo leggere questo, no? Allora, lui ha scritto questo libro che si chiama Mai avuto tempo e dice delle cose, no? Maiolini racconta in questo libro l'industria musicale dall'interno come nessuno aveva mai fatto prima d'ora, un mondo feroce e visionario, che hai fatto di notti infinite, di scommesse cieche, di amici che salvano e poi tradiscono. Storie di musica.
1: Feroce,
2: E visionario.
3: Allora, quando io ho iniziato, prima di iniziare, io andavo in discoteca ai tempi e con un mio caro amico. E quando ho deciso di fare questa cosa, lui all'ultimo momento
0: si è tirato indietro.
3: E io per 30 anni non ci ho più parlato. Poi adesso ultimamente siamo ritornati in buoni rapporti, ma probabilmente è stata anche la mia fortuna, no? Che non avevo nessuno a cui rendere conto e ho seguito la mia strada.
0: Senti, ma non so come dirtela questa cosa perché è complicata. Creare una cosa che ha successo, no? E creare una cosa che poi dove ci credi, ci lavori, stai lì a smanettare sul mixer, eccetera, eccetera. E anche con l'artista, no? Che la deve fare. E poi la butti fuori e non fa niente.
3: Vabbè, fa parte del gioco, dai, fa parte del gioco.
0: Ci rimani
3: No! No, ogni disco ha la sua strada. Io non mi affeziono perché penso già al prossimo, hai capito?
1: Come diceva Ferrari, dopo ogni vittoria, qual è la più bella? La prossima.
3: Io la mia fortuna è che non, per quello anche mai ho avuto tempo. Io ho avuto un rapporto strano. Ho sempre cercato di arrivare prima del tempo, no? Ho avuto questo rapporto concorrenziale, no? Col tempo. Devi arrivare sempre prima. Non avevo ancora raggiunto una cosa che già pensavo all'altra.
0: È un po' ossessivo?
3: È quello che ho detto all'inizio, devi avere l'ossessione.
1: Ma raggiungere successo è un conto, ma pensa anche banalmente, noi stiamo parlando a una radio, io e Nico abbiamo avuto l'enorme fortuna di vivere un bel pezzo della storia di RTL 102.5, la ricordiamo non grande come oggi,

0: Ma mantenere il successo vale per la Time, cioè quella è la vera sfida, perché sai, io ne ho, tu ne hai viste di gente che ha avuto successo, abbiamo dimenticato pure la faccia che avevano, il nome,
1: esatto,
0: dai.
1: Guarda che io ho fatto 42, a parte casi eccezionali, ho fatto 42 anni di musica con, possiamo dirle, meteore. Purtroppo così, oppure arrivavano da me i DJ, i produttori, a farmi sentire un disco, non ci credevano neanche loro, poi il disco lo prendevo, diventava un successo mondiale, ma come fai tu a fare il nuovo di un disco che non ti piaceva? Impossibile. Ne ho viste tante di queste situazioni.
2: Ma io, Maiolini, sono, vedi che sono qua con la bocca, beh, perché è anche un modo particolare di raccontare le cose, no? E poi c'è questa faccia, Giacomo, che un po' incute paura, no? No, paura, ho sbagliato, però aiuto.
0: L'anello è importante.
2: Ragazzi, ha due anelli. Tu sei buddista, no?
1: È induista.
2: Induista, Bali, scusami. Bali. Ah, beh, sei induista di Bali, non induista. Indiano, è una roba. Tra l'altro,
3: si parla
2: a Bali
3: anche di quello nel libro, no?
2: Sì, si parla di quello, e c'è una parte in cui, siccome Giacomo è molto affezionato a Bali e frequenta molto, e con credo Rudy Zerbi avete fatto un'operazione meravigliosa. Vorrei citarla.
1: No, abbiamo. Io mi trovavo a Bali nel 2014, come sempre, durante il periodo natalizio, e a un certo punto con degli miei amici che vivono lì mi hanno detto: ma sai che vicino a Ubud c'è questa signora che si occupa gratuitamente di aiutare donne incinte per partorire, a una clinica è
2: una parola grossa,
1: e quindi sono andato un giorno, una mattina là, e nell'arrivare c'erano una trentina di papà che dormivano sulla terra. Poi ho aspettato, e quando lei è uscita mi ha illuminato, e quando sono tornato in Italia ho coinvolto Rudy e tanti altri miei amici dalla musica, e abbiamo fatto 3 eventi a Brescia, e abbiamo costruito questa clinica che si occupa gratuitamente di aiutare donne incinte a partorire.
2: Bene, come l'avete chiamata?
1: La clinica, no, e come era originariamente Bumiseat, mentre poi i nostri eventi si chiamavano Time to Love.
2: Ah, bello. Va bene, mettiamo un po' di musica, una novità su RTL 102.5.

0: 17.45, questa è RTL 102.5. Oggi parliamo, stiamo parlando di musica, no? Perché la Time Records è la casa discografica che ha segnato la storia della musica dance, che dall'Italia poi è andata in tutto il mondo. Lo dicevo prima, ma mi piace ricordarlo: 7 miliardi di stream, 100 milioni di dischi venduti e oltre 400 riconoscimenti del diamante, platino, eccetera. Questo signore, quel ragazzo qua vicino a me, Giacomo Bellolini, è il discografico italiano che ha venduto più dischi nel mondo. Una bella soddisfazione, eh?
1: Sì, sì, chiaro.
2: E vorrei anche vedere dopo quelle cifre, dai.
3: Salve!
4: Sì, lo abbiamo un tavolo decimale.
3: Nulla?
4: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
4: Ma, veramente?
3: Me lo faccio?
4: Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

E qui c'è dibattito, eh? Sarà questo il pezzo, uno dei pezzi dell'estate, uno dei zero dubbi. Poi vedremo se sarà il tormentone, abbiamo il Power Hits per vivere l'estate insieme. Ma soprattutto Giacomo Maiolini, ospite di Password su RTL 102.5, devo dire, un viaggio in 42 anni di successo.

0: Sì, della Time Records, che sono esattamente 42, scusate, esatto, se è poco, con Giacomo.
1: Che ha una maglia di cui stiamo, ecco, parlando, perché c'ha la maglia di Tupac, che è uno dei miei artisti preferiti, o meglio, una canzone di Tupac, Dear Mama, è una canzone, ragazzi, che spacca, no? Sì. Ti spacca in
0: concordo,
1: due.
0: Concordo, concordo.
1: Concordi? Bene, sì. Se concorda vuol dire che è veramente bella, no? Vabbè, stavamo parlando microfoni spenti di Bruno Mars, di The Weeknd, okay, che artistoni, no?
0: Super. Numero uno.
1: In
0: questo momento, secondo Giacomo Maiolini, quindi chi, attenzione, poi lui ama, questo va detto e sottolineato, sì, ok, la dance, ma non perché in Italia la dance ha un po' lo stigma, no? L'abbiamo anche detto chiacchierando tra di noi, ma perché tu ami la pop dance.
1: Pop dance.
2: Io amo la pop dance.
0: Questo va specificato.
2: Perché se la musica diventa troppo club, non mi interessa, non mi piace.
0: Quindi
2: mi
0: la techno, la super elettronica,
3: ci sono invece generi che non sopporti, magari generi che ti piacciono di meno, non sopporti forse troppo.
2: No, no, non li sopporto. Quando non sopporto la musica estrema, io voglio essere crossover, hai capito? Quindi io faccio pop dance e sono contento di farlo perché mi piace, e poi mi piace, non è che lo faccio perché può essere un business o meno, lo faccio perché sento una cosa mia.
1: E beh, l'ha sempre fatto, e questo è la cifra, no, di Giacomo Maiolini.
0: E di un grande producer che deve intercettare i gusti del pubblico, adesso. Senti, scusatemi,
2: esatto,
0: se no che
2: esatto,
0: sta a fare
2: devi
0: lui?
2: Avere, devi avere quella sensibilità.
1: Giacomo, sei diventato più sobrio nell'abbigliamento. Ti ho sempre visto con grandi giacche, grande camice, grande roba. Ho detto, speriamo che oggi Giacomo venga con una bella giacca che gliela frego. Che gliela frego. Perché mi è vero.
3: Spiegagli la maglietta.
1: No, io un po' il palio delle giacche.
2: No, le ho, dipende dalle situazioni. Giovedì.
0: A Roma, sarà a Roma a presentare.
2: Presenterò il libro a Roma, lì. Vedremo cosa
1: bello,
2: esatto.
3: Gliela rubo io, Nico. Nico a Roma, gliela rubo io a Roma e la porto a Milano.
1: Mi devi una giacca. Mettiamola così. Maiolini mi deve una giacca. Che cavolo.
0: Cioè, è facile dire una giacca giusta di quelle alla Maiolini.
1: Ascolta, lui ha solo giacche giuste, quelle belle.
0: Giusto perché. E visto che metti anche i dischi dopodomani a Roma, Villa Valadier, giusto?
2: Sì.
0: Amico? Esatto. Quindi ogni tanto ti diverti anche a suonare.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Una cosa che ancora ti dà.
1: Sì. Attenzione, vinile o.
2: Bella domanda. Adesso no, pretendete un po' troppo,
1: No, vinile?
2: No, una volta
0: non
2: il vinile.
1: Il caro vecchio vinile, quando ti saltava la puntina ed eri nella cacca.
0: Allora adesso qua siamo pieni di DJ, di gente che suona. Noi che ricordiamo, Giacomo, l'era dei 1200, giusto?
2: Sì.
0: Insomma, io facevo un altro lavoro, però.
1: Dobbiamo chiudere perché la regia ci sta chiedendo.
0: No, ci abbiamo ancora un minuto, dai, calma.
1: Allora, io voglio sapere il disco che ha venduto di più, che hai prodotto e che ha venduto di più al mondo.
2: Allora,
1: Italia.
2: Ce ne sono due o tre, perché poi cambiano le situazioni secondo quando vendevi vinile, adesso che c'è lo streaming. Vinile assolutamente, Ozone, il singolo e l'album, il singolo ho fatto più di 20 milioni e l'album più di 5 milioni di CD.
1: Sì.
2: Se parliamo di streaming abbiamo Di Noro con Gigi D'Agostino che è 1,6 miliardi solo su Spotify e poi abbiamo Dennis Lloyd che è 1,2 miliardi.
1: No ragazzi,
3: solo su Spotify è impressionante.
0: Come si scrive 1 miliardo? No, giusto per
1: allora senti una cosa per chiudere, una domanda proprio banale, se uno gli piace fare la dance, no? Mettersi lì in cameretta sua, eccetera, eccetera. Che consiglio gli vuoi dare, Giacomo?
2: Bisogna vedere se lo fa, in che maniera lo fa. Se lo fa per. Non ho niente da fare.
1: No,
2: quindi...
1: no. Lo faccio perché mi piace e perché voglio fare quella roba lì.
2: Vabbè, che mi mandi i demo e li ascoltiamo assieme.
1: Li ascolti tutti,
2: cioè,
1: i demo?
2: Io ascolto tutto.
1: Quanta roba ti arriva ogni settimana?
2: È un casino, poi ho anche i miei collaboratori che ascoltano, però quelli che arrivano direttamente a me li ascolto io.
1: Va bene, allora mandate alla Time all'attenzione di Giacomo Maiolini.
0: Il boss.
1: Ecco, eviterei roba fatta con l'IA, tutta uguale, no? Perché questo.
0: Tanto li sgamano, ragazzi.
1: Li sgamano e quindi.
2: Andiamo alla ricerca della creatività.
1: Ah, esatto. Allora, grazie mille per essere venuto
2: a RTL
1: 102.5. Giacomo Maiolini è in libreria con questo

0: libro Mai avuto tempo, leggetelo se vi piace la musica e se volete capire come è nata, come si è evoluta la dance italiana e come è riuscita a conquistare insomma tutto il mondo. Va bene, oh, ti è piaciuta questa? Ho detto bene, eh?
1: Bravissima, ti assumo.
2: Sembra una che fa la radio.
1: Grazie
0: Giacomo Maiolini.
1: Grande.
0: Ciao, grazie.
3: Attenzione, c'è una buona notizia.
4: Ciao Giacomo, grazie.
3: Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Magomadas, provincia di Oristano, le 18:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi e domani giornate di audizioni a partire dalle testimonianze di oggi delle due gemelle K. Sentiamo Raffaella Coppola.
3: Proprio così, Paola e Stefania K oggi per la prima volta sono state sentite nell'ambito del nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, cugina appunto delle due sorelle. Paola, che nel 2007 parlò di un ragazzo che Chiara respingeva, è stata ascoltata dagli inquirenti di Milano per circa 2 ore, poi è stata la volta di Stefania, anche lei ha eluso telecamere e giornalisti e dopo quasi 3 ore è terminata la sua audizione. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere. Vogliamo prima capire cosa hanno raccolto i PM, così spiega la strategia difensiva Angela Taccia, la legale di Sempio, che ha anche chiesto una consulenza sulla personalità del suo assistito. E domani anche l'amico dell'indagato, nonché fratello della vittima, Marco Poggi, è stato convocato in procura a Pavia. Ed è tutto.
2: L'Iran era 2 settimane dall'avere un'arma nucleare, se ci fosse riuscito forse non saremmo tutti qui in questo momento, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando dallo studio ovale. Il Medio Oriente sarebbe sparito, Israele sarebbe sparito, ha proseguito, avrebbero puntato prima sull'Europa e poi su di noi perché sono persone malate. Queste le dichiarazioni di Donald Trump. Il tributo della gente, 2000 nella Basilica di Padova, l'omaggio di tanti campioni da Bebe Vio ad Alberto Tomba, l'amore della famiglia per l'ultimo saluto da Alex Zanardi, la moglie del campione ha trovato spazio per ringraziare, siete stati immensi. E sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano.
4: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure positive per quasi tutte le piazze europee. La migliore è proprio Piazza Affari, che chiude con il FTSE MIB a più 2,27. Positivo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,86. I migliori del listino di oggi sono Amplifon più 4,59, Diasorin più 4,03 e ST Microelectronics più 3,85, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Ferrari con meno 3,95 e Infrastrutture Wireless Italiane meno 2,78. Stabili rispetto a questa mattina sia lo spread BTP Bund, che segna 84 punti, che il prezzo del petrolio, ora $110 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
2: E ora lo sport con gli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, Tommaso Angelini.
5: Sì, buon pomeriggio Andrea dal Foro Italico. È terminata la partita del tabellone principale femminile tra Kessler e Bronzetti, l'azzurra esce quindi di scena agli internazionali BNL d'Italia. Nell'altra partita sempre del tabellone principale c'è Ruggeri contro Sommez, l'azzurra ha vinto il primo set, nel secondo al momento conduce la turca per 2-1. Riguardo invece alle qualificazioni maschili, in corso la gara tra l'Andalus e Pellegrino, 1-1 dopo i primi 2 set, adesso Pellegrino è avanti 3-1. A te.
2: Ed è tutto per questa edizione, ora la viabilità.
1: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Firenze Sud e Scandicci in direzione di Bologna. Per il traffico intenso, sempre sulla 1, ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Pero verso Torino. Sulla 9 la Natechia.

0: passo tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, troviamo inoltre 2 km di coda per operazioni doganali. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui per traffico congestionato registriamo 2 km di coda tra Napoli Est e Pomigliano in direzione di Napoli. Infine, per lavori di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 km tra Rosito degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
3: Ah, che grande ora a chiacchierare di musica, di ricordi anche, di progetti. Giacomo Maiolini, uno che non si ferma mai, come ha scritto, non ha mai avuto tempo. Ma attenzione, a proposito di tempo, in tutto il mondo, cara Madame Nico,
4: in
3: nostro faro.
4: In questo momento,
3: ora
4: 18 e 6 minuti, esce questo disco, e non è un disco qualunque, è il nuovo singolo dei Rolling Stones.
3: Mamma mia.
4: Hanno annunciato oggi l'uscita del loro album in studio, uscirà il 10 luglio in tutto il mondo, ma un progettone, poi vabbè ve lo racconteremo, ma adesso ci godiamo insomma questa canzone. Allora, in contemporanea in tutto il mondo, questa cosa è fighissima, mi piace un casino, su RTL 102.5 alle 18.07 con In the Stars, i Rolling Stones.
3: No, ma, cioè, è bello. Cioè, noi ancora oggi possiamo lanciare un inedito degli Stones.
4: I Rolling Stones.

0: Ti vedevo dal Foro Italico.
1: Quali Stones, eravamo ragazzi?
0: Lì a ascoltare gli Stones un po' inebetiti.
1: Eh sì.
2: Sì, è impressionante quanto ancora la radio abbia questa potenza enorme, che sono convinto avrà per tanto, perché Nico giustamente sottolineava prima che bello lanciare un pezzo degli Stones che sta uscendo ora, no?
0: Cioè, inedito.
1: È uscito in contemporanea in tutto il mondo, mentre anche noi lo stavamo trasmettendo, e commentavamo con Fulvio che bella chitarra sporca che
0: con
1: c'è.
0: Con Kit, no? Che insomma si diverte ancora a girare in un certo modo i suoi riff e sono gli Stones.
1: Esatto.
0: Poi, per carità, ci sarà sempre quello pronto a dire ma che vorrei vedere te a 82 anni.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Senti un po', prima che Fulvio ci deve raccontare una cosa, ma sì, volevo sapere se ci sono novità dal Foro Italico. Vi ricordiamo che RTL 102.5 è la radio ufficiale, Cianna.
2: Sì, c'è qualcosa che riguarda Yannick Sinner, perché non sappiamo ancora l'orario in cui giocherà sabato tra Hofner e Michaelsen. Uno dei due sfiderà Yannick, però possiamo indovinare, perché i biglietti costano molto di più la sera, per il serale di sabato, per cui abbiamo un punto interrogativo.
0: Tu dici che lo fanno esordire di sera, anche se Sinner a Madrid ha fatto capire di non amare il turno serale, perché si rischia di fare molto tardi, eccetera.
3: In

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sono di Monghidoro e sono Gianni Morandi e alle 18:20 ho cantato appunto su RTL 102.5.
1: Attenzione Cianna, perché abbiamo un countdown ormai entrato nel vivo.
0: Vai!
2: Ma sì, l'attesa sta per finire. Il Poweriz Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma di fronte al track di RTL 102.5, quindi al centrale del Foro Italico, e preparatevi, la lista dei protagonisti si allunga, ci sono dei nomi pazzeschi.
1: Giorgia, Gigi D'Alessio,
0: Geolier,
1: Madame,
0: Ernia,
1: Fred De Palma.
0: Vuoi fare una gara? E per un tocco internazionale Charlotte
1: Cardin.
2: Belli però, siete belli insieme.
1: Ma molto coordinati.
0: Una cosa, non vorrei dire, ma tu ti sei messo l'orecchino oggi?
2: No, no, no, anche perché ho le cuffie, quindi non lo vedrete. Ma io ho l'orecchino da qualche anno.
1: Ma veramente? Fai vedere.
0: Togli le cuffie.
1: Togli le cuffie senza far fischiare tutto.
2: Non so se si vede, però.
1: Si vede, piccolino. Piccolino. Non l'avevo notato.
0: C'hai l'orecchino. C'hai l'orecchino, zio.
2: Sì, ma non ce l'avevi venuto in mente.
0: Ma l'hai messo oggi? Non ce l'avevi le altre volte?
2: Ma come? Ma io ce l'ho da tantissimi anni, però è molto piccolo. È proprio una roba.
1: Sì, ho capito. Ma papà e mamma che dicono?
2: Non l'hanno presa bene quando 5-6 anni fa.
1: Io sono con loro.
0: A proposito di papà e mamma, domenica festa della mamma,
1: esatto.
0: Festeggiateci, comprateci un fiore, ma comprateci una cosa,
1: insomma,
0: no?
1: Che sia un ricordo, poi fate voi, i fiori vanno sempre bene, credo.
2: Che
1: un
2: si pensierino. Fa la festa della mamma più
1: ma
2: o meno?
1: Ma si festeggia insieme, si mangia fuori, si fa una passeggiata, speriamo il tempo
2: un
1: sia
2: un gioiellino,
1: buono.
2: Un fiore in particolare, boh.
0: Tu ci hai pensato, Cianna, essendo figlio?
2: No, però essendo è vero figlio. Che devo un attimo pensarci.
0: aspetta ancora un
2: hai
0: po'.
2: Hai ragione.
0: Fulvio?
1: E anch'io ancora non ci ho pensato.
0: Ai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No, te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro. Ricky Martin, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
19: la spesa intelligente.
20: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
21: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
22: Scegliere la migliore vacanza?
23: Previsto.
22: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
23: Inaspettato.
22: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
23: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
22: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
24: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
25: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.

0: Noel Gallagher, RTL 102.5 nel pomeriggio degli Stones. Scusate se lo ricordiamo ancora.
1: Bravo.
0: Gli Stones
1: bravo,
0: che escono bravo. Un inedito. Tra l'altro ho dato un'occhiata anche alla foto ufficiale dei tre giovani. Dire, ma poi la cosa che mi fa impazzire è che se ne fregano. Cioè, mostrano
1: sai che
0: i loro
1: io ho
0: anni.
1: Sempre una cotta per Keith Richards. Cosa gli vuoi dire? Cioè, chiaro che Mick Jagger, ma Keith Richards, quel diavolo lì.
0: È proprio un mondo fatto. A parte. Non esiste più. Cioè, l'attacco della biografia di Keith Richards, le prime tre pagine,
1: sì.
0: Vi prego.
1: Sì.
0: E uno le legge e dice, vabbè. Tra l'altro, vedo Cianna con una pallina.
1: Dai, raccontaci qualcosa dal fuori
2: Francesco Fratella ci lancia le palline perché qui accanto si stavano allenando fino a poco fa, c'era Coco Goff oggi pomeriggio e ha appena vinto Pellegrini contro l'Andalusia, uno spagnolo, insomma si parla ancora di qualificazioni, domani, dopodomani si entra nel vivo perché si parte dai 32esimi di finale, siamo pieni di palline perché chiaramente si fa amicizia con i raccattapalle che te le regalano, poi vogliono le magliette perché qui abbiamo anche i gadget di RTL.
0: Quindi
2: 125.
0: Stanno facendo il mercato, hai capito?
1: Sì, un cambio merci, giusto. Va bene,
2: che corretto.

0: Allora, anche da voi piove brutto? Un po' tutta Italia, lo so, l'avevamo detto. Era
1: previsto.
0: Era già tutto previsto.
1: era già tutto previsto.
0: Però brutto, dai. Però
1: ma passa. Oh, la Meloni, secondo me, ha fatto benissimo.
0: Allora, raccontiamo un attimo. Allora, facciamo un bastoncino, Fulvio.
1: Pubblicato lei delle foto fake realizzate con l'intelligenza artificiale su se stessa, tra l'altro ironizzando, dicendo: oh, mi hanno anche migliorato parecchio.
0: Sì.
1: Scherzi a parte, resta il fatto, scrive la Meloni, che pur di attaccare e diventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Aggiunge: può capitare a tutti, girano mie foto false, ma non è un problema solo evidente della Presidente del Consiglio.
0: No.
1: Verificare prima di credere può sembrare un'ovvietà, ma quante volte abbiamo rischiato di caderci mani e piedi in un fake?
0: Qualche volta ci siamo anche caduti.
1: Ci siamo anche caduti, quindi.
0: Cianna
1: Biondo, per esempio.
0: Cianna Biondo, però Fulvio. Ormai è fuori controllo, eh.
1: No, fa impressione.
0: Fa impressione, ormai fuori controllo, dai.
1: Secondo me ha fatto molto bene a denunciarlo pubblicamente, a pubblicare lei queste foto, cose sexy, con il suo volto, il corpo che mettono nel suo, eccetera, eccetera.
2: No, perché c'è chi ha criticato anche questa scelta?
1: Vabbè, ci sarà sempre,
0: chiaro,
1: sì,
0: ovvio,
1: figurati.
0: Ovvio. Io stavo leggendo invece del presidente Meloni, Sempio, no?
1: Sì, che è uscito un apprezzamento.
0: Esatto, su una chat di non
1: quanti
0: so cosa.
1: Anni fa?
0: 2016, e Fulvio, non puoi prendermi per così.
1: No, hai ragione, no, perché me l'avevi detto prima e non me lo ricordavo
0: su Italia,
1: io.
0: Seduttori, cose così, bella che roba. Gli avrebbe dato, insomma.

0: acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, due le voci che raccontano il vostro momento: una luna fredda ma preoccupata per il lavoro e le cose da fare, e poi quel mercurio che vi invita comunque a reagire. Cari Toro, certi dubbi tacciono e voi riuscite a prendere in mano una situazione, dimostrando uno speciale sangue freddo, una grande capacità di gestire ogni cosa. Cari Gemelli, bellissimo riuscire a mettere d'accordo bellezza e logica, grazia e determinazione, così da non sembrare mai fuori luogo, mai del tutto sbagliati. Succede ora. Cancro, sarà un cielo teso, fatto di spiegazioni ma anche di rifiuti, di prese di posizione che non sbagliano. Sarà un momento fatto apposta per capire e per dire la vostra. Cari Leone, Plutone tace, non dice e riflette finalmente. Potete concedervi un momento di silenzio dai soliti sospetti e da quelle voci che sembrano sempre suggerire qualcosa di difficile. Cari Vergine, Luna e Mercurio compiono un bel trigono di terra, dunque per questo la logica e le emozioni stavolta collaborano, aiutandovi a usare ogni energia per la cosa giusta. Bilancia, qualcosa vi convince a dire di no a chi vi impone delle regole, delle realtà, senza aver però davvero ragione, e saprete spiegare il vostro rifiuto argomentando le scelte. Scorpione, sarete piuttosto critici verso quelle persone che credono in qualcosa di strano, scambiandolo per una regola, per una verità. Sarete molto chiari con tutti. Sagittario, avete bisogno di fare un attimo di chiarezza tra le cose di cui volete occuparvi, quelle che meritano la vostra attenzione. Avete voglia di capire meglio. Capricorno, la luna nel vostro segno sembra criticare certi vostri atteggiamenti, forse alcune debolezze che dimostrate di vivere con le persone di casa, vi metterete in discussione. Acquario, Plutone si ferma e torna indietro, proprio dal vostro segno, un vero sollievo, una pausa da paure e sospetti per un tempo che vi restituirà un po' di serenità. Infine, amici del segno dei Pesci, riuscirete a parlare e a muovervi in modo logico e preciso, senza mai lasciare che Giove esageri o che la chiarezza dei pensieri si traduca in qualcosa di sbagliato.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Gianna, domani vogliamo sapere tutto su Sinner, che ormai è arrivato a Roma, ok? E sì. Dov'è? E qualcuno dice che l'ha visto al Foro Italico, qualcuno in una gelateria.
3: Gelateria?
2: No, veramente.
4: Sì, secondo me più gelateria. Dovrebbe arrivare, ma arriverà domani, forse dopo domani.
3: Dove alloggia?
2: Dove dorme Sinner? Devi scoprire tutto, domani ci devi raccontare, bello.

0: Parlavamo ieri di surf, vi racconteremo anche. Allora, seratina da casa, secondo me, questa sera.
1: Beh, un film.
0: Un filmettino.
2: Dai, vabbè, ovvio, però c'è l'Arsenal.
0: Che mangereste stasera? Potendo scegliere...
2: Ma sai che hamburgerino.
0: Un bel riso in bianco, riso all'inglese.
1: Questo è ospedaliere.
0: No. Riso all'inglese,
2: mettici un po' di
0: ragazzi.
2: Olio.
0: Sì. Olio e parmigiano.
1: Allora un sushino.
0: No, sushino no.
1: Perché no?
0: Sushino no.
2: È sushettino.
0: Sai che sushino, dopo quello che ti ho raccontato, che ho letto...
1: Ma no, vabbè, dipende da cosa...
2: Vai in quelli alla carta, così vai serenissima.
0: Non lo so. Vabbè, alternativa... Certo.
1: Ci manca solo lo you can eat.
0: Risottino
1: tanto, sì.
0: Risottino.
1: Sì.
0: Senti, due coscette di pollo al forno.
1: Non lo so, vogliamo aggiungere una torta multistrato?
2: Ma una cassola? Una cassola?
1: No, una cassola da mangiare.
0: Allora,
2: non so neanche cos'è la
1: appunto,
2: cassola.
0: Molte cose, Cianna, tu ignori molte cose, no?
1: E la cassola è la meno importante.
0: E la cassola è la meno importante. Se domani non ci racconti tutte le cose dal Foro Italico, giuro vengo lì, ok?
2: Super volentieri, vi racconto anche dove dorme
0: Sindorio. Oh.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia 2026 e ti invita a un evento unico dal 4 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
1: Anche a Villanova del Gebbo, provincia di Rovigo, le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Ivana Faccioli. Oggi a Padova l'ultimo saluto a un uomo e a un atleta molto amato, Alex Zanardi. La sua handbike era sull'altare. Il nostro inviato, Giovanni Perria.
5: Un feretro di legno chiaro sovrastato da un cuscino di rose bianche. Sulla scalinata verso l'altare la sua handbike, ora custodita al Museo della Medicina. Attorno tutto l'universo di Alex Zanardi, la moglie Daniela, il figlio Nicolò e i ragazzi di Obiettivo 3, ai quali il campione paralimpico ha insegnato a riscrivere il loro destino. Nella sua omelia, Don Marco Pozza ha attraversato la vita del campione paralimpico, le umili origini, i successi sportivi, le cadute e le ripartenze. La morte gli ha preso il corpo, ma non si è presa l'anima che si è incarnata nei suoi ragazzi, ha dichiarato. Toccanti anche le parole di Nicolò, sentiamo.
6: Quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa.
5: Sul sagrato il saluto finale dei tanti che hanno atteso fuori dalla chiesa nonostante la pioggia battente. Siete immensi, ha ringraziato tra gli applausi la moglie Daniela, la quale toccherà portare avanti l'eredità di Alex.
0: Grazie Giovanni. Ora le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Oggi a Milano sono state sentite come persone, informate sui fatti, le gemelle K, cugine della vittima, Chiara Poggi. Domani invece interrogatorio per l'indagato Andrea Sempio. Raffaella Coppola.
7: Partiamo proprio da qui perché Sempio, che per la procura di Pavia è l'unico responsabile della morte della studentessa di Garlasco, resterà in silenzio domani davanti ai magistrati. Hanno invece parlato le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, sentite oggi in una caserma dei Carabinieri di Milano. Paola è rimasta all'interno per circa 2 ore, Stefania per quasi 3 ore. I loro legali in una nota hanno definito le audizioni brevi e hanno sottolineato che entrambe hanno rinnovato lo spirito collaborativo manifestato fin dall'inizio delle indagini. Dalle sorelle nel 2007, poco dopo l'omicidio, era stato avanzato il sospetto di un approccio sessuale respinto da Chiara e finito male, che è esattamente l'ipotesi su cui si muovono i magistrati magistrati nei confronti di Sempio, atteso domani al primo faccia a faccia muto con i PM, che hanno anche convocato l'amico nonché fratello della vittima Marco Poggi. Ed è tutto.
0: Nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone XIV. Secondo il capo della Casa Bianca, pensate, il pontefice mette in pericolo i cattolici. Alberto Ciapparoni.
4: Eh sì, c'è da dire che poco fa Trump ha dichiarato che sullo stretto di Hormuz ci sono solo scaramucce e che l'Iran non ha possibilità di vittoria perché non le ha mai avute. Ma, come dicevi da studio, è tornato soprattutto ad attaccare il pontefice dopo le accuse dei giorni scorsi. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha detto il presidente americano in un'intervista a poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio, che sarà giovedì in Vaticano e venerdì a Palazzo Chigi. E il capo della diplomazia di Washington sarà qui a Roma proprio con l'obiettivo ricucire con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump contro Prevost, che hanno alienato al numero uno americano buona parte dell'elettorato cattolico. A scatenare le ire dell'inquilino della Casa Bianca qualche settimana fa erano state le critiche del Papa alla guerra in Iran e in Libano lanciata da Stati Uniti e Israele. Adesso il presidente però ha ribadito che Leone ritiene che vada bene per l'Iran avere un'arma nucleare, il che non è una cosa buona. Secca però la replica del cardinale segretario di Stato Parolin: il Santo Padre va avanti per la sua strada. A te.
0: Parliamo di cinema, perché domani saranno assegnati a Roma i prestigiosi David di Donatello e oggi i candidati sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascoltiamolo.
8: Ricorre quest'anno l'ottantesimo di Chauchat di Vittorio De Sica, punta tra le più alte del neorealismo, che l'anno dopo vinse il primo Oscar italiano. In quello stesso anno di Chauchat nasceva la Repubblica. L'Italia nutriva volontà di ricostruire dalle macerie della guerra e della dittatura e attraverso lo schermo del cinema guardava se stessa, senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi, quelli che consentono di progredire. Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
0: La chiusura in borsa a FTSE MIB più 2,27%. Il calcio, questa sera alle 21, la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. Si partirà dall'1-1 dell'andata. E siamo al tennis, andiamo agli internazionali d'Italia a Roma. RTL 102.5 è radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei.
9: Buonasera Ivana, ultimo giorno di qualificazioni qui al Foro Italico, si sta per concludere anche questa giornata. Partiamo dal maschile perché poco fa è terminato il match di Andrea Pellegrino, l'azzurro ha vinto in 3-7 contro lo spagnolo Landalus, accedendo così al tabellone principale. Proprio domani inizierà il primo turno del torneo maschile. Per quanto riguarda il torneo femminile, giornata a metà oggi tra qualificazioni e primo turno, si aggiungono al tabellone principale Basiletti e Urgesi, mentre Bronzetti è stata eliminata al primo turno dall'americana Kessler, sconfitta anche per Jennifer Ruggeri. Match terminato proprio qualche istante fa, l'unica partita in corso ora, l'ultima per i tennisti azzurri, è quella che vede protagonista Martina Trevisan. In corso il primo set contro l'australiana Gibson, l'azzurra è sotto 5-4. È tutto a te.
0: Grazie. Meteo e traffico.
10: Previsioni del tempo.
11: Buonasera da Paolo Corazzono. Prosegue questo periodo molto variabile per le regioni centro-settentrionali. Anche domani al centro-nord tornano nuvole, piogge diffuse, si rischia anche qualche temporale, quindi addirittura la grandine in alcune zone. Meglio al sud, con solo qualche nuvola di passaggio. Da segnalare anche temperature contenute al centro-nord sotto i 20 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Via Radio.
12: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto. Per chi viaggia verso Ancona, un chilometro di coda in diminuzione per lavori in galleria, traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo ora in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e Pero in direzione Torino, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione di Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est, qui con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ora sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci in direzione della Svizzera, si è formata coda per lo svolgimento di attività doganali. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Firenze in Pruneta ed Incisareggiello verso Roma, code a tratti causate dal traffico intenso. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
13: RTL 102.5, 19:08 minuti, amici e amiche, amanti del tennis e non solo, benvenuti in diretta dal Foro Italico di Roma. Ci sono io, Francisco Fredella, buona serata, perché inizia una puntata di Protagonisti, posso dire.
14: Dillo.
13: Sistematevi le mustachios, i baffi, perché vi leccherete le mustachios
14: addirittura. Hey, caro Mel. Gianni Simioia Napoli, Gianni.
15: Hey. Ragazzi, per piacere, sto parlando con Mel. Hey Mel, Mel. Come to depressa. Che cavolecchio fai soltanto lì? Mel Gibson, ragazzi, è lì. E allora il sindaco della nostra amata depressa, che è proprio in Salento, Fredella, ci ha chiesto di poter lanciare un appello.
13: Dobbiamo...
15: Francesco Taranto.
14: Giusto. Ma sì, ma è lì, a due passi, scusa, che è lì. Che ci fa? Che ci fa?
15: Come to
14: depressa. Martina Rinelli, aeroporto di Fiumicino.
13: Si atterra in aeroporto.
16: Esatto, se atterra in aeroporto lo convinco a venire a depressa.
15: Martina, come pure tu a depressa.
16: Vengo, ma veniamo tutti a depressa.
13: Venghi, venghi.

0: The Weeknd con i Daft Punk, I Feel It Coming, 19-17 minuti, dobbiamo imparare chiedere l'aumento.
1: Ma come pronunci bene l'inglese? Avresti bisogno tanto
0: ecco, aumento,
1: di una promozione,
0: subito, vedi, ogni parola
1: di un
0: inglese,
1: aumento di stipendio.
2: Ma perché l'aumento? Non è vero, allora non amici d'accordo. All'ascolto, veri normal people, pensate di meritare una promozione ma non riuscite a chiederla al vostro capo? Ebbene,
1: siamo sulla stessa barca.
2: Esatto. Siamo sulla stessa barca, innanzitutto condividiamo con voi, ecco.
1: Anche noi,
2: in due minuti però ve lo insegniamo, grazie a chi, caro fratello?
1: Beh,
2: dai,
1: a che Paolo Bonzacchiello, che il punto di riferimento, c'è lui, c'è il telefono,
0: c'è
1: innanzitutto,
0: Paolo, buonasera.
3: Certo, buonasera a tutti, ciao.
1: Dalla ridente Brescia. Allora, ti puoi presentare con quello che fai e puoi in pochi secondi, 30-40, sì, convincere il nostro capo a darci una promozione barra aumento al capo virtuale di tutti noi.
3: Beh, certo. Ah, ok, ok. Allora, cosa faccio io di mestiere? Volete la versione politicamente corretta o scorretta?
0: Scorretta.
1: Oppure corretta con la grafica.
2: Sentiamo però, come...
3: No, quella scorretta è insegno a manipolare gli altri con le parole.
2: Bravo, mi piace.
3: Quella corretta è applico neuroscienze alla percezione e attraverso il linguaggio.
1: Beh, però, come allora, vedi, quella di prima è corretta con la grappa, dicevo, è uguale.
3: Sì.
2: Dottore, se io mi presento davanti al mio capo e dico se non mi promuovi mi licenzio, commetto un grande errore?
3: Eh no, è un errore gravissimo, guai.
2: Lo sapevo.
3: Allora, parti dal presupposto che il tuo capo avrà di sicuro qualche problema in arrivo, lui, l'azienda, c'è di sicuro qualche situazione che potrebbe essere delicata, parti parlando di quella, perché tu gli servi al capo se in qualche modo pensa che gli puoi essere utile per riuscire a evitargli un problema, è lì che poi sgancia il grano.
1: Prendi il toro dalle corna, giusto?
3: Dalle sue corna.
1: Mi piace lo sgancia il gramo, il grano. Bravo. Allora, grazie Paolo. Grazie.
0: Grazie.
1: Salda Vinci.

0: Saremo io e te a Cusì, grande Salda Da Vinci, che si prepara all'Eurovision. E ovviamente Gianni sarà lì, sarà il nostro inviato di punta.
1: Ma mi ha pagato aereo di andata, ritorno. Ha detto: guarda, tu puoi dall'Eurovision, puoi andare in destinazione vacanza, 7 giorni decidi tu. Grazie Sal, ma quanto sei generoso, guarda.
0: Ma vabbè, senza Madonna parole. Bene, allora, tra poco atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, eh?
2: Giusto,
1: certo,
2: giusto.
1: Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora.
2: Certo. Bisogna capire se vi porto subito delle storie dall'aeroporto oppure se vi parlo di qualche volo aggiunto. Vediamo, vediamo un attimo, vediamo come sono ispirata.
0: Una base a scelta dove andare.
1: Noi vogliamo con te, vogliamo con te.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
14: Sono José Mourinho.

0: chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. It.

0: medica Scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: I pinguini tattici nucleari, Coca Zero alle 19.34 su RTL 102.5 e anche dal Foro Italico al nostro track se siete qui per il tennis. Ovviamente venite a trovarci, ma se siete per esempio all'aeroporto di Roma Fiumicino, state atterrando, state decollando, prima di imbarcarvi c'è la nostra Martina Rinelli.
3: Esatto, esatto, che ovviamente vi porta in diretta e vi fa raccontare le vostre storie. Ma oggi torniamo con la nostra rubrichetta preferita: nuove rotte, nuovi weekend, quindi nuove scuse per dire ma per sì, noi. Partiamo. Oggi niente quiz, però tornerò più forte che mai con quiz difficili per voi.
4: Va bene,
3: allora,
4: Stefano,
3: stavolta si vola verso una destinazione che non è proprio la solita Londra, perché EasyJet ha lanciato un nuovo collegamento diretto fra Roma Fiumicino e Belfast, ovvero Irlanda del Nord, quindi pub, musica live, ma

0: anche il museo del Titanic, dove forse pochi lo sanno, ma la nave più famosa del mondo è stata proprio costruita, progettata e poi è varata, insomma.
1: Certo.
0: Il volo partirà dal 26 ottobre, due volte a settimana, il lunedì sì. e il venerdì, quindi è già preciso per un weekend lungo per fatto
2: Gianni.
0: Per bene.
2: Esatto. Pensato per lui.
0: Ed è la cosa più bella è che EasyJet sarà anche l'unica compagnia a offrire una rotta regolare da Belfast International a Roma, quindi ancora una volta la Fiumicino passa un pezzetto nuovo d'Europa. Che dite? Andiamo, vogliamo fare questo viaggio?
3: Sì. In Islanda del Nord invece non c'è nulla.
0: No, no, ma certo, c'è anche l'Islanda. Adesso però parlavamo dell'Irlanda.
3: Nord, e io voglio andare in Islanda con Gianni.
2: Vabbè, non
3: Gianni
2: nulla.
3: Me lo chiede sempre, portami in Islanda.
2: Fate scalo lì, fate scalo a Belfast e poi proseguite.
4: Ma Martina, sì. se puoi informati, se
0: va
4: puoi
0: bene.
4: Con le tue amicizie influenti all'interno dell'aeroporto, sì. chiedi pure due biglietti gratis.
0: Ma ve li devo prendere io?
2: Sì, a gratis.
4: Grazie,
2: no.
4: Adesso conosci tutti i pezzi grossi dell'aeroporto. Dai, lo sanno tutti che sei diventata la reginetta. La reginetta di Fiumicino.
0: E poi prima di partire la lounge vi aspetta.
2: Oh,
4: sempre noi. Guardate, io, Fredelle e la lounge siamo una cosa proprio. Veramente.
3: Ma non lo
4: siamo
3: devi neanche dire. Noi ascoltiamo anche musica lounge, giusto?
4: Esatto. New hit, vai.

0: ti odio cercarti.
1: La nuova di Rocco Hunt, La più bella del mondo, 19:40 minuti nella prima ora di Protagonisti. Ma tra poco, attenzione, perché allora, già qualcuno ci chiedeva a gran voce, ma un sindaco non lo chiamate oggi?
2: Sì, guardate, andiamo
3: Gianni
2: nel Salento,
3: nella città.
2: No? Sì, ci sta non chiamando solo il sindaco di Depressa, che non vede l'ora di venire in onda con noi. Sindaco, un momento, si calmi. Tra l'altro, voglio
3: e
2: dire.
3: E poi andiamo a Minuciano anche.
2: Ah, è un sì, borgo, anche lui.
3: Un borgo
2: anche
3: della Toscana, dove offrono 1200 euro per andare a vivere lì. Gianni,
4: sei giovane. È bellissimo.
2: Se sei giovane, quindi questa è per Martina Taranto.
4: Vado.
2: Già non lo so.
1: Mi sa di no.
4: Vado subito, ragazzi.

0: ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
7: Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
11: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
10: Allora corro subito.
11: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
15: La spesa intelligente!
16: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all'inclusive con Costa.
22: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
26: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
27: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
28: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: c'è Noemi, se ti innamori muori, su RTL 1025 19:52. C'è una città, un paese, un borgo, diciamo, chiamiamolo anche così perché è molto romantico, in Toscana, dove se vai a lavorare e sei giovane, arriva uno stipendio di 1.200 euro, e un
1: incentivo di Gianni.
0: Eh sì, beh, io e Gianni siamo giovani dentro, quindi sì.
1: No, ma il fatto che bisogna andare a lavorare, sindaco, giovane o non giovane, insomma, è un deterrente di questi tempi.
2: Buonasera, sindaco.
3: Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera.
0: Che spavento, ha sentito pagare e se n'è andato, no, Gianni?
1: Quindi,
3: no, sono sempre qua.
1: Ecco, quanti anni bisogna avere per poter ricevere in cambio questo privilegio di vivere in un posto così bello e ricevere 1.200 euro al mese?
0: Minuccia.
3: Allora, non sono 1.200 euro al mese, perché altrimenti sarebbe un vitalizio, è un incentivo, giusto. Sono 1.200 euro all'anno per 6 anni,
1: all'anno.
3: Che sostanzialmente, sì, 1.200 euro all'anno per 6 sì. anni, per chi per questo periodo decide di fare, mettere su famiglia, il proprio nido familiare nel nostro comune.
0: Ma che bello,
1: comunque, quanto costa al mese una casa in affitto a Minucciano?
3: Ma guardi, dipende dalle dimensioni, ma insomma si va dalle 250 alle 500 euro, quindi insomma è un contributo significativo.
0: Certo. Quindi 100 euro al mese non sono poche, sì, diciamo la verità. Beh, a Roma paghi il condominio con 100 euro.
1: Ma nemmeno.
3: Poi se si pensa che ora si sta discutendo di un salario giusto, in cui l'aumento del salario viene agganciato al 30% dell'aumento del paniere Istat. Sì. E quindi si parla di, forse su uno stipendio di 1.000 euro, 10 euro al mese, certo, noi ne diamo 100.
1: Ottimo.
0: Ma non c'è il mare? Sì. Non c'è il mare?
3: Siamo sulle Alpi Apuane, dalla parte opposta del mare.
0: Peccato, perché sarei venuto con Gianni per creare il mio lido familiare.
1: Va bene. Scusate, che dobbiamo andare. Scusate, ragazzi, mi ha scritto Flavio Briatore, sindaco. Sapere se ci sono superattici a Minucciano.
3: Non ci sono superattici, lui è fuori età massima, perché è pensata per le giovani famiglie.
1: Flavio,
2: ci spiace.
1: Stata a Forte dei Marmi, rimani a Forte dei Marmi.
0: Scusate, grazie. Ma anche noi siamo fuori età, ma siamo giovani dentro, sindaco, non dica così.
1: Non dica
0: siamo
1: così.
0: I romantici.
1: Vai.

0: Manu Chao, la sua Clandestino a chiudere la prima ora. C'è anche un'altra versione, giusto? Ballerino.
1: Signori, ballerino. Perché Gianni, come doppio lavoro, fa anche il ballerino di...
2: Faccio tutto.
1: Pensate... Tip, allora,
0: tip tappo, bellissimo. Come funziona? Come si fa?
2: Gianni, il tappo, quello racconta. Voluto dall'Europa, quello che non si stacca, eh. Allora, noi andiamo 3 minuti così un po' a zonzo, poi torniamo per una seconda ora molto ricca anche di sindaci, non solo ci

0: anche Francesco, Francesco Fredella torna,
1: eccolo,
0: stasera.
2: Anche a Borgo Rose, in provincia di Rieti, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Il presidente americano Donald Trump nelle ultime ore ha rilasciato nuove dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Gli iraniani dovrebbero sventolare la bandiera bianca della resa, ma sono troppo orgogliosi per arrendersi. Lo ha affermato il presidente Trump parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. Ha sottolineato che l'operazione militare è una scaramuccia perché non hanno chance. Ha esortato Teheran a fare la cosa intelligente e a raggiungere un accordo, affermando di non voler uccidere altri iraniani. Il leader americano ha quindi ribadito: l'Iran era 2 settimane dall'avere un'arma nucleare e se ci fosse riuscito forse non saremmo qui in questo momento. Secondo il segretario alla difesa Pete Tex e gli Stati Uniti hanno stabilito una cupola sullo stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva nuovamente attaccato il Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha replicato il segretario di Stato Vaticano Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare la pace.
4: È terminata nel pomeriggio, poco dopo le 4, la deposizione di Stefania K sull'omicidio della cugina Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 in mattinata. Per 2 ore era invece stata sentita anche la sorella gemella Paola. Domani sarà la volta di Marco Poggi, il fratello di Chiara, e dell'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia, che ha però già annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. E siamo allo sport con il tennis, il punto sugli internazionali BNL d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Nicola Pompei.
6: Partiamo dall'ultimo match ancora in corso qui al Foro Italico, primo turno del torneo femminile. In campo c'è Martina Trevisan contro l'australiana Gibson. In corso il terzo set decisivo con l'azzurra avanti 2-1. Sono intanto 3 gli azzurri capaci di emergere dalle qualificazioni che, lo ricordiamo, sono terminate proprio oggi qui al Foro. Federica Urgesi e Noemi Basiletti tra le donne, Andrea Pellegrino tra gli uomini. Eliminate al primo turno del torneo femminile invece Bronzetti e Ruggeri. Intanto escono le prime notizie sul programma di domani, giorno in cui inizierà il primo turno maschile. Esordiranno sicuramente Arnaldi e Cina, il primo contro lo spagnolo Munar, il secondo contro il belga Blocks. È tutto.
4: È tutto anche per noi, ora le previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche la giornata di mercoledì 6 maggio sarà parecchio instabile su parte della nostra penisola, ombrelli aperti specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con precipitazioni localmente anche di moderato forte intensità. Il tempo resterà più asciutto all'estremo sud, sulla Sicilia, con anche ampi spazi assolati e temperature diurne anche prossime ai 23-24 gradi grazie ai venti di scirocco. Dettagli maggiori sull'app di 3 di Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, una notizia appena arrivata, sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Gallarate, per chi viaggia verso Varese, coda per un'auto ferma in avaria. Ed ora ci spostiamo a Napoli, andiamo in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Via Togliatti ed il Bivio con il grande raccordo anulare, code a tratti causate dal traffico intenso. Uno sguardo ora alle chiusure notturne per lavori sulla 7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere di sicurezza dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Ronco Scrivi a Busalla in direzione di Genova, e sulla 10 Genova Savona, per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Arenzano Bivio a 26 dei Trafori verso Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5. 25 minuti. Inizia Miguel la seconda ora di protagonisti in questi giorni anche dagli internazionali di tennis, ovviamente fuori Italia, con il nostro track. Possono venire, esatto, a trovarti, giusto, caro Fra? Possono venire lì, bussare.
9: Per me sarebbe, posso dire, un grande onore averla qui con noi per un'edizione. Beh, sul nostro track, vi intessiamo. Certo. Ve lo
10: magari
9: dico,
10: vengo
9: dove c'è
10: io.
9: Il però vi dico dove: centrale, dove? Foro Italico. Noi siamo proprio lì, a due passi.
4: Che bello.
9: Ma andremo anche a Gaeta tra poco.
10: Sì, andremo a Gaeta partendo da Sestri Levante, perché ricordiamolo, questo

0: programma come RTL 102.5 unisce tutta l'Italia.
1: Ma non è vero, andiamo,
0: ma
1: a
0: perché
1: Gaeta,
0: poi andiamo,
1: perché
0: a
1: abbiamo
0: Gaeta?
1: Trovato il sindaco di Sestri,
0: perché andiamo a Gaeta? Ma scusa, non
1: perché
0: me lo dicono più,
1: perché ci ha risposto quello di Gaeta.
0: Ah giusto, no. Perché noi insistiamo e vogliamo unire, certo, l'Italia. Martina, tu sei,
2: ma
0: d'accordo,
2: giusto,
0: penso.
2: Ma assolutamente, ma arriverà anche la notizia di Francesco Fredella?
3: Chissà,
0: sì, ovvio. Sì, sì, sì, cioè.

0: 5 Seconds. 20:12 su RTL 125, anche in diretta dal Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia di tennis, dove ci sono io che non capisco una palla da tennis, però ci sono io per questo programma, ma io non capisco nulla di tennis, e quindi andiamo in una città che piace tanto a Simioli, Depressa.
1: Ma andiamo a Depressa, ragazzi, sindaco di Depressa. Ma perché Mel Gibson passa da Lecce e non si ferma a Depressa? Secondo
0: si
1: me
0: arrabbi.
1: Si arrabbi, se può.
2: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Noi abbiamo già un premio Oscar con Helen Mirren a Tricase.
1: Quindi lo volete? Non lo volete, Mel Gibson? Allora la notizia è questa.
2: Lo vogliamo pure. Però no, lei ci ha fatto bene.
1: Quindi Mel Gibson non lo volete. Allora Mel Gibson non ti permettere di passare da Depressa.
0: Ma non ha detto questo, ha detto l'opposto. Ha detto
1: perché
0: che
1: noi a Depressa abbiamo Helen Miller, non so se è chiaro, Mel Gibson, rimani lì.
0: Com'è
1: a
0: che
1: Lecce
0: si chiama Gianni?
1: Ecco.
0: Scusa?
1: L'amica di Checco Zalone la chiama così, Helen.
2: Vabbè.
1: Giusto. Ecco.
0: Senta,
1: che
0: ma
1: fa?
0: Non c'è anche un vincitore di un telegatto che vuol venire? Ma anche ci accontentiamo anche di quello, sindaco.
2: Voi venite quest'estate e facciamo una grande festa anche con la signora Mirren, sarebbe una bella cosa.
0: Un onore.
1: Stavo pensando, grazie. Posso mandarle il vincitore del Festival di Sanremo, che è Salda Vinci, le fa piacere, o si scontra col premio Oscar con Helen. Faccio una cosa, chieda a Helen se vuole Salda Vinci, perché non vogliamo creare
0: incidenti.
1: Io
0: invece ho da piazzare gli Oasis, che hanno il tour in Italia.
3: È vero, abbiamo sempre
0: sindaco,
3: quella cosa.
0: Lei a Depressa ha un cineforum, un teatro, uno stadio da 70-80 mila posti per gli Oasis. Vabbè, ce la facciamo in un anno?
2: Anche meno.
3: Ottimo.
0: Evviva Depressa, sindaco,
1: allora,
0: grazie mille, ci
1: saluti. Caro Mel, tutti a Depressa. Tutti a Depressa, Mel, a parte te. Vai, Pausini, canta per
0: Mel,
1: noi.
0: Che è tuo fratello, che lo chiami Mel.
1: Canta per noi, Laura, vai.

0: 20 e 20 minuti anche in Meduza, proprio perfetti, tra l'altro, no? Come nome, insomma, del gruppo, per questa notizia che stiamo per dirvi, giusto?
1: Sì, potrebbe essere Gianni, questa la notizia, sì. Francesco Fredella, e poi
2: ma non è vero,
1: perché
2: lo stai dicendo tu.
1: Partiremo da questo titolo. Attenzione, amici di Roma, il laghetto all'Eur diventerà

0: balneabile nel 2027. Francesco Fradella,
1: ma che c'entra il sesso con la ghetto?
0: Presenta il nostro amato ospite romano. E poi vedi se non finisce. Eccolo qua, il macellaro
1: romano. Carne da matti, dove io e Gianni ci serviamo e quindi non paghiamo la carne e lo mettiamo in onda, giusto Gianni?
0: Ecco, sì, diamogli la benvenuto Mattia, buonasera.
2: Buonasera a tutti,
0: Allora,
1: di che non è vero che ci dà la carne gratis, dillo però.
2: Ma che sta a Dio,
1: Non la dà gratis
0: neanche a sua madre.
1: Sei pronta a fare il bagno nel laghetto
2: dell'Eur? Ma non posso fare il bagno al laghetto dell'Eur, se mi faccio il bagno con 5 mani e 4 dita, dai.
3: Giusto, c'ha ragione ragazzi.
1: Scusa, perché l'Ocnes?
0: Ma siete i soliti giovani, voglio dire, ma perché non date fiducia a chi l'ha annunciato stamattina? Nel 2027 Mattia diventa
2: dar fiducia al comune di Roma. E guarda,
4: salutiamo naturalmente.
1: Innanzitutto, noi ti stiamo chiedendo una cosa: se aprissero un lido, ti do un'indiscrezione, se lo avessero naturista, ma non ti piacerebbe prendere il
0: eccolo
1: sole
0: qua,
1: nature,
0: Francesco,
1: non dire
0: Francesco Fratella
2: sul laghetto dell'Eur.
0: A questo punto Mattia, io ci metto il carico da 90.
4: Ecco.
0: Lanceresti una tua salsiccia nel laghetto dell'Eur?
1: Scusa, salsiccia ha detto una.
0: Che fai? La salsiccia nel laghetto?
2: Non si va tipo il cappello del mago. Metti la salsiccia e due là.
1: Il cappello del mago.
4: Tutto
1: posso dire.
0: Niente,
1: complimenti, però ti dico che sarà acqua dolce, quindi tu avrai un galleggiamento diverso rispetto a quello che hai attorno a Janica.
2: Acqua dolce salata. Ci metto io il sale.
1: Ci ho metto io il sale.
0: Va bene. Sale,
4: no? Per disinfettare, magari il sale potrebbe servire.
0: Non c'è verso di. Mattia, dobbiamo staccare perché non siamo riusciti a ricostruire il rapporto col comune di Roma, ce l'hai distrutto, per cui non c'è verso.
1: Noi ci dissociamo da quello che hai detto. Quello tutti quanti.
0: Ragazzo mio,
1: però tu. È un very normal people, è la pancia del paese.
0: Ho capito, ma io capisco che non voglia lanciarsi lui nel laghetto, ma la salsiccia la può lanciare pure per rispetto.
4: Sì, almeno quello.
0: Balneabilità.
1: Ma poi Gianni sei stato bravo perché hai detto una salsiccia, un articolo particolare.
4: Allora l'attesa però sapete che sta per finire, no? Il Power Eats estate 2026 arriva il 31 di maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Sì. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi. Caro Fratello, vuoi dirne qualcuno?
1: Giorgia, Gigi D'Alessio, Jolier, Madame Ernia, Fred De Palma e poi un tocco.
0: E poi ragazzi,
4: con chi?
0: Charlotte Cardin. La più attesa.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Elettrico, diesel.

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: I train drive by 20 e 34 minuti subito dall'aeroporto di Roma Fiumicino, nostra Martina Rinelli, perché sei con due ospiti, due passeggeri. Con chi sei?
1: Esatto, il nostro Fredella è già contentissimo.
0: Beh,
1: perché stiamo per citare la sua Foggia,
0: certo.
1: Ragazzi. Sono qui con Marta,
2: Ilaria.
1: E di dove siete?
0: Ilaria.
2: Peschici, provincia di Foggia.
3: La ridente Peschici. E l'altra invece?
4: Io di Mola di Bari, in provincia di Bari.
5: Bella, bene,
1: quindi proprio la Puglia mi sta circondando in questo momento.
3: Non potevi dire Mola, provincia di Foggia, perché hai detto ricambia, c'è una scissione.
0: Mola di Foggia,
3: cosa fate lì? Mare, monti o Martina, chiedi qualcosa.
1: Un viaggetto, hanno fatto un bel viaggetto, tranquille. Anche se si sono conosciute veramente da poco, perché appunto sono di città diverse, però si sono conosciute per un'esperienza che hanno vissuto qui a Roma, di cui non parleremo per scaramanzia.
3: Non se ne può parlare.
1: Facciamo le corna, siamo tutti scaramanti.
3: Siete conosciuti da una cartomante.
0: Esatto, mentre leggevano la mano.
1: Magari.
3: Leggevano le carte. Non mi dite.
2: No. Io allora vorrei tanto imparare in realtà.
1: A leggere le carte.
2: Sì.
1: Ma tu sei una di quelle che crede anche all'oroscopo?
2: Assolutamente sì.
1: Anche all'oroscopo? Fantastico. E cosa sai dell'oroscopo?
2: In che senso cosa sai?
5: Il suo segno zodiacale.
1: Nel senso, tu conosci tutti i tratti caratteristici.
2: Tipo incontri
1: un acquario, dici oddio l'acquario, questo.
2: E ho anche dei pregiudizi a riguardo.
1: Pregiudizi, ragazzi.
0: Ma tu di che segno sei? Scusa, di che segno sei tu?
2: Toro, ascendente leone.
0: Attenzione, non sappiamo nulla.
1: Quindi avevo detto.
3: E il discendente qual è? Non so.
1: Il nome discendente, di un nonno. No, non ce l'abbiamo. Il discendente.
0: No, il discendente non.
5: Scusate,
0: non
5: qual è il segno?

0: il segno che ti spaventa di più?
1: Gemelli.
2: Non mi spaventa nessun segno.
3: Nessun segno la spaventa. Vabbè. Fantastica. Bene, sono ragazzi, contento. So che fra poco avrete la maturità, quindi in bocca al lupo. Buon ritorno a casa e alla prossima.
2: Grazie. Ciao.
4: Ciao.
5: New Hit.

0: poterti dire.
1: Aperto.
2: Solo 3 minuti. Negramaro su RTL 102.5, quasi in chiusura, ma ci manca Amici. Ancora un sindaco, perché il sindaco di Sestri Levante ha detto, ha fatto un appello a tutti dicendo usate i balconi, i terrazzi,
3: mettete
2: un po' come giardini. No?
3: Ah, bello. Veramente ha detto mettetelo sui vostri balconi, ve lo ordino la lavanda, il gelsomino e il basilico. Ma perché secondo voi, per un fatto estetico?
4: Il basilico per il pesto,
5: per
4: innanzitutto.
5: Anche un
4: visto
5: po',
4: che
5: ragazzi.
4: Siamo in Liguria, il basilico per il pesto.
2: Hai ragione. Ti ricordi quella canzone Cos'è cos'è che fa andare la lavanda? Beh, anche così.
3: Bella,
2: allora,
3: grande
2: io sto
3: Milva.
2: Provando a chiamare un sindaco. Lei sindaco. È il sindaco di quale città?
6: La città più bella del Tirreno, che è Ida.
2: Ecco, che non c'entra nulla
3: dicono
2: con Sestri Levante,
3: okay, dicono tutti così. Ecco.
6: No, non c'entra nulla con Sestri Levante.
2: Ma l'ha letto quello che ha detto il suo collega?
6: L'ho letto? Beh, è una cosa intelligente. Noi a Gaeta utilizziamo anche altri metodi oltre quelli del basilico e di tante altre essenze.
2: Che si mette? La menta? Che utilizzate sui balconi?
6: Ma intanto sui balconi a Gaeta, ecco, fioriscono anche la famosa oliva di Gaeta, quindi gli alberi di olivo, tante piantine.
2: L'oliva di Gaeta, già certo, c'è ragazzi. Un derby con
3: ragazzi.
2: L'oliva del sud.
3: No, l'oliva di Gaeta, detta anche litrana, mi corregga sindaco se sbaglio.
2: Sindaco, un attimo, ma Gianni dice che l'oliva viene chiamata anche litrana, non lo so, tra voi olive vi capite, non ho idea.
3: Sì.
2: Cioè?
6: Se ha detto così, significa che non conosce che cos'è l'oliva di Gaeta.
3: Ecco qua, subito ci.
6: Aia.
2: Bravo, l'ha asfaltato, sindaco.
3: Vabbè, chiedo scusa, non conosco l'oliva di Gaeta. Vabbè, insomma, ok.
6: L'oliva di Gaeta, a notare la differenza tra l'oliva di Gaeta e l'oliva itrana, che è comunque un prodotto anche d'eccellenza.
2: Vabbè, non era un'offesa comunque, insomma, noi non siamo esperti di olive.
3: Non mi farà più entrare a Gaeta. Ecco.
2: Allora, verremo a Gaeta. Chi è partito da Gaeta?
6: A Gaeta sono partite tantissime persone.
2: Uno famoso.
6: Giovanni Caboto che ha scoperto il Canada.
2: E poi?
6: O Enrico Tonti che ha scoperto.

0: Kansas, l'Illinois e l'Alabama.
1: Anche mio zio, anche mio zio che da Gaeta è andato a Foggia, posso dire, era in vacanza lì, è andato, è sempre una partenza. Vai, vai.

0: Italo Disco, i Colors, 20 e 52 minuti, che spesso abbiamo anche insomma rinominato Italo Fisco quando abbiamo qualche, qualche rubrica.
1: Il nostro fisco inferno, ci vuole un fisco bestiale, diciamo la verità. Gianni adesso sta per partire.
2: La nostra preferita, non vediamo l'ora di conoscerti, Charlotte Cardin, eccola qua.

0: agisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora sta per arrivare il brano che abbiamo scelto, un brano molto particolare che il nostro Simioli ha pescato nell'annata 1966.
3: Vero, giusto? Vero, guardate, nessuno ci crederà mai, ma sono i genitori di Fredella a cantarla. Ma
2: addirittura. È vero.
3: Sì. Fredella.
2: Significa mamma e papà. È giusto, esatto. È tutto vero.
3: Un saluto ai signori Fredella.
2: Cali Foggia?

0: Mamas and Papas, ovviamente oggi Califoggia Dreaming diventa, perché visto che abbiamo detto in onore del nostro fratello.
1: È perché, perché sono la mamas e il papas di Fedella a cantare questo
2: Scusate,
1: pezzo.
2: Salutiamo tutti i mamas
0: and papas,
2: ma questa canzone nel basso litorale romano diventa anche California.
1: Bene. No, un saluto a California, sperando che il sindaco di Gaeta non si incazzi pure per questo.
0: Per le olive, no. Ecco.
1: No, per California, di Gaeta sono insomma, vicinissime.
2: Ragazzi, facciamoci le olive nostre, a domani.
0: A domani.
1: Ciao.
3: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Borgo Veneto, in provincia di Padova, sono le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Chi vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Così ha detto poco fa Papa Leone XIV uscendo da Castel Gandolfo, la residenza vaticana in cui trascorre di solito il martedì. Papa Prevost è stato attaccato nelle ultime ore nuovamente dal presidente degli Stati Uniti Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo i cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare, aveva detto Trump. E ha risposto poco fa Papa Leone: la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, su questo non c'è alcun dubbio. Torniamo in Italia, dove il sostegno al nostro patrimonio artistico diventerà sempre più condiviso. Ci spiega come Alberto Ciapparoni.
3: L'Art Bonus è uno degli strumenti migliori che l'Italia abbia saputo introdurre negli ultimi anni per sostenere la cultura. Nato nel 2014, consente a cittadini e imprese di effettuare erogazioni liberali a favore del patrimonio culturale pubblico, beneficiando di un credito d'imposta pari al 65%. In questi oltre 10 anni l'Art Bonus ha dimostrato di funzionare davvero, tuttavia proprio il successo dello strumento ha reso evidente un limite. È da qui che nasce la proposta di legge a prima firma di Maurizio Lupi, in discussione presso la Commissione Finanze della Camera.
4: Ampliare l'Art Bonus anche a soggetti privati è un passo avanti di una collaborazione tra pubblico e privato, ma innanzitutto della valorizzazione di ciò che l'arte e la cultura è nel nostro paese.
3: Una proposta dunque che non stravolge l'Art Bonus, ma lo rafforza e lo amplia. Come è stato sottolineato dal convegno che si è svolto alla Camera, Art Bonus è una bellezza necessaria, promosso dall'intergruppo parlamentare della sussidiarietà, con gli interventi anche di Brunello Cucinelli e del presidente della Commissione Cultura di Montecitorio, Mollicone.
2: Serata di grande calcio internazionale con la Champions, e allora la linea a Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata. Conosceremo il nome della prima semifinalista di Champions, per fuori dalla gara di ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid, che è appena iniziata. Si gioca da 2 minuti e 30 secondi, 0-0 il punteggio. Si riparte dall'1-1 dell'andata, perfetto equilibrio, da segnalare la presenza di due italiani in campo, Calafiori nell'Arsenal, Ruggeri nell'Atletico Madrid, 0-0 il punteggio. È tutto, linea allo studio.
2: Grazie Enzo, noi chiudiamo con il tennis con un flash. Gli internazionali BNL d'Italia eliminata al primo turno, Martina Trevisan battuta 2-7-1 da Talia Gibson. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
6: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico intenso. Uno sguardo alle chiusure notturne per lavori sulla 7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere di sicurezza dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Ronco Scrivi a Busalla per chi è diretto verso Genova. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kidyuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
7: Le 21.05, RTL 102.5, la suite, buonasera, bentrovati, buon martedì 5 maggio 2026. con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, una puntata che ci vede per l'ultima volta insieme, e quindi ci saranno addii, ci saranno abbracci.
8: No, non c'è nessun addio, non è l'ultima volta, tra meno di 3 settimane torni qua, voglio dire, il 2 giugno sarai qua con noi in diretta, quindi
7: dai, è questa data.
8: È il 2 giugno.
7: Buonasera, Nicolò Giustini.
8: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, tra poco Francesca Cheyenne. Vi ricordiamo che c'è in corso anche la semifinale di Champions League di ritorno Arsenal-Atletico Madrid, e Palmieri ci darà tutti gli aggiornamenti sulla partita.
7: Hai ragione, io tifo per il Ciolo Simeone, che è l'allenatore dell'Atletico Madrid.
8: Io per par condicio tifo per Arteta e Calafiori l'Arsenal.
7: Perfetto, siamo pronti però per cantare tutti insieme. Prego Beppe.
9: Sarà

0: Post Malone, enough is enough, le 21:13 su RTL 102.5 nella suite, Nicola Giustini, Simone Palmieri, tra poco anche Francesca Cheyenne fino alla mezzanotte, nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi, anche allo 02:25:15:15 con la canzone sbagliata.
1: È un gioco semplicissimo, vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate allo 02:25:15:15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch reverse.

0: È facile.
1: Non ho idea.
0: Facile. Si va parla bene. Di autoamore, di amore nei confronti di se stessi.
1: Ah, ho capito. 02 25 15 15, artista e titolo. Tra poco siete in diretta con noi.

0: La meraviglia di Katy Perry per gli amici Katy
1: Perry
0: su RTL 102.5 è la suite. Alle 21.20 si gioca 02.25.15.15. Due sfidanti, la canzone sbagliata. Chi abbiamo?
1: Il primo è Tizi. Buonasera Tizi, benvenuto.
2: Buonasera a voi e benvenuti a casa mia.
1: Buonasera. Oh, che bello.
2: 24 su 24 sul canale 36.
1: Grande,
0: grazie, grande. Grazie Tizi. Che bello, che lavoro fai di bello nella vita?
2: Sono in valido civile, sono pensionato.
1: Ah, ok, ok, ok, ok. Ma Tizi è il diminutivo di Tiziano?
2: O? No, no, no, è un soprannome. Io mi chiamo Claudio. Non ha proprio niente a che vedere.
1: Ma è stupendo questa. Allora, Claudio, detto Tizi, vabbè, ma da dove ci chiami?
2: Dalla provincia di Cuneo.
0: Ah, di Cuneo, dove fanno i baci di dama.
2: Ecco qua, ci sono 13 gradi.
1: No. Ah, fa freschino anche qua, quindi non ti preoccupare, sì. Non sei solo e non siete soli. Tizi, ti presentiamo.
2: È la prima volta che partecipo con voi.
0: Ah, ok, ok. Ecco. Ma i baci di dama, dove li fanno?
1: Tizi, ti presentiamo il tuo sfidante di stasera, rispondo. Roberto. Buonasera, Roby.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao Roby. Tu sai dove fanno i baci di dama?
3: A Cuneo.
0: Ah,
1: ma non è vero, ha appena sentito quello che hai detto.
0: Ah, okay, allora
1: Roby, da dove ci chiami tu?
3: Io chiamo dal lago di Como, da Bellagio.
1: Ah, bello! Sei vicino di casa di George?
3: Di George, lui abita, sì, siamo è dall'altra sponda del lago, però sì.
1: Non bravo,
0: George non è proprio nella massa di Bellagio, se posso permettermi. Sì. Comunque va bene.
1: No,
0: allora, riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario, grazie.
1: Grazie Beppe. Partiamo da Tizi. Tizi, solo, chi è la cantante di questa canzone? Solo il nome, vai.
2: La mitica Gianna Nannini.
1: Roby, confermi o ribalti?
3: Ah, avete detto che è una femmina?
1: Sì.
3: Perché mi avete fregato.
1: No, chi pensavi tu, Rob? Dici.
3: No, io pensavo Lucio Dalla.
0: No, no, è Gianna Nannini.
3: Gianna Nannini.
0: Andiamo da Tizi, perché lui il vantaggio è la palla in mano. Quale canzone è della Gianna?
2: America.
0: E allora noi andiamo al VAR.
1: Andiamo al VAR di corsa, vai, di corsa,
0: vai. Beppe, che canzone è?
1: È America.

0: Si è sbagliato, forse il mio indizio di prima è stato fuorviante, perché quando ho parlato di autoamore, di amore per se stessi, poteva starci pensare anche a Disperato Erotico Stamp di Lucio Dalla, per esempio, no?
1: Sì, però io ho pensato davvero,
0: perché tu non conosci Disperato
1: no,
0: Erotico Stamp.
1: No, io conosco anche Disperato, ecco, però la me però l'America
0: no, Ma tu come fai a fare questo mestiere?
1: Però
0: di
1: l'America di Gianna Nini, che mi descrive la scena dove la mano,
0: cioè conosci Pesche di Fede Rossi e non conosci, vabbè, e non conosci i brani di
1: ma
0: Lucio Dalla.
1: Ma sei tu ignorante, però, che non conosci Pesche di Federico Rossi. Grazie ragazzi.

0: Italia!
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: What do you mean? Lo dice Justin Bieber alle 21.34, anzi lo chiede Justin Bieber su RTL 105 nella suite. È arrivata l'ora da Verona, Francesca Cheyenne.
1: Hey, connessione.

0: Mica, relax, take relax. It easy.
1: Quello che deve fare Palmieri spesso, se lo deve ripetere come un mantra nell'arco della giornata.
2: Non ho capito bene come faceva la canzone che hai accennato tu, perché me la ricordavo diversa.
0: È molto semplice, te la rifaccio subito.
2: Sì, sì.
0: Relax, take it easy.
1: Per cortesia, Palmieri, per cortesia, però
0: mi fermo, mi fermo subito qua.
1: Fermati lì.
0: Buonasera, benvenuti. È un martedì qualsiasi. La suite RTL 105 fino a mezzanotte. Buonasera anche a Francesca Cheyenne.
1: Sì, abbiamo... Guarda che mi hai già detto
2: È un po' rinco.
0: Se stasera sei polemica, potevi pure restare a casa tua. Anzi, ci sei già.
1: Per fortuna che questa è la tua ultima sera. Guarda, dobbiamo festeggiare alla fine, eh? Dobbiamo festeggiare.
2: L'ultima sera fino al 2 di giugno,
3: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito. Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: c'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: it hurts. More Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, le 21.53 su RTL 102.5 nella suite, però come ogni sera è arrivato anche quel momento, ovvero dobbiamo dare un titolo alla puntata.
2: Sì, gli uomini si comportano come delle donne, così questo era il titolo abbastanza provocatorio, devo dire, di questo studio, cioè pretenderebbero insomma continue rassicurazioni, il messaggio del buongiorno, il messaggio della buonanotte, ma quanto mi ami, ma quanto mi pensi, insomma diciamo che si sarebbero, sempre secondo questo studio che io reputo ovviamente poco attendibile, ribaltati i ruoli, come tutti gli studi del resto, perché non si può mai generalizzare, però c'è veramente questa tendenza. E poi naturalmente lo chiederemo anche alla nostra sex therapist.
1: Sì, ho letto anche sempre in questo studio che chiedono a gran voce le coccole post sesso.
2: Vabbè, per carità.
3: Non ti piacciono, Franca?
1: Franca?
3: Cioè, non sei fan delle coccole post?
2: No, zero, né prima né dopo né durante.
1: Niente.
3: Cioè, come fai?
1: Ma credo che manco il sesso più, cioè, io chiuderei tutto.
2: Questo è ovvio.

0: AFL 65 in chiusura della prima ora del... stavo dicendo del collettivo, della suite si su vede? RTL 102.5.
1: Oh, sì, lui è già in sella già. Con Tadej Pogacar, sì, sì. Praticamente.
0: Che non ci sarà.
1: Come non ci sarà?
0: No, non ci sarà.
1: Non ci sarà
2: è già in sella Pogacar. Con Dexter, vai con Dexter.
0: Sì, andiamo. Anzi, a proposito, parliamo del Giro d'Italia 2026.
1: Ma veramente inizia non c'è Pogacar?
0: No, inizia tra pochi giorni. Ok, con RTL 102.5 ve lo racconteremo. Ci sarà anche Davide Guerra che si occuperà della carovana. Io mi occuperò invece di Giroland, che è il villaggio del Giro d'Italia. Poi c'è anche Salvatore La Spina, quindi DJ Jack Moore.
2: Molto bene, ci collegheremo con voi
0: ogni,
2: naturalmente.
0: Come sempre, io ogni lunedì sera non vedo l'ora di collegarmi con voi per darvi tutti gli aggiornamenti. Non dimentichiamo anche Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, che invece si occuperanno sì della parte più sportiva, con aggiornamenti quotidiani. Abbiamo detto tutto, seconda ora insieme, a tra poco.
3: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Pavone del Mella, in provincia di Brescia, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono le importanti parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, pronunciate poco fa in un briefing con i giornalisti. Rubio ha detto: l'operazione Epic Fury in Iran si è conclusa, Trump lo ha notificato al Congresso, adesso c'è l'operazione Project Freedom, nello stretto di Hormuz, ha aggiunto. Ovviamente vi daremo ulteriori notizie e aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Intanto, dopo un nuovo attacco del presidente Trump, Papa Leone ha risposto: se qualcuno mi vuole criticare lo faccia, ma con la verità. Trump aveva detto che il pontefice mette in pericolo i cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia l'atomica, aveva detto. Ma ascoltiamo la risposta di Papa Prevost.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Adesso siamo alla cronaca e agli aggiornamenti sul caso Garlasco con Raffaella Coppola.
4: Andrea Sempio, che per la procura di Pavia è l'unico responsabile della morte di Chiara Poggi, resterà in silenzio domani davanti ai magistrati. Oggi hanno invece parlato le gemelle K, cugine di Chiara. Paola è rimasta all'interno per circa 2 ore, Stefania per quasi 3 ore. I loro legali, in una nota, hanno definito le audizioni brevi, poi hanno sottolineato come entrambe abbiano rinnovato lo spirito collaborativo agli inquirenti. Le sorelle, nel 2007, pochi giorni dopo l'omicidio, avevano avanzato il sospetto di un approccio sessuale respinto da Chiara e finito male, che è esattamente l'ipotesi su cui si muovono i magistrati nei confronti di Sempio, atteso domani al primo faccia a faccia muto con i PM, che hanno anche convocato l'amico, nonché fratello della vittima, Marco Poggi.
2: Ora voltiamo pagina, siamo al calcio perché ci sono gli aggiornamenti su Arsenal Atletico Madrid con il nostro Enzo Tamborra.
5: Buonasera, siamo all'intervallo all'Emirates con l'Arsenal che conduce per 1-0 sull'Atletico Madrid. La partita si è sbloccata al 44esimo, azione molto veloce dell'Arsenal, palla sui piedi di Trossard, la conclusione in diagonale, la respinta di Oblak e poi il tap-in di vincente di Saka, che dunque porta avanti l'Arsenal per 1-0, un gol che potrebbe valere la qualificazione visto che nella gara d'andata è finita in parità 1-1, ma c'è ancora un secondo tempo da giocare ed è tutto allo studio.
2: Grazie, ora meteo e viabilità.
1: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Emma Parigi, anche la giornata di mercoledì 6 maggio sarà parecchio instabile su parte della nostra penisola, ombrelli aperti specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con precipitazioni localmente anche di moderato forte intensità. Il tempo resterà più asciutto all'estremo sud, sulla Sicilia, con anche ampi spazi assolati e temperature diurne anche prossime ai 23-24 gradi grazie ai venti di scirocco. Dettagli maggiori sull'app di 3D Meteo.
1: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Cassino e Pontecorvo verso Roma c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra 2 camion. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 22.04, RTL 102.5, la suite. Francesca Ceiani, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Buonasera, bentrovati anche al 36 del vostro televisore in radiovisione attraverso l'app RTL 102.5 Play. Tra poco verrà a trovarci però Salvo la Rosa.
8: Straordinariamente questa settimana di martedì. Di solito iniziamo la settimana con lui, ma non importa perché la settimana inizierà grazie praticamente al calcio d'inizio di Salvo la Rosa.
9: Eccolo qua, calcio d'inizio di Salvo la Rosa.
0: Grazie Nico per averlo mimato. Annalisa.

0: Marcon, Ray Dalton, Don't Worry, 22:12 su RTL 105 nella suite, è arrivato lui da Catania, Salvo la Rosa. Rosa. Buonasera.
1: Buonasera. Ciao, buonasera.

0: tantissimo.
1: Ma devo dire di sì, abbiamo già comunque iniziato a fare un po' di serate, poi da giugno in poi e fino a settembre ci sarà questa lunga maratona di spettacoli, di eventi, di concerti, di premi che si fanno in tutta l'isola, quindi la Sicilia produce molti spettacoli, arrivano anche tanti artisti nazionali e internazionali, ci sono varie rassegne soprattutto fra Catania, Palermo, Taormina, Siracusa e non solo, quindi diciamo che è un'isola molto viva e molto attiva, e per cui sì, seconda, ci metteremo sicuramente in movimento già dalle prossime settimane.
0: Salvo, al volo volevamo chiederti questo, stiamo parlando di uomini coccolosi, uomini che hanno bisogno di attenzione, del messaggino.
2: Uomini molto femminei.
1: Insomma, diciamo che le coccole fanno piacere sicuramente, quindi avere accanto persone che ti coccolano è sempre molto bello, sia la tua compagna o un tuo parente o un tuo amico. A me fanno piacere, le coccole fanno molto piacere, un pensiero affettuoso, un messaggio che arrivi in un momento sicuramente particolare. Bello. Mi fa piacere e devo dire che sono anche molto attento al contrario, nel senso che
3: li
1: mi piace essere presente. Esatto, a mia volta, ci dire sta. Grazie quando è andata bene una cosa. Dire grazie per un invito, comunque per una cosa bella. Ci sta.
3: Bel messaggio.
0: Grazie Salvo, ciao, un bacione, ciao. Ci aggiorniamo settimana prossima.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao. Tutto ciao. Cori, ti vogliamo tutto bene.
1: Cori. Anche io.
0: Salutami Gloria, Salvo. C'è J-Ax, Italia Starter Pack su RTL 102.5.

0: Che ci lega. Alfa bellissimissimo alle 22.19 su RTL 102.5. Allora Ricky Martin arriva in Italia per un'unica data italiana, il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. L'icona mondiale del pop latino salirà sul palco per un concerto imperdibile, pronto a farvi ballare con i suoi più grandi successi e le sue hit intramontabili. Non perdete l'occasione di vivere dal vivo l'energia e il ritmo della musica di Ricky Martin. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Allora ancora una volta,
1: dacci un saggio, dai Palmieri,
2: dai, canta la canzone di Ricky Martin,
1: cantaci una canzone di Ricky Martin,
0: neanche la citazione in Santa Pace.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutto.

0: Blanco Nostalgia alle 22.28, RTL 125 la suite. È diventato comunque virale un video di Blanco, lo sapete che è in tour. Ad un certo punto, in una delle date, non ricordo quale, ha un problema di audio nelle cuffie, nei suoi in-ear, e dice ferma, aspettate un secondo, e da lì riparte. E poi dice ancora una volta: tempo fa ho fatto un bel po' di casino perché non mi sentivo bene in cuffia, credo io, riferendosi a quel famosissimo Sanremo. Ma ha aggiunto: ho imparato la lezione e adesso si fa così.
1: O se ci credo che abbia imparato la lezione, povero, con tutto quello che gli è successo. Comunque, in realtà, noi al 378-378-125 stiamo chiedendo anche a voi di partecipare attraverso un messaggio vocale, un WhatsApp, quello che vi pare. Siete degli uomini, ma in realtà anche delle donne, che hanno bisogno costante di affetto,
2: rassicurazioni, coccole, anche, no?
1: Rassicurazioni, cioè messaggio buongiorno, buonanotte, se non arrivano dal vostro partner è un problema.
0: Ma anche un semplice amore, sei arrivato, sei arrivata, tutto ok. A volte, vero Franca, vale più di un ti amo.
2: Sì, ma anche hai mangiato, secondo me, è molto più, esprime molta più cura, molta più attenzione, secondo me è un semplice hai mangiato oggi, ecco.

0: Jennifer Lopez, 22:36 su RTL 1025. Nella suite è arrivato il momento dell'Alphan Hour del Nick.
1: No, manca.
0: Non ancora.
2: Manca un'ora, Simone.
0: Un po' in anticipo.
2: Sei veramente impaziente.
0: Ci ho provato.
2: Però, se volete...
1: Scalpita Simone per tornare nella sua casina e per partire per il Giro d'Italia.
2: Sì, non ci vuole più vedere.
0: Sai perché ho detto questa cosa? In realtà c'è un motivo. Perché volevo rubare una notizia dell'Alphan Hour del Nick.
2: Fallo, prego.
0: Perché questa mattina mi sono svegliato e ho potuto finalmente guardare il trailer del nuovo film di Christopher Nolan e sono sicuro che come notizia nell'Alphan Hour del Nick ci sarebbe stata.
2: Sì, è giusto? E il commento, per farvi capire perché mi ha rubato questa notizia, è mi ha ricordato Troy.
0: È uguale, raga.
2: Sì, va bene.
0: Uguale.
2: Signore e signori, questa è la limitatezza del pensiero palmieriano.
0: In quel trailer mancava solo Brad Pitt.
2: Buonanotte sognatori.
0: E poi continuo a leggere tante critiche rispetto alla scelta dei costumi.
2: Oddio mio, ma tu
0: del
2: le
0: nuovo film di Christopher
2: Nolan. Ma tu le critiche
0: Nolan
2: le leggi sui commenti su Trash Italia?
0: No,
2: dove lo leggi
0: su
2: le
0: TikTok
2: critiche?
0: Le ho lette.
1: Ma attendibile, che fonte attendibile.

0: Ed Sheeran, Shape of You, alle 22.43, RTL 102.5 la suite. L'attesa sta per finire, però il Power Hits estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia,
1: Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma.
2: Trovi e per un tocco internazionale Charlotte Carrel.
0: Sei veramente, guarda,
1: bellissimo,
0: a lasciarmi bellissimo. Cosa a metà di
1: bellissimo, bellissimo.
3: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali di NL d'Italia 2026. We're Tennis, Becomes Eternal. Fino al 17 maggio vi aspettiamo al Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: The Blast Madonna alle 22.51 su RTL 102.5 nella suite. Tra le tante cose che sono successe questa sera, dobbiamo sottolineare che non solo c'è la Champions League, ma ci sono anche i Webbo Awards.
1: Scusami, manca un minuto, sì. E l'Arsenal sempre avanti 1-0 sull'Atletico, così facendo l'Arsenal sarebbe in finale.
0: Stavo dicendo, Nicolò, prima che mi interrompessi, scusa, che ci sono i Webbo Awards. Tu, Franci, sai cosa sono i Webbo Awards?
2: Assolutamente no, okay. E me ne vanto.
0: Una serata dedicata però ai creator, influencer, TikToker, YouTuber, dove vengono una serie di categorie, come se fossero sì, i David Donatello.
2: Ah, David. Che bella, David. David. Che bella iniziativa.
1: David Donatello.
0: I David Donatello, come? Allora, però mi dovete far parlare.
1: Allora, I'm David.
2: Allora, parla correttamente almeno.
0: Vabbè, stavo dicendo, i Web Award, tante categorie dove vengono premiati, sì, influencer, creator e TikToker e YouTuber.
2: E quindi?
0: Quindi volevo sapere, il tuo TikToker preferito, per esempio, Franci.
1: Chi è Franca?
2: A chi?
1: Qual
2: a me?
1: È?
2: Bitter.
0: Hai ragione, brava.
1: Abbiamo un sogno, Bitter che vince i Web Award.

0: Phantom Planet California, le 22:59 su RTL 102.5 della suite. Oh sì, colonna sonora della famosissima serie TV. Oh sì, che ogni anno almeno una volta riguardo. E tu chi sei? Chiunque tu vuoi.
1: Vanessa Gray.
0: Che io sia. Famosissima citazione e dialogo tra Ryan e Marissa, che sono, diciamo, i due protagonisti principali di tutta la serie. Poi lo sappiamo che nella terza stagione Marissa purtroppo muore e da lì la serie TV,
1: cioè, tu comunque
2: crolla,
1: io vi faccio
0: vabbè, ragazzi, è uscita vent'anni fa.
1: Vi faccio capire questa cosa. Io ho appena confessato,
2: un po' come chi ha ucciso Laura
1: Franca.
2: Palmer,
0: dai, ragazzi,
1: io ho appena confessato a Palmieri di non aver mai visto nella mia vita Ossì e mi ha appena proposto di fare il rewatch insieme. Io ti ho detto che non sono mai stato fan, poi non ti ho detto di no.
2: Vabbè,
1: di
2: faccio
1: sì.
2: Io Marissa, tanto muore la terza stagione.
1: Cosa
2: la
1: vuol dire faccio io Marissa?
2: Faccio io Marissa.
1: Franca, che... ma che stiamo dicendo? Vabbè, tra poco la terza ora. Anche a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Chi vuole criticarmi può farlo, ma lo faccia con la verità. Papa Leone XIV ha risposto così agli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo i cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare, aveva detto Trump. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi atomiche, non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre. E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha spiegato che la sua visita in Vaticano, in agenda giovedì prossimo 7 maggio, era pianificata da tempo nel corso di un briefing alla Casa Bianca. Rubio poi detto che l'operazione Epic Fury in Iran è terminata, prosegue quella nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. In 2000 hanno partecipato nella Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Alex Zanardi, il grande campione, scomparso a 59 anni. Tra loro amici, tifosi, colleghi campioni dello sport come Bebe Vio, Alberto Tomba. Ciao Alex, la morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. E commossi e grati la moglie e il figlio Nicolò. Il figlio in particolare ha detto: non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Lo ascoltiamo.
5: E quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa.
4: Ora siamo al calcio, perché c'è la prima finalista in Champions League. Enzo Tamborra, a te.
6: Buona serata. Dopo 20 anni l'Arsenal torna in finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata sul campo dell'Atletico Madrid a Londra è finita 1-0 per l'Arsenal. A decidere il match, dunque anche la qualificazione, la rete allo scadere del primo tempo di Saha dopo una respinta di Oblak su conclusione di Trossard. Nel secondo tempo

0: L'Atletico Madrid ha provato ad attaccare ma senza grande pericolosità, c'è stato soltanto un pericolo in realtà per l'Arsenal, ma davanti alla porta ha sbrogliato con sicurezza Gabriel. Dunque Arsenal in finale, attende adesso l'esito dell'altra semifinale che vedrà di fronte domani Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata si imposero i francesi per 5-4 ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Stessa situazione sulla 26 di Trafori, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Non c'è altro al momento, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
5: Quattro minuti dopo le 23, attention please.
6: My friend.
5: Because this program is
6: amazing.
5: But also.
6: But
5: not so.
6: Also.
5: The third.
6: La terza ora della.
1: Oh, che bellezza. This is the last time. This is the last time. Eh?
5: For me. Into 20. Sì, for 26 naviganti.
6: Navigatori satellitari Tom Tom e non.
5: Passeggeri franci.
1: E passeggiatrici le solite.
5: Le solite, pronti a cantare. Vai bene.

0: Taranai, bella Madonnina, 23:10, RTL 102.5 la suite. Tra poco chi ci sarà e chi ci raggiungerà, Francesca?
1: La nostra sessuologa, o l'ho definita anche sex therapist, Mara Porcaro.
0: Oh, perché abbiamo affrontato una tematica molto interessante anche in ambito sessuale, ovvero gli uomini richiedono coccole, richiedono attenzione e molto probabilmente
1: più
0: anche
1: delle donne a volte.
0: Più delle donne, probabilmente anche da quel punto di vista. Nel frattempo, Joliet.
2: Sì.

0: Nico Santos alle 23.16 su RTL 102.5 nella suite, l'abbiamo annunciato, eccola qui al 36 del vostro televisore radiovisione, sessuologa, dottoressa Mara Porcaro, buonasera!
1: Ciao Mara!
2: Mara, buonasera!
3: Ciao ragazzi, ciao, buonasera!
0: Buonasera, buonasera!
2: Piacere ritrovarti anche oggi, allora andiamo subito a bomba sul tema. È vero che questi uomini cercano continue rassicurazioni, quindi anche dal punto di vista sessuale?
3: Purtroppo è vero, anche perché la società è cambiata tantissimo e da un punto di vista, diciamo, di evoluzione, se da una parte comunque potrebbe sembrare anche che siano più sensibili e quindi, diciamo, è bella poi questa cosa, però dall'altra parte in realtà mettono in luce maggiori insicurezze, perché la ricerca continua di rassicurazione, soprattutto quando poi avvengono tramite lo smartphone, è proprio la conferma del fatto che da soli non riescono a stare, non riescono a stare, diciamo, anche 5-10 minuti senza qualcuno che dà loro comunque una sorta di prospettiva.
2: Quindi anche loro una parvenza, insomma, di compagnia, una parvenza di non solitudine, ecco.
3: Esatto, anche perché molto spesso queste persone provengono da un'educazione appunto un po' solitaria, soprattutto negli ultimi anni le nostre generazioni comunque hanno allevato dei ragazzi sempre più soli, sempre più distanti dai modelli genitoriali, dai cugini, dai fratelli,
2: sempre più alienati, insomma.

0: è veramente problematica questa nuova società che sta emergendo.
1: Però noi, Mara, abbiamo parlato anche di un altro aspetto: le coccole dopo il sesso, dopo l'atto, sì. No? Come le valuti tu? Cioè, bisognerebbe farle, non bisognerebbe farle? Qual è il tuo punto
2: allora,
1: di vista?
2: Allora, sicuramente quelle arricchiscono molto, diciamo, il rapporto, però poi dipende dalla relazione, dal tipo di situazione. Ad esempio, delle persone che stanno insieme per la prima volta, se arricchiscono quel momento con delle coccole, sicuramente vivono con un'intensità anche di tipo emotivo l'esperienza che stanno vivendo sessuale. Quindi è carina. È chiaro che però non ci deve essere l'illusione, perché poi non è detto che entrambi i partner vogliano la stessa cosa da un punto di vista emotivo, relazionale.
0: Esatto.
2: È tanto un modo per incontrarsi.
3: È vero. Io a Nick comunque le faccio sempre.
1: Io
3: le
1: non mi dissocio totalmente da questa affermazione.
3: Grazie Mara per essere Mara. Stata con noi.
0: Ciao ragazzi, grazie, alla prossima.
3: Ciao, alla prossima. Prossimo ti vogliamo bene. Nick, non è vero comunque. Sai che cosa succede tra di noi?
1: Non succede niente tra di noi. Ma niente di niente proprio.
3: Tra poco c'è l'Alfenauer del Nick. Finalmente gli ho già rubato una notizia, ovvero il trailer Odissea
0: ancora
3: di Christopher Nolan, molto criticato
1: non
3: sui social.
1: Non è assolutamente vero, anzi,
0: e su TikTok è l'unico profilo che ha guardato lui.
1: C'è un hype incredibile, ha alzato tantissimo l'asticella. Vi do una notizia:
3: dai.
1: Domani alle 12 i Pooh saranno nostri ospiti in Viva l'Italia!
3: A Trapuego!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
6: A2A Life Company.
5: Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Dua Lipa alle 23:29, RTL 102.5, la suite. Dopo i Webbo Awards c'è l'Alphen Hour del Nick.
1: È uguale, più o meno, la stessa credibilità.
2: Allora, partiamo da una notizia che riguarda una delle serie TV più amate degli ultimi anni. Si titola The Bear, che è una serie meravigliosa, no, secondo me, scritta benissimo. E a sorpresa, su una piattaforma che si chiama Hulu, è stato rilasciato un episodio speciale, ma davvero nessuno se lo aspettava, che dovrebbe intitolarsi Gary. E adesso tutta l'Italia chiede a gran voce, insomma, datelo anche a noi, vogliamo vederlo anche a noi.
3: Ma Hulu è, dove, è una piattaforma che dà spesso dei film de sé anche, no?
2: Sì, però io non ce l'ho.
0: Io sì.
3: No, nemmeno io.
0: Sì, io
3: c'ha
0: sì.
3: Tutto,
0: io
3: Palmieri.
2: Sì, certo. Tra
3: lasciaci i codici adesso che te ne vai.
2: Grazie. Lurità.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Red Hot con Californication alle 23.39 su RDL 105 della suite.
1: Vi ho mai consigliato di leggere il libro di Anthony Kiedis, Scar Tissue,
0: no,
1: circa una dozzina di volte?
0: No, devo dire no.
1: Di solito è un mio grande classico, insomma, l'ho trovato un'autobiografia eccellente.
0: Allora devo dire che nella suite con noi non avevi mai
2: dei tormentoni.
0: Allora, probabilmente lo consigliavi a onorevole DJ, ma noi
1: lo consigliavo forse anche a Mesh Music, chi può dirlo, però ecco, in un'altra vita, però lo consiglio a voi che insomma soprattutto a Nicolò che so leggere, ecco,
0: che sa leggere
1: ho
3: imparato da poco, però

0: La vertigine che ho di te, lo dice Francesca Michielin in Vulcano alle 23.46, RTL 102.5. La suite a Fnower The Nick, storie, notizie, racconti fino alla mezzanotte, sì. Dobbiamo recuperare tutto,
1: sì.
0: E quindi...
1: abbiamo un caso, perché in Spagna, a Madrid, è scoppiato il caso Mbappé. I tifosi del Real non lo vogliono più vedere perché infortunato è andato in vacanza, tra l'altro qui in Italia, in Sardegna, con la sua fidanzata. Bravissima, applauso.
0: Brava,
1: La fidanzata di Mbappé, Esther Esposito. Una bravissima attrice che ha fatto, tra le altre cose, anche
0: di Mare Fuori.
1: Elite, no, quella no.
0: È Maria Esposito. Ho fatto confusione.
1: Comunque, mentre il Real Madrid era impegnato con lo Osasuna, quindi una partita di campionato importante, lui era infortunato, sì, ma era a farsi gli affari suoi. Ed è impazzato l'hashtag Mbappé Fuera, è diventata una petizione che ha già superato 1 milione di firme tra i tifosi.
0: L'hashtag non te preoccupa, io ci sto Mare Fuori.
1: Non è quello, no.

0: Baby K, Giusy Ferreri, Roma Bangkok alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite. Ho una piccola domanda.
1: Sì.
0: Sapete
1: sì.
0: chi ha scritto questa canzone? Dai, visto che voi sapete sempre tutto di musica,
1: Tiziano Ferro.
0: L'intellettuale.
1: Di solito la risposta che dai è Tiziano Ferro.
0: No, ditemi chi ha scritto questa canzone famosissima, una canzone.
1: Federica Abate.
0: Eh?
1: Federica Abate.
0: Bravo, hai ragione, Federica Abate.

0: basta. Non sei finita qua.
1: Quindi hai vinto qualche cosa?
2: No, perché date sempre delle info musicali talvolta anche inutili. Ci sono anche io in questo programma e do
1: sì,
2: delle info musicali.
1: Per poco, fortunatamente.
2: Grazie, fratello!
0: Non ha detto bravo, eh.
2: Cosa? Ah no?
0: No.
2: Ah, ho capito
0: no.
2: Bravo. Chiedo schiuma.
0: Sai chi ha scritto il prossimo pezzo?
2: Lei, perché
1: lei
2: si canta e si produce.
0: Se la canta e se la suona.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, a te.
4: A te, Franco. A te, Franco.
5: King of Soul from Georgia, scomparso nel 1967.
3: Andava la BBC.
5: Allora, tanti sono i suoi grandi successi. Naturalmente il mio preferito non è questo, ma noi saremo... I Can Turn You Loose, Otis Redding.

0: Otis Redding alle 23.59, il Millennium Nick su RTL 102.5 nella suite. Se mi date due minuti avrei scritto
1: Celeberrima inserita nei Blues Brothers, avrei scritto una lettera
0: in chiusura di stagione. No, sì? Non è vero, non ho scritto un cazzo.
1: No.
2: Come no?
1: Dai, di qualcosa.
2: Hai fatto tutto sto pimpone per arrivare qui e non hai scritto niente.
0: Devo
2: dirvi
0: la verità: che per 3 settimane e mezzo sarò a tutti gli effetti fuori casa e fuori da questa famiglia.
1: Oh,
0: mi mancherete molto, anche perché io mi sento protagonista.
2: Hai sbagliato il programma, è quello prima.
1: Erroneamente, peraltro.
2: Ragazzi, scusatemi, Beppe, vorrei dire solo una cosa: Simone Palmieri per 3 settimane e mezzo. Allora, grande in bocca al lupo, ci ritroviamo il 2 di giugno sempre qui nella suite. Grazie alla regia, grazie alla JN. Buonanotte.
1: Ciao. Buonanotte. Che...
2: anche a Caspoggio in provincia di Sondrio, la mezzanotte è un minuto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Dopo gli attacchi di Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema il fatto che l'Iran abbia l'arma atomica, Papa Leone XIV ha risposto così, lo ascoltiamo.
5: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì vedrà il Santo Padre in Vaticano. Una visita, ha spiegato in conferenza stampa alla Casa Bianca, che era stata pianificata da tempo. Alla vigilia della convocazione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, sono state ascoltate Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. In giornata oggi sarà ascoltato anche il fratello della vittima Marco Sempio, invece non risponderà ai PM. La Spagna ha deciso, in seguito a una richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea, di fare attraccare la nave da crociera olandese colpita da un focolaio di antivirus alle Isole Canarie per gestire l'assistenza sanitaria. Tre passeggeri, tra l'altro risultati positivi al virus, saranno evacuati nelle prossime ore con 2 aeroambulanze. Ritardi fino a quasi 2 ore nella circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli a causa del furto di cavi in rame solo nella tarda serata dopo l'intervento dei tecnici.

0: La circolazione è stata ripristinata, ma ci sono ancora ritardi e sul versante adriatico la linea ferroviaria Bologna-Ancona risulta bloccata a Rimini per verifiche tecniche, 3 i treni alta velocità rimasti fermi. Ora invece parliamo di calcio, c'è la prima la prima finalista di Champions e l'Arsenal. Enzo Tamborra.
1: Dopo 20 anni c'è di nuovo l'Arsenal in finale di Champions League. Dopo l'1-1 nel match d'andata in Spagna, 1-0 a Londra contro l'Atletico Madrid, piegato allo scadere del primo tempo da un gol di Saka che ha ribadito in rete una respinta di Oblak. Disordinato il forcing degli spagnoli, quasi mai pericolosi nel corso della ripresa. Per l'Arsenal 2 giorni felici: prima la vetta ritrovata in Premier League, poi la finale di Champions, dove attende la vincente dell'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata in Francia finì 5-4 per i francesi.
0: È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: Non c'è altro al momento. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
5: Mezzanotte e 5 minuti, siamo arrivati, siamo noi, quelli della notte. Buonasera alle mie due colleghe, una, tutte e due da Milano, stavo dicendo una da Milano, una da Parigi, ma non è vero, ma chi sei? Vanessa Gray.
6: Oui, oui, je m'appelle Vanessa Gray e sì, je veux présenter Silvia Signore.
7: Buonasera Vanessa Gray, che bel accento, bella...
6: Oh, merci
7: molto
6: beaucoup.
7: Sensuale. Buonasera merci. Armando Piccolillo.
5: Bonsoir à tout le monde et voilà les je sont faits. Rien ne va plus, madame, messieurs, amici, chiamate. Chiamateci subito se siete francesi, spagnoli o no. 02 25 15 15 dice il numero del kebabaro.
6: No, è il numero giusto da fare, il nostro numero per raccontare le vostre storie, oppure c'è un altro.
7: 378-378-1025. E ragazzi, stasera occhi al cielo perché ci sono le stelle cadenti, meteo permettendo, però.
5: Super bomba, cominciamo con i Rolling Stones.

0: Un consulente della bruttezza non esiste, cioè già ci siamo noi che ci vestiamo male, che ci curiamo male.
1: Per esempio, una cosa importante, soprattutto sulla donna, è importante anche se hai pochi capelli, la cura e l'infoltimento del capello.
2: Certo. Sì, sì, però è vero, no? Il fatto che molte volte quando hai il capello in disordine tu non ti senti bella. Cioè invece quando i capelli stanno bene è tutta un'altra cosa. Quindi tu dai in qualche modo anche più sicurezza alle persone, no?
1: Ma sai, ci sono tante persone che hanno veramente delle problematiche pesanti e con pochissimi capelli. Anche oggi mi è successo una cliente che aveva un disagio, ma veramente non usciva di casa proprio perché aveva questo diradamento, e per fortuna ci sono varie tecniche in giro che ti possono aiutare queste donne.
2: Okay.
1: E poi insomma far sentire bene le persone, aiutare è importantissimo, e questo ne sono contenta di riuscirci.
0: Molto bene, molto bene.
2: Allora, ma prima di salutarti, Armando voleva sapere, il tuo cuore è libero?
1: No, è occupato.
2: Vedi, già, allora, già andata, no,
0: allora
2: niente.
0: Che l'abbiamo chiamata a fare la signorina Nicola? Signora Nicola,
1: ho tante amiche belle libere.
0: Lo vedi?
2: Vedi,
0: lo vedi?
2: Dai,
1: ho tante amiche belle libere.
0: Nicole, tornaci a trovare quando vuoi, Nicole. Grazie.
1: Ciao.
3: Che poi quindi, alla fine pensavo, noi donne quando abbiamo una crisi, dove facciamo? Ci tagliamo i capelli.
2: È vero.
0: Andate in chiesa.
2: Oppure, scusate, li allunghiamo.
4: Nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme, di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: True Love. Bene, artisti e non, chiamateci allo 02 25 15 15. No, volevo dire una cosa sugli U2 che hanno collaborato a questa canzone di Tina Turner, che parla di un amore che protegge, un amore si protegge.
1: Wow.
0: Quando, e poi quando si ama una persona non, sì, c'è bisogno del look particolare, la ami anche con un sacco di juta addosso.
1: Ma come mai adesso vuoi scarpe, parlare d'amore?
0: Cioè, abbiamo avuto la signora che parlava di, capito? Nah. E soprattutto la canzone è Don't Wanna Lose You di Tina Turner. Ma ti sei spogliata, Grey?
1: Eh sì, ho caldo, mucho calor.
0: Milly Carlucci che si cambia d'abito ogni...
1: capito? Immaginate il terzo cambio, rimanete
0: amici,
1: lì.
0: Amici, l'attesa sta per finire!
1: Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico, e quindi preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
2: Ne diciamo qualcuno? Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale anche Charlotte Cardin.
0: Esatto, allora prendete un telefono, anzi due, chiamateci allo 02 25 15 15. Se non siete artisti, meglio, vogliamo sentire le vostre storie.
1: Ma pure se siete artisti.
0: Sì,
1: ma no, certo, non dobbiamo discriminare nessuno.
0: Ma c'è.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

0: scarica l'app.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Ricky Martin. Il 21 giugno al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per un'unica data italiana. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo.

Se sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Oh, le canzoni, bella, zio. Oh, grande pezzo di Jovanotti. Le canzoni su RTL 102.5, mezzanotte e 35 minuti. I nostri amici allo 02251515. C'è chi si alza e dice: io guardo solo i miei capelli. Chi guarda i piedi, chi non trova le pantofole appena ci si alza la mattina. Ma noi parlavamo d'altro con la nostra consulente. Ma adesso, adesso noi andare telefono.
1: Chi abbiamo? Non abbiamo nessuno.
2: No, allora, non è vero.
0: Ai 4:20,
2: no,
0: Silvia,
2: ragazzi,
0: bravissima.
2: Voleva dire Silvia che in questo momento sta parcheggiando e siccome sta avendo un po' di problemi con le manovre, perché sapete che parcheggiare non è facile, no?
1: Infatti, certo.
0: Soprattutto per
1: e
0: voi
1: poi
0: donne.
1: Non si può parlare al telefono quando si guida, giusto? È una
2: poi,
1: questione di sicurezza.
2: Sì, poi devo togliere il viva voce ed è un casino, ma credo che abbia allora, fatto
0: Monica,
2: tutto.
0: C'è Monica, c'è
2: bravo,
0: Monica.
2: C'è Eccola. Monica, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao Monica.
3: Ciao amici di RTL.
2: Come procede? Come procede la tua notte, Monica?
3: Procede bene.
2: Oh, infatti molto ti bene. Sentiamo molto allegra.
3: Siamo appena tornati da Malaga.
1: Ecco. Ed è il compleanno di qualcuno, mi sa.
0: Faglielo dire.
3: Sì, è il compleanno di qualcuno.
0: Sì, quando vogliamo dire domani, Monica.
2: Allora, come si chiama e quanti anni compie?
3: Federico
2: è
3: compie 50 anni.
2: Oh, auguri! Tante curia, Federico, tante curia a te.
0: Ma siete andati a Malaga a festeggiarlo o no?
3: Sì, abbiamo festeggiato un po' in anticipo.
2: Ah.
0: Chi cantava la canzone? Il mio amore è nato a Malaga.
2: Malaga.
3: Ah, perché non la sapevo questa canzone, no?
2: Adesso farai un reel e la troverai.
0: Non mi ricordo se era
1: Fred Von Gusto.
2: Sì, Fred Von Gusto.
1: Bravo.
0: E il mio amore è nato. Va bene, allora, Monica, il tuo fidanzato, ma solo voi due siete stati lì oppure family e quant'altro?
3: Family, siamo con le rispettive figlie e il compagno della ragazza.
0: Ok, va bene, quindi non è che vi siete divertiti poi così tanto con i figli appresso, eh?
3: No, ci siamo divertiti tantissimo.
0: Ma sì, ma quanti potevate mollarli in Italia, li lasciavate lì e via,
3: Ma loro sarebbero rimasti volentieri a Malaga.
2: Direi da quanti anni è che state insieme con Federico?
3: Tre anni.
2: Ecco. Molto bene. Prossimi viaggi?
3: Federico, vuoi salutare gli amici di RTL?
0: Sì.
3: Dai, Federico, saluta gli amici di RTL.
0: Federico, non fare il timido.
2: Dai, Federico.
4: Io sono un ragazzo molto molto timido.
0: Io lo stavo pensando, secondo me lei comanda, Monica ti comanda bacchetta, Federico.
4: Esatto.
1: Come esatto?
2: Federico sempre dritto, adesso gira a destra.
4: Sì, devo uscire, secondo te?
0: No. Non fidarti di Vanessa, vi salutiamo ragazzi.
1: Ciao.
0: Buona serata. Evviva le vacanze, evviva anche Malaga, perché a me piace. Oh!
2: Evviva!

0: Imodai, gli Arabe de Palo come un pittore su RTL 102.5 a mezzanotte 45 minuti. Beh, trovare un pittore oggi, trovarlo libero soprattutto, è una grandissima impresa. E poi insomma i pittori costano.
1: Costano, cioè oramai ci sono delle professioni che cioè rendono, no? E dici meno male. Parlavo,
2: quando riesci a farlo poi paga bene.
0: Cosa? Ma io dicevo di un pittore, un artista, non capito?
1: No.

0: Englishman in New York su RTL 102.5. Quando viveva a New York, Sting praticava yoga, palestre. Questa canzone è dedicata a tutti quelli che non si sentono a proprio agio nel posto in cui vivono.
1: E quindi devono trovare un altro posto nel mondo.
0: Quadra, sì.
1: Se quello non è il tuo posto che ti appartiene, no, vai altrove.
0: Vai oppure, al paese.
2: No, oppure magari fai anche un po' di sforzi, no? Non è facile sempre tutto all'inizio, no? Dici, però non bisogna mai mollare.
1: Quindi dobbiamo adattarci?
2: No, adattarci no, però almeno provarci.
1: Proviamoci, dai. Laura Pausini.

0: Papa was a Rolling Stones. Ci sta sotto. Si potrebbe fare anche un mashup su sto pezzone degli Eurythmics Sweet Dreams su RTL 102.5. Erano senza soldi e allora all'inizio della carriera, ragazzi, sì? Loro Dave Stewart e Annie Lennox andarono in banca a chiedere dei soldi per comprare degli strumenti usati. Hanno iniziato così la loro carriera.
1: Wow, bravo,
2: bravi.
0: Armando, bravo,
2: bravi loro che hanno avuto il coraggio.
1: E bravi anche loro e bravi anche cioè la banca.
0: Bravi tutti.
2: E bravi tutti.
1: La banca gli ha dato i soldi?
0: Mo l'ho detto, sono
1: diamo la conferma, dico alla fine sì, questi soldi li sono arrivati?
2: Che banca?
1: Sì, a chi dobbiamo chiedere? Come si chiama la banca?
0: La banca del sapone, sì. A voi due non darebbero un euro,
2: bella perché sono cambiati i tempi. No, prima davano più facilmente.
0: No, perché sì, avete le mani bucate e spendete la qualunque per ogni cosa.
2: Quello è anche
1: è vero,
2: sono
1: cambiate le banche. Io ho speso già prima che arrivi lo stipendio.
0: Ma avevamo un direttore di banca, Pino, perché non lo chiamiamo?
1: Oh, Peppino!
3: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Chianni, in provincia di Pisa, è l'una in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. 5 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini nella Crimea controllata dalla Russia. Lo ha annunciato il capo delle autorità locali. L'attacco ha colpito la città di Zhdankoy martedì sera. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha segnalato 20 morti in un raid all'inizio di questa giornata, ha annunciato il cessate il fuoco unilaterale per oggi. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran con l'operazione Epic Fury e il presidente Donald Trump lo ha notificato al Congresso, lo ha spiegato il segretario di Stato americano.

0: americano Marco Rubio in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Ora passiamo a Project Freedom, ha annunciato, facendo riferimento dunque alle operazioni militari nello stretto di Hormuz. Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'interno di una scuola di Rio Branco. Siamo in Brasile, nell'Amazzonia occidentale, lo riferiscono i media locali, citando la polizia militare a fare fuoco un ragazzino di 13 anni che sarebbe entrato armato nella scuola. I morti sarebbero dipendenti della scuola. Per il calcio, la prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern, Paris Saint-Germain. La finale si disputerà a Budapest il 30 maggio. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Stessa situazione sulla 10 Genova Savona, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 di Trafori verso Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Non c'è altro, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: È 1:04, a microfoni spenti parlavamo di creme.
5: Sì.
4: Le creme.
5: Dove le mettiamo le creme? Sul
4: piedi,
5: sul
4: piedi,
5: viso.
4: Gomiti, no?
6: Sul corpo.
5: Sui glutei, ragazzi, certo, sui glutei anche.
4: Ma la crema al gluteo fa poco.
6: Va bene, amici.
5: Dipende. C'è quella snellente, rimodellante.
6: Un po' di crema, dai.
5: Serve lo squat.
6: Gelato alla crema.

0: Laura Pergolizzi, LP con Other People su RTL 102.5, l'una e 10 minuti. Ragazze belle che non siete altre, allora parlavamo di creme, ma non solo, parlavamo anche di soldi che a voi due con le mani bucate. Ma è normale, una donna compra scarpe, borse, occhiali a più non posso. Non è,
1: è
0: come noi uomini che siamo più, capito? Tac, non dico braccino corto, ma compriamo quello che ci serve.
2: Però comprare fa bene alla salute. Quando tu sei giù di morale, hai bisogno di andarti di regalarti qualcosa per star meglio.
1: E fai lo shopping.
0: Quanto spendi? Quanto spendi?
1: Dipende quanto ti puoi permettere, no? Cioè, magari appena arriva lo stipendio,
2: ecco,
1: decidi
2: di
1: vado a comprare qualcosa. Comunque è vero, fare shopping è terapeutico.
0: Molto terapeutico. Io lo consiglio anche al nostro amico che ha scritto complimenti. Sì? Alla selezione musicale, gran bella musica, ecco, di andare a fare shopping anche lui e di comprarsi qualche disco, qualcosa, insomma.
1: Vabbè, giusto.
0: Anche lì, anche a comprare dei dischi. Io li compro, quelli usati soprattutto, gli do una seconda vita.
1: Oh.

0: No, stavo pensando.
1: No, no, vabbè, comunque possiamo consigliare anche al nostro amico di scaricare l'app di RTL 102.5 Play, così ce l'ha sempre lì nel telefono. Magari, sai, vuole spendere i soldi in un modo diverso, la musica gliela diamo noi, non vi preoccupate, non
2: ma
1: ti preoccupare.
2: Ma come vibri? Stasera vibri tantissimo.
1: Vibro, eh. Lì gira testa.
2: Fred De Palma, Anita e Demis Killa. Olè.

0: Grandissima Tracy Chapman con Baby Can I Hold You. L'una e 17 minuti, siete su RTL 102.5. Andiamo dalla nostra amica Cristina, la pasticcera pasticciona, che è tornata in pole position alla grande nella sua pasticceria, dove non fa mignon.
1: No.
0: Ma lei dice che fa i dolci più buoni del mondo.
1: Ciao Cristina.
2: Però non ce li manda mai.
1: Anche questo è vero.
3: Anche questo è vero, sì, posso dire, vabbè, la spedizione, ragazzi, dovrei venire personalmente.
1: Ma fino a che se aspettiamo te che vieni personalmente, secondo me non verrai mai.
0: Sento della polemica anche dalle ragazze, Cri, quindi vedi che ci sono...
3: Allora. Si metto contro le donne è un disastro.
1: Mai,
0: allora, se si mettono contro loro due, io combatto con te insieme a loro due, non c'è problema, non ti lascio da sola,
3: Cri. Ma dai, che tesoro.
0: Hai visto, no? Tanto loro non mangerebbero i dolci perché sai fanno la dieta.
2: No, questa parla per te. Io ho voglia di dolci
1: stasera. Ho mangiato una crostata con il cioccolato e le pere fatte in casa, non da me ovviamente, era buonissima.
2: Avevamo dubbi che non l'avessi fatta.
0: Senti Cri, ma c'è qualcuno che fa i dolci per te?
3: No, dolci le faccio io.

0: Io, da sola. Oh,
1: vabbè, ma un uomo nella tua vita ci sarà stato per dire: amore, ti dedico questo cannolo siciliano, per dire.
0: Ma certo, no. Il mio compagno, non il cannolo per me.
1: No, vabbè, che dico cannolo, può essere vabbè, un bignè, può essere una sfogliatella, per dire.
0: Ma no. Guarda, io l'ho conquistato con la mia meringa.
1: Ecco. Non sto buona. Parlando di te, no. Sto dicendo se un uomo ha mai fatto dolce per te.
0: Dolci per me no.
2: No, no, però magari allora ha cucinato qualcuno per te o fai sempre tutto tu in cucina?
0: No, hanno cucinato anche per me.
2: Ah, una cenetta romantica?
0: Molto romantica.
1: Ah, cosa vuol dire molto romantica? Quindi un dopo cena, un digestivo c'è stato?
0: Sì,
3: che domande. Se
0: una... Adesso non entriamo nel particolare.
2: Ma no, scusami, perché non vogliamo sapere se con il tuo compagno o con un ex, no? Noi non lo vogliamo sapere, non lo vogliamo sapere, no.
0: No.
1: Andrai all'inferno, Cristina, all'inferno andrai, hai peccato.
0: Ma no, sono una santa.
3: Cristina, senti una domanda. Ma secondo te saper fare i dolci può essere considerata tipo un'arma di seduzione?
1: Hai voglia, certo.
3: Ho chiesto a Cristina.
0: Sì, certo. sicuramente. Se poi riesce a capire quale dolce preferisce, va bene.
3: L'hai conquistato.
2: Perché
3: diamocela la pasticceria.
2: Non ho capito niente. Non
1: può
2: ho
1: essere
2: capito.
1: Anche un'arma, magari se uno è diabetico, gli fai un dolce e quello muore.
0: No, ma ci sono anche quelle per i diabetici, quindi anche quello. Però guardate che non è solo per la persona che devi conquistare, il tuo cliente lo devi conquistare tutti i giorni.
2: Anche, però in questo caso tu ragioni perché fai questo per lavoro, no? Noi al massimo pensiamo come poter conquistare una persona con un dolce, al massimo possiamo arrivare fino lì.
1: Cristina, ti salutiamo, buonanotte!
0: Un abbraccio!
1: Ciao ragazzi! Ciao. Oggi alle 12 ci sono i Puss!
2: Wow. In viva l'Italia! Ciao Cristina, segui Puss, seguici 24 su 24 perché qui...
0: Ma io sono sempre con voi.
1: Ma manda dei dolci che domani ci sono i Puss e magari l'assaggiano!
4: No,
3: non li vuole mandare. Io sto ancora aspettando la colomba.
2: Sì, l'anno prossimo, 2027. Sì.
1: Scusate, è arrivata una mail in questo momento. La colomba è morta.
3: La colomba è volata via.
1: Ah, no, è morta. È meglio.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: What are you doing? Bellissima Attention di Charlie Puth su RTL 102.5. Cioè, l'ha fatta davvero. Voglio condividere con voi due, anche con i nostri ascoltatori, sì? Quello che ha fatto Donald Trump.
1: Cosa?
0: Negli Stati Uniti. Cioè, che c'era questa ragazza, che un gruppo di ragazzi alla Casa Bianca, e questa qui dice: io vorrei giocare a pallavolo, e il presidente dice: no, non è cosa tua, secondo me devi fare un altro sport. Cioè, gli ha detto proprio così, insomma, ha scacchito e ha distrutto il sogno di una bambina.
1: Che poi, allora, se ci pensi, no, ci sono dei punti di vista. Uno potrebbe dire, cioè, ma
0: anche se è la verità, non puoi dirla a una bambina.
1: Ma anche meno, ma certo, ma anche meno. Però per la bambina, che adesso non lo sa, è piccola ovviamente, quando crescerà si ricorderà sempre quella cosa, e sì, avrà ancora, vabbè, di più voglia di rivalsa.
0: Sarà morto o sepolto.
2: Dipende da come è, diciamo, sviluppa il trauma, perché diventa un trauma.
1: No, diventa, bravissima, diventa un trauma.
0: Ma la stessa cosa, per esempio, no? Se voi due mi chiedeste: guarda Armando, abbiamo deciso io e Silvia di fare il cinema, ecco, io non vi direi mai: ma voi due dove andate, non siete capaci.
1: Ce lo dici sempre.
0: Infatti, no, direi una bugia, siete fantastiche, no. Hollywood,
2: bravo,
0: vi aspetta.
2: Direi se voi due non sarete mai delle attrici.
1: Inizia a mentire, che ogni tanto le piccole bugie fanno bene al cuore.
0: Hai voglia.
2: Bugie bianche.
0: Poi diciamocele anche a noi stessi ogni tanto qualche bugia: ma quanto sono bello, o ma quanto sono bella.
2: Non sono proprio d'accordo su questa cosa. Non bisogna mentire a se stessi.
0: O quanto sono bravo, brava.
2: Perché invece poi uno non è bravo, si dice che è bravo e rimane non bravo.
0: Allora
2: proviamo
0: a dirci allora il contrario la mattina, quando faccio schifo.
2: No, sicuramente dovremmo essere più gentili, però non mentire a noi stessi.
1: Posso dire una cosa?
0: No.
1: La più bella del mondo, Rocco Hunt.

0: Hey darling, I'm your baby tonight. Prendi tutto. Whitney Houston su RTL 102.5. Sono tuo stanotte, sono sempre tuo.
1: Mamma I'm your baby mia, tonight. Wow.
0: È una cosa fantastica, una
1: che
0: donna,
1: fortuna.
0: Un uomo che dice una cosa del genere.
2: Sono tuo.
1: Sono tua.
0: Tu devi dire sono tua.
1: No,
0: tu.
1: Stavo facendo entrambi. Ho una
2: mio.
1: Doppia personalità.
0: Puoi dire sono tua, così lo registro e faccio delle cose con ChatGPT. Clono la voce.
2: Sono tua.
0: Uela! Silvia, fallo anche tu. Di sono tua, per favore.
2: Sono tua.
0: Mamma mia, domani clono la voce e faccio tutte le robe.
1: Ma che fai?
2: Dillo tu, va.
0: Sono vostro. Totale.
1: Wow.
3: Pieno di sorpresa.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Tu non ami, fai solo l'amore. È una cosa bruttissima che uno può dire all'altro compagno o compagna. Tu non ami, fai solo l'amore. Io voglio l'amore, non voglio quell'altra cosa. Dovrebbe essere
2: però ha detto
1: il contrario.
2: Che fa l'amore
3: bisogna perché se fai l'amore cioè, fai sesso amore connubio
1: non va bene
2: quindi volevano le cose più sì, strong no
1: poi te lo spiego, ti chiamo in privato poi ti spiego cosa vuol dire tu non ami ma fai solo l'amore.
3: Va bene, salutiamo anche gli operatori sociosanitari. Ecco, ci scrivono grazie ragazzi, un abbraccio, siete in diversi che per fortuna mandate tanti messaggi al 378 378 125.
1: E sono i primi che trovate in ospedale, trattateli bene mi raccomando, perché sono quelli che stanno più vicino ai vostri cari quando sono in ospedale, va bene? Ogni tanto mollategliela una 10 euro poverini.
2: Anche perché è un lavoro davvero faticoso,
1: molto faticoso. Grey, tu hai bisogno di un operatore sociosanitario? Io mi posso
2: però fra qualche anno inizierei già a fare la ricerca
1: e voi due sarete le mie due infermiere.
2: Certo.
1: Morto dopo 3 minuti
3: a distanza. Noi ti assisteremo in videochiamata. Colonia Monzese, Roma, è un attimo,
2: arriviamo. Ciao. Aspettaci.
3: Potential.

0: Pochi minuti alle due, c'erano i Mojo con Lady. Bellissima. Allora, siete su RTL 102.5, c'è Silvia, c'è Vanessa, c'è Armando. Silvia, stavi cantando, prego,
1: I
0: vai.
1: Feel love. For the first time.
0: Ma tu sai che potresti fare la cantante e andare al Festival di Sanremo,
1: no,
0: al Power It's Estate,
1: al
0: disco per l'estate.
1: Cambiare mestiere.
2: Io. Vedi, come Donald Trump che si è permesso di dire, insomma, delle cose di una bambina. In generale, però, allora, ci sono le persone che hanno tanta esperienza, no? E magari danno dei consigli. Sì. Il problema è che alcune volte pensano di dare dei consigli, anche così per far crescere la persona, però dall'altra parte tu ci rimani male.
1: Dipende molto dal carattere di una persona. Se una persona è più forte, se una persona è più debole.
0: Se uno avesse la prontezza di riflessi, no? La prontezza di rispondere a... non è gradito il tuo commento. Date un po' d'acqua a Silvia, per favore. Non è gradito. Uno potrebbe
1: ma
0: anche
1: che
0: rispondere.
1: Ma che mi sai che ho chiuso il microfono? Dovevo tossire.
0: No, l'hanno sentito anche a Radio
2: Zeta. L'abbiamo sentito tutti.
0: Scusa, mi preoccupo per te, mi tratta male. Ma cose da pazzi. Non date dell'acqua.
1: Datemi dell'acqua.
2: Ma non è stato richiesto.
1: Un gin tonic.
0: Ecco, la prontezza di riflessi o comunque della parola di rispondere a uno che ti dice una cosa brutta. Ma fatti i fatti tuoi. Non è richiesto il tuo consiglio, che poi uno i consigli non li ascolta mai.
2: Sì.
0: Uno fa sempre di testa sua.
1: Come
0: ed è giusto così.
1: Esatto.
0: Ed è giusto così.
2: Però
0: insomma,
2: ogni persona, come dicevo prima, si sente in qualche modo autorizzato a dire la sua.
0: Esatto.
2: Cioè, noi diciamo la nostra.
1: Che nessuno gliel'ha chiesto, e quello è ancora peggio, perché quando uno si sente autorizzato e nessuno gliel'ha chiesto,
2: senti chi parla.
0: Senti chi
2: quando
0: parla,
2: io le dico: Silvia, ma non sempre devi dire la tua.
0: Ma non è
1: ma
0: vero.
1: Io lo dico in generale, non do i consigli.

0: Live, così la chiamavano questa canzone quando la cantava anche Mariah Carey, sì. Ma questa è la versione originale di Harry Nilsson, Without You, signorine.
1: Con te o senza di te?
0: Ah.
1: Con te.
2: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Nicola Sballario da Napoli per Obey, Power to the Peaceful. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a San Bonifacio, in provincia di Verona, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran con l'operazione Epic Fury e il presidente Donald Trump ha notificato la sua conclusione al Congresso. Lo ha detto in un briefing con la stampa il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sospesa per ora anche l'operazione militare nello stretto di Hormuz per consentire la ripresa dei negoziati, così Donald Trump sul suo social Truth. E dopo un nuovo attacco del presidente Trump, Papa Leone ha risposto: se qualcuno vuole criticarmi lo faccia, ma con la verità. Trump aveva detto che il pontefice mette in pericolo i cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia l'atomica. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, non c'è nessun dubbio, ha rivendicato il Santo Padre. Per il calcio, la prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern Paris Saint-Germain. Per il tennis, gli internazionali, BNL d'Italia al Foro Italico, oggi al via il tabellone maschile, esordio amaro per le italiane nei 64esimi, fuori Bronzetti, Trevisan e Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale. È tutto, viabilità.
3: Via radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Sesti Levante fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Sesti Levante. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto compreso tra Sesti Levante e Lavagna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Mi piace questa versione remix, insomma, dell'ululato che facciamo intorno alle 2 quando apriamo la terza ora su RTL 102.5. Noi siamo in